0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il Brico 100% Sardegna.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: caffè corretto.
1: Mi raccomando, 340 87 15 015 per tutti i vostri messaggi in diretta qua al nostro caffè corretto. È giunto il momento degli approfondimenti e delle belle interviste per raccontare belle storie e parlare di tante cose positive. Ci ha raggiunto in studio Matteo Bertolino, laureato in biologia e, attenzione, divulgatore sui social di ortoterapia e io aggiungerei anche di tante altre cose belle. Buongiorno Matteo, benvenuto.
2: Buongiorno Veronica, grazie mille.
1: Allora, sui social chi ti segue ti conosce con il tuo nickname all'orto con Matte.
2: Esattamente, questo per portarli dentro il mio orto.
1: Esatto, un orto speciale, un orto urbano, lo definiamo così. Che sì. Cos'è un orto urbano e come è iniziata questa avventura?
2: L'orto urbano è quello spazio che ci ritagliamo all'interno della nostra casa, che può diventare verde e che deve diventare verde, con delle piante che possono essere le aromatiche, possono essere le classiche piantine da orto, ma anche le classiche piante d'arredamento, perché non utilizzare anche quelle per ritagliarci la nostra area di relax durante la giornata.
1: Ecco, quest'idea di dedicarti, no, agli orti urbani e poi lo scopriremo man mano anche a tante altre cose, quando è nata e come è nata? Magari c'entra anche la tua laurea in biologia che ti ha un po' instradato, però insomma, certe passioni sono innate.
2: Sì, diciamo che sono cresciuto in una villetta fuori città, quindi con giardino, quindi anche da lì, ecco, la prima, se vogliamo chiamarla paghetta, infatti arriva proprio dalla manutenzione del giardino, quindi il classico sfalcio dell'erba, la potatura leggera, ecco. E da lì ovviamente il contatto con la natura nella mia vita è stato fondamentale. Poi durante la pandemia, diciamo, ho deciso di rendere partecipe tutte le persone, perché poi con un social network oggi si arriva in ogni parte del mondo e quindi possiamo raggiungere tantissime persone. E quindi grazie a questo, ecco, la pagina ha continuato a crescere, anche perché non mostro solo l'orto, quindi cerco di far avvicinare al verde chiunque è lontano da questo mondo, quindi orto, piante, soprattutto piante mediterranee, giardini.
1: Un orto che cambia con il passare dei mesi, tu sei sempre lì, finisci di lavorare, arrivi nel tuo orto e parli, no, con i tuoi follower, racconti le novità, fai vedere i nuovi fiori che sono sbocciati, i nuovi pomodori pronti per essere raccolti. E questo piace, sono tante le persone che vogliono seguire il tuo esempio e che lo fanno.
2: Sì, sì, sì, sì, sono tantissime, anzi aumentano sempre di più e questo per me è molto confortevole, perché vuol dire che posso dare una mano, ecco, in questo senso, posso dare una mano di benessere, perché alla fine le piante sono alla portata un po' di tutti, nel senso che puoi partire anche con un piccolo bonsai da tenere in casa, che anche solo quel gesto di andarla ad innaffiare ogni santo giorno oppure andargli a togliere quella fogliolina secca, ecco, può essere un bel momento, un momento dove stacchi dal lavoro e fortunatamente poi adesso con le giornate che si allungano per me

0: È fantastico perché ho più tempo da dedicarli, e anzi forse anche l'orario migliore perché poi c'è il tramonto, le sfumature dell'orto cambiano e poi sono un amante delle particolarità, non mi piace coltivare quello che si vede dappertutto, lo standard, mi piace coltivare sempre qualcosa di particolare e soprattutto anche tanti fiori.
1: Ecco, tanti fiori colorati, sempre diversi, che fanno un po' la cornice a questo tuo orto. Hai parlato di colture particolari, tra un po' approfondiremo la questione, anche perché io ho visto che sei arrivato con un sacchetto, tra un po' sveleremo che cosa c'è al suo interno. Nel frattempo, noi ascoltiamo Saif con Buona Domenica e poi torniamo qua con Matteo.

0: Siamo sempre in diretta su Radiolina, giovedì 25 giugno, giornata ideale, così, per parlare di ortoterapia. Siamo con Matteo Bertolino qua su Radiolina. Parlavamo appunto di questa fetta importante, Matteo, della tua vita che ti aiuta a mantenere un certo equilibrio, e tutto ciò ti piace anche insegnarlo e condividerlo con gli altri. Ma parlando di ortoterapia, una persona si chiede: ma in che senso? Di cosa stiamo parlando esattamente?
1: Ortoterapia è qualcosa che ti può aiutare nei tuoi momenti più tristi, più bui, che personalmente sono capitati anche a me. Un po' prima della pandemia il cancro ha incontrato me, o io ho incontrato il cancro, e da lì sono partiti 4 interventi chirurgici, tanta terapia, non questa ma quella più pesante. Quindi ho dovuto trovare un metodo alternativo per potermi curare, però non curare il corpo, più che altro la mente, perché in quei momenti lì tu ti credi sempre invincibile, invece arriva un certo punto che quando ti arriva una battosta di quel genere l'invincibilità si perde. E allora devi risorgere, ecco. Devi riniziare a vivere, perché può capitare a tutti, e quindi non è giusto farsi abbattere. E così con l'orto ho trovato lo stimolo necessario, oltre ovviamente ad avere a fianco delle persone che mi amano. L'orto mi ha aiutato in tutto questo, perché poi mi sono appassionato, ho scelto diverse tecniche, sono uscito un po' fuori dagli schemi più classici nelle coltivazioni, appunto come dicevamo prima, tante particolarità nel mio orto, tantissimi fiori in mezzo, anche questi molto sottovalutati tutt'oggi nelle coltivazioni, diciamo industriali, chiamiamole così, ecco. E quindi ecco, la mia oasi di benessere si sta creando piano piano, già rispetto all'anno scorso che sei venuta a trovarmi. L'orto è cambiato tanto, è più un orto giardino, cerco di mettere insieme tutte e due le cose e creare la mia oasi di pace.
0: Ecco, noi abbiamo conosciuto il tuo orto con le telecamere di Videolina, Contadini in Erba, è arrivato così dall'oggi al domani a casa tua, abbiamo incontrato insomma la tua famiglia, abbiamo visto quello che è poi alla fine insomma il tuo giardino, quello in cui hai vissuto, sei cresciuto, che hai trasformato in un'oasi meravigliosa. È una terapia questa, ortoterapia appunto, per l'anima probabilmente, ma una terapia la tua anche per il terreno, perché lì dove c'era un giardino magari semi-abbandonato, comunque non curato come oggi, adesso invece con tanto amore e tanta dedizione è sbocciato un giardino fantastico, un giardino quasi da film.
1: Esatto, sì, la mia è una cura anche per l'ambiente, infatti, proprio perché lì dove c'era un campo totalmente abbandonato, se non con le classiche piante da recinzione, tutta la parte centrale era totalmente abbandonata. Quindi lì ho deciso di studiare in primis e poi applicare le regole studiate sui libri o su altri canali YouTube, perché comunque sono dei metodi di divulgazione molto interessanti. Ho deciso lì di creare la mia oasi, quindi è un orto rigenerativo, perché non solo cura me, come dicevi correttamente tu, cura anche l'ambiente che è intorno, quindi tantissima biodiversità. Veramente oggi si sta creando qualcosa di veramente particolare, perché tutte queste piante che stanno lavorando tra di loro riescono a creare un ambiente idoneo e poi piacevole anche per varietà di animali, dagli uccellini agli insetti impollinatori. Quindi troverai tantissimi bombi, tantissime api che vengono lì a catturarsi il proprio nettare.
0: Esatto, e di questo, attenzione, continueremo a parlare dopo, perché abbiamo tenuto i radioascoltatori sulle spine. Che cosa c'è in questo sacchetto misterioso che è arrivato direttamente dal tuo orto? Lo scopriremo tra poco. Adesso spazio comunicati commerciali e poi continuiamo col Caffè Corretto.
2: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Radiolina Estate.
2: Caffè corretto.
0: Natura e ortoterapia, i temi oggi con la nostra intervista a Matteo Bertolino. Per chi lo segue su Instagram, stiamo parlando di All'Orto con Matte. Matteo, poco fa ci raccontavi che nel tuo orto urbano possiamo trovare tante colture particolari. C'è chi potrebbe anche definirle strane, però io preferisco chiamarle particolari perché effettivamente lo sono davvero. Che cosa possiamo trovare nel tuo orto?
1: Beh, come in questo caso qua, l'alchekenji.
0: Ecco, abbiamo svelato il contenuto, il famoso contenuto del sacchetto che voi non potete vedere, ma possiamo sentire, eccolo qua. Ecco.
1: Che è più conosciuto come lanterna cinese, ma che ha un potere importante dal punto di vista nutrizionale, perché ha più vitamina C di un limone ed è forse un quarto di grandezza. Quindi ecco perché ci sono tantissime colture che noi non conosciamo, che sono state dimenticate, che oggi abbiamo la possibilità di ricoltivare. A me piace cercare i semi ovviamente online, non mi piace avere la piantina già pronta. Quindi chiedo
0: Perdi metà dell'avventura.
1: Esatto, quindi chiedo scusa ai garden che le vendono ovviamente, certo. Però partire dai semi è più bello, è lì che parte l'ortoterapia, perché lì devi attendere i tempi della natura. Il seme germoglia quando lo dice lui, non quando tu pensi, anche se ci sono ovviamente delle linee guida, per carità, però il seme germoglia quando vuole lui, la pianta mette il primo frutto quando vuole lei, ecco. Quindi e l'ortoterapia sta proprio nell'aspettare la crescita della pianta.
0: Nell'arte di saper attendere, che spesso e volentieri è una delle cose più difficili di questi tempi. E poi che altre stranezze, particolarità, anzi scusate, troviamo nel tuo orto?
1: C'è il tomatillo viola quest'anno, che è un pomodoro messicano molto simile all'alchekenji, che però è di colore viola. Ci sono diverse erbe poco conosciute, come può essere l'erba ghiaccio, che è quella con i cristalli, che presto racconterò in un video nella pagina social.
0: Bene.
1: Mentre il tomatillo l'ho raccontato da pochissimo. Ce ne sono veramente tante. C'è il basilico thailandese, che ha un aroma molto più particolare rispetto al basilico classico. Il pomodoro, non coltivo il classico pomodoro, ma ho il pomodoro crispino, il pomodoro piennolo del Vesuvio, il pomodoro nero. Insomma, l'agricoltura è ricca di qualsiasi cosa ci possa venire in mente. Basta cercarla e avere un po' di voglia in più, perché ovviamente partire dal seme è... i tempi di attesa sono più lunghi.
0: Ecco, Matteo, noi tra poco ci dobbiamo salutare, ma ti chiedo un ultimo consiglio da dare a chi volesse un po' emulare la tua storia, la tua avventura. Quale potrebbe essere il consiglio principale?
1: Innanzitutto ritagliarsi un piccolo spazio durante la giornata e per dedicarsi a una piantina. Quindi partiamo da una piccola piantina anche in balcone. Io vivo in un appartamento classico. Quindi partiamo da una piccola piantina e vediamo l'evoluzione di questa piantina. Iniziamo a seguire, gli diamo le piccole innaffiature inizialmente, poi le aumentiamo man mano che cresce. Ecco, da qui quel momento lì diventa, secondo me, molto più rilassante di tante altre avventure in cui possiamo appunto avventurarci, ecco. Provare con queste piccole cose. Poi per tutti i dettagli, per tutte le informazioni, ovviamente basta un messaggio nel canale social, io rispondo costantemente a tanti,
0: ecco.
1: Quindi vi aspetto.
0: Ecco, Matteo, grazie per averci portato a spasso nel tuo orto. Ringraziamo Matteo Bertolino per essere stato con noi su Radiolina. Adesso c'è Anna con White Girl Wasted.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
0: Caffè Corretto.
3: Tra poco tutte le notizie e tutti gli aggiornamenti da unionesarda.it, ma noi prima ascoltiamo Merck & Cremon con Partenope.

0: ultima parte del caffè corretto per tutte le novità e gli ultimi aggiornamenti da unionesarda.it. Ci ha raggiunto qua in studio il collega Chicco Fresu. Buongiorno Chicco, benvenuto.
1: Buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Allora, che cosa c'è di nuovo in pagina? Cosa ci racconti?
1: Di nuovo ci sono novità, il tema è, ahimè, vecchio, perché ne parliamo spesso, perché è quello della sanità, ma ci sono delle novità imminenti per il sistema sanitario sardo, perché al 30 giugno scadrà la possibilità che la regione ha di poter fare ricorso ai medici a gettone. Cosa sono i medici a gettone? Sono dei professionisti che sono stati utilizzati nel pronto soccorso, soprattutto quelli fuori dal capoluogo, quindi fuori da Cagliari, a 80 euro all'ora per poter garantire l'apertura dei presidi e per poter garantire quindi il servizio in tutto il territorio regionale. Medici che si occupavano di codici, normalmente di codici minori, e affiancavano codici minori nel senso codici meno gravi, e affiancavano i medici che si invece andavano a curare le persone messe peggio. Però il loro servizio era necessario per poter garantire le coperture dei turni. C'era un regime in proroga che la regione ha provato a prorogare ulteriormente, invece la direzione generale dell'assessorato alla sanità ha stabilito che dal 30 giugno questi medici non potranno più essere utilizzati. Qual è la conseguenza? È che, essendo loro coloro che garantivano l'apertura del pronto soccorso, il rischio appunto è che i pronto soccorso periferici possano chiudere. Una situazione emergenziale, tant'è che la regione aveva provato a dire: vabbè, ci prendiamo gli stessi medici, li assumiamo noi, perché questi medici vengono garantiti da una società esterna, ma la società nei giorni scorsi ha inviato una diffida con la quale ha sottolineato che c'era una clausola di non concorrenza per cui questi medici non possono andare a lavorare nel pubblico nel periodo immediatamente successivo al rapporto di lavoro che era stato instaurato con lei. Succede che l'ASL della Gallura quindi cerca di reclutare medici, per esempio c'è una delibera firmata ieri dal direttore generale, due medici stranieri che costeranno qualcosa come 145.000 euro per 6 mesi, quindi di fronte al rischio di disastro la regione sta cercando di tamponare le falle, ma il buco che rischia di crearsi è enorme e non c'è ancora in realtà una soluzione. Intanto il Bruzzo aveva messo a disposizione, aveva emanato un avviso con la richiesta di disponibilità ai suoi medici andare a coprire negli altri ospedali, turni negli altri ospedali. Si sono presentati in 18, ma non sono ancora state firmate le convenzioni, quindi i medici del Bruzzo per il momento restano al Bruzzo, non andranno a Oristano, non andranno al Musei, non andranno alla Maddalena, non andranno in tutti gli ospedali che necessitano di coperture di turni, e non sappiamo bene come andrà a finire dopo il 30 giugno, anche in considerazione del fatto che ci siamo noi sardi, ma arriva anche qualche milioncino di turisti e quindi la pressione sugli ospedali potrebbe aumentare. Staremo a vedere, renderemo conto di tutta questa vicenda. Buona notizia invece per tutti i consumatori, almeno ogni tanto qualcuno la diamo, non è bellissima, ma almeno
0: sicuramente fa piacere.
1: Sì, fa piacere, anche se stiamo parlando di pochi centesimi. Questo volevo dire. Comunque il Brent, il prezzo del petrolio, è tornato a un livello pre-guerra, quindi pre-conflitto in Iran, quindi siamo tornati ai prezzi del 27-28 febbraio. Il calo alla pompa però è molto non è così rapido. Oggi, secondo il monitoraggio del Ministero del Made in Italy, in Sardegna il gasolio costa 1,92 euro al litro. C'è ancora un minimo sconto che è determinato dal decreto sulle accise. Siamo ancora lontani dai prezzi che pagavamo prima della guerra, però almeno se andiamo a fare il pieno un po' di risparmio ce l'abbiamo, un caffè riusciamo a prendercelo con quello che ci teniamo in saccoccia.
0: Esatto, un caffè. E Chicco, questo mi ricorda che il nostro caffè corretto però per oggi termina qui. Queste erano tutte le notizie da unionesarda.it, ovviamente l'invito è a cliccare sulla home page del nostro sito per tutte le novità costantemente aggiornate dalla redazione. L'appuntamento, ve lo ricordo, per domani alle 8:10 sempre qua su Radiolina, mentre invece alle 12:30 vi aspetta Egidio Angela Secchi con la sua strambata. A domani.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 2:28.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
1: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Lina.

0: Sono le 3:01. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: Unione Cult.
1: Unione Cult.
0: Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
2: Unione Cult, buon pomeriggio a tutti, una puntata tutta al femminile in questo caldo caldissimo giovedì, due donne che raccontano tante donne. Allora iniziamo subito con Graziella Monni, scrittrice. Graziella, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, cara, sono felice di essere con voi.
2: E noi lo siamo ancora di più, soprattutto dopo aver letto la tua Ragazza della solitudine, il romanzo appena arrivato in libreria per Solferino. Graziella, complimenti.
3: Grazie, grazie, è una grande emozione in questo momento vedere La ragazza della solitudine che cammina. È una storia nuorese, una storia ambientata quindi nella mia città, quindi l'emozione è davvero tanta.
2: Una storia familiare, ma anche un romanzo storico. Ci muoviamo su un arco temporale differente. Siamo nel 1935 e poi tu ci porti nel cuore della storia.
3: Sì, perché le protagoniste sono due figure femminili, la 17enne Anna che abita a Nuoro nel periodo del fascismo, c'è una sorta di segreto familiare che poi la porta con un filo invisibile a una donna perdita, una fattucchiera nuorese, il cui nome è scritto su una campana che suona e Anna prova fastidio ogni volta.
2: E siamo allora all'improvviso nel 1605. Graziella, questa campana è forse la terza protagonista?
3: Sì, assolutamente, è un ponte tra due epoche, è un ponte tra due storie ed è ciò che lega la 17enne Anna alla fattucchiera perdita che dovrà affrontare un processo per stregoneria. C'è un peccato familiare, c'è un mistero da risolvere.
2: Partiamo subito dal titolo. La solitudine per chi abita a Nuoro è un luogo del cuore. Raccontaci, anche noi invece siamo qua a Cagliari, ci racconti che cos'è per voi la solitudine?
3: Allora, io invito tutti a venire a Nuoro e ad attraversare un luogo magico. La chiesetta della solitudine, tra l'altro, è il titolo anche dell'ultimo romanzo pubblicato da Grazia Deledda, la nostra grande scrittrice. La solitudine quindi è un luogo, ma è anche uno stato d'animo. Poi tra l'altro noi nuoresi diciamo ci incontriamo alla solitudine, perché è vero che attraversando la solitudine ci si può incontrare e quindi ci sono tante solitudini che sono legate tra loro e in questo caso la solitudine non fa paura. Tra l'altro nella chiesetta della solitudine c'è il corpo, la tomba di Grazia Deledda, il premio Nobel, e a fianco all'altare dall'altra parte c'è realmente la campana di Perdita, questa strega nuorese.
2: Io per me la solitudine è un termine della mia infanzia, perché mia madre è cresciuta a Nuoro, ha passato a Nuoro la sua adolescenza, e quindi io nei suoi racconti la sentivo, la solitudine, andiamo alla solitudine. Oggi finalmente l'ho ritrovata nelle tue pagine. Hai citato Grazia Deledda. Graziella, la

0: omaggi, però il tuo non è un omaggio ostentato. Per certi aspetti può essere anche quasi un omaggio critico.
1: Diciamo che Grazia Deledda è la scrittrice preferita di Anna. Ho immaginato che Anna leggesse e fosse affascinata dai romanzi di Grazia Deledda, quindi c'è ad esempio il romanzo Ledera, che è quasi un ponte tra due mondi separati, una frattura familiare molto forte, perché come hai detto giustamente prima è una storia familiare. Però io sono ovviamente anch'io debitrice, sono una pronipote di Grazia Deledda, però nel mio romanzo, a differenza magari dei romanzi di Grazia Deledda dove il peccato non era superabile, in me c'è la voglia di raccontare di donne che riescono comunque a sovvertire un destino ineluttabile. Io
0: Cosa che
1: sono
0: invece in
1: anche
0: Grazia
1: figlia di
0: Deledda non
1: Santa, no?
0: succede praticamente mai.
1: Però ci si può provare e quindi questo è il messaggio. Bisogna tentarci, bisogna credere ai sogni, bisogna sovvertire, e sciogliere, sovvertire il destino e sciogliere i nodi della solitudine. E così in effetti Anna tenterà di fare.
0: C'è una domanda che io mi faccio spesso, no? Nella mia vita, sia lavorativa che personale, quella ma fa più il destino o la volontà? E leggendo il tuo romanzo, me la sono fatta tante volte.
1: Sì, è uno, mi fa piacere che tu lo dica perché proprio è uno dei nodi del romanzo. Noi possiamo tentare di sovvertire una storia già scritta ed è proprio così, la nostra storia è già scritta. Ad esempio, chi ci ha preceduto? Dobbiamo fare i conti con chi ci ha
0: Esatto, sì.
1: preceduto. Anna li farà i conti con i propri antenati, con questa donna che viene dal passato. Però allo stesso tempo Anna crede nei sogni e vuole essere libera, così come Perdita davanti agli inquisitori dice: io voglio essere libera come i falchetti che vedevo volare nel cielo della mia nuoro.
0: E forse questa libertà è una delle più grandi conquiste. Poi se ci pensiamo, Graziella, anche la stessa Deledda è stata una donna molto molto libera, eh?
1: È stata libera, è stata molto criticata, veniva definita quasi una donnaccia, le zie andavano a casa sua dicendo: guarda cosa stai scrivendo, quindi c'era una riprovazione totale, eppure, tra l'altro una donna veramente forte che se vogliamo non è mai stata umile perché è consapevole della propria forza. In questo credo che possiamo ancora prenderla a modello, noi donne. La possiamo davvero prendere a modello.
0: Anzi, dovremmo farlo forse un po' più spesso. La ragazza della solitudine, Graziella, ci hai detto, ha iniziato a camminare sulle sue gambe. Sono già state due le presentazioni, la prima a Cagliari e la seconda a Nuoro. Adesso ti aspettano una lunga tournée estiva.
1: Sì, sono tante, non le posso citare tutte, cito comunque le prossime. Venerdì apriremo la
0: Quindi domani.
1: rassegna a Budoni, quindi un luogo turistico dove magari tanti potranno accostarsi a questa storia della nostra Sardegna. Il 3 luglio sarò all'Isola delle Storie a Gavoi, il 27 luglio a Perdas de Vogo con Giacomo Mameli, le 7 sere, quindi, e poi insomma tante altre, il 4 luglio ad Alghero, a Palau il 5 luglio. Io ringrazio tutti coloro che mi stanno invitando e che stanno credendo evidentemente in questa ragazza. Questa ragazza ha qualcosa da dire e la stanno invitando. Saremo anche a San Teodoro, sempre a luglio. E insomma, in tanti altri luoghi. Sono molto emozionata e felice di questo.
0: Per una Sardegna, Graziella, la tua che riesce anche a parlare al resto dell'Italia. E
1: Beh, i
0: questo la
1: temi
0: casa
1: sì.
0: editrice nazionale ce lo dimostra.
1: Sì, c'è un'attenzione. L'altro
0: E non
1: romanzo
0: è
1: intitolato Il
0: scontato
1: medico di
0: questo, eh?
1: Cagliari. È vero, dalla periferia proprio dell'Italia, perché io vivo a Nuoro, lavoro a Nuoro, sono dirigente scolastica di una scuola molto grande, l'Istituto Comprensivo Maccioni Deledda, appunto, che ha 10 plessi, compreso l'ospedaliero. Quindi effettivamente c'è un'attenzione per la Sardegna. Ne sono molto felice. D'altra parte, qui si parla di donne, si parla anche dell'autorità che vuole decidere sul corpo delle donne, in questo caso faccio riferimento soprattutto alla storia di Perdita, al suo processo, certo, davanti all'inquisizione.
0: L'inquisizione, ma... che poi non è così diversa dal fascismo, il fascismo non è così diverso dall'inquisizione, quindi due,
1: esatto,
0: piani temporali.
1: Anna che verrà... Sì, certo, Anna che verrà vessata con la sua storia familiare nel periodo del fascismo.
0: E allora, Graziella, tanto nord in questa tua tournée, io ti invito qui invece al sud. La prossima data che tu avrai intorno a Cagliari sarai assolutamente qua in studio insieme a me a Radiolina, la ragazza della solitudine. Graziella Monni per Solferino Editore, grazie per la storia che ci hai raccontato.
1: Grazie a te per lo spazio e grazie per questo invito. Ho già detto a Perdita e ad Anna e sono felicissime di venire da te.
0: E adesso sai noi cosa ci ascoltiamo insieme? Ci ascoltiamo proprio un brano che canta Anna.

0: Unione Cult. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina. Unione Cult.
1: E allora, tante donne vi ho annunciato per questo pomeriggio e l'ospite adesso insieme a me mi piace davvero tanto. Un grandissimo onore avere a Radiolina Isabella Russinova. Buon pomeriggio!
2: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
1: Beh, è arrivata a Cagliari, Isabella, è assolutamente doveroso un passaggio da noi in radio. A Cagliari, grande protagonista del premio Lussu in scena questa sera. Beh, lei una carriera strepitosa da raccontarci, da modella per Vogue e Harper's Bazaar, e poi la TV che inizia con Tortora, sino ad arrivare al Festival di Sanremo. Tanti tantissimi programmi, tanto cinema, e oggi nella veste a Cagliari di regista e di scrittrice.
2: Sarò tra poco con voi a presentare il mio docufilm Eva degli Iris, dedicato a Eva Mameli Calvino.
1: Un'altra grande sarda, perché noi ricordiamo, amiamo moltissimo, esatto, Eva Mameli Calvino, non solo perché madre dell'immenso Italo, lo scrittore forse con cui chiunque scriva deve fare i conti, ma anche perché è stata la donna a dare nuova vita all'Orto Botanico di Cagliari, trasformandolo in uno dei più belli e più grandi d'Europa.
2: Esattamente, io sono molto legata a questo personaggio. Come sai, da anni sto cercando di costruire storie che raccontano e valorizzano le figure femminili della storia, sì, storie di donne che hanno fatto la storia. E proprio questo è anche il tema del Verinoi, Angeloi, Leoninoi, che è il mio libro che presenterò stasera insieme al docufilm dedicato a Eva Mameli Calvino. Nel libro c'è anche un capitolo naturalmente dedicato a Eva, perché credo che sia davvero molto importante, anzi direi quasi, userei questo termine, urgente e necessario continuare a raccontare storie di donne e raccontare la storia, perché soltanto attraverso questa e queste conoscenze noi possiamo acquistare consapevolezza per il nostro futuro.
1: Come mai la figura di Eva Mameli, Isabella? Come hai conosciuto Eva Mameli Calvino?
2: Ho conosciuto Eva Mameli Calvino perché sono, come molti, molti, tanti di noi, una appassionata della letteratura, della scrittura di Italo Calvino, e la domanda che diciamo mi ha incuriosito e che mi incuriosisce sempre quando ho a che fare con i grandi protagonisti della nostra storia, della nostra letteratura, ma di chi erano figli, chi era la madre di questo, sì, di questo personaggio, e quindi mi sono appassionata a cercare, a studiare la storia di Eva, che è assolutamente la madre giusta per un genio della letteratura come Italo Calvino. Non poteva avere una madre più meravigliosa di Eva, è una donna straordinaria che ha dato tanto alla scienza, tanto all'emancipazione della donna, tanto proprio al femminile in generale. Un grande personaggio che va assolutamente non soltanto ricordato ma anche raccontato, soprattutto alle giovani sì, generazioni. Può essere davvero di grande sprone anche proprio per il femminile tutto, per il nostro femminile del futuro.
1: È un titolo anche assolutamente affascinante questo che insieme a Rodolfo Martinelli Cararesi avete scelto per il docufilm Eva degli Iris.
2: Sì, Eva degli Iris, Italo Calvino diceva alla madre che era la grande maga che amava gli Iris.
1: Certe volte Italo Calvino diceva: ama più gli Iris di quanto ami me come figlio, eh?
2: Beh, questo esagerava un po', diciamo, perché Eva è stata una madre davvero molto molto attenta, e sei riuscita a raccontare e a far passare a tutti i due figli, a Italo e a Floriano, figura meravigliosa e umana anche quella di Floriano, sì, grande geologo, uomo coraggioso, come del resto è stata Eva e sono stati i suoi due figli, ma anche la figura di Mario Calvino, il compagno della vita di Eva, grande scienziato anche lui, è stata molto positiva e propositiva e interessante da studiare.
1: E allora diamo intanto Isabella l'appuntamento, perché per questa sera alle 18:30 nella sala rossa dell'hostel Marina di Cagliari siamo alle scalette del Santo Sepolcro, e questo con Eva degli Iris è il primo appuntamento, perché poi tu continuerai a essere protagonista sotto i riflettori con un libro, ne parlavamo prima, hai scelto, intanto partiamo dal titolo, un titolo in esperanto, perché? E tu l'hai pronunciato in una maniera deliziosa, eh? Io non ci provo.
2: Viri noi, angeloi, leoni noi, esatto. E donne, angeli, leonesse, sì, in esperanto. Io spesso uso l'esperanto nei miei, non è la prima volta che uso l'esperanto nei miei titoli, perché l'esperanto è la lingua che unisce tutti i popoli, sì, un esperanto è la lingua che unisce tutti i popoli, sì, di una lingua senza popolo e senza, sì, terra, senza economia, senza interessi, sì, soltanto per unire la capacità degli esseri umani di parlarsi, di guardarsi, di comunicare, che è esattamente quello che dovrebbe fare l'umanità, quella appunto di guardarsi negli occhi e tendersi la mano, cosa che purtroppo l'uomo non riesce a fare, condannato a questa continua lotta tra il bene e il male, e mai come naturalmente in questo momento in cui forse il fallimento delle grandi cosiddette potenze che vogliono la guerra per continuare a sopravvivere nella loro megalomania oligarchica, ci stanno trascinando in un mondo molto molto difficile, e quindi ecco, è anche appunto il monito di cercare di essere consapevoli e di non perdere l'umanità.
1: Quindi un esperanto, Isabella, come lingua delle anime, una lingua che...
2: Come lingua delle anime.
1: Tante volte però le donne che tu racconti sono state private del diritto di parola, cioè gli uomini hanno cercato tante volte di zittirci.
2: Assolutamente, e questo problema è quello di quello che noi adesso sottolineiamo sempre come patriarcato, ma è davvero, è così. Noi siamo abitanti di un pianeta meraviglioso, dobbiamo pensare alla fratellanza, dobbiamo pensare alla sorellanza, dobbiamo pensare ad essere un popolo di un pianeta meraviglioso che non deve distruggersi, autodistruggersi, rischiando di distruggere pure appunto questa palla blu in mezzo all'universo. E siamo davvero molto sciocchi, molto molto molto sciocchi.
1: Però meno male che esistono delle donne strepitose come Isabella Russinova, meno male. È una chiacchierata che io con te continuerei per le prossime ore qui a Radiolina, però facciamo una cosa.
2: Grazie.
1: Siccome io non esatto, assolutamente.
2: Ecco, aspetto tra poco, dai.
1: Tra pochissimo, 18:30.
2: Con me.
1: Brava, 18:30 Cagliari, allora avremo tutta la sera per chiacchierare con la nostra grande ospite di questo giovedì pomeriggio, Unione Calta. Che grande regalo, Isabella Russinova, grazie per essere stata con me. A più tardi, e grazie anche come sempre a Fabio Leoni in regia. L'appuntamento è per giovedì prossimo alle 14:30 in diretta su Radiolina.

Opinione Cult. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 3 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
3: Sa radiolina, il sonus de sa terra nostra.

I fratelli Anna Maria e Giovanni Puggioni di Berchidda hanno cominciato a calcare i palchi dell'isola nel 1978, ottenendo subito una vastissima popolarità come Duo Puggioni. Qui eseguono dal vivo una Ninna Nanna che incisero nel loro primo LP nel 1981.

0: Era Anninnia dalla voce di Anna Maria Pugioni, accompagnata alla chitarra dal fratello Giovanni.
1: Nell'ottobre del 1997 Andrea Parodi tiene il suo ultimo concerto con Ita Zenda. Solo 5 anni più tardi e dopo una lunga gestazione trova luce il suo primo album solista. Si intitola Abacada, come il brano che ascoltiamo con l'introduzione al sax di Gavino Murgia.

0: C'era anche il compianto Gimiliano Cabras al violoncello, ad affiancare Andrea Parodi nella sua esibizione al Dromos Festival di Oristano del 1999, da cui abbiamo tratto Abacada.
1: A 16 anni il terzo posto a X Factor che le spiana la strada verso le platee nazionali e la produzione di Los Angeles, singolo di platino nel 2019. Lei è Luna Melis e qui propone Farfalla.

Era Farfalla, un brano di Luna Melis, eseguito all'interno del programma Sala Prove in onda su Radiolina nel 2024.

0: Radiolina presenta La Strambata.
1: 12:35 minuti, eccoci con La Strambata. Egidio Angela Secchi con voi insieme a Fabio Leoni. La Strambata è, per chi non lo sapesse, la nostra trasmissione di attualità, approfondimento culturale e di informazione, sempre ogni giorno su Radiolina dalle 12:30 alle 14. Vi ricordo il nostro numero, il 340 87 15 015. Siamo in attesa del collega dell'Unione Sarda Giuseppe Meloni, che dovrebbe essere in arrivo dopo la redazione, dopo la riunione di redazione appunto dell'Unione Sarda, per parlare con lui dell'ultimo rapporto della Banca d'Italia sullo stato dell'economia della Sardegna nell'anno 2025. Mi dicono che Giuseppe Meloni adesso è in collegamento telefonico, lo vedo arrivare. Comunque vi do inizialmente qualche dato in attesa del collega. L'economia è cresciuta, ha detto Banca Italia, ma in misura meno marcata rispetto all'anno precedente. C'è ad esempio l'occupazione in rallentamento. Ecco Giuseppe Meloni. Ciao Giuseppe.
2: Buongiorno Gidi Angela, buongiorno agli ascoltatori.
1: Quindi dicevo agli ascoltatori appunto che ti aspettavamo per parlare un po' dello stato dell'economia della Sardegna, partendo dai dati che ieri ci ha fornito Banca Italia. L'occupazione, dicevamo Giuseppe, è cresciuta dell'1%, meno dell'anno precedente. Questo è uno dei dati più preoccupanti.
2: Sì, e questo fa il paio con quello che abbiamo, con i dati che abbiamo visto anche qualche tempo fa da altri rapporti, che annunciavano proprio anche per il 2026 un rallentamento delle occupazioni, che per esempio in genere si sviluppano soprattutto nella parte centrale dell'anno, un po' trainate dalle assunzioni stagionali, ma non solo. Diciamo che c'è una dinamica normale che vede appunto da marzo in poi una crescita solitamente delle assunzioni, ed era stato annunciato anche per quest'anno invece un rallentamento di questa dinamica. E la fotografia della Banca d'Italia, che è una fotografia del 2025 ma sostanzialmente ancora valida,
1: perché poi c'è la tendenza, cioè esatto, il 2025 ci dà comunque la tendenza verso l'anno successivo,
2: esatto, ci dice che in sostanza la crescita e l'occupazione, che per alcuni anni effettivamente è stata abbastanza forte, di recente sembra rallentare notevolmente per tante ragioni.
1: E poi è molto debole il quadro congiunturale dell'industria, anche questo un altro dato non buono, con il settore alimentare che è stato fortemente influenzato dalla politica internazionale, no? Dalle fibrillazioni,
2: esatto, le guerre, i dazi, tutto ciò che ha complicato gli scambi commerciali ovviamente hanno penalizzato una delle poche voci attive dell'export, sì, sardo, che sappiamo, tolti i prodotti petroliferi che però diciamo viaggiano in una sorta di campionato parallelo, per il resto le esportazioni della Sardegna sono fatte molto appunto di prodotti diciamo dell'industria agroalimentare, e che però appunto sono state penalizzate dai dazi, dalle incertezze, dalle guerre, e questo naturalmente si ripercuote anche sulla capacità di questi settori di produrre valore aggiunto.
1: È andata bene il settore dell'edilizia, che però beneficia del contributo dei lavori pubblici, quindi legati ancora al PNRR, e poi il turismo. Ecco, il turismo, Giuseppe, è diciamo il settore trainante dell'economia sarda in questo momento.
2: Sicuramente è il settore che cresce di più, però continuiamo sempre a ricordare che poi la percentuale del PIL rappresentata dal turismo è comunque una percentuale non enorme, sicuramente cresciuta rispetto a qualche anno fa quando magari non superava il 6-7%, però molti continuano a dire che insomma pensare che il grosso dell'economia possa essere rappresentato solo dal turismo rischia di essere un salto nel buio.
1: Giuseppe, rimani con noi, continuiamo a chiacchierare con te qui alla Strambata. Adesso c'è la musica Dracula Remix.

0: 12:42 minuti ancora. Giuliangela Seichi con voi alla strambata e con me c'è Giuseppe Meloni, il collega dell'Unione Sarda. Giuseppe, ti volevo sottoporre invece l'iniziativa dei riformatori sardi contro il caro trasporti. Hanno presentato una proposta di legge per istituire un fondo nazionale di compensazione. Questo del caro trasporti è uno dei temi caldi di quest'estate.
1: Sì, infatti nei giorni scorsi sempre i riformatori hanno lanciato una iniziativa insieme alla Liguria, è venuto anche il governatore della Liguria Bucci qui a Cagliari per un incontro per promuovere, diciamo, un appello comune sulle tariffe dei trasporti merci, che ovviamente penalizzano particolarmente le isole, perché ovviamente arrivare, portare le merci da noi ha sempre un costo supplettivo. Ieri sempre i riformatori hanno raccolto le firme necessarie in Consiglio regionale per ottenere una seduta straordinaria del Consiglio dedicata appunto alla questione del trasporto merci. Quindi entro la prima metà di luglio, diciamo, il Consiglio dovrebbe riunirsi e valutare un po' che cosa si può fare.
0: Ricordiamo, Giuseppe, per chi non lo sapesse, che cos'è l'ETS, il sistema ETS.
1: Sì, esatto, il sistema ETS è il sistema europeo che in sostanza determina delle compensazioni economiche per chi produce delle emissioni. È un po' un modo per comprare il diritto a inquinare, ecco, mettiamola così. E quindi tutte le aziende, non solo quelle di trasporti, a seconda del tipo di emissioni che producono, devono pagare queste tasse aggiuntive. Tra l'altro c'è un'iniziativa proprio di stamattina della Sardegna e della Corsica, l'assessora ai trasporti Barbara Manca, il suo omologo della collettività della Corsica, hanno presentato una richiesta ai rispettivi governi italiano e francese perché promuovano in Europa una moratoria di 5 anni dell'applicazione degli ETS, che di fatto sono delle tasse che vanno a incidere sulle tariffe dei trasporti, non solo dei trasporti merci.
0: Infatti i riformatori ricordano che sia il sistema ETS e anche l'aumento dei carburanti dovuti, come sappiamo, col petrolio, insomma, stretto di Hormuz e tutto il resto, ha causato un rincaro nel settore trasporti, parliamo di trasporto marittimo, del 34%. Quindi la Sardegna cerca compagnia, Sardegna Corsica da una parte, dall'altra anche Sardegna Sicilia, perché è stato chiesto anche l'attivazione di un fondo statale specifico per queste due isole, proprio per sostenere economicamente quello che è il comparto dell'autotrasporto ed evitare che si arrivi, insomma, al baratro.
1: Esatto, e se vogliamo ricollegarci all'intervento precedente in cui parlavamo dell'economia nella fotografia di Banca Italia, questa è la dimostrazione appunto che l'insularità incide pesantemente sullo sviluppo economico dell'isola.
0: Grazie Giuseppe Meloni, grazie, il collega dell'Unione Sarda, per la sua partecipazione alla strambata che continua.
2: La strambata su Radio Lina. Sono le 3:59 minuti.
3: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
4: Allora passa da Cifadda. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
3: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
4: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com.
3: Cifadda, il Brico 100% Sardegna.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: 12:53 minuti, ancora Gigi Angela Secchi con voi su Radiolina La Strambata. Dedichiamo questa puntata ai libri, ai festival di libri, ai premi letterari che in questi ultimi anni sono fioriti sul territorio. Da cosa dipesa questa grande vitalità? Ne parliamo stamattina con la collega Alessandra Menesini, che è giornalista, critica letteraria, critica d'arte e anche teatrale, da molti anni presente anche nelle pagine culturali dell'Unione Sarda. Alessandra, ben ritrovata, ciao.
1: Buongiorno e grazie di questa piacevolissima ospitalità.
0: Allora Alessandra, dicevamo, la Sardegna ospita davvero un numero incredibile di festival letterali che, diciamo, animano sicuramente la Sardegna un po' tutto l'anno, ma soprattutto d'estate. Eventi che danno vita e che trasformano anche piccoli borghi della Sardegna in piazze, anche in centri nevralgici di dibattito, no? di appuntamenti culturali importanti. Com'è che nasce secondo te tutto questo?
1: Ma la Sardegna dal punto di vista artistico è incredibile per parecchi lati. Questo dei festival letterari è una caratteristica veramente interessante, perché credo che ammontino a un totale di 60 festival in tutta l'isola. Allora, sono troppi, sono troppo pochi, sono ininfluenti, lasciano il tempo che trovano? No, io credo che siano eventi che intanto fanno parlare di libri. I libri, si sa, suscitano domande, qualche volta suscitano risposte, e oltre al ritorno che sembra esserci abbastanza notevole dal punto di vista economico, pecuniario, c'è sicuramente un ritorno impalpabile ma molto importante. Ora, sembra un paradosso che in Italia si legga sempre di meno e in Sardegna si facciano sempre più festival letterari.
0: Esatto, questa infatti era una delle osservazioni che ti avrei fatto, no? Come mai?
1: Io credo che nei festival ci sia una cosa molto importante, l'incontro. Prima di tutto l'incontro con gli scrittori. Ovviamente stiamo parlando di un pubblico che legge, se no non si avvicinerebbe agli scrittori, ma parliamo di questo.

0: ci partiamo di costoro che ancora esistono e che amano i libri. Allora la cosa molto bella, molto importante per un lettore è il conoscere l'autore, che magari può essere anche una delusione, perché non è detto, sappiamo sì. molto bene che ha una
1: per
0: bella...
1: me spessissimo è stata una delusione, infatti io non voglio più conoscere più di tanto gli autori, mi capita di farlo ovviamente per lavoro, però davvero spesso, e anche leggere a volte le biografie degli autori, ad esempio il grande Simenon, che è uno dei miei preferiti, ho letto delle cose della sua vita che insomma non mi sono piaciute tanto, quindi le ho resettate per provare un po' a fare tabula rasa, quindi non sempre un bene, però effettivamente la curiosità c'è.
0: Sì, no, capisco benissimo questa tua posizione, è condivisibile, comunque Simenon è morto e non possiamo conoscerlo, ma ci sono comunque questo tipo di spinta a conoscere lo scrittore, a fare parte, quindi forse qualche ora per qualche giorno, di un mondo che non è nostro. Io penso che sia anche questo il fascino. La cosa molto importante è anche che secondo il luogo in cui ci si trova si condivide il cibo. Si pranza oppure ci si trova al bar, insomma tutte queste ragioni, a parte
1: la convivialità, no? Che
0: sì,
1: anche nel periodo dei social comunque ci sono molte persone che hanno ancora necessità di incontrarsi fisicamente, non soltanto su un terreno virtuale, no? Che si chiacchiera, si discute, ma è bello anche farlo dal vivo, quindi queste sono occasioni preziose.
0: Questa necessità l'avverto tutti i giorni, mi rendo conto che io per esempio mi occupo anche di arte, quando c'è un'inaugurazione, quindi c'è un certo afflusso di persone, io vedo con quale piacere, quasi con fame, le persone si trattengano a chiacchierare. È strano questo qui, perché tu giustamente rilevi il fatto che ora la comunicazione sia attraverso vie telematiche. Beh, evidentemente non basta, io vedo che il parlare, anche il discutere nelle migliori delle ipotesi, è qualcosa di vivo. E tutti ne lamentano l'assenza, e allo stesso tempo molti si assentano, cioè siamo pieni di paradossi, siamo pieni di situazioni che non possiamo spiegare, ma viva i festival letterari e quello che producono, perché per qualche giorno anche i più piccoli e sperduti paesi ospitano autori e pubblico, e questo è un qualcosa che ha un valore in sé e per sé.
1: Certo, anche sociale, anche dal punto di vista sociale. Il Festival di Gavoi. Il Festival di Gavoi è il festival più importante della Sardegna, la rassegna più famosa, la rassegna storica della Sardegna, nato addirittura nel 2004 e si svolge, adesso si svolgerà tra poco, proprio nei primi giorni di luglio nel cuore della Barbagia. Anche in questo caso arrivano autori di fama nazionale e internazionale. Ecco, questo festival, che è nato dall'idea di un gruppo di scrittori, ha fatto un po' da pesce pilota, no? per la Sardegna, perché poi dopo il Festival di Gavoi hanno iniziato a nascere e a crescere, a svilupparsi queste altre idee.
0: Sì, Gavoi è un esempio fulgidissimo, perché c'è un altro elemento molto importante, che è quello dell'accoglienza da parte delle popolazioni. Gavoi, io ho sempre visto stuoli di volontari che con estrema cortesia, addirittura con modi affettuosi, perché se ti perdevi ti accompagnavano anche dove sì. dovevi andare, e c'era questa comunione tra forestieri e residenti, e questa è una cosa che mi ha sempre colpito. È un festival ormai storico, questo qua è un festival che ha portato dei nomi bellissimi. Anche una delle, praticamente un ingrediente di questo successo, è la bellezza di Gavoi, la bellezza del paese, che impone tra l'altro una grande fatica, perché è un paese collinoso dove bisogna scarpinare mattina e sera
1: per raggiungere i vari luoghi degli scrittori. Ecco il luogo, Alessandra Menesini, l'uso creativo degli spazi e dei luoghi che il Festival di Gavoi ha saputo fare, quindi da una parte c'è il balcone, c'è la piazza, quindi richiamando al luogo la presenza di questi autori, anche questa è stata un'idea che si è rivelata vincente.
0: Certo, un'idea vincente, perché metterti l'autore per esempio in un balcone, come tu giustamente hai detto tu, con la folla che si accalca sotto nonostante il sole a picco, perché insomma partecipare a un festival letterario è anche una piccola fatica, però c'è talmente tanto entusiasmo, c'è talmente tanto interesse verso quello che gli intervistatori e gli autori dicono. Spesso gli intervistatori sono nomi altrettanto illustri.
1: Sì.
0: E quindi sì, Gavoi ha fatto scuola, ha fatto strada, è un paragone che io applico qualche volta, se mi consenti questa digressione, alla letteratura, cioè al fiorire anche degli scrittori in Sardegna.
1: Sì.
0: E mi sembra di poter dire che questa, diciamo, stura alla creatività, l'orgoglio di scrivere anche di Sardegna o comunque in Sardegna, io la riconosco a Sergio Azzeni, che sembra ai suoi tempi avere proprio abbattuto questa timidezza, questo sentirsi non all'altezza, che evidentemente colpiva anche gli scrittori. Adesso c'è una pletora di nuovi scrittori
1: che pubblicano con grosse case editrici, perché in passato gli autori sardi si rivolgevano alle piccole case editrici della Sardegna e quindi rimanevano, come dicevi tu, confinati, si auto forse confinavano, e oggi invece gli autori sardi pubblicano con le case editrici più importanti.
0: Sì.
1: C'è stato proprio un là.
0: Sì, facciamo l'esempio, non so, per esempio di Francesco Abate, che pubblica con Einaudi.
1: Certo.
0: Ma ci sono moltissime altre case editrici nazionali che pubblicano i nostri autori, ahimè accompagnandoli quasi sempre dall'aggettivo sardo, cosa che potrebbe essere ormai abbandonata, perché insomma uno scrittore è uno scrittore ovunque sia nato.
1: Certo.
0: E ovunque lavori.
1: Alcuni di loro però ci tengono ad essere definiti sardi. Alessandra, ci fermiamo un secondo e La Strambata torna tra poco.
2: La Strambata su Radiolina. Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Radiolina, estate.
2: La Strambata.
1: 13:10 minuti, ancora Giulia Angela Secchi con voi su Radiolina, La Strambata. Oggi stiamo parlando di libri con la giornalista critica letteraria Alessandra Menesini. Alessandra, abbiamo parlato del festival di Gavoi e c'è un altro che sta per iniziare, c'è invece un altro festival che si è appena concluso la scorsa settimana, il Marina Café Noir, che quest'anno ha debuttato sulla Laguna di Santa Giulia, quindi si è spostato da Cagliari a Elmas, un trasloco obbligato, insomma non siamo a ricostruire molti dei nostri radioascoltatori conosceranno le vicende, però alla fine ha funzionato, perché questa 24esima edizione è andata alla grande.
0: Ha funzionato veramente per la grande volontà degli organizzatori, evidentemente che per una capacità organizzativa, perché anche il fatto di aver potuto mettere a disposizione un treno per arrivare sulla laguna è stata un'idea geniale, che ha risolto sia problemi di parcheggio sia problemi anche di trovare dove devi andare. Mi è stato segnalato il passaggio degli aerei, ma insomma che quindi suscitava un certo inquinamento acustico, però essendo un luogo bellissimo, essendo la laguna in fin dei conti una delle anime di Cagliari.
1: Certo.
0: L'aver abbandonato per quest'anno il centro storico della città è stato forse risarcito da questo elemento liquido che lambiva le serate, che lambiva le persone, quindi è stata forse una formula concreta, ma in un certo senso anche poetica, di risolvere la questione.
1: Poi ovviamente gli aerei, lo diciamo, non si possono dirottare per i festival letterari, credo che sarebbe un po' in salita, quindi insomma non esageriamo con le richieste giustamente del pubblico, che è un pubblico sicuramente raffinato ed esigente, però insomma senza esagerare. Un altro festival interessante che si focalizza soltanto sul genere giallo, che lo ricordiamo, il crime, il giallo poliziesco, che sta vivendo un momento magico a tutte le latitudini. In Sardegna abbiamo Pulici che incassa consensi per ogni suo libro, in Italia tantissimi altri nomi, in Francia penso a Bussy, Mousseau e altri, ed è Florinas in giallo, l'isola dei misteri, un piccolo borgo collinare nel Sassarese che però è diventato in poco tempo un punto di riferimento dei lettori e degli appassionati del crime.
0: Sì, se non sbaglio opera da circa 17 anni, quindi un periodo lunghissimo, vuol dire.
1: Sì.
0: Che è successo, vuol dire che è ben radicato. È chiaro che questo è un festival, diciamo, specializzato, che nel giallo include naturalmente il noir e molto spesso la criminologia.
1: Carlo Lucarelli hanno avuto infatti, no?
0: Certo.
1: Tra gli ospiti.
0: E questo diciamo conferma il fatto che tra i pochi libri che si leggano, comunque i gialli sono tra quelli più letti. E in questo si accompagnano la letteratura per l'infanzia. Stranamente sono due settori che, come si dice, non riesco a trovare una parola più carina, trainano il settore, trainano il mercato. Chiaramente Florina Singiallo raccoglie gli appassionati, ma poi bisogna anche pensare che intorno a questi programmi si coagulano una serie di altre iniziative. Normalmente ci sono delle mostre, ci sono dei momenti musicali, cioè tutta una serie di energie e di talenti che si mettono assieme. A questo proposito vorrei ricordare un altro festival, che forse è il più longevo di tutti, che è il Premio Zieri. Premio Zieri, che esiste da 70 anni addirittura, e che ha questa caratteristica di accogliere scritti in sardo. E in più, per dire come cerca di mantenersi accanto alla gente, accetta ancora oggi, anziché soltanto degli invii per posta elettronica dei manoscritti, delle poesie, dei romanzi, eccetera eccetera, li accetta anche per posta
1: cartacei.
0: Parola che sembra desueta e che invece gli organizzatori di questo premio, ideato da Tonino Ledda, ancora mettono in atto, quindi aprendosi anche a quella parte della popolazione non digitalizzata. E tra l'altro c'è una sfera, diciamo così, di anziani che scrive moltissimo, e dunque anche questi possono trovare alloggio in un settore che sembra un pochino in disparte, come la scrittura in lingua,
1: certo,
0: ma evidentemente ai suoi cultori.
1: Alessandra, rimani con noi, ascoltiamo una canzone, ma poi parliamo anche dei premi letterari, che sono un'altra caratteristica interessante della nostra isola. Adesso Francesco Gabbani.

0: strambata su Radiolina. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Radiolina. La strambata.
1: 13 e 20 minuti, ancora Gide Angela Secchi con voi alla strambata. Tra poco continueremo a parlare di libri, di festival letterari, un po' in giro per la Sardegna, ma adesso c'è ancora lo spazio alla musica.

0: 13:24 minuti, ancora la strambata su Radiolina in compagnia di Giuliangela Secchi e di Alessandra Menesini, giornalista, critica letteraria e critica d'arte. Alessandra, da una parte abbiamo parlato dei festival letterari, alcuni dei 50-60 che tu ci hai detto all'inizio ci sono in Sardegna, ma fanno parte di questo tessuto culturale, di questa realtà culturale sarda, anche i premi letterari. Parliamo di un premio nuovo, il premio internazionale Pura Letteraria, un nuovo concorso di cui tu fai parte, no? Sei in giuria di questo?
1: Diciamo sì, una giuria presieduta da Francesco Abate, e questa è una garanzia. È un concorso neonato, anzi non è stato ancora, diciamo, non è stato ancora espletato. Ha raccolto moltissime adesioni perché era aperto sia agli editi che agli inediti, senza praticamente nessunissimo tipo di limitazione. E idealmente questo premio letterario si potrebbe accompagnare alla Notte dei Poeti, cioè quel meraviglioso festival che anche quello da tanti anni e in maniera veramente eccellente si è radicato nell'anfiteatro di Pula di Nora, quindi in un posto meraviglioso. Ora sono due cose diverse, le stagioni teatrali e i premi letterari, però diciamo che questa vicinanza speriamo che sia benefica anche per i libri che vengono proposti.
0: Ancora una volta il luogo diventa importante, no? Il luogo che ospita fa da cornice, ma non solo, è un tutt'uno alla fine, no? Con l'evento culturale, come dicevi tu nel caso della Notte dei Poeti.
1: Hai toccato un punto molto interessante. Queste manifestazioni si radicano in un punto preciso del mondo, in questo caso parliamo della Sardegna, e che significa che dietro ogni appuntamento, ogni calendario c'è un lavoro almeno di un anno, se non di più, e quindi c'è un continuo attivarsi affinché la prossima edizione sia buona o non inferiore alla precedente. Ci sono dei festival radicatissimi in città, per esempio come già citato Marina Café Noir, che ha fatto una piccola trasferta. Ci sono dei posti, per esempio di Canias, che si svolge a Neuleli, che quindi si attaccano a un posto e in qualche modo lo valorizzano.
0: Perdas de Vogue.
1: Esatto. Ci sono altri festival che invece sono itineranti, come Entula, quindi non hanno una sede, ma sono diciamo gli organizzatori che seguono i libri e seguono i lettori e seguono i librai. Altra sfera molto importante di questa trafila, perché chiaramente i librai sono quelli che poi accompagnano tutto quanto e vendono i libri, e dunque sono una parte molto importante di
0: certo.
1: Questi processi.
0: Quindi occasione per ascoltare, per leggere, per acquistare un libro. Mi viene in mente, a proposito di luoghi, Villa Cidro, Paese d'Ombre, Dessì, premio Dessì, un altro premio, forse anche questo, insomma, forse in 86 è nato, quindi insomma un bel po' di anni, che nasce per onorare, diciamo, la memoria e l'eredità artistica di Giuseppe Dessì, e poi insomma è andato molto oltre, perché lì da una giornata poi si è arrivati a un'intera settimana di appuntamenti all'inizio di settembre.
1: Verissimo, Villa Cidro è la culla, è anche il palcoscenico di questo premio letterario, che ha rilevanza internazionale. È stato dedicato a Giuseppe Dessì, che tra l'altro voglio anche dire era un ottimo pittore, cosa meno conosciuta, che è stato tra l'altro premio Strega, è stato premio Bagutta, cioè uno scrittore di grande livello, che è nato a Cagliari però è cresciuto a Villa Cidro, e tutto a Villa Cidro ricorda la sua figura. Tra l'altro è un posto che ha visto anche una bella amicizia fra Giuseppe Dessì e Maria Lai, i quali si erano in realtà conosciuti a Roma, perché avevano un cortile in comune, parlavano da casa a casa, e poi hanno riportato questa amicizia in Sardegna, e c'è stata tra questa specie di piccolo cenacolo di sommi, perché questi erano dei sommi, anche Maria Crespellani, che racconta come in compagnia di Maria Lai a Villa Cidro cominciasse a fare le sue sculture con le molliche di pane, perché erano tempi di guerra e altro non c'era. Ecco quindi che Villa Cidro in qualche modo è un luogo che coagula dei grandi ingegni, e tra l'altro ha un'architettura delle emergenze che sono molto adatte ad ospitare le persone.
0: Ecco Alessandra, siamo davvero in chiusura, mi viene in mente quello che hai detto all'inizio di questa puntata, e cioè che dire sardi, tutti i nomi che tu adesso hai citato di queste personalità così importanti, non solo per la Sardegna ma davvero per il mondo e per la letteratura, davvero è riduttivo dire Giuseppe De Sì sardo, no? Quindi Villa Cidro sì, è in Sardegna, ma potrebbe essere ovunque, perché la letteratura ha questo grande pregio di avere un valore per tutti gli uomini della terra, quindi e questo ci avvicina, no? Certo. In un mondo, in una società che invece ci divide, ci divide a compartimenti stagno, no? Per religione, credenze, ecco, la letteratura invece ha questo pregio, ci mette tutti insieme, ci fa stringere intorno a un ideale, a una storia, no? E questo è il bello, è il grande della letteratura.
1: Ci mette tutti insieme, non so, certo offre nuove prospettive. Si dice che chi non legge vive e chi legge vive molte vite. Non citiamo lo stracitato Tolstoi, ma quello che si racconta, che uno racconta, che l'abbia scritto, diciamo, nella sua cameretta di Sorso, è qualcosa che si rivolge a tutto il mondo. Naturalmente noi stiamo parlando di buona letteratura, la parola buona letteratura e libri, le parole non sempre vanno insieme, però se è un segno di creatività, ma che si legga, ma che si scriva anche.
0: Grazie Alessandra Menesini per la tua partecipazione a questa trasmissione della Strambata, ti ringraziamo e speriamo di averti ancora con noi. Strambata che continua.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 4 e 35 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 25 giugno 2026. Giovani mostri, a cura di Tacitus. Ti squarto, ti facciamo fare una brutta fine. Sappiamo dove trovarti. Valerio Vesprini, sindaco di Porto San Giorgio, cittadina marchigiana, ha ricevuto con rito mafioso questa minaccia. Non dai picciotti di un mamma santissima, ma dall'esponente di un gruppo di piccoli delinquenti. Piccoli, ma aggressivi e pericolosi. Si definiscono con orgoglio maranza. E hanno dato prova della loro capacità criminale. In gran parte sono minorenni o appena maggiorenni che vogliono spadroneggiare in quel territorio. Questo è uno dei tanti episodi di criminalità organizzata dei cosiddetti maranza, gruppi di giovani e giovanissimi immigrati, per lo più italiani di seconda generazione o nordafricani clandestini. Tracotanti imperversano nelle periferie urbane e nei centri delle grandi città. Si muovono in branchi, armati di coltelli, attaccano briga senza motivo, usano un linguaggio volgare, rapinano i passanti, estorcono danaro, seminano panico. Stanno compiendo una metamorfosi preoccupante con l'apporto di soggetti politicizzati che gravitano intorno alle stazioni. Partecipano ai cortei di protesta dei centri sociali per sfogare con azioni di guerriglia urbana il loro rancore verso le forze dell'ordine. Non sono risorse da recuperare, come per cinico calcolo politico sostengono i progressisti più sinistri. Sono una concreta minaccia emergente. Attenti ai maranza. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: 13:43 minuti e Gedi Angela Secchi ancora con voi alla strambata. Oggi abbiamo parlato di libri, festival letterari che fioriscono soprattutto d'estate, e anche i libri sono molto spesso in uscita d'estate. Tra questi c'è l'ultimo di Flavio Soriga, che arriverà tra breve in libreria, Omicidio a Villa Pedrosa. Diamo il benvenuto a Flavio Soriga. Ciao Flavio, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti, grazie.
0: Allora, hai scelto un noir per tornare in libreria oppure il noir che ti ha scelto? Quale dei due?
1: Ma questa volta direi che è un vero giallo. C'è un omicidio un pomeriggio di tarda primavera, inizio estate, in uno dei tanti paesi della Sardegna che sono cresciuti a dismisura negli ultimi 40 anni, soprattutto per l'edilizia estiva, per il turismo, per le villette, quei paesi che poi d'inverno sembrano sprofondare un po' anche non voglio dire nella depressione, ma insomma nella mancanza di stimoli. I ragazzi spesso se ne vanno a fare la stagione fuori, magari hanno anche un tasso di criminalità forte, perché ho sentito poco fa il fondo insomma contro i Maranza, i ragazzi che ondolano nelle stazioni, magari ci fanno paura, questa percezione della microcriminalità è molto forte. Poi però noi in Sardegna la criminalità ce l'abbiamo locale, assolutamente bianca di pelle, sarda d'accento, e sono quelli che poi a fare gli assalti ai furgoni e portavalori, che vanno a rapinare le banche. In questo libro si cerca di raccontare una storia di criminalità sarda che casualmente incrocia la vita di questo paese di mare, dove d'inverno, per i non sardi, questi luoghi spariscono d'inverno,
0: sì,
1: un po' tutta la Sardegna, è come se la Sardegna smettesse di esistere da ottobre a maggio, e invece noi continuiamo a stare qua con le nostre sfortune e le nostre fortune. Naturalmente la natura più bella del mondo, il mare più bello del mondo, però anche tassi di disoccupazione terribili, criminalità che continua a essere all'antica.
0: Ecco. Abbiamo parlato perché
1: di tutto questo.
0: Sì.
1: Scusami.
0: No, dicevo, ne abbiamo parlato stamattina proprio perché ieri è stato presentato l'ultimo rapporto di Banca Italia. Si parlava anche ovviamente di lavoro che non c'è. Ecco, Flavio, mi pare di capire che questa tua storia comunque gialla è un pretesto per fare un po' una radiografia sociale della Sardegna.
1: È quello che fanno i poliziotti, i carabinieri, i pubblici ministeri quando fanno un'indagine, fanno una radiografia, sempre come i giornalisti. Sono i due tipi di lavoro che hanno questo privilegio. Solo un giornalista o un carabiniere può suonare a casa alle 4 del mattino, a casa di chiunque, se c'è stato un omicidio in strada. Il curioso non lo può fare, e quindi ogni volta che c'è un'indagine c'è un tentativo di conoscere o di cercare di raccontare com'è una società. È un'indagine svolta da un carabiniere sardo, però a raccontarla sarà una giornalista romana con mamma sarda, che si trova in Sardegna in quel momento, che segue Martino Crisanti,
0: che già conoscevamo, che già avevamo
1: Crisanti
0: incontrato.
1: Lo conoscevamo, invece sì? La giornalista è la prima volta che la vediamo. È una giornalista, ripeto, con mamma sarda, quindi che per molto tempo, però romana, di Torpignatara, che per molto tempo ha creduto di essere mezzo sarda, come molti figli di sarda, che però non si capisce nemmeno bene cosa vuol dire, un po' come quelli che, come si diceva, mezzo Sioux o mezzo indiano, no? E a un certo punto capisce che lei sarda non è, perché siamo sardi noi che ci viviamo, non quelli che ce l'hanno, hanno un nonno o un genitore. Ma per carità, è anche bella la sardità d'adozione, non
0: certo.
1: È una cosa, insomma, ci si riflette su questo tema nel libro.
0: Ma Alessandra Lombardi, per che cosa ti è servita? Per offrire, diciamo, uno sguardo altro, uno sguardo esterno rispetto alla nostra isola?
1: Questa è una di quelle cose a cui devo pensare prima di andare a fare le presentazioni, perché in realtà non ci ho pensato, cioè è una storia che non lo so, mi è capitato di immaginarla così. È una giornalista romana, come ne ho conosciuto tante, ne conosco tante, tanti e tante che dicono di essere mezzo sardi, ma ripeto, non è che a me dà fastidio perché stiano prendendo un titolo che non meritano. È bello se uno è convinto di essere un po' sardo. è bello, però poi quando ci parli un pochino, come quelli che scoprono la Sardegna, vengono a fare un film, a fare quattro spettacoli e scoprono la Sardegna, piano, perché la Sardegna è difficilissima da capire persino per noi che ci abitiamo da sempre, e ci arrivano d'accordo. Sempre punti di vista diversi, quindi se io quando sento uno sardo che mi vuole spiegare la Sardegna, non posso non innervosirmi un pochino. Ecco, lei ci riflette su questo fatto, riflette, per esempio incontra un vecchio giornalista per parlare di paleoliche, perché nel suo lavoro si trova a raccontare questa invasione, un rischio di invasione che stiamo rischiando noi, che sì. È in gioco veramente il nostro futuro, e non si tratta, le dice il giornalista, le dice: noi non siamo contro il progresso, non siamo mai stati contro l'industria, non siamo mai stati contro il progresso. L'industria è una bella cosa, quando è nata l'Icnusa, una birra prodotti di Sardegna, eravamo tutti contenti, non è che fossimo contro, però ci deve essere il progresso, non certo. L'invasione speculativa. Vabbè, la sto facendo un po' lunga, il
0: non raccontarci
1: medio,
0: troppo.
1: Come parlo io.
0: Flavio, dimmi una cosa, dici una cosa, quando sarà in libreria il tuo libro e chiudiamo?
1: Il 21 luglio, stiamo cercando di organizzare una presentazione con delle associazioni culturali intorno al 25 luglio, spero.
0: E da lì partiranno,
1: 26.
0: Insomma.
1: Sì.
0: Va bene, ti
1: la
0: leggeremo
1: cosa più
0: allora.
1: È Cagliari. Okay,
0: ti leggeremo, grazie a Flavio Soriga, la strambata continua.
2: La strambata su Radiolina. Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. La strambata.
0: Su Radiolina la strambata e Gigi Angela Secchi ancora con voi sino alle 14, tra poco le tendenze social, ma prima ascoltiamo Dito nella piaga. Bim!

0: 13:56 minuti, ancora la strambata su Radiolina e con me c'è Enzo Asuni, social media manager del gruppo Unione Sarda per le tendenze social. Ciao Enzo, buongiorno.
1: Buongiorno Gigi Angela Secchi, buongiorno a chi ci ascolta. Parliamo di esame di maturità. Sappiamo che è uno degli argomenti più cliccati dell'anno, sia sui social che sul web, ovviamente non si può non parlarne, e in questo caso mi è venuto in mente che a me è capitato di sognarlo a distanza di anni, non so se ti è mai successo.
0: Sì, assolutamente, tante volte.
1: Ecco, quindi ho fatto una ricerchina su questo, perché siamo così ossessionati dall'esame di maturità. Ci sono gli psicologi, soprattutto gli psicologi del sonno, i cosiddetti esperti del sonno, che danno una risposta a questi sogni che possono sopraggiungere anche veramente a distanza d'anni. Innanzitutto parlano di performance, anxiety, dreams, che sono quei sogni che sopraggiungono quando viviamo un periodo d'ansia, che non deve essere per forza legato a un esame scolastico o quant'altro, può essere legato a qualsiasi cosa: ansia, stress, ansia da prestazione per qualcos'altro, un colloquio lavorativo, chi più ne ha e più ne mette. E spesso capita che rivivere l'esame di maturità non sia proprio il rivivere quel ricordo, ma è proprio come se ci dovessimo risottoporre a quella
0: stress.
1: Prova, perché il cervello, secondo appunto gli esperti, non lo dico io, diciamo che non immagazzina proprio i ricordi dettaglio per dettaglio, ma le sensazioni, le emozioni, esatto, che abbiamo provato. Poi delle volte capita anche di sognare l'esame di maturità anche per qualcosa che non sia per forza legato all'ansia. Ad esempio si può sognare non solo di far una brutta figura davanti alla commissione, ma anche di superarlo anche in una maniera migliore rispetto a quella del passato. Questo potrebbe significare ad esempio il fatto di aver raggiunto una determinata competenza, il fatto di essere cresciuti dal punto di vista lavorativo, sportivo, e anche in questo caso chi più ne ha più ne metta. Nel tuo caso ti è capitato di sognarlo per una questione magari più legata a un evento negativo, oppure...
0: No, nei momenti di stress, effettivamente.
1: Anche a me.
0: Per me è stato un momento di stress, anche perché se ne stava andando mia nonna, quindi era un periodo, insomma, in casa non c'era. Quindi ho sofferto moltissimo, ho risentito moltissimo di questo.
1: Mi dispiace, insomma. ti ho fatto una domanda scomoda.
0: No,
1: ecco.
0: No, vabbè, capita.
1: Invece è capitato anche a me. Tra l'altro era un momento, diciamo, particolarmente stressante dal punto di vista lavorativo, eccetera, eccetera. Mi è capitato di risognarlo. Io avevo fatto un esame di maturità brillante. Invece nel sogno, proprio un esame orribile, quindi ero disperato, perché poi è stato uno di quei sogni talmente reali, cioè che mi sembrava proprio che al risveglio fosse successo veramente. Quindi
0: sì,
1: proprio
0: sì,
1: assurdo.
0: Succede, comunque è davvero un rito di iniziazione.
1: Esatto, sono d'accordo. Tra l'altro ne approfittiamo magari per dare un grosso in bocca al lupo a chi non ha ancora dato l'orale in questi giorni, perché c'è ancora chi si sta sottoponendo a questa prova.
0: Eh sì, insomma, in bocca al lupo a tutti. Bene, grazie Enzo Asuni, social media manager del gruppo Unione Sarda, con il quale ci ritroviamo domani come sempre a quest'ora. È tutto per la puntata della strambata. Vi ricordo, dopo di noi potrete ascoltare l'intervento di Antonello Menne dalla prima pagina dell'Unione Sarda. La strambata invece torna domani dalle 12:30 fino alle 14:00. Un saluto da Egidio Angela Secchi e Fabio Leoni.
2: Radiolina ha presentato La strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 4 e 58 minuti.
1: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 6 e 0 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
1: Cifada, il brico 100% Sardegna.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: Un violento nubifragio ha colpito Marmilla, Sarcidano e Tregenta. In meno di un'ora la pioggia intensa ha causato allagamenti, smottamenti e gravi disagi alla viabilità, trasformando strade e campagne in corsi d'acqua e fango. Criticità a Genuri, dove l'acqua ha invaso il centro storico, trascinando fango, pietre e detriti lungo le vie del paese, alcune delle quali sono rimaste temporaneamente impraticabili.
1: È stata una precipitazione inconsueta, un'ora incredibile.

0: duramente colpiti dalla pioggia battente e in alcune aree anche dalla grandine.
1: L'afa è la compagna sgradita in queste giornate di fine giugno con temperature che sfiorano i 40 gradi. C'è chi lavora sotto il sole in condizioni difficili. Per i lavori faticosi all'aperto è previsto lo stop. Anche in Sardegna, in base a un'ordinanza della regione, nelle ore più calde.
2: L'ordinanza è certamente una prima risposta. È chiaro che contiene dei limiti che sono legati chiaramente alla disarticolazione, alla disomogeneità nella sua applicazione, legata anche alla carenza dei controlli da parte dei soggetti preposti.
1: Il caso dei lavoratori del settore delle costruzioni.
2: È un'attività già di per sé gravosa, se ci mettiamo il carico sopra delle temperature diciamo che si rischia veramente la vita.
1: Cagliari, città del Solleone, chi lavora e chi cerca zone d'ombra.
3: Questa zona abito quasi 18 anni. Mai visto Cagliari al caldo così?
4: Non riesco a respirare in casa, non ho neanche l'aria condizionata. Io oggi vado al mare, per forza.
1: Ma si sta peggio in Francia. Due turiste ci mostrano i valori registrati nella loro città, Mulhouse, vicino a Strasburgo. Si avvicina un altro weekend bollente.
5: La Sardegna arriverà a toccare i 35-36 gradi, quindi stiamo parlando di temperature importanti. Non sono valori record, però anche in Sardegna il caldo si farà sentire. Questi sono i valori di questo venerdì. Nel weekend, diciamo, ulteriore lieve aumento. Per il resto vale la pena segnalare qualche breve temporale di calore nelle ore pomeridiane nelle zone interne, ma non cambiano la massa d'aria, quindi in realtà il caldo rimarrà anche nelle zone interessate a questi scrosci di pioggia. La situazione dovrebbe cambiare a partire dall'1-2 luglio.
6: Non c'è solo la mano dell'uomo dietro i roghi che devastano la Sardegna. Anche nelle prime fasi di questa campagna antincendio sono stati registrati diversi episodi riconducibili a elettrolocuzione della avifauna, uccelli che entrano in contatto con i cavi in tensione della rete elettrica o con conduttori e parti metalliche delle strutture di sostegno. Per gli animali è la morte certa. La violenza della scarica può dare fuoco al piumaggio del volatile, che precipitando al suolo può diventare un vero e proprio innesco. Il fenomeno è ampiamente documentato, tanto che la Sardegna nei giorni scorsi ha coordinato in sede di conferenza delle regioni la stesura di una proposta per l'adozione di una specifica normativa nazionale volta alla prevenzione. La minaccia è doppia, c'è il pericolo per la conservazione di numerose specie, alcune delle quali sono anche a rischio estinzione. Nel solo ultimo trimestre del 2025 sono stati accertati in Sardegna dal Corpo Forestale i decessi per elettrolocuzione di 7 esemplari di specie protette, 3 grifoni, 2 aquile del Bonelli, un'aquila reale e un astore sardo. Perdite rilevanti che rischiano di compromettere i risultati dei programmi di conservazione e ripopolamento in corso, e c'è poi il rischio per la propagazione degli incendi, anche boschivi. La Forestale sta monitorando i vari casi e fornendo supporto alla promozione di interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture elettriche ritenute a maggiore rischio.
7: Ci siamo trovati questa strada chiusa di punto in bianco e a noi ci crea non pochi problemi.
8: Il blocco dell'accesso al sito archeologico di Santa Cristina a Paulilatino nel Bivio in direzione Sassari, predisposto da ANAS per lavori di messa in sicurezza, non è soltanto uno svincolo chiuso. In quell'area allevatori e proprietari di terrieri denunciano difficoltà quotidiane per raggiungere aziende, fondi e animali. Per questo il sindaco Domenico Gallus ha firmato un'ordinanza di diffida e messa in mora nei confronti dell'azienda delle strade.
9: Dopo 10 giorni di mediazione anche con l'assessorato ai lavori pubblici, che è stato assolutamente partecipe e informato su tutte le mosse che avrei fatto, sono dovuto arrivare appunto all'intimazione e alla diffida attraverso un'ordinanza sindacale, però si è resa necessaria perché qui stiamo penalizzando veramente intere categorie.
8: La vicenda investe anche l'economia di uno dei siti archeologici più importanti della Sardegna, con circa 75.000 presenze annue e 21 lavoratori legati alla cooperativa Archeo Tour.
10: È un disastro in termini ovviamente economici e anche un danno d'immagine non indifferente, perché all'immagine e alla costruzione della reputazione di questo sito archeologico abbiamo lavorato per decenni.
9: Se c'è un briciolo almeno di acume, allora si capisce che questo non era il periodo giusto per far iniziare questi lavori.
11: Sembra uscito da un film, ma è già al lavoro nei cieli della Gallura. Il nuovo AV-119 dei Carabinieri è un elicottero avveniristico, pensato per vedere e arrivare prima e guidare meglio chi opera a terra. È il primo in Italia ed è operativo a Olbia, nella base del 10° nucleo elicotteri di Vena Fiorita. Serve per ricerche, perlustrazioni, supporto ai reparti territoriali, controlli ambientali, attività

0: contro le piantagioni illegali, protezione civile e funzioni antincendio.
1: Ha una turbina di 1000 cavalli che consente di raggiungere velocità elevate, più di 280 km all'ora, a una quota di quasi 5000 metri, con un'autonomia di 4 ore, quindi che lo contraddistingue rispetto agli altri elicotteri. Ha un pattino alto, come vedete, che ci può consentire di atterrare su qualsiasi superficie della Sardegna, quindi su pietre, sulla sabbia. Può essere configurato anche per un volo in montagna con la dotazione di pattini da neve o sul mare con galleggianti e zattere di soccorso.
0: A bordo c'è una telecamera in alta definizione collegata a una console che trasmette le immagini in tempo reale alle centrali operative. Un occhio dall'alto, utile anche nei servizi di ordine pubblico, quando ogni dettaglio può servire a guidare le pattuglie sul territorio.
2: Avremo dei rinforzi estivi, peraltro anche con delle squadre di intervento operativo che verranno anche dal Reggimento Lazio. Il tutto nell'ottica di garantire una sempre maggiore sicurezza dei cittadini.
0: Dalla Gallura potrà intervenire su tutto il nord Sardegna, dalle coste alle zone interne. Presto un modello identico sarà operativo a Elmas.
3: Parte ancora tutto da via Pergolesi, la ciclabile pronta a sorgere, accolta senza esultanze dai residenti, anzi tutti in strada a protestare per i ciclisti, però è fondamentale.
4: Ci collega con via dei Conversi e poi con via Petrarca e raccorda quindi la continuità ciclabile.
3: Cioè collegherà il centro città con il mare, in realtà con un paio di correzioni. Siamo stati con la FIAB per la città, ci hanno mostrato cosa servirebbe per consentire di chiudere l'anello ciclabile.
5: La ciclabile c'è, però servirebbe il modo per collegare i due quartieri.
4: Chiaro.

0: basterebbe un piccolo ponte per scavallare l'asse. Poi da qui si entra in zona parco. Con lavori già in programma si collegherà il quartiere del Sole con Susiku.
1: Darà continuità alla pista lungo il canale di Terramaini per congiungerla alla pista che viene da Susiku, e c'è la diramazione per andare al parco di Molentargius, quartiere La Palma e il Poet.
0: Via Colombo però è da sistemare.
2: È pericolosissimo, qua in effetti complessivamente sono 8 corsie. Il comune di Cagliari si era impegnato a realizzare la pista ciclabile via La Colombo, stiamo parlando 2013-2014, bene, siamo nel 2026 e non c'è nessun'ombra di nessuna pista ciclabile.
0: Mai realizzata, non l'unico caso. In Viale Trieste in teoria la pista c'è, ma senza cartelli o indicazioni resta sulla carta.
2: I doppi quadrotti stanno a indicare proprio il doppio senso di marcia. È largo 2,50, quindi tecnicamente è nel progetto, è una pista bidirezionale. Ecco, però poi io ogni giorno mi trovo a attraversarla e mi ritrovo con le persone che camminano nella ciclabilità, nella parte ciclabile. E mi dicono, ma perché sta passando? Ho detto, questa è una pista ciclabile, ma non lo sa nessuno.
3: A Sedilo la festa di San Giovanni Battista non è solo il giorno del patrono, ma uno dei passaggi più attesi verso l'Ardia. Dopo i Vespri, la processione riunisce cavalieri e comunità in una devozione antica. Tra loro anche le pandele di quest'anno. Danilo Pes, 44 anni, allevatore e cavaliere di esperienza, nominato dal parroco Don Maurizio De Martis, guiderà la corsa che per Sedilo è fede, identità e responsabilità.
4: Un grande sentimento di fede, ovviamente, poi l'orgoglio di far parte di questa comunità e ovviamente di fare questa cosa importante.
3: Accanto a lui Matteo Falchi, 46 anni, vigile del fuoco, già seconda pandela nel 2013 con Danilo Pes, terza bandiera, nell'Ardia guidata da Giuseppe Carboni, che quest'anno sarà la sua scorta.
5: È un po' più di responsabilità, ma siamo tranquilli, ormai ci conosciamo tutti e tre perfettamente.
6: Da quanti anni vi conoscete?
5: Da sempre, da piccolini.
3: Per sa terza pandela, Andrea Mureddu, giovane allevatore di 32 anni, l'onore e il piacere di correre con due amici.
7: Ho visti correre anche prima di andare io all'Ardia, quindi è un onore essere al loro fianco.
3: Da San Giovanni a San Costantino, Sedilo entra così nei giorni decisivi. Il 29 giugno, dopo il rito della preparazione delle cartucce, ci saranno le prove della corsa e poi Vidionina, il 6 di luglio, trasmetterà la diretta della Santa Messa dal santuario di San Costantino e l'Ardia dalle 18.
8: Il vecchio Sant'Elia attende solo di lasciar spazio al Gigi Riva, quello che dovrà essere la nuova casa del Cagliari. Manca ancora la valutazione e l'approvazione del piano economico-finanziario propedeutico al bando internazionale che dovrà affidare i lavori di demolizione del vecchio impianto e costruzione del nuovo. 10 anni di discussioni e Pierluigi Mannino, attuale capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio Comunale di Cagliari, era sempre presente.
9: Io che ero abbastanza scettico. Perché vedevo sì da una parte forse la volontà anche di farlo, però vedevo sempre delle resistenze che potevano essere burocratiche, potevano essere di qualsiasi tipo. E fatto sta che qui sono passati 10 anni, siamo qui che stiamo parlando, forse riusciamo a fare lo stadio.
8: Battaglie come quella sul centro commerciale prima presente e poi eliminato, e un mare di burocrazia.
9: Se si hanno le idee chiare, se hanno soprattutto le risorse e le capacità per portare avanti il progetto, credo che si possano superare le cose.
8: Non sono un alibi, secondo Mannino, i limiti dell'attuale legge sugli stadi che il nuovo presidente federale Malagò ha messo tra i primi punti del suo programma.
9: Se ci fossero appunto degli imprenditori con risorse adeguate che dicono noi ci prendiamo un terreno, facciamo lo stadio, io credo che lo possano fare tutti, così come è stato fatto anche in Italia.
8: Restano i dubbi la voglia di trasparenza, come ho sottolineato nel recente comunicato congiunto del centrodestra, con la speranza che alla fine si possa trovare la strada giusta per il nuovo impianto.
9: La città, i sardi, i tifosi, la regione si meritano una struttura adeguata anche per rivivere magari quelle esperienze che noi abbiamo vissuto in passato, ovvero i grandi concerti negli stadi.

0: I sonus de sa terra nostra.
1: Tra i tanti ospiti nei dischi degli Stentales figura anche Pierangelo Bertoli. Canta in sardo nel brano Promissas, che ascoltiamo.

0: Pierangelo Bertoli firmò un brano per gli Stentales in un loro disco del 2004. Qui lo abbiamo ascoltato in Promissas.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Nel 1991, anno della loro definitiva consacrazione, i Tazenda incidono l'album Murales. Da quel lavoro è estratta questa Mamoyada.

0: Da Itazenda abbiamo ascoltato Mamoiada, uno dei loro più importanti successi.
1: I cordas et cannas sul palco, affiancati dalle voci di un gruppo a tenore. È l'esperimento che hanno praticato nel 1997, all'epoca della collaborazione con il tenore Luisu Ozzano di Siniscola. Ecco come questo connubio poté rendere uno dei più energici brani del gruppo, Abbas Abbadas.

0: Abbiamo ascoltato I Cordas e Cannas con anche il tenore Luisu Ozzano di Siniscola sul palco di Icnos a Sedilo nel 1997.
1: Sono le 6 e 28 minuti.
2: Una casa non nasce per caso, nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
4: Sa radiolina. I sonus de sa terra nostra.
5: Al repertorio religioso Elena Ledda ha dedicato un bellissimo album, Cantende a Deus, uscito nel 2009. Ma brani di questo tenore hanno caratterizzato anche la sua produzione precedente. Questa preghiera era contenuta nell'album Incanti del 1993.

0: Erano i Sonos con Elena Ledda al Dromos Festival di Oristano nel 1999. Il brano si intitolava Preghiera.
1: C'è anche un cameo di Elio, delle Storie Tese, in questo brano che ascoltiamo dal gruppo Zenias. Si intitola Su ballo e su macchine, con la voce di Manuela Bande.

0: erano i Zenias, gruppo nato nel 2009 da un progetto di Nicola Loi e Peppino Bande. Questo brano era tratto dal loro album Sardidade.
1: Brillante e istrionica interprete, Rossella Faa ha esaltato l'uso del campidanese nelle sue canzoni. Questa che ascoltiamo si intitola Maria Farranca.

0: superau. Abbiamo ascoltato Maria Farranca dal disco Sighi Sighi del 2012 di Rossella Fa.
1: Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Achenur è stato un duo allestito dai sassaresi Giuseppe Gadau e Gianfranco Idini, che ha lasciato un disco omonimo inciso nel 2008. Vi compare anche questa Fizza de Vulcano, un omaggio a Maria Carta.

0: Grazie.
1: Era l'omaggio a Maria Carta degli Achenur, reso dal gruppo sassarese in occasione della 7ª edizione del premio intitolato all'artista siligese nel 2009.
2: Cantautrice, compositrice e pianista cagliaritana, Veronica Perseo ha perfezionato i suoi studi di canto moderno in prestigiose scuole e accademie, come anche al CET di Mogol. Ha all'attivo anche una fortunata partecipazione al programma Tale e Quale su Rai 1, condotto da Carlo Conti, interpretando Lady Gaga in Shallow, cui propone Amanti Bastardi.

0: Era Veronica Perseo da una sua esibizione nel programma Sala Prove in onda su Radiolina nel 2023.
1: Nel 2011 Maria Giovanna Cherchi incide l'album Deo e Tue, per il quale si avvale di testi scritti da diversi autori come Michele Pioledda, Maria Luisa Congiu, Gino Marielli. Questo è il brano omonimo dell'album.

Abbiamo ascoltato Deo e Tue, proposta da Maria Giovanna Cherchi in una puntata di Anninnora nel 2011.

0: Sono le 6:59.
1: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
2: Radiolina Storie. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 25 al 30 giugno. Come l'uva rosata a 2,99 euro al chilo. Le crostatine in mulino bianco al cacao o albicocca da 400 grammi a 2,39 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la grigliata di suino in confezione famiglia a 69 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Sit, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
5: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mib University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mib University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mib University. We create value.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
8: Per dormire, design for wellness.
9: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

Un violento nubifragio ha colpito Marmilla, Sarcidano e Tregenta. In meno di un'ora la pioggia intensa ha causato allagamenti, smottamenti e gravi disagi alla viabilità, trasformando strade e campagne in corsi d'acqua.

0: dopo la bomba d'acqua del dopo pranzo, con alberi caduti extra lagate, stiamo procedendo alla stimazione della conta dei danni.
1: La preoccupazione maggiore riguarda però le campagne. Grano, uliveti e vigneti sono stati duramente colpiti dalla pioggia battente e in alcune aree anche dalla grandine.
2: L'afa è la compagna sgradita in queste giornate di fine giugno con temperature che sfiorano i 40 gradi. C'è chi lavora sotto il sole in condizioni difficili. Per i lavori faticosi all'aperto è previsto lo stop anche in Sardegna in base a un'ordinanza della regione nelle ore più calde.
3: L'ordinanza è certamente una prima risposta. È chiaro che contiene dei limiti che sono legati chiaramente alla disarticolazione, alla disomogeneità nella sua applicazione, legata anche alla carenza dei controlli da parte dei soggetti preposti.
2: Il caso dei lavoratori del settore delle costruzioni.
3: È un'attività già di per sé gravosa, se ci mettiamo il carico sopra delle temperature diciamo che si rischia veramente la vita.
2: Cagliari, città del Solleone, chi lavora e chi cerca zone d'ombra.
4: Questa zona abito quasi 18 anni. Mai visto Cagliari caldo così.
5: Non riesco a respirare in casa, non ho neanche l'aria condizionata. Io oggi vado al mare, per forza.
2: Ma si sta peggio in Francia. Due turiste ci mostrano i valori registrati nella loro città, Mulhouse, vicino a Strasburgo. Si avvicina un altro weekend bollente.
6: La Sardegna arriverà a toccare i 35-36 gradi, quindi stiamo parlando di temperature importanti. Non sono valori record, però anche in Sardegna il caldo si farà sentire. Questi sono i valori di questo venerdì. Nel weekend, diciamo, ulteriore lieve aumento. Per il resto vale la pena segnalare qualche breve temporale di calore nelle ore pomeridiane nelle zone interne, ma non cambiano la massa d'aria, quindi in realtà il caldo rimarrà anche nelle zone interessate a questi scrosci di pioggia. La situazione dovrebbe cambiare a partire dall'1-2 luglio.
7: Non c'è solo la mano dell'uomo dietro i roghi che devastano la Sardegna. Anche nelle prime fasi di questa campagna antincendio sono stati registrati diversi episodi riconducibili a elettrolocuzione della avifauna, uccelli che entrano in contatto con i cavi in tensione della rete elettrica o con conduttori e parti metalliche delle strutture di sostegno. Per gli animali la morte è certa. La violenza della scarica può dare fuoco al piumaggio del volatile, che precipitando al suolo può diventare un vero e proprio innesco. Il fenomeno è ampiamente documentato, tanto che la Sardegna nei giorni scorsi ha coordinato in sede di conferenza delle regioni la stesura di una proposta per l'adozione di una specifica normativa nazionale volta alla prevenzione. La minaccia è doppia, c'è il pericolo per la conservazione di numerose specie, alcune delle quali sono anche a rischio estinzione. Nel solo ultimo trimestre del 2025 sono stati accertati in Sardegna dal Corpo Forestale i decessi per elettrolocuzione di 7 esemplari di specie protette, 3 grifoni, 2 aquile del Bonelli, un'aquila reale e un astore sardo. Perdite rilevanti che rischiano di compromettere i risultati dei programmi di conservazione e ripopolamento in corso, e c'è poi il rischio per la propagazione degli incendi, anche boschivi. La Forestale sta monitorando i vari casi e fornendo supporto alla promozione di interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture elettriche ritenute a maggiore rischio.
8: Ci siamo trovati questa strada chiusa di punto in bianco e a noi ci crea non pochi problemi.
9: Il blocco dell'accesso al sito archeologico di Santa Cristina a Pauli Latino nel Bivio in direzione Sassari, predisposto da ANAS per lavori di messa in sicurezza, non è soltanto uno svincolo chiuso. In quell'area allevatori e proprietari di terrieri denunciano difficoltà quotidiane per raggiungere aziende, fondi e animali. Per questo il sindaco Domenico Gallus ha firmato un'ordinanza di diffida e messa in mora nei confronti dell'azienda delle strade.
10: Dopo 10 giorni di mediazione, anche con l'assessorato ai lavori pubblici, che è stato assolutamente partecipe e informato su tutte le mosse che avrei fatto, sono dovuto arrivare appunto all'intimazione e alla diffida attraverso un'ordinanza sindacale, però si è resa necessaria perché qui stiamo penalizzando veramente intere categorie.
9: La vicenda investe anche l'economia di uno dei siti archeologici più importanti della Sardegna, con circa 75.000 presenze annue e 21 lavoratori legati alla cooperativa Archeo Tour.
11: È un disastro in termini ovviamente economici e anche un danno d'immagine non indifferente, perché all'immagine e alla costruzione della reputazione di questo sito archeologico abbiamo lavorato per decenni.
10: Se c'è un briciolo almeno di acume, allora si capisce che questo non era il periodo giusto per far iniziare questi lavori.
12: Sembra uscito da un film, ma è già al lavoro nei cieli della Gallura. Il nuovo AV-119 dei Carabinieri è un elicottero avveniristico, pensato per vedere e arrivare prima e guidare meglio chi opera a terra.

0: È il primo in Italia ed è operativo a Olbia, nella base del 10° nucleo elicotteri di Vena Fiorita. Serve per ricerche, perlustrazioni, supporto ai reparti territoriali, controlli ambientali, attività contro le piantagioni illegali, protezione civile e funzioni antincendio.
1: Ha una turbina di 1000 cavalli che consente di raggiungere velocità elevate, più di 280 km all'ora, a una quota di quasi 5000 metri, con un'autonomia di 4 ore, quindi che lo contraddistingue rispetto agli altri elicotteri. Ha un pattino alto, come vedete, che ci può consentire di atterrare su qualsiasi superficie della Sardegna, quindi su pietre, sulla sabbia. Può essere configurato anche per un volo in montagna con la dotazione di pattini da neve o sul mare con galleggianti e zattere di soccorso.
0: A bordo c'è una telecamera in alta definizione collegata a una console che trasmette le immagini in tempo reale alle centrali operative. Un occhio dall'alto, utile anche nei servizi di ordine pubblico, quando ogni dettaglio può servire a guidare le pattuglie sul territorio.
2: Avremo dei rinforzi estivi, peraltro anche con delle squadre di intervento operativo che verranno anche dal Reggimento Lazio. Il tutto nell'ottica di garantire una sempre maggiore sicurezza dei cittadini.
0: Dalla Gallura potrà intervenire su tutto il nord Sardegna, dalle coste alle zone interne. Presto un modello identico sarà operativo a Elmas.
3: Parte ancora tutto da via Pergolesi, la ciclabile pronta a sorgere, accolta senza esultanze dai residenti, anzi tutti in strada a protestare, per i ciclisti però è fondamentale.
4: Ci collega con via dei Conversi e poi con via Petrarca e raccorda quindi la continuità ciclabile.
3: Cioè collegherà il centro città con il mare, in realtà con un paio di correzioni. Siamo stati con la FIAB per la città, ci hanno mostrato cosa servirebbe per consentire di chiudere l'anello ciclabile.
5: La ciclabile c'è, però servirebbe il modo per collegare i due quartieri.
4: Chiaro, sia il quartiere di Ansicora e sia anche collegare con il quartiere del Sole, con la Palma e con il parco di Moletarcius, perché è proprio a due passi.
3: Basterebbe un piccolo ponte per scavallare l'asse, poi da qui si entra in zona parco. Con lavori già in programma si collegherà il quartiere del Sole con Susicu.
6: Darà continuità alla pista lungo il canale di Terramaini per congiungerla alla pista che viene da Susicu, e c'è la diramazione per andare al parco di Molentargius, quartiere La Palma e il Poet.
3: Via Colombo però è da sistemare.
4: È pericolosissimo, qua in effetti complessivamente sono 8 corsie. Il comune di Cagliari si era impegnato a realizzare la pista ciclabile via La Colombo, stiamo parlando 2013-2014, bene, siamo nel 2026 e non c'è nessun'ombra di nessuna pista ciclabile.
3: Mai realizzata, non l'unico caso. In Viale Trieste in teoria la pista c'è, ma senza cartelli o indicazioni, resta sulla carta.
4: Poi i doppi quadrotti stanno a indicare proprio il doppio senso di marcia. È largo 2,50, quindi tecnicamente è nel progetto, è una pista bidirezionale. Ecco, però poi io ogni giorno mi trovo a attraversarla e mi ritrovo con le persone che camminano nella ciclabilità, nella parte ciclabile. E mi dicono, ma perché sta passando? Ho detto, questa è una pista ciclabile, ma non lo sa nessuno.
7: A Sedilo la festa di San Giovanni Battista non è solo il giorno del patrono, ma uno dei passaggi più attesi verso l'Ardia. Dopo i Vespri, la processione riunisce cavalieri e comunità in una devozione antica, tra loro anche le pandele di quest'anno. Danilo Pes, 44 anni, allevatore e cavaliere di esperienza, nominato dal parroco Don Maurizio De Martis, guiderà la corsa che per Sedilo è fede, identità e responsabilità.
8: Un grande sentimento di fede, ovviamente, poi l'orgoglio di far parte di questa comunità e ovviamente di fare questa cosa importante.
7: Accanto a lui Matteo Falchi, 46 anni, vigile del fuoco, già seconda pandela nel 2013 con Danilo Pes, terza bandiera, nell'Ardia guidata da Giuseppe Carboni, che quest'anno sarà la sua scorta.
9: È un po' più di responsabilità, ma siamo tranquilli, ormai ci conosciamo tutti e tre perfettamente.
10: Da quanti anni vi conoscete?
9: Da sempre, da piccolini.
7: Per sa terza pandela, Andrea Mureddu, giovane allevatore di 32 anni, l'onore e il piacere di correre con due amici.
11: Ho visti correre anche prima di andare io all'Ardia, quindi è un onore essere al loro fianco.
7: Da San Giovanni a San Costantino, Sedilo entra così nei giorni decisivi. Il 29 giugno, dopo il rito della preparazione delle cartucce, ci saranno le prove della corsa e poi Videonina, il 6 di luglio, trasmetterà la diretta della Santa Messa dal Santuario di San Costantino e l'Ardia dalle 18.
12: Il vecchio Sant'Elia attende solo di lasciare spazio al Gigi Riva, quello che dovrà essere la nuova casa del Cagliari. Manca ancora la valutazione e l'approvazione del piano economico-finanziario propedeutico al bando internazionale che dovrà affidare i lavori di demolizione del vecchio impianto e costruzione del nuovo. 10 anni di discussioni e Pierluigi Mannino, attuale capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio Comunale di Cagliari, era sempre presente.
13: So che ero abbastanza scettico. Perché vedevo sì da una parte forse la volontà anche di farlo, però vedevo sempre delle resistenze che potevano essere burocratiche, potevano essere di qualsiasi tipo. E fatto sta che qui sono passati 10 anni, siamo qui che stiamo parlando, forse riusciamo a fare lo stadio.
12: Battaglie come quella sul centro commerciale prima presente e poi eliminato e un mare di burocrazia.
13: Se si hanno le idee chiare, se hanno soprattutto le risorse e le capacità per portare avanti il progetto, credo che si possano superare le cose.
12: Non sono un alibi, secondo Mannino, i limiti dell'attuale legge sugli stadi che il nuovo presidente federale Malagò ha messo tra i primi punti del suo programma.
13: Se ci fossero appunto degli imprenditori con risorse adeguate che dicono noi ci prendiamo un terreno, facciamo lo stadio, io credo che lo possano fare tutti, così come è stato fatto anche in Italia.
12: Restano i dubbi la voglia di trasparenza, come ho sottolineato nel recente comunicato congiunto del centrodestra, con la speranza che alla fine si possa trovare la strada giusta per il nuovo impianto.
13: La città, i sardi, i tifosi, la regione si meritano una struttura adeguata anche per rivivere magari quelle esperienze che noi abbiamo vissuto in passato, ovvero i grandi concerti negli stadi.

0: andando a Portocervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by Craigo. Ti aspettiamo a Darzacena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by Craigo, Portocervo. Veloce, fresco, buono!
1: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
2: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
3: Tranquilla, ci pensiamo noi.
2: Davvero? Anche colf e badanti?
3: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
2: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
4: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
5: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
6: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
7: Al FAS Shopping Center arriva Radiolina! Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci!
8: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist. Yeah!

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7:31 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
4: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
5: Pan, sardi come voi.
6: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile. Il 26 e 27 giugno il centro commerciale I Fenicotteri Cagliari ospita un'iniziativa speciale firmata IED, pensata per avvicinare il pubblico al mondo del design e della creatività. All'interno della galleria, dalle ore 10 alle 18, sarà presente un'esposizione statica con manichini vestiti con abiti realizzati dagli studenti del corso in Fashion Design IED. Venerdì 26 giugno, dalle 10 alle 17, puoi partecipare al workshop di Design Thinking, un'occasione per scoprire da vicino il lato più concreto della creatività. Ti aspettiamo al centro commerciale I Fenicotteri in via Simone 60, Cagliari.
9: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida Pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.samapstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
10: Isola Birra, con il patrocinio del Comune di Cagliari.
11: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
0: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
2: Dal 22 giugno all'1 luglio da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2,85 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12, crmsantantonio.it.
4: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
5: Al Fast Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci.
6: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto, approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 8:01.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
2: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: E di almeno 235 morti, 4.300 feriti ed oltre 46.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. Risultano molte segnalazioni di connazionali che non rispondono, fa sapere la Farnesina. Tra le vittime accertate anche un italo-venezuelano. In attesa dell'arrivo degli aiuti internazionali si scava anche a mani nude e il governo venezuelano ha schierato l'esercito.
4: L'Unione Europea prolunga di un anno le sanzioni economiche nei confronti della Russia. Il Consiglio UE ha approvato il rinnovo delle misure restrittive fino al 31 luglio 2027, estendendo di 12 mesi la loro validità. La decisione dà seguito all'accordo raggiunto dal Consiglio Europeo del 18 e 19 giugno, quando i capi di Stato e di Governo dei 27 Stati membri avevano concordato di modificare la durata dei rinnovi, portandola da 6 a 12 mesi. Tra le misure prolungate anche il divieto di importazione del petrolio russo trasportato via mare.
5: Condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato, per la strage di Viareggio avvenuta il 29 giugno 2009. In quel giorno, di 17 anni fa, persero la vita 32 persone ed altre 130 rimasero ferite. Adesso dovrà andare in carcere, spiegano i difensori. Nei confronti di Moretti si contestava il reato di disastro ferroviario colposo. La decisione è stata presa dai giudici della quarta sezione della Cassazione.
4: È prevista per questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Piero Moriconi, il muratore 63enne che in provincia di Lucca ha ucciso moglie e figlio a fucilate.

0: già qualificata. Avanti anche la Costa d'Avorio che batte 2-0 ed elimina il Curaçao. Nella notte gli altri match del gruppo D. La Turchia di Montella, già eliminata, batte 3-2 gli USA, già certi del primo posto. Paraguay e Australia con 1-0 si sono invece garantite entrambe l'accesso alla fase eliminazione diretta. Nel gruppo F, Giappone e Svezia pareggiano 1-1 e si qualificano entrambe per i sedicesimi. L'Olanda batte la Tunisia 3-1, si qualifica da prima e sfiderà il Marocco. Eliminata la nazionale africana.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95€. Scopri di più su Conad.it.
4: Radio Lina, Radio Notizie.
5: Buongiorno e buon venerdì 26 giugno dalle Casini dalla redazione di Radiolina. L'apertura dell'Unione Sarda di oggi è dedicata ai migranti e all'hotspot di Monastir che è diventata una polveriera. Un ventenne algerino ha aggredito un maresciallo di carabinieri, 30 giorni di prognosi. La rabbia dei sindacati e delle forze dell'ordine, interrogazione al ministro dell'interno Piantedosi. Nell'ex centro di prima accoglienza ci sono 600 persone, protestano gli amministratori comunali. Il paese ha paura, il centro è una polveriera. Sono giorni di grande caldo in tutta Europa, anche in Sardegna le cose non vanno meglio, temperature vicine ai 40 gradi nelle zone interne, improvvisi temporali come a Mandas che ieri è stata colpita da un nubifragio con 35 mm di acqua scesa in due ore, chiesto lo stato di calamità naturale, grandine ad Iglesias. E il caldo è protagonista nelle ultime settimane all'ospedale Businco di Cagliari, sopralluogo dei NAS dei Carabinieri e degli ispettori dello Spresal. Da giugno sono furiosi i condizionatori con decine di pazienti che attendono il proprio turno soffocati dal caldo. La protesta dei medici, la settimana scorsa 18 dirigenti hanno mandato una lettera alla direzione Arnas, temperature altissime che minano la sicurezza sul lavoro ma anche la dignità dei pazienti, soprattutto di anziani e fragili. Una speranza per i lavoratori della Bekaert, ieri il vertice al Ministero delle Imprese del Made in Italy dove c'è stato un aggiornamento sul futuro dello stabilimento di Macchiareddu. Sul tavolo 6 manifestazioni di interesse, 3 progetti sono stati definiti solidi per garantire prospettive di lungo periodo. Oggi gratuitamente con l'Unione Sarda l'inserto speciale programma US a cura di Michele Ruffi. Inserto dedicato alla rivoluzione dell'intelligenza artificiale sul tavolo delle imprese. Per non sprecare tempo serve un piano d'azione. Alcuni appuntamenti per oggi: a Costare in Piazza Colombo alle 11.30 la cerimonia di premiazione dell'iniziativa ecologica Cuore Mediterraneo a cura di Ricrea, consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio. Ad Alghero, Loquate a Piazza Sulis alle 15.30 alle 19.15 la seconda giornata del festival letterario dall'altra parte del mare. Ospiti Andrea Longo, Guida Tamini, Ioanna Bator, Giorgio Alberti, Giovanni Sanna, Bassino, Peter Marcias. Il calcio mercato del Cagliari in chiusura del nostro GR, il focus è sempre sul centrocampo, sia in entrata che in uscita. Se l'accordo con l'Atalanta non è stato ancora trovato, nonostante il tesoretto di Bergamaschi derivato dalla cessione di Palestra al Chelsea, sembra ad un passo dal chiudersi la trattativa con la Roma per il centrocampista Alessandro Romano la scorsa stagione allo Spezia. Il sodalizio rossoblù sembra aver avuto la meglio sulla concorrenza di altre squadre interessate. Era l'ultima notizia, fra poco su Radiolina, Caffè Corretto con Veronica Fata, le news invece tornano fra un'ora.
6: Dal 22 giugno all'1 luglio da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2,85 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
7: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di Via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
8: Non è per tutti, ma solo per i primi 10. Da Special Car arrivano gli Exclusive Days Mercedes, un'opportunità riservata a soli

10 clienti. Scegli ora la tua Mercedes tra le vetture in pronta consegna e inizia a pagare la prima rata a settembre. Più tempo per goderti l'estate, più tempo per guidare ciò che desideri. Che aspetti? I posti disponibili sono solo 10 e la promozione termina il 30 giugno. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Elmas zona aeroporto o prenota il tuo appuntamento su specialcargroup.com. Special Car, da oltre 50 anni, la tua scelta speciale.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti qua su Radiolina, sono le 8:10, venerdì 26 giugno, io sono Veronica Fadda, vi terrò compagnia sino alle 9:30, mentre invece in regia Fabio Leoni. Come di consueto diamo un'occhiata ai principali quotidiani per capire un po' che cosa è successo nelle ultime ore e farci un'idea delle ultimissime. E inizierei proprio con l'Unione Sarda oggi in edicola, abbiamo qua la nostra copia giornale che apre con l'emergenza migranti. Polveriera Monastir, si legge in prima pagina nell'hotspot di Monastir, un ventenne algerino ha aggredito un maresciallo dei carabinieri. 30 i giorni di prognosi, la rabbia dei sindacati e delle forze dell'ordine e l'interrogazione al ministro dell'interno Piantedosi. Nell'ex CPA ci sono 600 persone, protestano appunto gli amministratori comunali. Il paese ha paura e il centro, come abbiamo detto poco fa, è una polveriera. E poi andando avanti si parla di eolico, insomma, con la decisione della Consulta sulle aree idonee, sulla partita giudiziaria delle aree idonee. La Consulta ha restituito gli atti al TAR chiedendo un nuovo esame della questione di legittimità costituzionale alla luce di recenti decisioni e delle novità normative nazionali. E poi il piano casa con la lite Stato-Regione. Proprio su questo tema approfondiamo con la notizia in apertura del sito unionesarda.it, ci troviamo proprio sulla home page, leggiamo insieme: piano casa nazionale e scontro appunto tra regione e governo. Le divergenze erano già emerse, ma ora sul piano casa è scontro aperto tra la regione Sardegna e il governo. Una nota diffusa dall'esecutivo guidato da Alessandra Todde esprime riserve nette sul provvedimento nazionale, ora prossimo all'approvazione definitiva, con cui vengono impartite nuove direttive per le politiche abitative nazionali. Nelle intenzioni del governo il testo dovrebbe rilanciare l'edilizia sociale in Italia, rendendo disponibili entro 10 anni 100.000 nuovi alloggi e ristrutturando circa 600.000 appartamenti delle case popolari. Ma, secondo la giunta regionale, il testo contiene criticità che rischiano di incidere sulle competenze regionali in materia di urbanistica, pianificazione del territorio e gestione del patrimonio pubblico. Tornando su l'Unione Sarda, oggi in edicola, o se preferite sull'app L'Unione Digital, un altro tema importante che troviamo in prima pagina appunto è quello del meteo, con incendi e nubi fragili. L'estate tropicale dell'isola, temporali e incendi a pochi chilometri di distanza in una cornice di afa e umidità soffocante. L'ondata di caldo che ha colpito l'isola, ma come stiamo raccontando in questi giorni a boccheggiare e tutta l'Europa, ha creato fenomeni tropicali. Mandas è stata colpita da un nubifragio con 35 mm di pioggia in 2 ore. A Iglesias invece un tappeto di grandine. L'allerta meteo è stata estesa a oggi, mentre invece all'ospedale oncologico a Cagliari guasti i condizionatori. Arrivano i carabinieri del NAS. Ovviamente su tutti questi temi trovate gli approfondimenti sull'Unione Sarda oggi in edicola e su unionesarda.it. E ancora si parla del giallo di Tuvigeddu. Il tribunale rigetta la richiesta di proroga per le indagini sulla morte di Manuela Murgia 30 anni fa a Cagliari. Queste alcune delle principali notizie in apertura del nostro giornale, ma noi adesso ascoltiamo Irama con Cabana.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Amici e amiche, segnate questa data. Domenica 28 giugno, Radiolina arriva al FAS Shopping Center per un evento live tutto da vivere. Se siete in zona, venite a trovarci. Vi aspettiamo con tanta musica, energia e la voglia di stare insieme in questo nuovo posto da vivere, scoprire e condividere. Ci vediamo al FAS Shopping Center domenica 28 giugno dalle 18 alle 21.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Oh no, stanno tornando le zanzare!
2: Tesoro, dovremo correre ai ripari!
3: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
3: 070 22 240.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
9: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
10: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
11: PAN, sardi come voi.
12: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
13: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
14: Radiolina estate.
15: Caffè corretto.
16: 340 87 15 015 il nostro numero per mandarci tutti i vostri messaggi, commentare in diretta con noi le nostre notizie, le nostre interviste e i nostri approfondimenti. Mi raccomando, vi aspettiamo su WhatsApp e Telegram e noi andiamo avanti ovviamente con la nostra rassegna stampa. Prima di lasciare però l'Unione Sarda, andiamo a leggere insieme una notizia appena arrivata in redazione. Sesto, fiamme nella notte, fuoco in un'azienda di autodemolizione. L'intervento straordinario dei vigili del fuoco di Cagliari questa notte a Sestu per un incendio divampato in un'azienda di autodemolizione. Appunto, sul posto due squadre operative provenienti dalla sede centrale del comando, supportate da due autobotti che hanno operato per circoscrivere le fiamme e impedire la propagazione dell'incendio alle strutture e alle aree vicine. Le operazioni, appunto, di spegnimento e messa in sicurezza del sito si sono protratte per diverse ore. Non si segnalano però persone coinvolte. Sono in corso gli aggiornamenti e gli accertamenti finalizzati a determinare le cause che hanno originato l'evento. Questa era l'ultimissima su unionesarda.it e a tal proposito, anzi, l'invito a tenere sempre sott'occhio il nostro sito in costante aggiornamento. Tra le notizie ovviamente che ci portano a dare un'occhiata a quello che sta succedendo nel resto del mondo, inevitabilmente il terremoto in Venezuela, notizia che riportiamo ovviamente anche sull'Unione Sarda oggi in edicola con la fotonotizia completamente dedicata alla tragedia, ma questa è una notizia che ovviamente è riportata anche nelle prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Abbiamo qua alla Repubblica ad esempio l'apocalisse del Venezuela, terremoto di magnitudo 7.5, ecco, che devasta il paese, centinaia di morti, 40.000 i dispersi, tra le vittime un italiano. Si mobilita la comunità internazionale per gli aiuti dal Fondo Monetario Internazionale, stanziati 200 milioni per la ricostruzione. 39 secondi sono pochi anche per fuggire. La terra trema, le pareti si muovono, i palazzi si accartocciano. L'istinto è quello di buttarsi sotto il tavolo, magari correre fuori dalla propria abitazione, ma 39 secondi, che il tempo trascorso tra la prima e la seconda scossa, non hanno lasciato al Venezuela neppure il tempo di sperare. Notizia questa riportata anche sul Corriere della Sera, che stamattina parlava di oltre 180 morti e 40.000 dispersi. In realtà poi dati aggiornati sul sito del CorrieredellaSera.it ci parlano di 235 vittime e 4.300 feriti. Decine gli edifici crollati, paura e disperazione nella capitale, parte la macchina della solidarietà. Per queste e anche ovviamente tante altre notizie rimanete con noi al Caffè Corretto, perché daremo tutti i doverosi aggiornamenti. Adesso la musica con Anna, White Girl Wasted.

0: Probabilmente Cagliari e la Sardegna non si abitueranno mai allo spettacolo meraviglioso che insomma viene riproposto ogni anno, la Sardegna che si tinge di rosa con i suoi meravigliosi fenicotteri. Ne parliamo questa mattina con Luisanna Massa, la responsabile del settore ambiente del parco di Molentargius, che è in collegamento con noi. Buongiorno Luisanna.
1: Buongiorno.
0: Ecco, lo dicevamo poco fa, uno spettacolo meraviglioso che va avanti dal 1993, quindi una vera e propria tradizione anche per la nostra Sardegna. Quest'anno però ci sono state delle particolarità, giusto?
1: Sì, diciamo che ovviamente trattandosi di specie di fauna selvatica, i fenicotteri sono sempre imprevedibili, quindi il parco fa di tutto perché possano nidificare e trovarsi bene nello stagno del Bella Rosa Maggiore, però ovviamente dipende un po' anche da loro l'andamento della stagione riproduttiva. Quest'anno c'era la particolarità che i livelli negli stagni erano molto alti, loro nidificano negli argini della vecchia salina di Stato che sono andati incontro alla normale erosione e quindi all'inizio hanno trovato poco spazio, hanno fatto diversi tentativi e hanno iniziato dall'argine nuovo, l'ultimo che è stato ricostruito nel 2017, a marzo, poi attraverso vari tentativi in altri punti sono arrivati a nidificare a Quartu alla fine di aprile, quindi ci sono stati proprio uno scarto diciamo di un mese tra un insediamento e l'altro e quindi c'è stato un momento in cui c'erano pulcini molto piccoli sul nido, pulcini più grandi che venivano accuditi negli asili dagli adulti e quindi insomma è stata questa la particolarità di quest'anno.
0: Sicuramente uno spettacolo meraviglioso da osservare. Chi è più fortunato ha avuto l'occasione appunto di essere lì, di vedere questa nuvola rosa che tinge Cagliari, Quartu ovviamente non solo, ma questa può essere la dimostrazione del fatto di come la natura e gli eventi atmosferici comunque impattino in maniera più o meno forte sulla vita degli animali. Sicuramente il ciclone Harry e il maltempo che ha travolto la Sardegna negli ultimi mesi a noi ha lasciato sicuramente diverse criticità, però questo si è ripercosso anche sugli animali e sulla loro nidificazione, quindi questo ci spinge anche a una riflessione.
1: Beh, certo, il cambiamento climatico influisce tantissimo sulle specie, noi lo vediamo non solo con i fenicotteri ma soprattutto con l'avifauna migratoria che viene monitorata costantemente al parco, vediamo che alcune specie arrivano in ritardo o non arrivano per niente. I fenicotteri tutto sommato mantengono la loro costante, ecco, magari diminuisce il numero a causa della mancanza di spazio proprio perché si sono erosi gli argini. Però sì, le aree umide servono anche a questo, a contrastare un po' gli effetti del cambiamento climatico e a comunque essere un bacino di riserva delle specie dove appunto le specie trovano rifugio, alimentazione e siti riproduttivi.
0: Ecco, prima di salutarci però una curiosità per i nostri radioascoltatori, sì. Molentargius non solo fenicotteri, quelli che siamo abituati a osservare, c'è una coppia di fenicotteri molto particolare, un po' diversa dagli altri.
1: Sì, sono più piccolini, sono dei fenicotteri minori, hanno delle dimensioni appunto minori rispetto al fenicottero rosa, un colore molto più acceso, un becco di una forma particolare, sembra che siano fuggiti dalla cattività, non si sa da dove perché non hanno l'anello e ogni anno fanno il loro tentativo di nidificazione in mezzo alla colonia dei fenicotteri rosa, spiccano proprio perché sono diversi e, però sembra che il loro pullo non sia mai arrivato all'imbocco. Abbiamo proprio delle foto che testimoniano, siccome i pulli si riuniscono in asili che vengono curati dagli adulti, abbiamo delle foto che testimoniano l'arrivo dei fenicotteri minori alla ricerca del loro pulcino per nutrirlo. Però per il momento rimangono solo loro due anno dopo anno.
0: Giustamente, per il momento lo sottolineiamo perché magari i prossimi anni potrebbero regalarci delle belle sorprese. Noi ringraziamo Luisanna Massa per essere stata con noi, grazie di cuore.
1: Grazie a voi.
0: Andiamo avanti col caffè corretto.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:31.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
4: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
5: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royal, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sotto suoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
6: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo ad Arzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
8: Vieni a scoprirla da Autovam.
9: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
10: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
11: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
12: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
13: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
14: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
2: Caffè corretto.
0: Vintage, belle époque e non solo. Tra poco su Radiolina faremo un salto indietro nel tempo per scoprire tutti i segreti di una moda che ancora ci piace tanto. Ma adesso la musica di Radiolina con Tommaso Paradiso.

0: L'evoluzione della moda femminile dalla Belle Époque agli anni 70. A Quartuccio una mostra, Trame di stile ci racconta quanto questo universo sia cresciuto e sia cambiato con il passare del tempo. E ne parliamo con Anna Urrula, referente del progetto Il Salotto di Lady Anna. Buongiorno Anna e benvenuta su Radiolina.
1: Buongiorno a te e buongiorno agli ascoltatori.
0: Ecco, allora, una bella mostra a Quartuccio che darà l'opportunità agli appassionati, ma soprattutto a chi non conosce questo universo, di conoscere davvero dei pezzi unici, dei tessuti e dei colori che oggi magari non sono più, insomma, non si vedono all'ordine del giorno, ma hanno dettato la moda tanto tempo fa.
1: Sì. Allora, Trame di stile nasce dal desiderio di riscoprire il valore del dettaglio attraverso i piccoli oggetti che sono capaci di raccontare le abitudini e i ruoli sociali e testimonianze del loro tempo. Perché il dettaglio dell'accessorio e dell'abbigliamento possono definire uno stile e raccontare un'epoca. La mostra si terrà da oggi, da stasera, inaugurazione alle 20. Vi aspetto tutti quanti.
0: Ovviamente.
1: Ci saranno tanti. Invito tutti, invito te, invito gli ascoltatori, ci saranno tante piccole cose, curiosità da vedere, lo dico soprattutto per i giovani che magari non conoscono certe cose o certe mode.
0: Oltre questo, un modo anche per raccontare, no Anna, come le guerre, i cambiamenti sociali, ma anche le conquiste femminili abbiano cambiato il modo di vestirsi, perché poi magari i giovani arrivano alla mostra e vedono proprio come l'abbigliamento femminile negli anni è cambiato, un po' riflettendo quelli che sono stati appunto i cambiamenti e le metamorfosi della nostra società. Quindi questo può essere interessante.
1: Sì, io lo dico sempre, l'abbigliamento parla di quello che siamo, di quello che siamo stati e di quello che era la società del tempo. Quindi attraverso anche l'abbigliamento le foglie sartoriali rispecchiano quello che è stato il passato.
0: E poi
1: racconteremo racconteremo attraverso anche un piccolo défilé. Questa è una curiosità che non ho ancora detto a nessuno, una piccola sorpresa. Attraverso questo piccolo défilé ci saranno 9 ragazze che appunto racconteranno ogni decennio riguardante il secolo scorso, il Novecento, quindi anni 10, 20, 30, 40, 50, sino arrivare agli anni 70. E quindi ci saranno queste micro pillole di storia legate all'abbigliamento. Poi ci sarà un piccolo angolo dedicato all'aspetto fotografico,
0: alle foto,
1: dove appunto ognuno potrà fare un selfie o fare una fotografia indossando un cappello vintage o un ombrellino.
0: Ovviamente tutte cose che fanno parte della tua collezione, perché non l'abbiamo detto, ma tu sei una collezionista sfegatata e quindi da questo nasce anche questo bel evento dedicato non solo a tutti gli appassionati, ma appunto l'abbiamo detto ai giovani, un'occasione per riscoprire stoffe, colori e forme che magari non fanno più parte della nostra quotidianità, ma che ancora ci piacciono tanto. Anna, grazie per essere stata con noi stamattina su Radiolina. L'appuntamento lo ricordiamo a Quartuccio stasera alle 20. Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, buona giornata e vi aspetto a stasera. Trame di stile.
0: Grazie. E noi andiamo avanti col caffè corretto.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
2: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
3: Un'estate di risparmio negli Iper Nonna Isa. Birra Peroni Nastro Azzurro 62 cl 98 centesimi. Detergente piatti Nelson 850 ml per 3 pezzi 3,75 €. Offerte valide fino al 2 luglio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
4: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
5: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
6: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
7: Prima che il vento si porti via tutto.
6: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
7: Respira questa libertà.
6: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
8: Al FAS Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci.
9: Radiolina Meteo.
10: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un venerdì con l'alta pressione dominante sulla Sardegna. Inizialmente il tempo sarà stabile ed assolato sull'isola. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati fenomeni nelle aree interne, ma che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, infatti il termometro non andrà oltre i 33-34 gradi. Nulla da segnalare nel corso del weekend, le temperature massime non subiranno particolari variazioni. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: caffè corretto.
1: Dovete sapere che c'è un posto a San Luri dove sembra che il tempo rallenti. Qui uomini e animali imparano a conoscersi, a fidarsi e a crescere insieme tra cani, gatti, cavalli, capre e tanti altri ospiti. Ogni storia racconta una seconda possibilità. Stiamo parlando dell'Oasi Felice degli Animali, il progetto nato dal sogno e dalla passione di Jessica Pontis, che è proprio collegata con noi in questo momento. Buongiorno Jessica e buongiorno e benvenuta. Benvenuta ovviamente su Radiolina.
2: Ciao, buongiorno, grazie.
1: Allora, ti trovi nella tua oasi in questo momento?
2: Esattamente.
1: Tanto
2: vivo
1: lavoro.
2: Qua con i miei animali.
1: Tanto lavoro, Jessica. La prima volta che ci siamo sentite appunto eri indaffarata con i tanti ospiti che popolano la vostra oasi. Raccontaci questo spazio.
2: Allora, l'Oasi Felice degli Animali è uno spazio inclusivo per persone e animali e qua vivono appunto animali che sono stati recuperati da situazioni di maltrattamento e di noncuranza. In questo momento ci sono 11 cavalli e poni, 6 pecore e 6 capre, un maiale e vari cani e gatti, il cui numero è variabile a seconda delle emergenze per cui siamo chiamate ad agire quotidianamente.
1: Ecco, tu non lavori comunque da sola, c'è qualcuno con te, una squadra?
2: Sì, diciamo che è una squadra che cambia nel tempo perché tutte le persone che mi aiutano sono persone volontarie che vengono dai paesi limitrofi ma anche da tutta Italia e da tutto il mondo grazie alla piattaforma di Woofing e Workaway che ci aiuta appunto a trovare una mano d'aiuto e un sostegno quotidiano.
1: Ecco. Immagino la mole di lavoro, l'impegno, ma anche i tanti pensieri, perché comunque questi ospiti speciali hanno bisogno di tante cure. Poi ovviamente ne parleremo. Com'è nata l'idea di realizzare questo posto, quest'oasi felice per tutti i vostri animali? Perché ormai siete praticamente una famiglia.
2: Allora, in realtà non c'è stato un momento in cui è nata l'idea. Questo in passato era un posto completamente diverso ed era un maneggio tradizionale, ma più passava il tempo più io mi distaccavo da questa idea, per cui dopo vari fattacci decisi di non proseguire con questo sport e iniziai in maniera molto naturale a seguire proprio il mio istinto, quindi a recuperare animali, e così nel 2021 circa mi sono resa conto che tutti gli animali che erano qua erano stati recuperati e che stavo continuando a fare questo e a impegnarmi per questo, quindi è stato proprio il momento in cui ho capito e ho deciso di traslare tutto al rifugio.
1: Ecco, ti sei guardata alle spalle e hai visto un percorso che avevi tracciato quasi senza accorgertene e poi hai deciso di proseguire. Jessica, noi parleremo tra poco ancora della tua oasi felice degli animali, ma adesso la musica di Radiolina con Sarrazza.

0: Ecco, con questo sound sardo torniamo qua su Radiolina, sempre in diretta. Parlavamo poco fa con Jessica Pontis dell'Oasi Felice degli Animali, ci troviamo a San Luri. Jessica, stavamo raccontando un po' il tuo progetto, un progetto che, quanto mi pare di capire, praticamente ti prende tutta la giornata, cioè proprio ti assorbe completamente, ma mi pare che ti renda anche tanto felice.
1: Assolutamente sì, tante persone infatti pensano che sia un qualcosa solo di estremamente gioioso e semplice stare con gli animali, in realtà è anche molto molto faticoso, però la fatica è ripagata assolutamente da tutto l'amore, tutta la beatitudine che ci regala appunto la vita condivisa con gli animali.
0: Chi vi segue sui social sa che spesso e volentieri, oltre ovviamente ai vostri ospiti soliti, quindi i vostri cavalli e le vostre caprette, e non solo, arrivano anche famiglie, bambini, per conoscere i membri di questa famiglia molto colorata e particolare, un modo anche per insegnare ai più piccoli il rispetto per gli animali.
1: Assolutamente sì, organizziamo diverse attività, quella più amata da grandi e piccini è proprio la visita al rifugio, in cui famiglie ma anche adulti che sono curiosi di entrare in questo mondo possono appunto vedere e interagire direttamente con gli animali, con tutti gli animali, entrando nei loro spazi, nei loro grandi recinti e osservandoli e dandole anche il tempo di comprendere chi siamo e decidere se avvicinarsi o meno, quindi scoprire proprio l'animale nella sua quotidianità e nella sua interezza, senza nessun tipo di forzatura all'interazione.
0: Certo, anche perché magari per chi è abituato a stare con gli animali è un qualcosa di normale, no? Però ricordiamoci che ci sono anche tanti bambini che magari non hanno mai avuto l'occasione o il piacere di stare proprio a contatto con degli animali, che magari non sono soltanto i classici animali domestici, quindi una prima volta per tanti bambini, e tu sei lì a goderti questa emozione, questo momento.
1: Sì, l'interazione tra bambini e animali è qualcosa di fantastico, soprattutto quando li si lascia liberi di esprimersi senza troppi vincoli, chiaramente mettendo delle regole di sicurezza, ma che gli animali rispettano in maniera del tutto naturale, perché quando sono in uno stato di benessere sono davvero molto gentili e attenti nei confronti di ognuno, anche dei più piccoli.
0: Ecco, parlavamo, no, di questi animali che sono un po' famiglia, quindi immagino che abbiano anche dei nomi, giusto? Cioè,
1: certo,
0: immagino,
1: certo,
0: che abbiano un'identità.
1: Certo, sì. Hanno ognuno il proprio nome e per quanto mi riguarda riesco a riconoscere ognuno dal tono di voce, anche le pecore o le capre, a distanza di centinaia di metri so chi è che sta parlando in quel momento e cosa sta succedendo.
0: Che meraviglia. Jessica, prima di salutarci ti chiedo di ricordarci dove ti trovi e ricordarci magari i vostri appuntamenti, così magari insomma le persone all'ascolto che hanno il piacere di venirti a trovare sanno, si tengono pronti e sanno dove andare.
1: Sì, allora noi siamo a San Luri, nel Medio Campidano, e ci saranno vari appuntamenti quest'estate, cioè eventi aperti a tutti su prenotazione, ma siamo sempre aperti per quanto riguarda i percorsi di equirelazione, quindi relazione e conoscenza con cavalli e pony, e per venire a visitare la nostra oasi basta contattarci, potete trovarci sui social, quindi Facebook e Instagram a nome di Oasi Felice degli Animali, oppure anche su Google, e troverete anche il mio numero di telefono e la mia mail.
0: Ecco, con tutto il sito dedicato e tante foto meravigliose, perché è proprio così che io ho trovato te. Jessica, grazie di cuore per essere stata con noi stamattina e per aver raccontato la tua Oasi Felice degli Animali. Grazie Jessica.
1: Grazie a voi, buona giornata, ciao.
0: E noi andiamo avanti col caffè corretto.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:02.
3: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifadda. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifadda.com.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: È di almeno 235 morti, 4.300 feriti ed oltre 46.000 dispersi, l'ultimo drammatico bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il Venezuela. Lo ha annunciato il ministro della Salute Alvarado. Estratto vivo dalle macerie di un edificio alla Guaira, un neonato. Anche una donna è stata tratta in salvo a Chacao, 24 ore dopo le violente scosse. Continuano intanto le verifiche della Farnesina tra i connazionali. La comunità italiana in Venezuela ne conta circa 140.000, di cui 65.000 alla Guaira, dove si continua a scavare anche a mani nude in attesa dell'arrivo dei soccorsi internazionali.
4: Medio Oriente, tregua ancora violata in Libano. L'esercito israeliano ha colpito la periferia delle città di Barashit e Beit Yaun con circa 10 attacchi di artiglieria. Giovedì un'agenzia ONU ha sospeso l'evacuazione delle navi attraverso lo stretto di Hormuz dopo che l'esercito britannico ha riferito di un attacco armato contro una nave cargo al largo delle coste dell'Oman.
5: Una donna e due uomini sono morti dopo che l'auto su cui stavano viaggiando è uscita di strada e è caduto in provincia di Foggia, lungo la statale 89 che collega la città pugliese a Manfredonia. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che hanno già iniziato il sopralluogo sul posto per ricostruire la dinamica. Al momento non è ancora chiaro per chi sia accaduto l'incidente.
4: A Milano invece un cittadino ucraino 37enne ha travolto un motociclista riducendolo in fin di vita e un pedone, anche lui gravissimo. Poi è fuggito senza fermarsi a prestare soccorso. L'uomo non ha rispettato la precedenza o un incrocio. Quando lo hanno rintracciato è stato arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime. È risultato positivo l'alcol test.
5: Sorelle ritrovate a Formia sono stati convalidati i fermi di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litri a 3,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
3: Ancora ben ritrovati dalla redazione, nuovo appuntamento con le news che arrivano dalla nostra isola. Migranti, polveriera, monastiri, questo è il titolo dell'Unione Sarda che trovate oggi in edicola sull'app Unione Digita. Nell'hotspot un ventenne algerino ha aggredito un maresciallo dei carabinieri, 30 giorni di prognosi per il militare, la rabbia dei sindacati delle forze dell'ordine, interrogazione al ministro dell'interno Piantedosi. Nell'ex CPA ci sono 600 persone, protestano gli amministratori comunali, il paese ha paura, il centro è una polveriera. Sono giorni di grande caldo in tutta Europa, anche in Sardegna le cose non vanno meglio, temperature vicine a 40 gradi nelle zone interne, improvvisi, temporali come a Mandas che ieri è stata colpita da un nubifragio con 35 mm di acqua scesa in due ore, chiesto lo stato di calamità naturale, grandine ad Iglesias. È il caldo protagonista nelle ultime settimane all'ospedale Businco di Cagliari, il sopralluogo del NAS dei Carabinieri e gli ospettori dello Spresal, da giugno sono fuori uso i condizionatori con decine di pazienti che attendono il proprio turno soffocati dal caldo. La protesta dei medici la settimana scorsa, 18 dirigenti hanno scritto alla direzione ANAS, temperature altissime che minano la sicurezza sul lavoro ma anche la dignità dei pazienti, soprattutto di anziani e fragili. I NAS di Sassari hanno sequestrato nel centro cittadino 80 kg di Naswar, un tabacco proibito in Italia che è stato associato a diverse problematiche per la salute. Tra le persone controllate e denunciate per contrabbando di tabacchi lavorati, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando. Nella notte un grosso incendio si è verificato a Sesto in un'azienda di autodemolizione. Intervenuti i vigili del fuoco di Cagliari che hanno impiegato due ore per spegnere le fiamme. Nessun ferito, in corso gli accertamenti per risalire all'origine del rogo. E poi andiamo su unionesarda.it. Due incidenti avvenuti poco dopo le 8 stanno provocando lunghe code di traffico sull'asse mediano di scorrimento a Cagliari. Entrambi sono avvenuti in direzione Poetto, sul posto alla polizia municipale. In un caso è stato necessario il soccorso del 118, una persona è stata condotta in ospedale con assegnato codice giallo. Un appuntamento per oggi ad Alghero, allo quartier Piazza Sulis, la seconda giornata del festival letterario dall'altra parte del mare. Ospiti Andrei Longo, Vidat Tamini, Johanna Bettor, Gigio Alberti, Giovanni San Passino e Peter Marcias. Il calciomercato del Cagliari in chiusura del nostro GR, il focus sempre sul centrocampo, sia in entrata che in uscita. Se l'accordo con l'Atalanta non è stato ancora trovato, nonostante il tesoretto dei bergamaschi derivato dalla cessione di Palestra alla Chelsea, sembra ad un passo dal chiudersi la trattativa con la Roma per il centrocampista Alessandro Romano la scorsa stagione allo Spezia. Sodalizio Rossoblu sembra aver avuto la meglio sulla concorrenza di altre squadre interessate. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione e buon proseguimento. L'ascolto di Radiolina.
4: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare. Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo. Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti? Certo! Trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit. Grande! Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
5: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani. A Sassari zona Predaniele. Ad Olbia, zona aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: Ehi, non fare il timido! Dillo! Ogni 15 euro di spese e multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50 euro. Subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
7: Ardis, buono anche nel prezzo.
8: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
9: Non è per tutti.

ma solo per i primi 10. Da Special Car arrivano gli Exclusive Days Mercedes, un'opportunità riservata a soli 10 clienti. Scegli ora la tua Mercedes tra le vetture in pronta consegna e inizia a pagare la prima rata a settembre. Più tempo per goderti l'estate, più tempo per guidare ciò che desideri. Che aspetti? I posti disponibili sono solo 10 e la promozione termina il 30 giugno. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Elmas Zona Aeroporto o prenota il tuo appuntamento su specialcargroup.com. Special Car, da oltre 50 anni, la tua scelta speciale.

0: Caffè Corretto.
1: Il cinema che emoziona, crea connessioni e dà vita sicuramente a nuove opportunità. Un cinema capace di raccontare la nostra Sardegna valorizzandone i talenti, le idee e le storie. E questo è lo spirito di Giudicesse 2030, un progetto che guarda al futuro attraverso la cultura e l'audiovisivo. Ne parliamo con Andrea Contu della Società Umanitaria di Carbonia. Buongiorno Andrea e benvenuto su Radiolina.
2: No, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
1: Ecco, allora Giudicesse 2030, edizione 2026. Raccontaci un po' questa nuova edizione del progetto, che cosa dobbiamo aspettarci? So che c'è un viaggio in barca per le coste del Sulcis, o mi sbaglio?
2: No, non ti sbagli, quest'anno abbiamo voluto fare le cose in grande. Giudicesse 2030 è un progetto, una residenza artistica che nasce da un finanziamento della Regione Autonoma della Sardegna, che dentro i fondi cineportuali gestiti dal CSC Carbonia della Società Umanitaria dedica una certa somma a delle attività artistiche capaci di valorizzare la figura della donna in Sardegna. Dal 2023 svolgiamo questo progetto insieme alle amiche dell'associazione Ubot Lab. Il progetto si chiama Giudicesse 2030, è una residenza artistica di 15 giorni da fine luglio fino al 5 agosto. Il progetto selezionato è stato selezionato attraverso un bando. È stata una call, tra l'altro è stato anche molto complesso scegliere, perché comunque la qualità è veramente stata altissima, sono arrivate oltre 48 domande, però alla fine siamo veramente molto felici e soddisfatti di aver scelto il progetto di Marta Anatra e Claudia Mollese, che sono due artiste. Marta Anatra è artista sarda, si sono formate e incontrate al Poligono Etual di Marsiglia e hanno proposto un progetto che ci è piaciuto moltissimo, perché unisce la pratica e la tematica. La tematica di quest'anno è la politica senza politica, cioè fuori dalla politica, ovvero tutte quelle pratiche, tutte quelle relazioni in grado di determinare valore politico. E loro l'hanno immaginata su una barca, su un veliero, dove salirà un equipaggio composto da sole donne, il quale tenterà di prendere il comando, di governare questa nave, quindi attraverso questo concetto in maniera speculare si conteranno e governeranno un processo, un ruolo di potere, quello del capitano del veliero. E questa metafora del governare, del guidare un veliero ci è piaciuta veramente moltissimo, insieme e poi al tema del mare, dei confini, dell'orizzonte. Insomma, un progetto veramente stratificato e denso di significati.
1: Ecco, noi avremo modo in qualche maniera di poter vedere questo progetto? Se sì, dove? Raccontaci un po'.
2: Sì, appunto, la residenza dura dal 22 luglio al 4 agosto. Diciamo, lo spirito della residenza è quello di produrre, poi c'è l'obiettivo della residenza è quello di produrre un cortometraggio di una durata variabile, sarà tra i 15 e i 30 minuti. È un po', diciamo, chiediamo un grosso sforzo alle due registe, perché chiediamo in 15 giorni di produrre, montare e presentare questo lavoro. Normalmente servono veramente mesi, a volte anni, per produrre un lavoro audiovisivo, anche un cortometraggio, magari un cortometraggio solo alcuni mesi. Noi chiediamo di farlo in 15 giorni, per cui al termine della residenza, all'interno della rassegna di cinema Cine Sulchi, che è organizzata dal Circolo Arci Calderone nell'Arena Fenice di Sant'Antioco, in una serata speciale verrà presentato il lavoro al pubblico e coglieremo l'occasione anche per presentare i tre lavori frutto della residenza dei tre anni precedenti.
1: Ecco, quindi noi siamo molto curiosi a questo punto, dopo questa bella presentazione, di vedere i lavori finali. Ovviamente noi ringraziamo Andrea Contu per essere stato con noi su Radiolina. Grazie Andrea.
2: Grazie a voi e vi auguro una buona giornata.
1: E noi andiamo avanti col Caffè Corretto e tutte le news.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Amici e amiche di Radiolina, tenetevi pronti perché abbiamo un consiglio per voi. Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco a Cagliari, tre giorni con laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma potete assicurarvi i gettoni su hbs.semapstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
2: L'evento è patrocinato dal Comune di Cagliari.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
4: Al Fast Shopping Center arriva Radiolina! Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci.
5: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 25 al 30 giugno, come le patatine Eldorada Amica Chips, vari tipi da 130 grammi a 1,10 €, il Ferrari Grana Padano DOP Riserva grattugiato da 90 grammi a 1,59 €, e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la salsiccia classica di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
7: Caffè corretto.
8: Tra poco tutte le notizie, le ultimissime da unionesarda.it, ma noi nel frattempo ascoltiamo Noemi con Tu cosa fai questa sera?
9: Stare con te.

0: Eccoci qua, come promesso, siamo arrivati con le ultimissime da unionesarda.it. Che cosa è successo in Sardegna e non solo nelle ultime ore? Ci ha raggiunto qua in studio il collega Andrea Deidda. Buongiorno Andrea.
1: Buongiorno Veronica, buongiorno agli ascoltatori di Radiolina. Partiamo dalla politica su unionesarda.it, oggi poi ci spostiamo alla cronaca locale. Innanzitutto parliamo di piano casa nazionale, perché ora è scontro tra regione e governo sulla nuova legge che vuole portare avanti il governo Meloni, secondo cui nei prossimi anni riuscirà a costruire in 10 anni 100.000 nuovi alloggi. Secondo la regione però, e in questo caso alzano la voce due assessori, la norma prevaricherebbe, diciamo, le competenze regionali, quindi bisogna capire come si andrà avanti. Abbiamo poi due notizie di cronaca, una che arriva da Sestu: nella notte è andato a fuoco un'azienda di autodemolizioni con diverse auto andate alle fiamme. L'intervento dei vigili del fuoco è durato diverse ore e al momento si indaga per capire quali siano le cause. Ci sono poi diversi disagi per gli automobilisti all'ingresso di Cagliari a causa di due incidenti sull'asse mediano in direzione Poeto, che stanno provocando diversi disagi alla circolazione del traffico. Ritorniamo poi su un tema che stiamo seguendo da diversi giorni, che è quello del caldo. Ora la Sardegna, diciamo, è stretta nella morsa di incendi da un lato e temporali dall'altro.
0: Che può sembrare quasi un paradosso.
1: Assolutamente, ma in realtà non lo è, perché diciamo che le altissime temperature degli ultimi giorni poi creano una conseguenza, che è quella della creazione di temporali. Proprio ieri su Mandas si è abbattuto un violento nubifragio con grandine, pioggia e vento, che hanno causato diversi danni, alberi caduti e allagamenti. Il sindaco Umberto Opus proprio oggi ha dichiarato lo stato di calamità naturale. E il caldo, scusami se ti anticipo, sta provocando anche disagi negli ospedali. Come segnalato nei giorni scorsi all'ospedale oncologico al Businco di Cagliari, c'è un'emergenza a caldo. L'impianto di climatizzazione funziona a singhiozzo e ora diciamo che l'azienda Arnas Brozzu sta cercando di
0: correre ai ripari.
1: Di correre ai ripari in maniera, diciamo, non troppo innovativa, visto che parrebbe si sia deciso di acquistare 130 ventilatori e delle pellicole oscuranti per i vetri. Una situazione delicata, vedremo come andrà a finire.
0: Ecco, queste sono soltanto alcune delle notizie, Andrea, presenti in pagina, così come tutti gli altri siti, principali siti nazionali. Abbiamo seguito e stiamo seguendo anche ovviamente la questione del terremoto in Venezuela, con la conta delle vittime che purtroppo, lo dobbiamo dire, cresce di ora in ora. Adesso 235 morti e 45.000 dispersi. Lo raccontiamo su unionesarda.it. Ci sono degli italiani irraggiungibili e c'è anche un morto.
1: Assolutamente, sì. La Farnesina, secondo la Farnesina, sono molti i connazionali che al momento non risultano essere raggiungibili. Ricordiamo che in queste situazioni di disastro, ci sono stati due terremoti, ovviamente le comunicazioni risultano difficili, quindi va tutto molto, molto a rilento. La conta dei morti probabilmente salirà ancora, visto che ci sono 45.000 dispersi e oltre 70.000 persone in questo momento sono senza una casa, senza un tetto.
0: Esatto, una tragedia assoluta che raccontiamo e continueremo a raccontare su unionesarda.it. Andrea, grazie per questi aggiornamenti e tutte le novità, e ovviamente grazie anche ai radioascoltatori che ci hanno tenuto compagnia lungo l'arco di questa settimana. L'appuntamento è per il prossimo lunedì, sempre alle 8:10, con una nuova edizione del Caffè Corretto. Ciao!
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 9:30 minuti.
4: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
6: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
7: Tranquilla, andiamo da Globo.
6: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
8: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
9: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
10: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddaniedda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: Ehi, non fare il timido, dillo! Ogni 15 euro di spese e multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50€, subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
12: Ardis, buono anche nel prezzo.
13: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
14: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
15: Tranquilla, ci pensiamo noi.
14: Davvero? Anche colf e badanti?
15: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
14: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
16: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda, e fai centro.
17: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.

0: stanno tornando le zanzare.
1: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
2: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
3: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
2: 070 22 240.
4: Un'estate di risparmio negli Iper Nonna Isa. Mortadella in cotenna favola, salumificio palmieri, 1,69 euro letto. Yogurt mix Müller, vari tipi, a partire da 120 grammi, 69 centesimi con carta Nonna Isa. Offerte valide fino al 2 luglio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
5: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
6: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
7: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
8: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
9: Al FAS Shopping Center arriva Radiolina! Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci.
10: Radiolina, meteo.
11: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un venerdì con l'alta pressione dominante sulla Sardegna. Inizialmente il tempo sarà stabile ed assolato sull'isola. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati fenomeni nelle aree interne, ma che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, infatti il termometro non andrà oltre i 33-34 gradi. Nulla da segnalare nel corso del weekend, le temperature massime non subiranno particolari variazioni. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
12: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In apertura agli ultimi aggiornamenti dal Venezuela, almeno 235 morti, oltre 4.000 feriti, 50.000 i dispersi. Tra le vittime è un cittadino italo-venezuelano e questo è il drammatico bilancio provvisorio del violento terremoto che ha colpito il Venezuela con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5. Le operazioni di soccorso intanto proseguono mentre molte persone risultano ancora intrappolate sotto le macerie. Squadre di soccorso da tutto il mondo si stanno mobilitando e si moltiplicano le promesse di aiuti esteri. Tra queste quella degli Stati Uniti che annunciano risorse immediate per 150 milioni di dollari.
3: Medio Oriente, tregua ancora violata in Libano. L'esercito israeliano ha colpito la periferia delle città di Barashit e Beit Yaun con circa 10 attacchi di artiglieria. Un sistema di verifica molto rigoroso è necessario in Iran dopo il conflitto in Medio Oriente per garantire che Teheran non sviluppi armi nucleari, ha dichiarato il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica dell'ONU, Rafael Grossi.
4: Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes in Francia, Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Francia e Italia sono partner naturali e indispensabili, dice il capo dell'Eliseo, aggiungendo che i due paesi in prima linea in Libano intendono lanciare una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL. Dalla difesa al nucleare, oltre 20 gli accordi firmati.
3: Ancora morti sulle strade italiane, una donna e due uomini sono deceduti dopo che l'auto su cui stavano viaggiando è uscita di strada. È caduto in provincia di Foggia, lungo la statale 89 che collega la città pugliese a Manfredonia. A Milano invece un cittadino ucraino 37enne ha travolto un motociclista riducendolo in fin di vita e un pedone anche lui gravissimo. Poi ha fuggito senza prestare soccorso. Rintracciato è stato arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime. Risultato positivo all'alcol test.
4: Un murale per ricordare le vittime dell'incidente di Senago, Milano. I 17enni Lorenzo Benin e Riccardo Provasi e la 18enne Camilla Copparoni. E quanto hanno chiesto di poter realizzare amici e parenti dei tre al comune di Paderno Dugnano, dove risiedevano i ragazzi tramite una petizione su change.org. Lanciata tre giorni fa, la raccolta firme ha già ottenuto oltre 3.000 adesioni.
3: Mondiali di calcio, nella terza e ultima giornata dei gironi, l'Ecuador cede ai sedicesimi, superando 2-1 la Germania già qualificata. Avanti anche la Costa d'Avorio, che elimina il Curaçao. La Turchia di Montella, già eliminata, batte 3-2 gli USA, già certi nel primo posto. Paraguay e Australia con una 0-0 accedono entrambi alla fase eliminazione diretta. Idem per Giappone e Svezia nel gruppo F. Infine l'Olanda batte 3-1 la Tunisia, eliminata. Oggi alle 21 in campo Norvegia, Francia e Senegal, Iraq.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La cronaca in apertura del nostro GR: la morte di Emanuela Murgia dopo il rigetto da parte del giudice per la proroga dell'indagine. La famiglia chiede nuovi accertamenti.

0: Le previsioni dei prossimi giorni con il meteorologo Alessandro Gallo.
1: Fine settimana di passione sulla nostra isola per le alte temperature. Probabili temporali di calore, localmente con grandine durante le ore più calde. Fenomeni in dissolvimento durante la serata. Venti a regime di brezza, mari generalmente poco mossi.
0: E il caldo è protagonista nelle ultime settimane all'ospedale Businco di Cagliari. Da giugno sono furiosi i condizionatori con decine di pazienti che attendono il proprio turno soffocati dal caldo. La causa è la vetusta dell'impianto di condizionamento dell'aria. Nella serata di ieri, dopo il sopralluogo dei NAS, dei carabinieri e degli ispettori dello spesa, la decisione, l'acquisto di 130 ventilatori, bottigliette d'acqua e pellicole oscuranti sui vetri. Non è esclusa l'ipotesi di rinvio delle visite. NAS di Sassari hanno sequestrato nel centro cittadino 80 kg di Nasuar, un tabacco proibito in Italia che è stato associato a diverse problematiche per la salute. Tra le persone controllate e denunciate per contrabbando di tabacchi lavorati, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando. Nella notte grosso incendio a Sesto, un'azienda di autodemolizione, intervenuti vigili del fuoco di Cagliari che hanno impiegato 2 ore per spegnere le fiamme. Nessun ferito, in corso di accertamenti per risalire all'origine del robo. E poi da unionesarda.it, 2 incidenti avvenuti poco dopo le 8 hanno provocato lunghe code di traffico sull'asse mediano in scorrimento a Cagliari. Entrambi sono venuti in direzione Poetto, sul posto la polizia municipale. 2 appuntamenti per oggi: alle 19 a Musea Villa Square l'evento Sonus e Savori, Suoni e Sapori e Bellezza, ospiti Ornella Muti e Nike Rivelli. A San Rocco, al Parco Villa Siota, alle 19.30 Mauro Biglino con il libro Cieli in Fiamme inaugura il 15° Festival Letterario Libera Evento. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione, ai prossimi news su Radio Nina fra un'ora.
2: Outfit, ma non manca qualcosa.
3: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
2: Davvero? Anche per me?
3: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Raifol, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
4: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
5: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanienda, a Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
6: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
7: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
8: Non è per tutti, ma solo per i primi 10. Da Special Car arrivano gli Exclusive Days Mercedes, un'opportunità riservata a soli 10 clienti. Scegli ora la tua Mercedes tra le vetture in pronta consegna e inizi a pagare la prima rata a settembre. Più tempo per goderti l'estate, più tempo per guidare ciò che desideri. Che aspetti? I posti disponibili sono solo 10 e la promozione termina il 30 giugno. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Elmas Zona Aeroporto o prenota il tuo appuntamento su specialcargroup.com. Special Car, da oltre 50 anni, la tua scelta speciale.
9: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.
10: T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola, piccola, piccola, sempre.

toviziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola.

Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, s'è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah, sì? Vabbè, spara. Spara. Spara! E pensare

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
2: Il 26 e 27 giugno il centro commerciale Ifenicotteri Cagliari ospita un'iniziativa speciale firmata IED, pensata per avvicinare il pubblico al mondo del design e della creatività. All'interno della galleria, dalle ore 10 alle 18, sarà presente un'esposizione statica con manichini vestiti con abiti realizzati dagli studenti del corso in Fashion Design IED. Venerdì 26 giugno, dalle 10 alle 17, puoi partecipare al workshop di Design Thinking, un'occasione per scoprire da vicino il lato più concreto della creatività. Ti aspettiamo al centro commerciale Ifenicotteri in via Simone 60, Cagliari.
3: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
4: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
5: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Un'estate di risparmio negli Iper Nonna Isa. Birra a peroni nastro azzurro 62 cl 98 centesimi. Detergente piatti Nelson 850 ml per 3 pezzi 3,75 euro. Offerte valide fino al 2 luglio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
8: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Indovina Story.
1: Sono le 10 e 29 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
4: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
5: Niente panico. Da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
6: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
5: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
7: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
8: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanienda. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
9: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
10: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
11: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni, senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari, dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 840 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
12: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
13: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
14: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.samapstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
15: Isola Birra, con il patrocinio del Comune di Cagliari.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.
16: La solita strada bianca. Con...

0: mia storia.
1: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
2: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
5: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
6: Ehi, non fare il timido, dillo! Ogni 15 euro di spese e multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50 euro, subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
7: Ardis, buono anche nel prezzo.
8: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
9: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
10: Al FAS Shopping Center arriva Radiolina! Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci.
11: Radiolina, meteo.
12: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un venerdì con l'alta pressione dominante sulla Sardegna. Inizialmente il tempo sarà stabile ed assolato sull'isola. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati fenomeni nelle aree interne, ma che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, infatti il termometro non andrà oltre i 33-34 gradi. Nulla da segnalare nel corso del weekend, le temperature massime non subiranno particolari variazioni. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
13: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
14: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 80. Radiolina Storia.
1: Sono le 11:00. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi. Al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In apertura agli ultimi aggiornamenti dal Venezuela, almeno 235 morti, oltre 4.000 feriti, 50.000 i dispersi. Tra le vittime un cittadino italo-venezuelano e questo è il drammatico bilancio provvisorio del violento terremoto che ha colpito il Venezuela con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5. Le operazioni di soccorso intanto proseguono mentre molte persone risultano ancora intrappolate sotto le macerie. Squadre di soccorso da tutto il mondo si stanno mobilitando e si moltiplicano le promesse di aiuti esteri, tra queste quella degli Stati Uniti che annunciano risorse immediate per 150 milioni di dollari.
2: Medio Oriente, tregua ancora violata in Libano. L'esercito israeliano ha colpito la periferia delle città di Barashit e Beit Yaun con circa 10 attacchi di artiglieria. Un sistema di verifica molto rigoroso è necessario in Iran dopo il conflitto in Medio Oriente per garantire che Teheran non sviluppi armi nucleari, ha dichiarato il capo dell'Agenzia Internazionale per Energia Atomica dell'ONU, Rafael Grossi.
3: Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes in Francia, Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Francia e Italia sono partner naturali e indispensabili, dice il capo dell'Eliseo, aggiungendo che i due paesi in prima linea in Libano intendono lanciare una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL. Dalla difesa al nucleare, oltre 20 gli accordi firmati.
2: Ancora morti sulle strade italiane, una donna e due uomini sono deceduti dopo che l'auto su cui stavano viaggiando è uscita di strada. È caduto in provincia di Foggia, lungo la statale 89 che collega la città pugliese a Manfredonia. A Milano invece un cittadino ucraino 37enne ha travolto un motociclista riducendolo in fin di vita e un pedone anche lui gravissimo. Poi ha fuggito senza prestare soccorso. Rintracciato è stato arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime. È risultato positivo all'alcol test.
3: Un murale per ricordare le vittime dell'incidente di Senago, Milano. I 17enni Lorenzo Benin e Riccardo Provasi e la 18enne Camilla Copparoni. E quanto hanno chiesto di poter realizzare amici e parenti dei tre al comune di Paderno Dugnano, dove risiedevano i ragazzi tramite una petizione su change.org. Lanciata tre giorni fa, la raccolta firme ha già ottenuto oltre 3.000 adesioni.
2: Mondiali di calcio, nella terza e ultima giornata dei gironi, l'Ecuador cede ai sedicesimi, superando 2-1 la Germania già qualificata. Avanti anche la Costa d'Avorio, che elimina il Curaçao. La Turchia di Montella, già eliminata, batte 3-2 gli USA, già certi nel primo posto. Paraguay e Australia con una 0-0 accedono entrambe alla fase eliminazione diretta. Idem per Giappone e Svezia nel gruppo F. Infine l'Olanda batte 3-1 la Tunisia, eliminata. Oggi alle 21 in campo Norvegia, Francia e Senegal, Iraq.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Lina, Radio Notizie.
6: Buongiorno e ben ritrovati ancora dalla redazione. Nuovo appuntamento con le notizie che arrivano dalla nostra isola. Sono giorni di grande caldo in tutta Europa e anche in Sardegna. Le cose non vanno meglio, temperature vicine ai 40 gradi nelle zone interne, improvvisi temporali come a Mandas, che ieri è stata colpita da un nubifragio con 35 mm di acqua scesa in due ore, chiesto lo stato di calamità naturale. Grandine a Iglesias. Le previsioni dei prossimi giorni con il meteorologo Alessandro Gallo.
7: Fine settimana di passione sulla nostra isola per le alte temperature, probabili temporali di calore localmente con grandine durante le ore più calde, fenomeni in dissolvimento durante la serata, venti a regime di brezza ma generalmente poco mossi.
6: E il caldo è protagonista nelle ultime settimane. All'ospedale Businco di Cagliari da giugno sono furiosi i condizionatori con decine di pazienti che attendono il proprio turno soffocati dal caldo. La causa è la vetustà dell'impianto di condizionamento dell'aria. Nella serata di ieri, dopo il sopralluogo dei NAS, dei carabinieri e degli ispettori dello Spresa, la decisione dell'acquisto di 130 ventilatori, poi oltre alle bottigliette d'acqua anche pellicole oscuranti sui vetri, non esclusa l'ipotesi di rinvio delle visite. Disagio e caldo anche al Policlinico di Monserrato. La morte di Manuela Murgia dopo il rigetto da parte del giudice per la proroga delle indagini, la famiglia

0: tra residenti non si conoscono le origini del rogo. Due appuntamenti in chiusura, musei a Villa Square alle 19, questa sera l'evento Sonos e Savori, se suoni, sapori e bellezza, ospiti Ornella Muti e Nike Riveglia San Rock, al parco Villa Siota alle 19.30, Mauro Biglino con il libro Cieli in Fiamme inaugura il 15° Festival Letterario Libera Evento. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione, prossime news su Radiolina fra un'ora. I
1: want it to be free. Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
2: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
1: Globo Sport.
2: E intanto scopri i nuovi arrivi.
1: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
3: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
4: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mibi University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o Master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibiuniversity.com. Mibi University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mibi University. We create value.
5: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
6: Prima che il vento si porti via tutto.
5: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
6: Respira questa libertà.
5: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
8: Vieni a scoprirla da Autovam.
9: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
2: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
3: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
6: Al FAS Shopping Center arriva Radiolina! Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci!
7: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
2: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
3: Il 26 e 27 giugno il centro commerciale Ifenicotteri Cagliari ospita un'iniziativa speciale firmata IED, pensata per avvicinare il pubblico al mondo del design e della creatività. All'interno della galleria, dalle ore 10 alle 18, sarà presente un'esposizione statica con manichini vestiti con abiti realizzati dagli studenti del corso in Fashion Design IED. Venerdì 26 giugno, dalle 10 alle 17, puoi partecipare al workshop di Design Thinking, un'occasione per scoprire da vicino il lato più concreto della creatività. Ti aspettiamo al centro commerciale Ifenicotteri in via Simone 60, Cagliari.
4: Quest'estate nel cuore di Cagliari vivi le Doglio Summer Nights. Da giugno ad agosto Palazzo Doglio si anima con musica, cultura, grandi ospiti, eventi enogastronomici, aperitivi al tramonto e serate sotto le stelle. Dalle Sunset Vibes agli eventi di Teatro Doglio, dagli incontri con protagonisti della cultura contemporanea alle esperienze gastronomiche firmate Osteria del Forte. Doglio Summer Nights, due mesi di emozioni, incontri e intrattenimento nel cuore della città. Scopri il programma completo su palazzodoglio.com e sui canali social ufficiali.
5: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
6: Per dormire. Design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
7: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
8: Stai andando a Portocervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
9: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: CRM Sant'Antonio, Centro Diagnostica per Immagini, Risonanza Magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12, crmsantantonio.it.
1: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
2: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
1: Tac!
3: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
4: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
3: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili, in offerta dal 25 al 30 giugno. Come le patatine Eldorada Amica Chips, vari tipi da 130 grammi a 1,10 euro. Il Ferrari Grana Padano DOP Riserva, grattugiato da 90 grammi a 1,59 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la salsiccia classica di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
7: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
8: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
9: Al FAS Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci.
10: Radiolina Meteo.
11: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un venerdì con l'alta pressione dominante sulla Sardegna. Inizialmente il tempo sarà stabile ed assolato sull'isola. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati fenomeni nelle aree interne, ma che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, infatti il termometro non andrà oltre i 33-34 gradi. Nulla da segnalare nel corso del weekend, le temperature massime non subiranno particolari variazioni. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Sono le 11:58.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Sarebbero oltre 50.000 le persone che risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela. Lo riporta il sito web venezuelano dedicato alle persone scomparse. Il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto è invece di 235 morti accertati e 4.300 feriti. Almeno 70.000 le famiglie rimaste senza casa. L'Italia invia aiuti con la missione del governo coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Esteri e i Vigili del Fuoco.
3: Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes in Francia, Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Tanti temi toccati, dalla difesa al nucleare, passando per Ucraina e Medio Oriente. Sentiamo la Premier in conferenza stampa.
5: Noi continueremo a fare la nostra parte per dare una mano nell'intesa tra Stati Uniti e Iran e soprattutto per garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, che è una priorità strategica per tutti. Su questo siamo al lavoro, anche in vista del prossimo vertice della NATO.
4: Il Papa si scaglia contro la guerra, che dice non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, che ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Leone XIV lo ha ribadito nell'omelia della messa a San Pietro, che di fatto ha aperto il concistoro straordinario. La prima sessione di lavori con i cardinali è dedicata proprio alla situazione internazionale.
3: Due persone sono state arrestate con la gravissima accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una donna di 52 anni, avvicinata e stuprata in stazione a Torino. I fatti contestati risalgono alla notte del 20 aprile scorso, quando la vittima fu avvicinata da due uomini all'interno della stazione di Porta Susa e quindi convinta a uscire dall'edificio con una scusa, ma poi trascinata e abusata sessualmente in un parco vicino.
4: In Germania è stato condannato all'ergastolo il 51enne autore della strage con l'auto sulla folla al mercatino di Natale a Magdeburgo. Durante il processo l'uomo aveva ammesso di aver travolto la folla, ma negato di averlo fatto deliberatamente. Nell'attacco avvenuto il 20 dicembre 2024, il medico di nazionalità saudita provocò 6 vittime e il ferimento di circa 300 persone.
3: L'economia in chiusura. Secondo l'Istat, il PIL e l'occupazione del mezzogiorno crescono di più rispetto al centro-nord. Il sud è anche l'area che ha maggiormente sostenuto la crescita dell'occupazione, con un aumento dell'1,5%, dell'1% per il centro, dello 0,9% e dello 0,8% rispettivamente per nord-ovest e nord-est.
4: Ed è tutto, a più tardi.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Radiolina, Radio Notizie.
9: Nuova edizione della GR di Radiolina, ancora buongiorno dalle casine al microfono. Il turismo in apertura, la Sardegna si conferma come la meta più gettonata dai vacanzieri dalle stime di CNA Turismo e Commercio. L'isola, assieme a Costiera Amalfitana, Salento, Sicilia, Riviera Romagnola, Lago di Garda e le Dolomiti sono le scelte preferite in Italia. E poi lavoro, la Sardegna, allarme caporalato, in un anno scoperti quasi 1400 lavoratori irregolari. La UIL commenta gli ultimi dati della Guardia di Finanza allo sfruttamento di operai e braccianti, soprattutto agricoli, minaccia concreta anche per l'isola. E poi la cronaca: aveva rubato le chiavi alla Golf della casa per entrare di nascosto per svaligiare l'appartamento, ma la domotica ha avvertito il proprietario con la notifica, ha permesso la chiamata al 112. Un 38enne disoccupato, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri per violazione di domicilio. L'Unione Sarda.it: paura questa mattina a Nuoro, dove un autobus dell'ATP, il trasporto pubblico cittadino, è stato distrutto da un incendio divampato mentre il mezzo si trovava in sosta nel deposito di via Sardegna. Le fiamme hanno rapidamente avvolto completamente il bus e a causa dell'intensità del rogo si sono propagate anche alle abitazioni vicine, causando momenti di apprensione tra i residenti. Non si conoscono le origini del rogo. A Porto Torres questa sera alle 20.30 nell'atrio della Basilica di San Gavino il concerto di Daniele Silvestri apre il 28esimo Ababula Festival. A Sassari alle 20.30 la Basilica Sacro Cuore per la rassegna internazionale organistica concerto con Cristian Tarabia e la Polifonica Santa Cecilia. È l'ultima notizia, a più tardi.
0: Un'estate di risparmio negli Iper Nonna Isa. Mortadella in cotenna favola, salumificio palmieri, 1,69 euro letto. Yogurt mix Müller, vari tipi, a partire da 120 grammi, 69 centesimi con carta Nonna Isa. Offerte valide fino al 2 luglio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
10: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
11: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
12: Non è per tutti, ma solo per i primi 10. Da Special Car arrivano gli Exclusive Days Mercedes, un'opportunità riservata a soli 10 clienti. Scegli ora la tua Mercedes tra le vetture in pronta consegna e inizi a pagare la prima rata a settembre. Più tempo per goderti l'estate, più tempo per guidare ciò che desideri. Che aspetti? I posti disponibili sono solo 10 e la promozione termina il 30 giugno. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Elmas Zona Aeroporto o prenota il tuo appuntamento su specialcargroup.com. Special Car, da oltre 50 anni, la tua scelta speciale.
13: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo. Per trasformare

0: incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
5: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
6: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
7: Stai andando a Portocervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Portocervo. Veloce, fresco, buono.
8: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
9: Per dormire. Design for wellness.
10: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: Sono le 12 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 25 al 30 giugno. Come l'uva rosata a 2,99 euro al chilo. Le crostatine in mulino bianco al cacao o albicocca da 400 grammi a 2,39 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la grigliata di suino in confezione famiglia a 69 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just It, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
4: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
7: Tranquilla, ci pensiamo noi.
6: Davvero? Anche COLF e badanti?
7: Certo, CAF CIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
6: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
8: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
9: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
10: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.sumupstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
11: Isola Birra, con il patrocinio del Comune di Cagliari.
12: Il 26 e 27 giugno il centro commerciale I Fenicotteri Cagliari ospita un'iniziativa speciale firmata IED, pensata per avvicinare il pubblico al mondo del design e della creatività. All'interno della galleria, dalle ore 10 alle 18, sarà presente un'esposizione statica con manichini vestiti con abiti realizzati dagli studenti del corso in Fashion Design IED. Venerdì 26 giugno, dalle 10 alle 17, puoi partecipare al workshop di Design Thinking, un'occasione per scoprire da vicino il lato più concreto della creatività. Ti aspettiamo al centro commerciale I Fenicotteri in via Simone 60, Cagliari.
13: Radiolina presenta La Strambata.
14: 12:33 minuti, Gidi Angela Seichi con voi sino alle 14 con La Strambata, la trasmissione di Radiolina di informazione, di attualità e di approfondimento culturale. Vi saluta dalla regia Fabio Leoni. Il nostro numero, ve lo ricordo, è 340 87 15 015. Commentiamo l'attualità, come sempre facciamo, con il vice direttore dell'Unione Sarda, Massimo Crivelli. Ciao Massimo, ben ritrovato.
15: Ciao, buongiorno a tutti.
14: Allora, parliamo di politica per analizzare, Massimo, l'ascesa di Roberto Vannacci. Lo ricordiamo, tutto è iniziato nel 2023 con un libro che si scagliava con il femminismo, l'ambientalismo, il politicamente corretto, l'omosessualità, la società multiculturale, tanto che il generale Vannacci viene anche sospeso dall'esercito. Viene eletto nelle file della Lega alle europee nel 2024, anche con insomma tanti tantissimi voti, e poi all'inizio di quest'anno fonda un suo partito, diventa presidente, si chiama Futuro Nazionale, e il suo movimento, diciamo, ovviamente è un movimento di destra nel quadro politico italiano, ma è critico con l'attuale governo Meloni, soprattutto sul blocco di flussi migratori, sulla sicurezza, questi sono i temi. Ecco Massimo, Vannacci possiamo dire che rappresenta un po' una spina nel fianco sia per Fratelli d'Italia che per la Lega?
15: Sicuramente. Allora, partiamo dal punto di vista che comunque uno dei temi politici più dibattuti ultimamente, per il motivo che il Futuro Nazionale in tutti gli ultimi sondaggi è accreditato di circa il 6%, che è una percentuale notevole per un partito, un movimento attivo da pochissimo, sì, e con percentuali superiori addirittura alla Lega. Quindi è evidente che c'è un problema in primo grado per la Lega, che sta vivendo un momento di crisi evidente, ma in prospettiva anche per Fratelli d'Italia e il governo Meloni, perché insomma fra un anno, forse anche meno, si va alle elezioni politiche e la Meloni dovrà fare i conti con una possibile alleanza o no. Al di là di questo, c'è da dire che Vannacci è stato molto abile a cavalcare dei problemi che sono reali ma preesistenti a lui, perché quando tu hai citato giustamente ad esempio il problema della sicurezza,
14: sì,
15: è un problema reale che francamente è molto trascurato sia a destra che a sinistra. A destra è perché chi ci governa non è riuscito a trovare delle soluzioni efficaci, e a sinistra perché è un problema che in qualche modo è un po' snobbato. L'altro giorno ho letto un articolo molto interessante della scrittrice Susanna Tamaro, che certo non può essere imputata di simpatie per la destra, alla quale, sì, sosteneva il fatto che la sicurezza è un problema reale, cioè ovviamente chi abita in centro, chi vive nel benessere, questo problema non l'avverte, ma soprattutto nelle grandi città, nelle periferie, sì, i ceti menaggiati, i bersagli preferiti sono gli anziani, le persone più esposte, le donne che vanno a fare le pulizie, che escono alle 5 del mattino e si sentono delle prede per strada. Insomma, è un problema ampiamente sottovalutato e Vannacci lo sta cavalcando, così come quello dell'immigrazione, che è andata fortemente fuori controllo negli ultimi anni. Questo a prescindere dalle politiche di sinistra o di destra, ma è evidente che questa integrazione reale non c'è mai stata.
14: Per la cronaca, Massimo, Futuro Nazionale ha ricevuto un'accoglienza buona in Sardegna, addirittura si parla di 2000 iscritti, c'è stata una prima assemblea regionale del partito che si è tenuta, come ricorderà chi ci ascolta, alla Fiera di Cagliari, e c'è anche una dirigenza, il coordinatore regionale, il sindaco di Villassimius, Gianluca Dessì, e poi c'è una sezione di Oristano guidata da un militare in congedo, Roberto Zedda, e dobbiamo anche ricordare che il partito è entrato nel Consiglio Provinciale Comunale di Oristano con alcune figure, diciamo, anche storiche della politica che hanno aderito: Giuliano Uras, ex Forza Italia, l'assessore Ivano Cucu. Quindi anche in Sardegna comunque questo partito sta prendendo piede.
15: È un movimento che sta iniziando a strutturarsi anche sul territorio. Allora io faccio una premessa, però i sondaggi vanno presi con le pinze, perché molte volte ci hanno insegnato che erano anche previsioni sbagliate, però così a naso, come nelle discussioni fra la gente eccetera, questa ascesa di Vannacci, del suo movimento, mi sembra che è percepibile, insomma. Quindi io credo che faranno bene a preoccuparsi sia a sinistra, ma anche, come dicevi tu, a destra, perché non sarà facile trovare un accordo con questo movimento, che è un movimento di ultradestra e che si ispira insomma anche a movimenti analoghi presenti in Francia e in Germania soprattutto. Sì.
14: Grazie Massimo, rimani con noi però, continuiamo a parlare di faccende interessanti. Stai con noi e adesso ascoltiamo Alex Warren.

0: 12:41 minuti ancora Gigi Angela Seichi con voi alla strambata, siamo in compagnia di Massimo Crivelli, vice direttore dell'Unione Sarda. Massimo, cambiamo argomento, abbiamo parlato prima dell'ascesa di Vannacci, ma torniamo invece al caldo di questi giorni che ci sta dando qualche grattacapo, diciamo così. Gravi disagi e situazioni di emergenza invece negli ospedali della Sardegna, nell'area di Cagliari, con guasti che ci sono stati, malfunzionamenti, insomma, proprio oggi anche l'Unione Sarda, insomma, si è occupato del caldo, in particolare all'ospedale oncologico dove ci sono dei pazienti gravemente sofferenti.
1: Sì, allora sono giorni molto difficili e complicati in tutta Europa, questo bisogna dirlo. Ci sono previsioni di picchi di caldo oltre 40 gradi almeno fino alla metà della prossima settimana, quando si dovrebbe un po' attenuare questa ondata di caldo. È inutile dire che la nostra regione, la Sardegna, per questioni geografiche e climatiche è una delle regioni italiane più esposte purtroppo a questo fenomeno. E tu facevi riferimento a dei disagi che sono veramente molto gravi, perché sai, quando cominci a parlare di ospedali dove non funziona l'aria condizionata perché gli impianti sono troppo vecchi oppure non è stata fatta la manutenzione, sono problemi veramente molto molto delicati. Il caso del Businco, dell'ospedale oncologico, è veramente, insomma, non voglio usare la parola scandaloso perché non so di chi siano le responsabilità, però insomma tu immaginati dei malati che sono già sottoposti a forti stress per ovvi motivi, che devono sopportare queste condizioni veramente molto difficili. E lo stesso ragionamento purtroppo vale anche per le scuole, perché proprio oggi ho pubblicato nella mia rubrica delle lettere la protesta di un docente, di un commissario di esame, che testimoniava il fatto che in molti istituti durante gli esami della maturità a 40 gradi con le temperature di questi giorni non esiste o non funziona l'aria condizionata. Quindi solidarietà ai docenti, ma soprattutto ai ragazzi che sì, già sono sottoposti a un comprensibile stress legato, diciamo, a questo passaggio fondamentale della loro vita e che devono affrontarlo insomma in condizioni veramente molto difficili. Per il resto, cara Gigi Angela, i consigli sono sempre gli stessi, quelli che sappiamo: cercare di uscire solo nelle ore meno calde, bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno e tutte queste belle consigli, insomma, che ormai abbiamo imparato a memoria per difenderci un po', però insomma il quadro in questi giorni è veramente pesante.
0: Pesante, sì, è vero, proprio così. Grazie a Massimo Crivelli, vice direttore dell'Unione Sarda. La strambata continua.
2: La strambata su Radiolina. CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
3: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
4: Prima che il vento si porti via tutto.
3: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
4: Respira questa libertà.
3: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti, ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
7: Un'estate di risparmio negli Iper Nonna Isa. Birra Peroni Nastro Azzurro 62 cl 98 centesimi. Detergente piatti Nelson 850 ml per 3 pezzi 3,75 euro. Offerte valide fino al 2 luglio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
8: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
9: Radiolina Meteo.
10: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Lina. Ci attende un venerdì con l'alta pressione dominante sulla Sardegna. Inizialmente il tempo sarà stabile ed assolato sull'isola. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati fenomeni nelle aree interne, ma che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, infatti il termometro non andrà oltre i 33-34 gradi. Nulla da segnalare nel corso del weekend, le temperature massime non subiranno particolari variazioni. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: 12:48 minuti, ancora Egi di Angela Secchi con voi su Radiolina alla Strambata. Parliamo di incendi stamattina, di campagna antincendi. Dal 1° giugno, come sapete, siamo entrati nel periodo di massima allerta che termina il 31 ottobre. Con noi c'è Stefania Murranca, direttrice del Servizio Regionale Antincendio del Corpo Forestale. Benvenuta.
1: Grazie, buongiorno.
0: Allora, intanto diciamo spesso la macchina operativa antincendio è una macchina complessa. Quante persone coinvolge, da chi è costituita?
1: Allora, il sistema regionale antincendio è costituita dalla Protezione Civile Regionale, dal Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale, dall'Agenzia Forestas e dai soggetti concorrenti che sono statali, vigili del fuoco, associazioni di volontariato e compagnie baraccellari, quindi una grossa macchina di uomini e mezzi.
0: Di quante persone stiamo parlando?
1: In totale, sommando tutte le forze, più di 5.000 uomini.
0: Iniziamo, Stefania Murranca, con i numeri dello scorso anno, sì. Così poi li confrontiamo, diciamo, con la stagione che è appena iniziata. Quindi, come si è concluso il bilancio degli ettari andati in fumo?
1: Il bilancio dello scorso anno non è stato particolarmente negativo, anche se i numeri fanno effetto, nel senso, sì, che abbiamo avuto circa 2.900 incendi, che però rientrano nella media, nel senso che non c'è stata una variazione significativa, e una superficie percorsa complessiva pari a 13.000 ettari, dei quali, questo è il dato che a noi fa ben sperare, soltanto 1.600 di bosco, quindi tutto il resto delle superfici percorse riguardano spesso campi, incolti, pascoli, quindi diciamo aree meno importanti rispetto a quelle boscate.
0: Di questi 2.000 passaroghi, quanti sono stati quelli, diciamo, proprio più importanti, quelli di grossa intensità, di grande intensità?
1: Allora, quelli più importanti sono circa, ogni anno la statistica è più o meno la stessa, una cinquantina. Noi li classifichiamo in base alla superficie percorsa, quindi abbiamo avuto grandi incendi forestali superiori ai 100 ettari, 23, il resto, i rimanenti restano nelle fasce inferiori ai 100 ettari.
0: Territorio più colpito o Villa Cidro?
1: L'anno scorso sì, la superficie più ampia percorsa è quella di Villa Cidro, ma in altre aree comunque della Sardegna, anche soprattutto nord Sardegna, anche Nuorese o Sulcis, abbiamo avuto degli incendi abbastanza impegnativi.
0: E poi naturalmente è rimasto un po' nella memoria collettiva l'incendio del 27 luglio del 2025 a Punta Molentis, è una data drammatica anche per, insomma, il patrimonio ambientale della Sardegna, un rogo, lo ricordiamo, di natura dolosa, che è stato alimentato dal maestrale, soprattutto perché c'è stato il coinvolgimento dei bagnanti, quindi con l'evacuazione.
1: Sì, questo è uno dei punti critici. Quando l'incendio diventa poi un'emergenza di protezione civile, la macchina diventa ancora più complessa, soprattutto quando, come nel caso di Punta Molentis, la via di fuga naturale era quella del mare, per cui è stato necessario anche evacuare turisti che non conoscevano neanche la pericolosità, no, di un incendio che può arrivare dall'entroterra, e quindi ha creato problemi, anche se poi la superficie in sé è stata ridotta intorno ai 100 ettari, ma è stato un incendio di grande impatto anche sociale.
0: Anche perché poi il panorama era davvero spettrale, sì, no? Tutto quel nero che si contrapponeva all'azzurro meraviglioso, insomma, del mare. Ricordiamo che le indagini, perché il Corpo Forestale ha anche indagini di polizia giudiziaria, non è ancora, i responsabili non sono stati trovati, le indagini continuano, a che punto siamo?
1: Le indagini sono in corso, le cause sono accertate, sono di natura dolosa, ovviamente il Corpo Forestale dipende dal magistrato, per cui si stanno compiendo tutti i passi per ultimare e chiudere poi questa indagine.
0: Intanto, questo lo diciamo per chi ci ascolta, c'è stata, per quest'anno ci sarà una riduzione degli accessi drastica per la spiaggia, 190 persone, questo è il tetto massimo delle persone che potranno contemporaneamente andare in quella spiaggia, accesso consentito in determinati orari. E poi ricordiamo, Stefania Murranca, le linee guida della regione che impongono ai gestori dei parcheggi alcuni obblighi, cioè di realizzare che cosa? Delle strisce di isolamento?
1: Sì, allora le linee guida che ha richiamato sono le prescrizioni regionali antincendio, che sono vigenti in tutto il periodo di elevato rischio e che prevedono per gli insediamenti turistici, ricettivi e anche per i parcheggi una serie di norme di prevenzione, tra cui le vie di accesso o le fasce parafuoco o comunque una serie di strumenti preventivi necessari perché questi parcheggi siano il più possibile sicuri. sicuri.
0: E questo è molto importante da dire e da ricordare. Ci fermiamo, ma resti con noi, ascoltiamo insieme Bresh.

0: 12:56 minuti, ancora Gigi Angela Secchi con voi alla strandata su Radiolina. Stiamo parlando di incendi, di prevenzione con Stefania Murranca, direttrice del servizio regionale antincendio del Corpo Forestale. Abbiamo parlato prima dell'incendio di Punta Molentis, abbiamo detto anche quanto questo incendio sia rimasto un po' nella memoria collettiva per quelle immagini drammatiche delle persone che insomma avevano paura, eccetera, e anche delle misure che sono state prese in conseguenza di quell'episodio. E a proposito ancora di 2025, l'estate scorsa è stata la più calda dal 1950, caratterizzata da una grande siccità e poi da un'anomalia termica che ha reso i terreni altamente infiammabili. Ora, diciamo che la situazione che stiamo vivendo in questi giorni mi sembra insomma che si avvicini molto, no, a questo scenario dello scorso anno.
1: Allora, sulle ondate di calore e le alte temperature temo ci dovremo progressivamente abituare. Quest'anno la complicazione legata alle forti piogge che ci sono state nella prima parte dell'inverno e della primavera, che hanno fatto crescere in maniera molto rigogliosa la vegetazione, e questa vegetazione adesso si sta seccando ed è molto secca, per cui, come diciamo noi tecnici, c'è combustibile pronto per l'incendio in grande quantità. Quindi questo è un po' quello che noi ci troveremo di fronte quest'estate: moltissime aree ricchissime di vegetazione secca che possono comunque creare incendi problematici.
0: E tra l'altro in questi giorni abbiamo una doppia emergenza, si sono verificati dei temporali fortissimi in alcune zone della Sardegna, con fenomeni anche come quello della grandine, ecco, il che potrebbe sembrare positivo per gli incendi, in realtà non è così, perché poi devo sempre fare i conti con lo stato del terreno, lo stato di salute del terreno, quindi il caldo, gli incendi e poi la pioggia e questi eventi così estremi non fanno bene al territorio.
1: No, e tra l'altro due incendi sono stati causati dai fulmini di queste perturbazioni, per cui stiamo notando anche, visto, se vogliamo ragionare in un'ottica di progressivo cambiamento del clima, stiamo registrando diversi incendi da fulmine, cosa che sino a una decina d'anni fa erano abbastanza rari. Quindi adesso ci sono violente perturbazioni, il mare si scalda, per cui l'energia che viene emessa da questa grande massa d'acqua che ci circonda, che è il Mediterraneo, comporta fenomeni estremi.
0: E quindi come ci si può difendere anche da questo? È difficile, perché qui stiamo parlando di appunto di fenomeni naturali.
1: Allora,
0: che si aggiungono ai fenomeni invece dolosi.
1: Certo. No? Allora, la raccomandazione che noi facciamo a tutti è quella anche di imparare l'autoprotezione, ovvero abitando una casa in campagna, un terreno, un'azienda, un ovile, devono essere comunque, al di là delle prescrizioni che impongono delle norme, dobbiamo proprio entrare nell'ordine di idee che dobbiamo proteggere i nostri insediamenti senza aspettare che sia la macchina da guerra dell'antincendi che mette in campo forze per tutelare i cittadini.
0: Quindi prevenzione.
1: Prevenzione, la parola d'ordine è prevenzione, quindi via rifiuti, sgombrare dalla vegetazione secca, eliminare la vegetazione secca a contatto diretto con le abitazioni, avere sempre comunque chiare delle vie di fuga libere, sgombre, e soprattutto anche per quando, questo è un appello che rivolgiamo a tutti, durante le operazioni antincendio è per noi un grande problema avere per esempio le macchine che si fermano per fare i video, i film, e interrompono in qualche modo anche le attività di spegnimento.
0: Ci ritorniamo su questo, adesso diamo la linea alla pubblicità, la strambata continua, resti con noi.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 13:00. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifadda. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifadda.com.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Una devastazione terrificante, così l'ONU ha definito i danni del potentissimo terremoto che ha devastato il Venezuela con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a distanza di 39 secondi l'una dall'altra. Il bollettino è drammatico e destinato a salire ancora. Si registrano almeno 235 morti e 4.300 feriti, secondo il ministro della Salute Carlos Alvarado, e si contano ancora quasi 50.000 dispersi. Tra i deceduti c'è anche un italo-venezuelano.
3: Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes in Francia, Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Tanti temi toccati, dalla difesa nucleare passando per Medio Oriente e Ucraina. Sentiamo la Premier che ha parlato in conferenza stampa.
5: Constatiamo che a fronte di una ripetuta disponibilità di Kiev al negoziato, da parte russa invece si continui a rifiutare il dialogo, ponendo precondizioni che sono oggettivamente irricevibili.
4: Ha avuto accesso alla giustizia riparativa Alessandro Chiani, il 19enne condannato a 20 anni di reclusione per tentato omicidio e rapina ai danni dello studente 22enne Davide Cavallo. Quest'ultimo, accerchiato da un branco di giovanissimi, venne accoltellato e lasciato a terra mezzo morto a Milano. La giustizia riparativa è stata richiesta dall'imputato tramite il suo legale e la richiesta è stata accettata dal GUP dopo che Cavallo, che ha riportato una lesione permanente con seri rischi di invalidità, ha perdonato i suoi aggressori e si è reso disponibile a partecipare in prima persona al percorso.
3: Dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, l'ex DDFS RFI Mauro Moretti si è costituito in carcere. Questa sentenza pone un precedente pericolosissimo circa la responsabilità dei manager, ha dichiarato al Corriere della Sera. Il 29 giugno 2009 persero la vita 32 persone, altre 130 rimasero ferite.
4: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia al Quirinale sulla giornata mondiale contro le droghe, ha voluto sottolineare quanto sia fondamentale l'impegno su questo fronte, ma anche la riconoscenza della Repubblica verso chi si impegna su questo fronte.
3: La MotoGP e la prima sessione di Assen va in archivio col miglior tempo di Marco Bezzecchi, che in 1:32.311 precede il futuro compagno in Aprilia dal 2027 Pecco Bagnaia. Terza l'altra Aprilia di Jorge Martin, quarto di Gian Antonio sulla Ducati VR46. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche. Intanto è stato sorteggiato il tabellone di Wimbledon e Jannik Sinner comincerà la difesa del titolo contro Miomir Kecmanovic. Per Cobolli invece c'è Mariano Navone, mentre Arnaldi sfiderà Alice. Supermatch tra Matteo Berrettini e la wildcard Stan Wawrinka. Bellucci pesca Svaida, Sonego, l'argentino e Ceverri.
4: Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95€. Scopri di più su Conad.it.
7: Radiolina, Radio Notizie.
8: Un saluto a tutti da Valentina Carusa dalla redazione sportiva Calcio. Resta aperta la trattativa tra Cagliari e Atalanta per Gianluca Gaetano. Il centrocampista piace a Maurizio Sarri, ma la Dea per ora offre circa 10 milioni, mentre il club rossoblu ne chiede almeno 18. Oggi è previsto un nuovo incontro per provare ad avvicinare le parti. Intanto Accardi lavora anche sul centrocampo. Il Cagliari ha presentato un'offerta alla Roma per Alessandro Romano e tiene viva la pista Ebischer del Pisa. In attacco rientra Mutandu dopo la buona stagione in Austria. E a Cagliari il progetto del nuovo Santeria accende il dibattito tra sport, turismo e risorse pubbliche. Oltre allo stadio da oltre 30.000 posti, il piano prevede un hotel extra lusso da 126 camere, chioschi, spazi commerciali e un centro benessere. Federalberghi e Confesercenti sollevano dubbi sull'interesse pubblico delle opere non sportive e sui possibili effetti per alberghi e attività locali. Al centro della discussione anche il piano economico-finanziario e il peso dei contributi di regione e comune. E Bahrain si prepara un fine settimana internazionale con la e-bike Enduro World Cup. Sabato e domenica l'Ogliastra ospiterà il secondo round della Coppa del Mondo con i migliori specialisti della disciplina impegnati tra prove tecniche e scenari naturali spettacolari. Domenica il GP della Sardegna partirà da Santa Maria Navarrese su un percorso di 34 km e oltre 1500 metri di dislivello. L'evento unisce sport, turismo e promozione del territorio. Passiamo all'atletica. Lorenzo Patta tra gli iscritti ai 100 metri della manifestazione provinciale in programma oggi allo Scalarba di Macomer. L'eventuale esordio stagionale del campione olimpico potrebbe fare da traino anche a Daniele Deiana, a Filippo Zocchedu e Nicolò Fenuccio. Tra le donne, attenzione a Emma Manconi nei 100 ed Elisa Marcello nei 200. Nei 1500 sarà invece in gara Mattia Careddu, reduce dal personale ottenuto a Zogno e dal pass per i tricolori promesse. Ci salutiamo ricordandovi l'appuntamento con lo sport in radio e in TV su Videolina Radiolina dalle 18.30 all'informatore sportivo 360 con Carlo Alberto Melis. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
9: Vibes in Black, l'evento più nero dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood.

0: Pan e Super Pan. Ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2,85 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
1: La strambata
2: 13.09, ancora Gigi Angela Seichi con voi in studio. Alla strambata stiamo parlando di incendi e c'è con noi Stefania Murranca, direttrice del servizio regionale antincendio del Corpo Forestale. Stavamo parlando di quello che non bisogna fare quando si è vicini a un incendio, ecco, quindi diciamolo.
3: Allora, è importante ovviamente la segnalazione anche per esempio al numero verde forestale 1515 tempestiva con le prime informazioni, ma quello che noi chiediamo è che non si ostacolino le operazioni di spegnimento, quindi banalmente fermarsi in una strada per fare delle riprese video o delle fotografie eccetera può ostacolare i soccorsi e purtroppo è successo in vari episodi, per cui allontanarsi rapidamente, mettersi in sicurezza, identificare una via di fuga e soprattutto non ostacolare i soccorsi,
2: perché le auto possono ovviamente intralciare il passaggio dei mezzi. Grazie Stefania Murranca anche per questi consigli che sono importanti a beneficio di tutto. Ci ha raggiunti in studio nel frattempo anche il comandante regionale del Corpo Forestale Gianluca Coco, al cui diamo il benvenuto, era impegnato in una riunione. Buongiorno, ben ritrovato. Abbiamo fatto prima con Stefania Murranca un quadro dello scorso anno, parliamo invece di quello che sta succedendo in questi giorni, perché insomma il giugno è stato molto caldo non solo dal punto di vista meteorologico ma anche dal punto di vista degli incendi.
4: Giugno caldissimo, non ci deve stupire, sarà sempre più questo il trend che ci aspettiamo anche per gli anni a venire. Intanto occupiamoci di questo. Sarà questo il trend. Perché? Perché oggettivamente c'è un cambiamento climatico in atto. Nel 2024 abbiamo visto l'anno più caldo di sempre, a detta di tutti gli scienziati. Il 2025 non è stato da meno e questo sembra essere, proprio con questi prodromi, devo dire, anche lui vuole superare i suoi predecessori. Questo mix tra temperatura particolarmente elevata, un anno che è stato molto piovoso, ne avevamo molto bisogno.
2: Sì.
4: Lo scorso anno, a giugno di quest'anno, con gli autobotti del Corpo Forestale di Forestas, rifornivamo gli allevatori e gli agricoltori di tutta la Sardegna alle 6 del mattino, per poi essere pronti in prontezza dalle 9, 9 e mezzo, con gli autobotti pronte per l'antincendi. Abbiamo pregato tanto e queste preghiere sono state esaudite. Quest'anno effettivamente è piovuto moltissimo. E moltissimo vuol dire tanto, davvero, da dicembre a maggio, con dei numeri straordinari. Abbiamo i bacini pieni, fortunatamente il problema siccità almeno per quest'anno è risolto,
2: ma
4: però questa pioggia dall'altra parte ha creato una biomassa particolarmente importante che, con le alte temperature e il clima secco, naturalmente adesso è diventato un problema molto serio da gestire. La vegetazione è particolarmente rigogliosa e se uniamo questi due mix di temperature elevate, ogni tanto vento la vegetazione rigogliosa, anche al fatto che oggettivamente nell'ultimo decennio, ma ormai è un trend sempre più conosciuto, le nostre campagne si stanno spopolando e quindi i territori sono meno curati,
2: sono più abbandonati,
4: e a questo punto l'abbandono dei territori e le altre due componenti stanno creando effettivamente una quantità dei problemi. Questi problemi in che cosa consistono? Abbiamo avuto un giugno particolarmente ricco di incendi, incendi devo dire fino adesso di tipo agricolo, stoppie, campi, che però minacciano sia le imprese sia...
2: Perché camminano, no? Quindi

0: partono.
1: Incendi naturalmente camminano, noi quasi tutti li spegniamo, diciamo, in tempi brevi attraverso l'arrivo del corpo forestale, attraverso tutte le componenti in campo, che non so se è stato già detto, ma voglio ricordarle.
0: 5.000 persone.
1: Ecco,
0: circa,
1: all'incirca 5.000 persone di tutte le componenti, cioè Protezione Civile che si occupa della pianificazione, che coordina le altre forze, noi in prima linea col coordinamento della lotta attiva agli incendi, il personale di foresta, le squadre, i baraccelli, i volontari, le squadre di volontariato e i vigili del fuoco che hanno anche una convenzione con l'amministrazione regionale. E quindi queste forze, diciamo, riescono a contingentare gli incendi in tempo breve, però sono numerosi e qualche volta col vento alle spalle camminano velocemente, minacciando anche spesso case, insediamenti,
0: come
1: edifici rurali. Sta succedendo spesso.
0: C'è una media, insomma, alta di incendi in alcune giornate, ce ne sono stati anche più di 30.
1: Sì.
0: Ne parliamo, però rimanga con noi, comandante, ne parliamo tra poco alla strambata. Adesso ascoltiamo i Rama.

0: incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
5: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
6: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
7: PAN, sardi come voi.
8: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna a Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

16:19 minuti, Gide Angela Secchi con voi alla strambata. Tra poco parleremo di incendi, ma adesso ascoltiamo Harry Styles.

0: 11:23 ancora la strambata con voi su Radiolina in compagnia di Egidio Angela Secchi e del comandante del Corpo Forestale e della Sardegna Gianluca Cocco. E stavamo parlando, comandante, prima di questa stagione in corso, di quali sono le caratteristiche climatiche dei terreni. E, per quel che riguarda le dotazioni della macchina antincendio, sono cambiate gli strumenti a disposizione, soprattutto i velivoli, sono di più, sono gli stessi rispetto all'anno scorso?
1: Ok, la macchina antincendi è una macchina complessa, naturalmente funziona con gli uomini a terra, autoboti, pick up, organizzazione, quindi degli uomini, e sono la cosa principale per gli uomini che spengono. C'è poi un sistema di avvistamento di vedette e il numero verde 1515, e poi diciamo ci sono le macchine volanti, cioè quindi abbiamo la flotta dello Stato, che è composta da Canadair e elicotteri di aeronautica ed esercito. In particolare, diciamo, in Sardegna, per come flotta dello Stato, quasi tutti gli anni i tempi sono che il 15 giugno arriva il primo Canadair a Olbia e dal 1 luglio, esattamente come quest'anno, arrivano altri due Canadair che restano fino a settembre, poi a fisarmonica, come si dice, diciamo, rimangono piano piano uno per poi a metà ottobre lasciare anche quel Canadair. E poi c'è un elicottero Orsa Maggiore del 21esimo dell'esercito qua a Elmas e un elicottero dell'aeronautica militare a Decimomannu. Questa è la flotta statale, e poi c'è la flotta regionale, che ha il Corpo Forestale ha 11 basi elicotteri. In questo momento abbiamo 12 mezzi aerei, è probabilmente il numero più alto che abbiamo mai avuto.
0: Quando entrano in ballo i mezzi aerei? Quando un incendio diventa come?
1: I mezzi aerei entrano in ballo quando il direttore dell'operazione di spegnimento antincendi, il più alto in grado del Corpo Forestale, arriva sul posto e si rende conto di che tipologia di incendio è, se si può spegnere a terra velocemente col pick up, se chiama altre squadre, oppure se ha una suscettibilità a espandersi importante. A quel punto, immediatamente dall'allerta, è il primo che vola è un elicottero regionale. Comunque sempre decolla l'elicottero più vicino a quel punto di incendio, e poi lo stesso DOS, direttore dell'operazione di spegnimento, si rende conto se servono altri mezzi, elicotteri. Abbiamo anche due Super Puma, quindi due macchine grandi, una a Oristano e una alla dei Sardi, o se serve anche già direttamente la macchina dello Stato. A quel punto la sala operativa regionale, la SOAP, fa una scheda, chiama il Canadair e decolla il Canadair. Ricordo che i Canadair non sono statali, ma sono della regione, sono dello Stato, sono tutti e tre a Olbia per economia di scala, perché Olbia è il punto più vicino, diciamo, al continente, quindi lavorano anche in Liguria, lavorano in Toscana, oppure se serve da Ciampino o da altre basi arrivano Canadair per la Sardegna, cioè
0: quindi
1: i mezzi
0: volano
1: di
0: dove
1: tutti.
0: Servono.
1: Volano dove serva. Sì.
0: E un'altra cosa di cui abbiamo sentito parlare quest'anno sono i moduli europei antincendio, sì, boschivo, nell'ambito di un programma comunitario. Stanno già operando?
1: Dunque, da anni abbiamo un rapporto di partnership già da almeno due anni con altre regioni europee che mandano qua in Sardegna. Questo è da una parte un impegno, dall'altra certamente un onore. Mandano le loro squadre di esperti, e queste squadre di esperti si formano con noi, cioè il Corpo Forestale ha un'esperienza particolarmente significativa sugli incendi, ha una scuola di formazione, e questi gruppi di francesi lo scorso anno, tedeschi, sloveni, arrivano un po' da tutta Europa con dei moduli certificati. L'anno scorso è stata fatta qua in Sardegna anche una grande esercitazione antincendi, l'EUMODEX, dove si sono formati molti gruppi. Abbiamo certificato anche attraverso il lavoro del Corpo Forestale che questi gruppi fossero in grado di girare l'Europa e spegnere da tutte le parti. Ecco, per noi è un orgoglio riuscire a formare anche esperti di altre regioni che capiscono, ad esempio, come si può fare il controfuoco, che è una pratica particolare che non tutti sanno fare.
0: E pericolosa.
1: Molto pericolosa, deve essere fatta da personale diciamo particolarmente formato, che
0: altamente
1: conosce bene,
0: specializzato.
1: Altamente specializzato,
0: dire,
1: sì, è la parola giusta, perché bisogna creare delle vie di ancoraggio, insomma bisogna creare delle condizioni di sicurezza per tutti gli operatori, perché per noi la sicurezza viene prima di tutto. Queste squadre vengono qui, lavorano a stretto contatto sia con noi che con Forestas, che con i vigili del fuoco, ci affiancano. affiancano e diciamo ognuno impara dall'altro, loro da noi imparano una serie di cose importanti e anche noi impariamo, per esempio studiamo i mezzi di altri, i loro mezzi, le loro modalità di intervento. È un processo virtuoso che ci aiuta a crescere e a migliorare.
0: Grazie, grazie Gianluca Cocco, comandante del Corpo Forestale della Sardegna, per la sua partecipazione alla strambata.
1: Grazie a voi.
0: Che continua.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 13 e 31 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
3: Un'estate di risparmio negli Iper Nonna Isa. Mortadella in cotenna favola, salumificio palmieri, 1,69 euro letto. Yogurt mix Müller, vari tipi, a partire da 120 grammi, 69 centesimi con carta Nonna Isa. Offerte valide fino al 2 luglio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
4: Quest'estate nel cuore di Cagliari vivi le Doglio Summer Nights. Da giugno ad agosto Palazzo Doglio si anima con musica, cultura, grandi ospiti, eventi enogastronomici, aperitivi al tramonto e serate sotto le stelle. Dalle sunset vibes agli eventi di Teatro Doglio, dagli incontri con protagonisti della cultura contemporanea alle esperienze gastronomiche firmate Osteria del Forte. Doglio Summer Nights, due mesi di emozioni, incontri e intrattenimento nel cuore della città. Scopri il programma completo su palazzodoglio.com e sui canali social ufficiali.
5: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
6: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Lanusei il 27 e 28 giugno.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
8: Vieni a scoprirla da Autovam.
9: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
10: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
11: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
12: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
13: Al FAS Shopping Center arriva Radiolina! Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci!

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 26 giugno 2026. Rozzo un fiore, a cura di Celestino Tabasso. Quando uno parte annunciando «Abbiamo sconfitto il fascismo e il comunismo», come ti aspetti che continui? Qualcosa tipo «Ora tocca ai liberali e agli ecologisti, e se becco un cattolico democratico lo tiro sotto con l'auto». Ma Trump sa stupire sempre, non solo quando sceglie il fardo o i ministri, e quindi nel suo comiziaccio per i 250 anni dalla nascita degli USA ha annunciato «Abbiamo sconfitto il fascismo e il comunismo e lo faremo ancora». In effetti, il comunismo lo abbiamo dato per morto tutti e tante volte. Nell'89 i giornalisti gli fecero il necrologio. Gli storici e gli economisti non hanno mai smesso di fargli l'autopsia. Però le parole di Trump aprono scenari interessanti. A dirle è il presidente che ha incoraggiato il golpe suprematista del 6 gennaio e poi ne ha graziato i responsabili. Flirta con il nazionalismo imperialista di Putin, sputa in faccia alle minoranze, vuole prendersi con la forza i territori e le risorse che gli interessano, ostenta il trattamento disumano riservato agli immigrati, sabota il commercio internazionale e il processo elettorale, ha un'agenda patriarcale e omofoba, attenta alla separazione dei poteri, minaccia la libertà di stampa. Se è così che combatte il fascismo, quando si occuperà del comunismo sarà la volta che riaprono le case del popolo. Rosso in petto un fiore rifiorisce e una fede ci rinasce in cuor. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: 13:41 minuti, ancora Gidi Angela Seichi con voi alla strambata fino alle 14. In questo scorcio di trasmissione parliamo di un appuntamento annuale, il Sardegna Pride, domani a Cagliari, diciamo, l'appuntamento principale. Ne parliamo con Carlo Cozza, portavoce dell'ARC, che è l'associazione che difende e promuove i diritti di tutte le minoranze di identità e orientamento sessuale. Ben ritrovato Carlo Cozza.
1: Buongiorno, buongiorno a tutta la Sardegna, grazie a Gidi Angela.
0: Allora, parliamo di questa edizione che avete deciso di dedicare all'attivista Anna Corona.
1: Anna Corona ci manca tanto, è una persona che si è espressa a favore della nostra comunità fin dall'inizio, è stata membro dell'associazione ARC, tra le fondatrici di AGEDO, che è l'associazione genitori e parenti di persone omosessuali, e ha segnato un po' la linea di quello che sarebbe stato poi l'attività più allargata, no? Non soltanto degli attivisti LGBT, ma di tutta la famiglia di persone che noi chiamiamo alleate, simpatizzanti, che sono la rete che ci dà motivazione e tanto lavoro che a volte non si vede, ma c'è.
0: Famiglie e genitori, quindi è stata anche storica proprio attivista ARC, giusto?
1: Certo, una delle prime socie in assoluto. Noi siamo su Cagliari dal 2002, quindi dai primi anni Anna insieme ad Andrea, che è il figlio, sono stati attivista in prima linea, e poi appunto fondatrice di questa associazione AGEDO, che per noi sono quelle associazioni alleate molto importanti come supporto politico, ma anche emotivo, perché certo, parliamo di emozioni molto forti.
0: Certo. Veniamo invece al Sardegna Pride. Intanto è già iniziato, nel senso che sì, domani c'è l'evento clou, ma intanto già da ieri, mi pare, il Pride Park è aperto, al Parco della Musica.
1: Esatto, come si vedrà dalle mie occhiaie, anzi grazie alla radio non si vedono. Noi siamo sul campo da diversi giorni ovviamente, ma le attività sono iniziate ieri al Parco della Musica. Sono 3 giorni di iniziative, incontri culturali, sportivi, artistici, sociali. Il nostro obiettivo è la partecipazione, cioè noi crediamo in questa idea di parco, l'abbiamo chiamato proprio Pride Park e non banalmente diciamo Pride Village, come a volte viene chiamato in altre realtà, proprio per l'idea di partecipazione, di associazioni, di persone che vengono, mangiano qualcosa, cosa ci finanziano, perché magari comprano le magliette del Sardegna Pride, del merchandising, ma si incontrano, si conoscono, seguono i nostri eventi e quindi stanno insieme. Per dire adesso, tra le cose principali, oggi è venerdì, quindi parliamo magari del venerdì, abbiamo come sempre dalle 17:30 diverse iniziative sul prato, ma in realtà sono sul parco: progetto fotografico, il parkour, gli amici del rugby, yoga, pole dance, cioè piccole attività che intrattengono e parlano di se stesse. Ma soprattutto io vorrei mettere l'attenzione su 2 eventi invece molto importanti. Noi abbiamo chiamato Palco Piccolo, sì, una piccola tribuna dove poter ascoltare in comodità la presentazione di libri. Abbiamo il libro di Riccardo Azzeni, Devo andare nello spazio, alle 18:30, e poi a seguire verso le 19:30 Gli indegni, il libro di Francesco Abate, che voi conoscete benissimo.
0: Certo, il nostro carissimo collega scrittore e giornalista. Carlo Cozza, quindi diciamo eventi di vario genere, eventi culturali, eventi di intrattenimento. C'è anche la Lila con voi che farà test gratuiti?
1: La Lila è il nostro partner da sempre, fa parte di quell'associazione alleate di cui parlavo prima. Il lavoro diciamo di test è stato svolto ieri, nella giornata di ieri. Oggi saranno presenti col materiale divulgativo, però si ricorda che Lila Cagliari è sempre in prima linea per la prevenzione e nella loro sede di Via Dante insomma fanno test gratuiti più volte all'anno,
0: anzi forse importante,
1: molto spesso, quindi chi è interessato può prendere contatti direttamente con Lila e prendere un appuntamento.
0: E veniamo domani, Carlo Cozza, il corteo partirà dal pomeriggio sempre dal Parco della Musica, ci spieghi un po' qual è il programma dell'evento di domani.
1: Allora sì, il programma di domani l'abbiamo un po' asciugato rispetto agli ultimi anni, perché abbiamo capito che la partecipazione è tantissima, quindi gli eventi sono secchi per così dire, ma importanti. Ci raduniamo a partire dalle 17 nella zona del Parco della Musica, dove ci sarà la lettura dei documenti politici, i saluti istituzionali, insomma come sempre, e poi da da lì si partirà col grande corteo del Sardegna Pride, quindi da Parco della Musica, via Bacaredda, via Sonnino. Quest'anno arriviamo nuovamente in via Roma dopo essere mancati per tanto tempo a causa
0: per via dei lavori.
1: Esatto, quindi i camion faranno il giro, l'inversione di marcia nel largo, nella piazza Ienne, e poi si tornerà in via Roma, dove nuovamente la gente si riunirà in questo corteo per arrivare fino al Parco della Musica. Sono circa 6 chilometri, scarpe buone, il percorso va e viene in
0: parte. E bottiglietta d'acqua, direi, perché bottiglette c'è un po' caldo, quindi sì. Le bottigliette d'acqua non possono mancare, ovviamente. Grazie, grazie Carlo Cozza, portavoce dell'ARC.
1: E... se posso una cosa veloce, sì, veloce in chiusura, giusto perché un'informazione di servizio: attenzione al divieto dei parcheggi che parte già dalla mezzanotte, quindi tutto il giorno di sabato è vietato parcheggiare nelle zone del corteo, quindi è un'informazione Occhio. Importante per il servizio.
0: Giustamente, grazie, grazie Carlo Cozza, la strambata continua.
2: La strambata su Radiolina. CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
3: Non fare il timido, dillo! Ogni 15 euro di spese ai multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50 euro, subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
2: Ardis, buono anche nel prezzo.
4: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
5: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mib University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o Master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mib University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mib University. We create value.
6: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda, e fai centro.
2: Radiolina Meteo.
7: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un venerdì con l'alta pressione dominante sulla Sardegna. Inizialmente il tempo sarà stabile ed assolato sull'isola. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati fenomeni nelle aree interne, ma che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, infatti il termometro non andrà oltre i 33-34 gradi. Nulla da segnalare nel corso del weekend, le temperature massime non subiranno particolari variazioni. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
8: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: La strambata su Radiolina continua in compagnia di Gigi Angela Secchi e di Enzo Asuni, social media manager del gruppo Unione Sarda per Sì, che cosa vedo?
1: Esattamente, Enzo? Abbiamo però prima un brano, Mundo al revessu, dei Sarrazza.
0: Ah, bravissimo, grazie.

0: Ancora la strambata, ancora Gide Angela Secchi e stavolta con Enzo Asuni, social media manager del gruppo Unione Sarda. Enzo eri qui anche prima, quindi non ti saluto.
1: Io ti saluto, dai, buongiorno Gide Angela Secchi, me ne vado, sto scherzando. Buongiorno anche a chi ci ascolta. Abbiamo appena ascoltato tra l'altro Mundu a Revesu dei Sarrazza con i Sud Sound System, un brano che ti spoilerò, è uscito oggi. Sì, infatti proprio qua in regia abbiamo l'alter ego di Ruido dei Sarrazza, Fabio Leoni, in questo caso
2: che io non conosco chiaramente.
0: Sono due persone in uno.
1: Quando c'è l'uno, l'altro non sa che sta sparendo. Però adesso chiamiamo un attimo, cioè archiviamo Fabio Leoni e chiamiamo Ruido dei Sarrazza, perché magari ci facciamo raccontare un pochino di cosa parla questo Mundu a Revesu. Innanzitutto ti dico che ho apprezzato molto questa combo tra voi due, perché siete nati più o meno nello stesso periodo, con la stessa casa di produzione e soprattutto Sardegna e Salento, due dei mari più belli d'Italia e del mondo.
2: Ci abbiamo messo 35 anni a incontrarci di nuovo dopo gli esordi nel 1992 con la Century Vox di Bologna. È un brano che abbiamo voluto fortemente, che unisce queste due terre che si sono sempre distinte, e soprattutto due gruppi che si sono sempre distinti per l'amore per la propria lingua, loro per il salentino e noi per chiaramente per il nostro sardo. Siamo stati felici di collaborare insieme a loro, perché diciamo che ci hanno anche un po' ispirato a iniziare a lavorare in sardo, quindi questo brano qui per noi è molto importante e parla del mondo rovesciato, di quello che purtroppo stiamo andando a vivere in questo periodo, ma noi comunque cerchiamo di raddrizzarlo in qualche modo.
1: Insomma, diremmo a Vannacci che gli avete rubato il titolo del libro.
2: Esatto.
1: Sto scherzando.
2: La Sardegna al contrario.
1: Esatto. Allora, vedo che anche un brano prodotto da Dero, storico DJ comunque che conosciamo, esatto, che collabora anche con un nome importante della scena rap italiana, stiamo parlando di Guè.
2: Esatto. Dero è il DJ ufficiale di Guè, nonché grande produttore che lavora in tour appunto con il grandissimo Cosimo e che ci ha aiutato in questo brano. Tra l'altro lui, fan del Sud Sound System, ha coronato un sogno, perché comunque c'è stata questa connessione, lui fan del Sud Sound System, noi con il Sud Sound System, che praticamente abbiamo iniziato insieme, diciamo si sono allineati un po' di pianeti e è uscita fuori questa collaborazione.
1: No, e poi c'è una commissione comunque di generi, perché c'è l'hip hop, ma c'è anche un po' di reggae.
2: Esatto, ragga dancehall, poi loro sono gli artefici, i primi a portare in Italia il sound della dancehall, del ragamuffin. Insomma, grandissimi Sud Sound System, ricordiamo i nomi Terron Fabio, Nando Popu e Don Rico, che continuano a far ballare. Tra l'altro ieri erano ad Alghero, quindi erano a un importante festival ad Alghero, hanno fatto ballare tutto Alghero.
1: E potevano anche venire a trovarci, Fabio.
2: Sì, però io devo svegliarmi alle 6 per andare al lavoro.
0: Perché appunto Ruido avrebbe voluto, ma Fabio Leoni doveva andare a lavoro.
2: Infatti Ruido si stava alzando per andare. Fabio Leoni l'ha presentato, dove stai andando?
1: Beh, allora qua ti diciamo anche che visto quando farai ancora più successo, ecco, qui ci siamo sia io che Giulia Angelassi, che
0: ricordati di noi.
1: Che siamo intonati, quindi un featuring.
0: Esatto. Sì, io faccio la corista.
2: Si può fare.
0: Facciamo anche gratis.
1: Facciamo i ritornelli.
2: Ma Egi lo so, io tra l'altro Egi vorrei invitarla a sala prove già da tempo, quindi
1: beh, sarebbe interessante. Io te lo dico sempre che potremmo fare tipo
2: Unione
1: una puntata
2: Sarda Edition.
1: Esatto. Ne abbiamo un po' di persone che canticchiano qua,
2: Bene, e che bene, suonano bene. Anche
0: sarebbe carino, sarebbe carino organizzare una
1: sicuramente divertente. Poi vediamo se la mandiamo in onda,
2: possiamo provarci
1: sicuramente.
0: Sì, prima vediamo cosa ne esce fuori e poi si valuta.
1: Esatto. Dove lo troviamo questo brano, Fabio?
2: Su tutti i canali, chiaramente market digitali, Spotify, YouTube, Tidal, insomma dappertutto. È uscito stanotte a mezzanotte. Sta già andando bene, sono contento perché stanno condividendo in tantissimi, ho visto moltissime storie Instagram, Facebook, insomma sta andando bene, sono contento.
1: Perfetto.
0: Bravissimo, grazie Ruido, adesso fai tornare Fabio Leoni.
2: È tardi, dai, dobbiamo chiudere.
0: Esatto. Quindi grazie Enzo anche per questo molto molto carino, questo colloquio che avete fatto, questa mini intervista che hai fatto a Ruido. La strambata finisce qui per questa settimana, l'appuntamento è la prossima settimana, ancora alle 12.30 fino alle 14 qui su Radiolina. Vi ricordo, adesso noi andremo a mangiare qualcosa, ma voi restate ascoltate in radio, perché tra poco potrete ascoltare direttamente dalla prima pagina dell'Unione Sarda l'intervento di Pierluigi Ledda, e poi in generale state con noi su Radiolina ancora per un'estate di musica e non solo.
3: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
4: Sono le 14:00.
5: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
6: Allora passa da Cifadda. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
5: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
6: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com.
5: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: Una devastazione terrificante, così l'ONU ha definito i danni del potentissimo terremoto che ha devastato il Venezuela con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a distanza di 39 secondi l'una dall'altra. Il bollettino è drammatico e destinato a salire ancora. Si registrano almeno 235 morti e 4.300 feriti, secondo il ministro della Salute Carlos Alvarado, e si contano ancora quasi 50.000 dispersi. Tra i deceduti c'è anche un italo-venezuelano.
7: Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes in Francia, Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Tanti temi toccati, dalla difesa nucleare passando per Medio Oriente e Ucraina. Sentiamo la Premier che ha parlato in conferenza stampa.
9: Constatiamo che a fronte di una ripetuta disponibilità di Kiev al negoziato, da parte russa invece si continui a rifiutare il dialogo, ponendo precondizioni che sono oggettivamente irricevibili.
8: Ha avuto accesso alla giustizia riparativa Alessandro Chiani, il 19enne condannato a 20 anni di reclusione per tentato omicidio e rapina ai danni dello studente 22enne Davide Cavallo. Quest'ultimo, accerchiato da un branco di giovanissimi, venne accoltellato e lasciato a terra mezzo morto a Milano. La giustizia riparativa è stata richiesta dall'imputato tramite il suo legale e la richiesta è stata accettata dal GUP dopo che Cavallo, che ha riportato una lesione permanente con seri rischi di invalidità, ha perdonato i suoi aggressori e si è reso disponibile a partecipare in prima persona al percorso.
7: Dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, l'ex DDFS RFI Mauro Moretti si è costituito in carcere. Questa sentenza pone un precedente pericolosissimo circa la responsabilità dei manager, ha dichiarato al Corriere della Sera. Il 29 giugno 2009 persero la vita 32 persone, altre 130 rimasero ferite.
8: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia al Quirinale sulla giornata mondiale contro le droghe, ha voluto sottolineare quanto sia fondamentale l'impegno su questo fronte, ma anche la riconoscenza della Repubblica verso chi si impegna su questo fronte.
7: La MotoGP e la prima sessione di Assen va in archivio col miglior tempo di Marco Bezzecchi, che in 1:32.311 precede il futuro compagno in Aprilia dal 2027 Pecco Bagnaia. Terza l'altra Aprilia di Jorge Martin, quarto di Gian Antonio sulla Ducati VR46. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche. Intanto è stato sorteggiato il tabellone di Wimbledon e Jannik Sinner comincerà la difesa del titolo contro Miomir Kecmanovic. Per Cobolli invece c'è Mariano Navone, mentre Arnaldi sfiderà Alice. Supermatch tra Matteo Berrettini e la wildcard Stan Wawrinka. Bellucci pesca Svaida, Sonego, l'argentino Echeverri.
8: Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Radiolina, Radio Notizie.
10: Buon pomeriggio da Luca Neri. In apertura, il centro di accoglienza di Monastir. Nei giorni scorsi l'aggressione a un maresciallo dei carabinieri finito in pronto soccorso. Poi la difficile convivenza tra migranti di etnia e religione diversa all'interno di una struttura per 300 persone ma che ha già 500 ospiti. Il centro è pronto a esplodere, la denuncia di sindacati e della sindaca del paese. Indagini in corso sull'incendio divampato nella notte in un'azienda di autodemolizioni a Sestu. I danni sono ingenti, non ci sono feriti. Le alte temperature hanno ostacolato le operazioni di spegnimento e di bonifica. Al momento non è chiara l'origine dell'incendio. Twilly dopo il devastante incendio del 14 giugno, distrutti ulivi secolari e mandorleti, gli agricoltori, danni gravissimi, ma siamo pronti a ripartire. Ottana diventa un caso nazionale all'insediamento di giunta e consiglio, assente il sindaco Saba ai domiciliari per presunta concussione. La consigliatura potrebbe interrompersi, appello a regione e prefettura. Ci sarà tempo sino al 29 ottobre, poi il PM dovrà decidere se rinviare a giudizio Enrico Astero, ex fidanzato di Manuela Murgia, o archiviare. Nessuna proroga alle indagini per il GIP non è necessaria, ma in questi mesi si andrà avanti. I legali della famiglia Murgia chiedono di sapere a chi apparteneva il cappello trovato nello stivaletto indossato da Manuela. Escluso Astero, resta da chiarire il mistero. Caso Calafinanza, si dimette l'assessore Riccardo Biancu. Il sindaco Lai annuncia la convocazione dell'assemblea civica per ritirare la delibera del novembre del 2025 con cui era stata approvata la variante urbanistica dell'area. Il rito della transumanza rivive, da Laconi fino a Desulo. Promozione del territorio e aspetto pedagogico si fondono in un rito antico. Appello ai giovani, non dimenticate le radici. In chiusura lo sport, il Cagliari vicinissimo al primo colpo del mercato estivo e in arrivo il centrocampista romano, l'ultima stagione allo Spezia. Intanto si continua a trattare con l'Atalanta per la cessione di Gaetano. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio, un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.
11: Ma che luce che ci avete qui, non riesco a tenere gli occhi aperti.
12: Aspetta che metto l'occhiale da sole.
11: Tac.
13: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi.
11: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
13: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
14: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
15: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Lanusei il 27 e 28 giugno.
16: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
17: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
18: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
19: Il 26 e 27 giugno

0: lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
1: Ben trovati all'appuntamento con l'intervento dell'Unione Sarda del 25 giugno 2026. Se spariscono le comunità, a cura di Pierluigi Ledda. La vera sfida per la Sardegna non è soltanto proteggere i suoi luoghi più belli, ma mantenere vive le comunità che li abitano. Quando si parla di piano paesaggistico regionale, il confronto finisce spesso per concentrarsi su norme, vincoli e procedure. Sono aspetti importanti, ma non esauriscono la questione. La domanda che dovremmo porci è un'altra. Quale Sardegna vogliamo consegnare ai nostri figli tra 20 o 30 anni? Il paesaggio non è soltanto ciò che osserviamo. È il risultato di una lunga storia fatta di lavoro, relazioni, cultura e presenza umana. È il frutto delle generazioni che hanno costruito paesi, coltivato campagne, modellato territori e dato forma all'identità dell'isola. Per questo parlare di paesaggio significa inevitabilmente parlare anche di comunità. A 20 anni dall'approvazione del PPR, la Sardegna è profondamente cambiata. La popolazione diminuisce, le nascite continuano a calare e l'età media cresce anno dopo anno. Nei paesi dell'interno gli anziani sono ormai molto più numerosi dei giovani e le prospettive demografiche indicano un ulteriore ridimensionamento della popolazione nei prossimi decenni. Nel frattempo le persone si concentrano sempre più nelle aree urbane e lungo le coste. Molti territori interni vedono ridursi abitanti, servizi e attività economiche. Non è soltanto una questione statistica. Dietro questi fenomeni ci sono scuole che chiudono e attività che faticano a sopravvivere, famiglie che scelgono di trasferirsi altrove e giovani che spesso non trovano le opportunità che cercano. È per questo che l'aggiornamento del piano paesaggistico regionale non dovrebbe essere considerato un semplice adempimento tecnico. Può diventare invece l'occasione per riflettere sul futuro dell'isola e sul rapporto tra tutela del territorio, sviluppo e coesione sociale. Per anni ambiente e crescita economica sono stati raccontati come interessi contrapposti. Oggi sappiamo che questa lettura è troppo semplice. La qualità del paesaggio rappresenta una delle principali risorse della Sardegna. Le coste, i paesaggi rurali, i centri storici, il patrimonio ambientale e culturale sono parte della nostra identità, ma costituiscono anche un fattore di attrattività e sviluppo. C'è però un punto che non possiamo ignorare. Non basta conservare i luoghi se vengono meno le persone che li abitano. Un territorio che perde residenti, servizi e occasioni di lavoro rischia di diventare più fragile, indipendentemente dalla qualità del contesto ambientale. Per questo il tema del paesaggio deve intrecciarsi con quello delle aree interne, del lavoro, delle competenze e delle opportunità offerte alle nuove generazioni. La tutela del territorio non può essere separata dalla capacità di creare condizioni che consentano alle persone di vivere e lavorare nei luoghi in cui scelgono di restare. Investire sul territorio significa investire sulle persone. Significa valorizzare competenze, sostenere l'impresa, promuovere innovazione e rafforzare quelle produzioni che appartengono alla storia della Sardegna, dal granito al sughero, dal legno alla pietra locale. Il paesaggio può diventare una leva importante per il recupero dei centri storici, la valorizzazione dei borghi, il turismo sostenibile, l'agricoltura di qualità e le nuove opportunità legate alla transizione ecologica ed energetica. Per riuscirci serve però una visione d'insieme. Le politiche per il paesaggio devono dialogare con quelle per i trasporti, i servizi, il lavoro, l'energia e lo sviluppo territoriale. Solo così sarà possibile costruire una Sardegna più equilibrata e più coesa. La sfida dei prossimi anni non sarà soltanto conservare ciò che abbiamo ereditato, sarà creare le condizioni

condizioni perché le persone possano continuare a vivere, lavorare e costruire il proprio futuro nell'isola. Perché il paesaggio non è una fotografia immobile, è una realtà viva che cambia insieme alle comunità che la abitano. Ed è proprio da qui che bisogna partire. Non esiste paesaggio senza comunità. Era l'intervento dell'Unione Sarda a cura di Pierluigi Ledda. L'intervento vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital. Radio Lina.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili, in offerta dal 25 al 30 giugno. Come le patatine Eldorada Amica Chips, vari tipi da 130 grammi a 1,10€. Il Ferrari Grana Padano DOP Riserva, grattugiato da 90 grammi a 1,59€. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la salsiccia classica di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
2: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
3: Tranquilla, ci pensiamo noi.
2: Davvero? Anche colf e badanti?
3: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
2: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
4: Quest'estate nel cuore di Cagliari vivi le Doglio Summer Nights. Da giugno ad agosto Palazzo Doglio si anima con musica, cultura, grandi ospiti, eventi enogastronomici, aperitivi al tramonto e serate sotto le stelle. Dalle Sunset Vibes agli eventi di Teatro Doglio, dagli incontri con protagonisti della cultura contemporanea alle esperienze gastronomiche firmate Osteria del Forte. Doglio Summer Nights, 2 mesi di emozioni, incontri e intrattenimento nel cuore della città. Scopri il programma completo su palazzodoglio.com e sui canali social ufficiali.
5: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
6: Al FAS Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: Sono le 14 e 37 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Ammengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mesù di puro, in sa radiolina.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
2: Per associarti e partecipare visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
3: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
4: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
5: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royal, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Fox Day.
6: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Lanusei il 27 e 28 giugno.
7: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
8: Radiolina estate.
9: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris.
10: Bentornati a una finestra sull'universo per volgere il nostro sguardo all'infinito, osservando il cosmo con telescopi, radiotelescopi, telescopi nello spazio, sonde interplanetarie in viaggio nel sistema solare. Ma prima di guardare il cosmo con altri strumenti, usiamo i nostri occhi e andiamo a vedere cosa si osserva in queste sere. Abbiamo una luna crescente in questi giorni e fra poco arriverà il giorno del solstizio d'estate, un giorno speciale perché il giorno che ha la durata maggiore delle ore di luce è la notte più breve di tutto l'anno. Inoltre è anche il giorno in cui il sole sorge più spostato verso nord-est e tramonta più spostato verso nord-ovest, restando quindi tanto tempo nella volta celeste. Un giorno importante da sempre nella cultura umana, questo del solstizio d'estate. D'altra parte, in coincidenza del solstizio d'estate e della luna piena, la prima luna piena d'estate, si facevano coincidere nel passato molti matrimoni, per quello si parlava di luna di miele. Un passato in cui l'uomo guardava l'universo con i propri occhi, interrogandosi sul cosmo, ma dava significati sacri e culturali e magici a quello che osservava nell'universo. Mentre invece oggi lo scrutiamo il cosmo con telescopi, radiotelescopi, con tanti strumenti, e sono passati 10 anni dalla scoperta delle onde gravitazionali. E se fino a qualche anno fa le onde gravitazionali erano un argomento sconosciuto al grande pubblico, la candidatura della Sardegna ad ospitare l'Einstein Telescope, il futuro osservatorio per la ricerca di onde gravitazionali, ha portato sotto i riflettori un nuovo modo di osservare l'universo. E allora, per parlare di questo, è tornato a trovarci qui a una finestra sull'universo il dottor Michele Punturo, che è dirigente di ricerca dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e coordinatore internazionale della collaborazione scientifica Einstein Telescope. Benvenuto Michele.
11: Grazie per avermi invitato, buonasera a tutti.
10: E allora, cosa ci svelano e ci sveleranno le onde gravitazionali? Ne parleremo dopo la musica.

0: Max Garzè, Niccolò Fabi, Vento d'estate, ormai estate prossima che sta iniziando, l'estate dei prossimi tre mesi, ma torniamo a parlare delle onde gravitazionali. La loro scoperta è del 2015, ipotizzate nel 1916 da Albert Einstein, le si è cercate per tanto tempo, giusto Michele?
1: Eh sì, un secolo è passato fra la teorizzazione, l'idea delle onde gravitazionali e la detection, la rivelazione. E le onde gravitazionali infatti sono una previsione della teoria della relatività generale di Einstein, che ci ha consegnato un universo a quattro dimensioni, ma non solo questo, ci ha consegnato un universo che non è più piatto, ma è curvato dalla presenza della massa, quindi lo spazio-tempo è curvato dalla presenza della massa, ed è un universo molto complesso, guidato da equazioni complesse. E Einstein nel 1916, cioè un anno dopo che ha teorizzato e ha pubblicato la teoria della relatività generale, nel tentativo di risolvere queste equazioni, arriva alla predizione delle onde gravitazionali. Sì. Da lì è stato un parto, diciamo, molto complesso, perché all'inizio c'è stato tutto un dibattito nel mondo scientifico sulla loro effettiva esistenza e anche sulla loro effettiva rivelabilità, perché erano considerate tecnologicamente impossibili. E poi dagli anni 60, come spesso succede nella scienza, abbiamo avuto uno scienziato, Joseph Weber, che è un pioniere, un visionario, che ha detto: ok, le onde gravitazionali secondo me sono rivelabili. Ha costruito un rivelatore che veniva chiamato la barra risonante e ha tentato la detection. Poi ha anche affermato di averle viste. La comunità scientifica ha studiato i suoi dati e le sue tecniche. Alla fine ha ottenuto come risultato che non era vero, non erano state rivelate le onde gravitazionali tramite questo strumento, ma ormai il dato era tratto. Quindi la comunità scientifica si è lanciata sulla ricerca delle onde gravitazionali, sviluppando tecnologie sempre più avanzate, fino agli anni 2000, dove sono entrati in funzione i rivelatori prima Lago e poi Virgo. E da lì, affinando sempre più la tecnologia di questi rivelatori interferometrici, che sono delle grandi antenne con diciamo di interferometri laser, quindi delle grandi L con bracci dell'ordine di qualche chilometro, 4 per Lago e 3 per Virgo, hanno migliorato sempre più la loro capacità di rivelare, fino a che nel 2015 LIGO come detector e la collaborazione internazionale fusa insieme LIGO Virgo hanno rivelato il passaggio di un'onda gravitazionale, e nel 2016 è stato pubblicato il primo articolo che descriveva cosa era stato visto.
0: Senti, cosa hanno visto nel 2015? Che onde gravitazionali prodotte da cosa?
1: Allora, nel 2015 erano attivi, appena accesi, i due rivelatori LIGO nella versione avanzata, ed Advanced LIGO, e mentre Virgo era ancora in fase di upgrade, perché facevamo al tempo gli upgrade sfalsati. E nel settembre del 2015, in particolar modo il 14 settembre 2015, hanno visto un segnale enorme rispetto agli aspettati, e hanno visto un segnale che era esattamente il segnale generato dalla fusione di due buchi neri. Ed era un segnale molto grande, cioè un segnale di rapporto rumore molto grande, ma non aspettato, per così dire, anche se prima avevo detto il segnale aspettato ai buchi neri, perché ci si aspettava una coalescenza di buchi neri dell'ordine 5, 6, 10 masse solari, e invece quello che si è vista la fusione di due buchi neri di 29 e 36 masse solari. Quindi molto più grandi di quello che fino allora veniva creduto possibile per le masse di buchi neri di natura stellare.
0: E quindi questi buchi neri, scontrandosi e fondendosi, hanno perturbato lo spazio-tempo, creando queste onde gravitazionali che sono state viste appunto nel 2015. Senti, LIGO fu il primo. Oggi quanti sono i telescopi che osservano le onde gravitazionali?
1: Allora, attualmente sono accesi, o diciamo, in questo momento nessuno è acceso, però attualmente i rivelatori operativi sono i due LIGO negli Stati Uniti, Virgo vicino Pisa, e il rivelatore giapponese Kagra, che è un rivelatore molto particolare, perché è un rivelatore sottoterra e con le ottiche criogeniche, quindi un pioniere per Einstein Telescope.
0: Bene, quindi aumentano gli occhi che osservano le onde gravitazionali e continueranno a aumentare magari proprio con Einstein Telescope. Senti, prima di lasciare lo spazio alla pausa, una cosa: questi due buchi neri che si sono scontrati erano molto più grandi di quelli che prevedeva la teoria.
1: Esattamente, oltretutto questo ha causato anche un problema iniziale, che il segnale non era stato visto con diciamo, i software di analisi che erano stati realizzati, perché erano di, come ho detto, una trentina di masse solari, 1,29 e 1,36, ci si aspettava oggetti molto più leggeri, e invece abbiamo visto che esistono buchi neri di questo tipo, e quello che è stato visto è un segnale che è durato una frazione di secondo, che ha perturbato tutto lo spazio-tempo tra noi e la sorgente. La sorgente era circa 1,3-1,4 miliardi di anni luce. Cioè, cosa vuol dire? Che quel segnale è partito 1,4 miliardi di anni fa, prima di arrivare da noi, e ha percorso tutto l'universo tra noi e questa sorgente, e la cosa impressionante è che la fusione di due buchi neri, uno di, come ho detto, 29, e l'altro di 36 masse solari, che se uno fa la somma dovrebbe fare 65 masse solari, invece l'oggetto generato è un buco nero da 62 masse solari. Mancano tre soli. Questi tre soli, questa massa di tre soli, è stata trasformata in energia, è uguale a mc², ancora Albert Einstein, e quindi ha illuminato tutto l'universo con queste onde gravitazionali, illuminato senza luce, e con un livello di, nell'ultima frazione di secondo, di luminosità che è maggiore di tutta la somma delle stelle messe insieme dell'universo. Quindi
0: pensa,
1: è veramente un evento con grandissima energia.
0: Allora, Michele, torneremo a parlare di onde gravitazionali, di cosa stiamo cercando con loro dopo la pausa. Ricordo ai nostri ascoltatori che possono contattarci al 340 87 15 015, via Telegram e WhatsApp. Ci sentiamo dopo.
2: Una finestra sull'universo. Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura, per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
3: Stai andando a Portocervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo! Ti aspettiamo ad Arzachena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
4: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
5: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
6: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
7: Prima che il vento si porti via tutto.
6: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
7: Respira questa libertà.
6: Un festival travolgente e unico, la nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
8: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
9: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias, con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
10: Al FAS Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci.
11: Radiolina Meteo.
12: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un venerdì con l'alta pressione dominante sulla Sardegna. Inizialmente il tempo sarà stabile ed assolato sull'isola. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati fenomeni nelle aree interne, ma che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, infatti il termometro non andrà oltre i 33-34 gradi. Nulla da segnalare nel corso del weekend, le temperature massime non subiranno particolari variazioni. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: che indica che la madre Sisa Old Star, tutte le stelle producono, come tutti gli oggetti che hanno massa, onde gravitazionali che fino al 2015 non si erano mai osservate. Previste da Einstein nel 1916 nella sua teoria della relatività generale, sono state scoperte dopo un lungo percorso e una lunga fatica tecnologica e scientifica solo nel 2015. Ma cosa ci rivelano le onde gravitazionali? Per parlare di questo è tornato a trovarci con noi e qui con noi oggi il dottor Michele Punturo, che è fisico, dirigente di ricerca all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e coordinatore internazionale della collaborazione scientifica Einstein Telescope. Michele, dalla prima osservazione 2015 a maggio si sono osservati ben 390 eventi, circa 3 eventi ogni 2 settimane. Cosa si è osservato in questi 10 anni?
1: In effetti la frequenza è maggiore perché i rivelatori di onde gravitazionali non sono sempre accesi, quindi attualmente siamo a un rate, una frequenza di rivelazione di circa 3 fusioni di corpi compatti, che in realtà principalmente sono buchi neri, alla settimana, quindi una frequenza che era del tutto inaspettata quando si è cominciato a pensare ai rivelatori di onde gravitazionali. E quello che abbiamo visto è la fusione di corpi compatti, vengono chiamati così, che vuol dire che hanno una densità molto elevata, tanta materia in poco spazio, e quindi principalmente sono buchi neri. Abbiamo visto fusione di buchi neri di massa stellare, cioè cosa vuol dire? Di circa tra 5 e 60, 50 masse solari, e quindi sono di origine stellare, nascono dal collasso di una stella massiccia. Poi però abbiamo visto dei buchi neri di massa inaspettata, abbiamo visto degli oggetti nella fusione di queste coppie di buchi neri, degli oggetti che avevano una massa dell'ordine delle 70, 80, 100 masse solari e anche più, e che fondendosi vanno a generare dei buchi neri di 150, 200 masse solari. Questi vengono chiamati buchi neri di massa intermedia, intermediate mass black holes, e sono un tassello importante della nostra comprensione dell'universo, tassello importante ma del tutto non rivelato fino alla realizzazione dei rivelatori di onde gravitazionali, e mai visti anche indirettamente. Sono un tassello importante perché sono il link, la connessione che ci manca fra questi buchi neri stellari che vediamo così abbondanti e quei buchi neri supermassicci che sono al centro delle nostre galassie, che hanno una massa di 1 milione, miliardi di soli, e che sono stati fotografati, diciamo così, da esperimenti tipo l'Event Horizon Telescope, quindi di cui abbiamo visto un'immagine dei fotoni generati dalla materia che cadono su questi buchi neri. Poi abbiamo visto...
0: Poi avete visto anche altro, anche stelle di neutroni in fusione con buchi neri.
1: Esattamente, poi molto più raramente abbiamo visto la fusione di stelle di neutroni. La stella di neutroni è una stella che è verso la fine della sua vita e che ha bruciato tutto il combustibile nucleare per mantenersi in vita, e rimane solamente la forza quantistica di repulsione dei neutroni al suo interno a controbattere la gravità. Quindi la stella veramente massiccia, ha una densità altissima, e anche se la sua massa poi totale è circa un sole e mezzo, per così dire. E abbiamo visto la fusione di due stelle di neutroni, e questa fusione è stata estremamente interessante perché, oltre a generare onde gravitazionali, ha generato onde elettromagnetiche, luce.
0: Ecco, a proposito di questo, onde elettromagnetiche e luce, quindi alcuni di questi eventi li abbiamo osservati anche con strumenti che guardano l'universo attraverso le onde elettromagnetiche. Noi ne vediamo solo con i nostri occhi la luce, ma poi c'è tutto il resto, le onde radio, i raggi X, i raggi gamma, giusto?
1: Esattamente. Quello che abbiamo fatto è stato di dare prima di tutto il sonoro al film dell'universo. Finora l'abbiamo visto tramite la luce o le altre bande dello spettro elettromagnetico, quindi onde radio, infrarosso, ultravioletto, raggi X e raggi gamma. E noi abbiamo dato il sonoro, abbiamo visto le onde gradazionali. E gli eventi che hanno sia il sonoro che la luce, quindi si hanno sia le onde gravitazionali che la parte, la controparte elettromagnetica, sono gli eventi più ricchi da studiare e sono quelli della fusione di stelle e neutroni per ora. Poi speriamo di vederla anche nella coalescenza di buchi neri e di stelle e neutroni insieme, che abbiamo visto ma senza controparte elettromagnetica nei reattori di onde gradazionali. Questa è la parte interessante e la parte affascinante di questa cosa, che mentre l'onda gravitazionale dura quella frazione di secondo, quelle decine di secondi, dipende dal tipo di evento, la controparte elettromagnetica è impulsiva sul momento, ma poi abbiamo una osservabilità del fenomeno nel campo elettromagnetico per settimane, per mesi, nelle diverse bande, e questo ci descrive la storia, l'evoluzione di questo corpo che viene generato dalla fusione di due stelle di neutroni.
0: Infatti,
1: attualmente non sappiamo bene cosa sia.
0: Infatti si chiama tutta questa astronomia multimessaggera, che è la nuova frontiera dell'osservazione dell'universo. Michele, ti ringrazio tanto di essere tornato qui a trovarci a Una Finestra sull'Universo. Magari ci sentiremo poi in autunno per parlare come va la candidatura di Einstein Telescope, a che punto siamo. Ricordo ai nostri ascoltatori che potete ascoltarci ogni sabato qui su Radiolina alle 11.30 e che ci trovate in podcast sia su Radiolina che su Spotify. Ma se volete vedere il cielo, venite a trovarmi al Planetario dell'Unione Sarda in Piazza Unione Sarda e godetevi questo solstizio d'estate prossimo e l'estate che mai arriva e che ci regalerà sicuramente tanti cieli sereni. Un saluto da vostro astrofisico di fiducia, Manuel Floris.
2: Una finestra sull'universo con l'astrofisico

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Apriamo con la cronaca. Si è costituito in carcere ieri in tarda serata l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana Mauro Moretti, dopo che i giudici della Cassazione hanno reso definitive le condanne per gli imputati nel processo per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009, in cui persero la vita 32 persone e oltre un centinaio rimasero ferite. I giudici della quarta sezione penale della Cassazione ieri hanno rigettato i ricorsi presentati dagli imputati contro la sentenza dell'appello che aveva confermato, tra gli altri, la condanna a 5 anni di reclusione per Moretti. Confermate le condanne inoltre per altri 10 imputati, tra ex dirigenti e tecnici delle società coinvolte nella gestione e manutenzione del convoglio deragliato.
0: Un uomo di 45 anni è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di omicidio volontario per la morte di Giovanni Amenta, il 74enne deceduto nell'incendio del suo appartamento a Lomazzo, in provincia di Como. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 3 della notte tra martedì e mercoledì, davanti al portone d'ingresso dell'abitazione al piano terra di un edificio. L'anziano è stato portato all'esterno dai soccorritori, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il personale del 118 ne ha constatato il decesso. 15 residenti dei 7 appartamenti dello stabile sono stati evacuati.
1: Ed ora in Venezuela si aggrava di ora in ora il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il paese con 2 scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 nella notte tra mercoledì e giovedì, a 40 secondi di distanza l'una dall'altra. Le vittime accertate sono salite a 235, i feriti ed oltre 4.300, mentre più di 42.000 persone risultano ancora disperse. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie di Caracas e dello stato di La Guaira, una delle aree più colpite. La Farnesina ha confermato la morte di un cittadino italo-venezuelano e prosegue le verifiche sulle segnalazioni di italiani irreperibili. Tra gli spagnoli morti e 99 dispersi, Berlino invia i primi voli militari con aiuti dopo il sisma.
0: Conflitto Mosca-Kiev. Dopo l'ultima massiccia ondata di attacchi ucraini, la Crimea ha dichiarato lo stato d'emergenza. Lo ha annunciato il governatore della regione occupata dalla Russia. Stanotte la difesa aerea russa ha abbattuto 660 droni ucraini, secondo quanto annunciato dal Ministero della Difesa di Mosca. Si tratta di uno dei numeri più alti dall'inizio del conflitto. I droni sono stati distrutti in oltre una decina di regioni, tra cui quella di Mosca, nonché nel Mar Nero e nel Mar d'Azov.
1: 2 raid aerei israeliani hanno colpito i dintorni di Nabatieh, principale cittadina nell'entroterra del sud del Libano, segnando le prime incursioni condotte da caccia israeliani dall'entrata in vigore del cessate il fuoco sabato scorso. Secondo fonti locali, citate dall'Agenzia Nazionale Libanese, gli attacchi sono avvenuti mentre nella città erano in corso processioni per le commemorazioni dell'Ashura, principale ricorrenza nel calendario religioso sciita. Nella notte, poco dopo la mezzanotte, altri 2 raid di caccia israeliani avevano preso di mira Beit Yanu. Teheran avverte intanto gli Stati Uniti: contenete Israele, non tolleriamo nessuna minaccia.
0: Il tennis. Inizierà contro il mio Mirko Kecmanovic la difesa del titolo di Wimbledon di Jannik Sinner. Per il numero 1 al mondo, un possibile ottavo di finale azzurro contro Luciano Darderi, che al debutto se la vedrà contro l'americano Quinn. Nel lato di tabellone di Jannik anche Medvedev e Djokovic, con i due che potrebbero affrontarsi in semifinale. Per il Flavio Cobolli, numero 9 del seeding, c'è Navone, mentre Arnaldi sfiderà Halis. Super match tra Matteo Berrettini e la wildcard Wawrinka al suo ultimo Wimbledon. Bellucci pesca Svaida, Sonico, l'argentino Echeverri. Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini debutterà contro l'americana Montgomery. Cocciaretto affronterà la cinese Wang.
1: È tutto, ma più tardi.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Lina, Radio Notizie. Buon pomeriggio da Luca Neri. In apertura, il centro di accoglienza di Monastir. Nei giorni scorsi l'aggressione a un maresciallo dei carabinieri finito in pronto soccorso. Poi la difficile convivenza tra migranti di etnia e religione diversa all'interno di una struttura per 300 persone ma che ha già 500 ospiti. Il centro è pronto a esplodere, la denuncia di sindacati e della sindaca del paese. Indagini in corso sull'incendio divampato nella notte in un'azienda di autodemolizioni a Sesto. I danni sono ingenti, non ci sono feriti. Le alte temperature hanno ostacolato le operazioni di spegnimento e di bonifica. Al momento non è chiara l'origine dell'incendio. Twilly dopo il devastante incendio del 14 giugno, distrutti ulivi secolari e mandorleti, gli agricoltori, danni gravissimi, ma siamo pronti a ripartire. Ottana diventa un caso nazionale all'insediamento di giunta e consiglio, assente il sindaco Saba ai domiciliari per presunta concussione. La consigliatura potrebbe interrompersi, appello a regione e prefettura. Ci sarà tempo sino al 29 ottobre, poi il PM dovrà decidere se rinviare a giudizio Enrico Astero e

0: fidanzato di Manuela Murgia, o archiviare. Nessuna proroga alle indagini per il GIP non è necessaria, ma in questi mesi si andrà avanti. I legali della famiglia Murgia chiedono di sapere a chi apparteneva il cappello trovato nello stivaletto indossato da Manuela, escluso Astero. Resta da chiarire il mistero. Caso Calafinanza, si dimette l'assessore Riccardo Biancu. Il sindaco Lai annuncia la convocazione dell'assemblea civica per ritirare la delibera del novembre del 2025 con cui era stata approvata la variante urbanistica dell'area. Il rito della transumanza rivive, da Laconi fino a Desulo. Promozione del territorio e aspetto pedagogico si fondono in un rito antico. Appello ai giovani, non dimenticate le radici. In chiusura lo sport, il Cagliari vicinissimo al primo colpo del mercato estivo e in arrivo il centrocampista romano, l'ultima stagione allo Spezia. Intanto si continua a trattare con l'Atalanta per la cessione di Gaetano. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio, un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.
1: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
2: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
1: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
2: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
1: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
3: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e a Dorisano in via Bon, angolo via del Porto.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Un'estate di risparmio negli Iper Nonna Isa. Birra a peroni nastro azzurro 62 cl 98 centesimi. Detergente piatti Nelson 850 ml per 3 pezzi 3,75 euro. Offerte valide fino al 2 luglio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
6: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
7: Il 26 e 27 giugno il centro commerciale I Fenicotteri Cagliari ospita un'iniziativa speciale firmata IED, pensata per avvicinare il pubblico al mondo del design e della creatività. All'interno della galleria, dalle ore 10 alle 18, sarà presente un'esposizione statica con manichini vestiti con abiti realizzati dagli studenti del corso in Fashion Design IED. Venerdì 26 giugno, dalle 10 alle 17, puoi partecipare al workshop di Design Thinking, un'occasione per scoprire da vicino il lato più concreto della creatività. Ti aspettiamo al centro commerciale I Fenicotteri in via Simone 60, Cagliari.

Amici e amiche, segnate questa data. Domenica 28 giugno, Radio Lina arriva al FAS Shopping Center per un evento live tutto da vivere. Se siete in zona, venite a trovarci. Vi aspettiamo con tanta musica, energia e la voglia di stare insieme in questo nuovo posto da vivere, scoprire e condividere. Ci vediamo al FAS Shopping Center domenica 28 giugno dalle 18 alle 21.

0: incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti, ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
3: Un'estate di risparmio nell'Iper Nonna Isa. Mortadella in cotenna favola, salumificio palmieri, 1,69 euro letto. Yogurt mix Müller, vari tipi, a partire da 120 grammi, 69 centesimi con carta Nonna Isa. Offerte valide fino al 2 luglio nell'Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
4: Quest'estate nel cuore di Cagliari vivi le Doglio Summer Nights. Da giugno ad agosto Palazzo Doglio si anima con musica, cultura, grandi ospiti, eventi enogastronomici, aperitivi al tramonto e serate sotto le stelle. Dalle Sunset Vibes agli eventi di Teatro Doglio, dagli incontri con protagonisti della cultura contemporanea alle esperienze gastronomiche firmate Osteria del Forte. Doglio Summer Nights, due mesi di emozioni, incontri e intrattenimento nel cuore della città. Scopri il programma completo su palazzodoglio.com e sui canali social ufficiali.
5: Al FAS Shopping Center arriva Radiolina! Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci.
6: Ufficio Case Smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.

0: Sono le 15 e 41 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
6: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
7: Tranquilla, ci pensiamo noi.
6: Davvero? Anche colf e badanti?
7: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
5: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
8: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
9: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
10: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 25 al 30 giugno. Come l'uva rosata a 2,99 euro al chilo, le crostatine in mulino bianco al cacao o albicocca da 400 grammi a 2,39 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la grigliata di suino in confezione famiglia a 69 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just It, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La COP sei tu.
11: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
12: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida Pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.samapstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
13: Isola Birra, con il patrocinio del Comune di Cagliari.

0: buon pomeriggio e bentrovati. Apriamo anche questa edizione del telegiornale dando insieme uno sguardo ai titoli del sommario. Situazione esplosiva al centro di accoglienza di Monastir, aggredito un carabiniere, la struttura ospita il doppio dei migranti, la denuncia dei sindacati e del comune. Allerte per caldo, incendi e temporali, la protezione civile ai sindaci, guardia alta, Mandas, Genuri e Gergei, la conta dei danni dopo il nubifragio. Ottana, caso nazionale, l'insediamento di giunta e consiglio, assente il sindaco Saba, i domiciliari per una presunta tentata concussione, la legislatura potrebbe finire, appello a regione e prefettura. Il rito della transumanza rivive, dall'Aconia desulo promozione del territorio, aspetto pedagogico si fondono in un rito antico, appello ai giovani, non dimenticate le radici. Cagliari vicino al primo colpo di mercato, in arrivo il centrocampista romano, l'ultima stagione allo Spezia, intanto si continua a trattare con l'Atalanta per la cessione di Gaetano. Grazie per aver scelto l'informazione sul telegiornale di Videolina. In apertura c'è la cronaca con la situazione esplosiva al centro migranti di Monastir, le proteste dei sindacati ma anche degli amministratori comunali. Il servizio è di Maurizio Landi.
1: L'ultimo episodio di pochi giorni fa, un militare dei carabinieri aggredito da un migrante. Il maresciallo è finito in ospedale con una prognosi di diversi giorni di cura. La struttura di accoglienza di Monastir, nella vecchia sede della scuola di polizia penitenziaria, è una vera e propria bomba sociale, pronta a esplodere.
2: È disastrosa e potenzialmente esplosiva. Ci sono attualmente nel CAS circa 500 migranti richiedenti asilo a fronte di una capienza di 300. In più c'è stato creato l'hotspot, la nuova struttura prevista dal 12 di giugno, e lì ci sono circa un centinaio di persone.
3: Il collega dei carabinieri che è stato aggredito da un ospite hanno potenziato con un'altra pattuglia, ma di fatto abbiamo sempre una differenza numerica non indifferente, cioè praticamente abbiamo un battaglione dei carabinieri di 10 persone e a rotazione con il reparto mobile di una squadra di 10 persone che ruotano H24.
1: Preoccupazione anche nel centro del Medio Campidano, come sottolinea la sindaca, che deve fronteggiare il malumore dei cittadini, le crisi interne al CPA e i ritardi delle amministrazioni centrali.
4: Sì, mi preoccupa perché comunque, pur avendo piena fiducia nelle istituzioni preposte, la prefettura e il ministero, naturalmente questo è un impatto importante sulla gestione degli equilibri sociali e anche economici per la comunità di Monastir.
0: Il rischio nubifragi in Sardegna, in alcuni comuni intanto si contano i danni per l'acquazione di ieri. Fausto Ru.
5: Il giorno dopo il violento nubifragio che ha colpito Marmilla, Sarcidano e Tregenta è quello della conta dei danni. A Genuri le conseguenze più pesanti si registrano nelle campagne.
6: I danni principali diciamo che sono stati nei campi, un territorio fortemente votato per l'agricoltura, in particolare per le attività olivicole e cerealicole ha subito un danno importante.
5: Situazione critica anche a Mandas, dove il violento acquazzone ha provocato il cedimento di numerose fognature, causando disagi ai residenti.
7: Si tappa la fogna esternamente e mi rientra tutta la porcheria delle altre case e dobbiamo tribolare. Io e mia moglie rimane anche 2-3 ore dopo che finisce il temporale a pulire tutte le porcherie che ci arrivano a casa.
5: A Gergei invece una tromba d'aria ha devastato un ovile, scoperchiando il tetto di un'abitazione e parte di un capannone.
8: È durata 10 minuti questa tempesta. Ha portato via il tetto della casa e un pezzo di tetto dell'ovile. Ci ha messo con le spalle a terra.
5: In tutti e tre i comuni è stato dichiarato lo stato di calamità.
9: Abbiamo fatto la delibera di giunta che ha dichiarato lo stato di calamità naturale su tutto il territorio comunale.
10: Abbiamo potuto constatare che purtroppo i danni sono stati ingenti nelle campagne e nel centro abitato.
0: Acquazzoni, incendi e la guardia e la protezione civile che dice teniamo la guardia alta, al servizio di Virginia Devoto.
11: La concomitanza in Sardegna di fenomeni multirischio, quindi la presenza di più rischi contemporaneamente. In particolare siamo passati da avvisi per elevate temperature a bollettini con codice giallo per quanto riguarda il pericolo di incendi boschivi a avvisi di criticità per rischio idrogeologico per temporali.
12: Una situazione meteo che sta determinando una serie di condizioni di fenomeni multirischio con l'isola a due facce, una parte colpita dagli incendi e un'altra da temporali, grandine e raffiche di vento.
11: Abbiamo avuto delle situazioni con temperature molto elevate fino a 40 gradi e minime notturne anche fino a 24 gradi. Contemporaneamente incendi in varie zone della Sardegna che hanno interessato in particolare l'area del Campidano e in alcune circostanze la concomitanza dei temporali, delle raffiche di vento e delle fulminazioni ha impedito anche agli elicotteri di intervenire. E nella giornata in particolare di ieri abbiamo avuto anche delle zone con 40 mm di precipitazioni in pochissimo tempo e delle forti grandinate e raffiche di vento fino a 70 km/h. La concomitanza di due bollettini, entrambi con codice giallo, sia quello per la pericolosità di incendi sia l'avviso di criticità che per il rischio idrogeologico per temporali.
0: Indagini in corso per l'incendio divampato nella notte in un'azienda di autodemolizioni a Sestu. L'allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti che hanno notato le fiamme e una colonna di fumo nero, danni ingenti nella struttura, per fortuna non c'era nessuno. Le alte temperature hanno ostacolato le operazioni di spegnimento e di bonifica. L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato che il rogo si propagasse ad altre attività commerciali. Non è ancora chiara l'origine dell'incendio. Ora andiamo a Tuili, colpita da un brutto incendio nei giorni scorsi, e vediamo insieme questo piccolo reportage del nostro Massimiliano Reis.
13: È un incendio doloso, ha colpito non solo a noi ma a tantissimi agricoltori di Tuili che ci hanno rimesso il raccolto del grano, altri alberi d'olivo, alberi di mandorlo.
14: Si avverte ancora l'odore acre del fuoco nelle campagne di Tuili, attraversate da un incendio devastante lo scorso 14 giugno, danni gravissimi per gli agricoltori, campi di grano, mandorleti, ulivi secolari in cenere. Il racconto di Antonio Vinci, imprenditore agricolo nell'ambito della produzione di mandorle.
13: E questo è il mandorletto, sono circa 3 ettari, 1100 alberi. Nonostante fosse trinciato, il fuoco camminava basso basso, poi arrivava vicino al tronco dove c'era qualche cespuglio in più e faceva la sfiammata. La parte bassa è colpita, mentre la parte alta è ancora verde e adesso stiamo intervenendo con... Stiamo innaffiando la mattina all'alba.
14: Il bilancio dei danni è pesante, ma sulla rabbia e il dolore prevale la voglia di ripartire.
13: Perdiamo uno, due o se non tre anni di produzione, quindi sì, è circa il 30% della nostra produzione. Il giorno dopo siamo venuti la mattina presto a innaffiare. Adesso poi ci diranno gli alberi come reagiscono. Noi, come tutti gli agricoltori, siamo abbastanza testardi, orgogliosi, per cui andiamo avanti.
14: E non c'è più il viale degli ulivi secolari, parte integrante della storia di Tuili, cancellato dal fuoco.
13: Il giorno dopo c'era un via vai di persone a vedere lo scempio, ma tutti dispiaciuti, cioè non venivano perché questo era un bene di tutti.
0: Vi aspettiamo per la seconda parte del telegiornale.
15: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina. Oi.
0: Ottana ha eletto il suo sindaco, ma è ai domiciliari, si è insediata alla giunta, chissà come si evolverà la situazione. È certamente un caso nazionale, ne parliamo con Graziano Cano.
16: Nella prima season non c'è propriamente aria di festa. Il sindaco, rieletto per la terza volta con grande partecipazione al voto e ai domiciliari da qualche giorno prima delle ultime elezioni, con l'accusa di tentata concussione. Ma a rendere il clima ancora più incerto e cupo è con l'annuncio che sui decreti di nomina inviati da Franco Saba, appena avuta certezza della rielezione, anticipando quello di nuova sospensione per la legge Severino, visto che poche ore prima il tribunale del riesame aveva confermato i domiciliari ed evitando al paese il commissario, Lillo sarebbero emerse forti criticità. Insomma, tutto quanto successo ieri potrebbe essere annullato. Si cercano precedenti nella storia dei 7.894 comuni italiani, ma per ora non se ne trovano. La giunta c'è, sarà il vice sindaco a guidare il paese, ma non si sa se potrà operare. Da qui l'appello alla regione e alla prefettura. Fate chiarezza.
17: Sì, sì, noi siamo pronti già da domani a lavorare, perché dobbiamo dare anche una risposta al paese che è venuto a votare, ci ha sostenuto, e quindi adesso attendiamo risposte sia dalla regione Sardegna e dalla prefettura. Noi comunque l'impegno lo stiamo mettendo.
16: A sostenere l'appello anche l'ANCI.
18: Beh, intanto siamo venuti qua per portare sostegno a questi ragazzi che hanno affrontato le elezioni e vogliono dare il proprio contributo per amministrare il paese. La seconda cosa è che gli vanno date risposte subito, quindi da presidente dell'ANCI chiedo alla regione, alle prefetture, che al più presto diano risposte a questa comunità che merita un'amministrazione al di là di tutte le vicissitudini su cui si esprimerà evidentemente qualcun altro.
0: Gli sviluppi del cosiddetto caso di Cala Finanza, da Loi Riporto San Paolo, il servizio è di Silvia Orru. Sentiamo.
19: Si dimette Riccardo Biancu, l'assessore comunale di Loiri Porto San Paolo, ha rimesso incarico e deleghe nelle mani del sindaco Francesco Lai. La decisione arriva dopo le polemiche sulla vicenda di Cala Finanza, che nelle ultime settimane ha coinvolto anche il suo nome per via del fratello, amministratore delegato di Tavolara Bay. L'ex assessore è stato pesantemente attaccato sui social. In una lettera indirizzata al sindaco, Biancu parla di una scelta assunta con serenità e senso delle istituzioni. Ribadisce la sua totale estraneità al progetto e precisa di aver avuto deleghe solo al turismo. Non ho mai partecipato né direttamente né indirettamente a procedimenti o decisioni inerenti al progetto in questione, scrive Biancu. Non ci sono responsabilità da riconoscere, contestazioni da temere o ombre da fugare. La cornice è quella del progetto previsto nell'area di Cala Finanza, nel territorio di Loiri Porto San Paolo. A proporlo è Tavolara Bay SRL, società sardo-brasiliana interessata alla realizzazione di una struttura a 5 stelle. La ZES unica del governo Meloni autorizzerebbe di fatto il progetto. Comune e regione hanno già detto no.
20: La ZES dovrebbe essere uno strumento che sburocratizza e velocizza i procedimenti, ma non che supera e che deroga le norme regionali.
19: Adesso il sindaco Lai annuncia la convocazione dell'assemblea civica per ritirare la delibera del novembre 2025 con cui era stata approvata la variante urbanistica dell'area. La partita si sposta davanti al TAR. L'8 luglio i giudici dovranno pronunciarsi sulla richiesta di sospensiva presentata dalla regione.
0: Il ritorno di Michele Cossa nella sua Sestu da sindaco, il servizio è di Stefano Birocchi.
21: Nel segno della continuità, con una squadra in gran parte confermata, si apre la nuova fase amministrativa per Sestu. Prima seduta del Consiglio Comunale con giuramento del sindaco Cossa e il conferimento delle deleghe nell'insolita sede di Casa Ofelia.
22: Questo è un luogo della memoria, un luogo dell'identità. Qui 30 anni fa sarebbero dovute sorgere delle palazzine, invece il comune era riuscito ad acquistarlo, la mia amministrazione aveva acquistato uno degli ultimi spazi storici della memoria storica di Sestu, e quindi mi sembrava giusto dare un segnale di questo genere.
21: Nella seduta eletto presidente del Consiglio Federico Porcu, è confermata la giunta annunciata alcuni giorni fa. Massimiliano Bullitta, vice sindaco con delega all'urbanistica, la sindaca uscente Paola Seci all'istruzione, Mario Alberto Serrao ai servizi sociali e politiche giovanili, Francesco Serra ambiente e agricoltura, Sandra Licheri al bilancio, Roberta Recchia al verde e ai quartieri periferici.
22: Per la parte che riguarda il comune, le priorità sono due: strade e scuole. Per quanto riguarda invece i rapporti tra il comune e le altre istituzioni, io ho già preso contatti con la regione, con la ASL per quanto riguarda gli aspetti sanitari, con Abanoa, perché in questo momento abbiamo una criticità legata alla potabilità dell'acqua in una zona del paese. Prenderò contatti con Area, perché ci sono tanti problemi che è necessario che il comune affronti insieme a questi enti, per un rapporto di leale collaborazione istituzionale, ma con grande determinazione.
23: E grazie a voi cittadini.
0: Il giallo di Manuela Murgia, gli sviluppi giudiziari nel servizio di Luca Neri.
24: Ci sarà tempo sino al 29 ottobre, poi il PM dovrà decidere se rinviare a giudizio Enrico Astero, ex fidanzato di Manuela Murgia, o archiviare. Nessuna proroga alle indagini per il GIP non è necessaria, ma in questi mesi si andrà avanti. E i legali della famiglia Murgia intervengono. Prima il focus sul capello trovato nello stivaletto indossato da Manuela, da cui è stato estratto un profilo maschile. Non è di Astero, questo è già verificato, ma per gli avvocati sarà fondamentale inserirlo nella banca dati nazionale del DNA per trovare la corrispondenza. Poi, oltre alla richiesta per nuovi accertamenti scientifici mettono l'accento su un'altra parte delle indagini. La difesa non è a conoscenza dello stato, spiegano in una nota, e neppure della rilevanza investigativa che hanno assunto per la procura, e qui si soffermano, le dichiarazioni pubbliche di un amico di Enrico Astero, che aveva raccontato che il 5 febbraio del 95, il giorno successivo alla morte di Manuela, aprì appositamente l'autolavaggio su richiesta dello stesso Astero per pulire l'auto di quest'ultimo. Secondo quanto aveva raccontato, l'autolavaggio era chiuso, ma la pulizia si era resa necessaria perché la sera prima l'auto era stata utilizzata per consumare un rapporto sessuale con una donna, mentre Astero lo attendeva fuori dal veicolo. Tema chiave per la difesa Murgia. D'altra parte, per andare avanti, sarà necessario che l'indagine prosegua per omicidio aggravato. L'aggravante potrebbe essere la violenza sessuale non ancora dimostrata. L'omicidio non aggravato non basta. Il delitto sarebbe in prescrizione.
0: Tra poco la terza parte del nostro TG.
1: Dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
2: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
3: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-26.
4: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
23: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mibe University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibeuniversity.com. Mibe University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mibe University. We create value.
25: Al FAS Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci.
26: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
27: Radiolina, meteo.
28: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Sono giornate bollenti queste davvero in tutta Italia, anche in Sardegna temperature alte e probabilmente in ulteriore aumento durante il fine settimana. Ci sarà davvero da sudare parecchio, con punte massime fino a 35 gradi, ma nelle zone interne anche qualcosa in più. Caldo anche nelle ore serali notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Si sta meglio lungo la fascia costiera, dove però si fa sentire l'umidità. Per ora vi segnalo anche ventilazione debole, mari calmi o poco mossi, aria più fresca attesa tra mercoledì e giovedì. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
29: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
30: Latte.
0: E ripartiamo da Itiri, dove si alza la voce contro le possibili speculazioni energetiche. Sentiamo Maria Grazia Ledda.
31: Con un impianto di batterie di questo genere è più che chiaro e evidente che tutta la nostra vita verrebbe stravolta.
5: Paulin produce mele biologiche. Francesca ha acquistato un terreno dove ha piantumato 1000 alberi.
6: Dietro ogni terreno ci sono sacrifici, investimenti, affetti e progetti costruiti negli anni.
5: È a pochi metri dal loro terreno, in località Sudragone, nell'agro di Ittiri, che potrebbe sorgere il grande impianto di accumulo elettrochimico con batteria al litio, il progetto BES da 470 megawatt presentato dalla Tiesi Solar SRL, società controllata da un gruppo spagnolo. Ittiri e la sua comunità insorgono, convocato un consiglio comunale aperto, presenti cittadini e comitati. Oltre 1000 firme già raccolte per la petizione lanciata da uno dei comitati che chiede di partecipare alla conferenza di servizi.
7: Noi abbiamo chiesto di essere presenti come comitato. Noi ci auguriamo che dare parole alla partecipazione pubblica sia uno strumento nella cassetta degli attrezzi dei nuovi eletti in consiglio.
5: Ittiri offre già il suo contributo alla transizione energetica, è stato detto, in riferimento al parco Alas, la sottostazione di Terna su Dragone rappresenta la storia del paese.
8: Quell'area ha una classificazione urbanistica particolare, classificata come E2, un'area nella quale viene svolta un'agricoltura di pregio.
9: E questo consiglio comunale aperto ci ha permesso anche di confrontarci con i comitati e con la regione. Insieme ad essi potremo condurre una battaglia affinché questo progetto non passi.
0: Rivive il rito della transumanza tra Laconi ed Esulo, il bel servizio firmato Gianfranco Locci.
10: Rientro a casa è tanto, è soltanto un pastore transumante o uno che va via da casa, dal proprio paese per motivi di lavoro, sa cosa significa. Transumanza è tristezza, transumanza è solitudine, transumanza è orgoglio, transumanza è soddisfazione.
11: Gli occhi di Massimo Locci brillano mentre scandisce quelle parole che raccontano un'esistenza. La famiglia desulese, quattro fratelli più figli e nipoti al seguito, ha riproposto il rito antico della transumanza. Partenza alle 3 del mattino da Laconi con un gregge di 500 pecore. Destinazione d'Esulo, passando da Rizzo a caccia di erba fresca dalle parti di Tascusì. Il territorio si svela e incanta.
12: Oggi diventa una grande possibilità di sviluppo e di valorizzazione delle zone interne. Una transumanza che oggi ci avvicina sempre più al senso di comunità, di unione, di coesione. Un grande sacrificio che oggi può diventare uno strumento per creare reddito nelle aree interne.
13: Da giovane mi ha fatto conoscere tutte queste zone di montagna, le zone marginali che abbiamo adesso.
11: Promozione del territorio e aspetto pedagogico si fondono, questo l'appello ai giovani.
10: Anche se non saranno pastori, diventeranno ingegneri, avvocati, medici, di ricordarsi sempre delle proprie radici.
0: Andiamo a Oristano, il gremio dei contadini ha un nuovo presidente, sentiamo Mario Tasca.
14: Campana di San Giovanni dei Fiori suona poco prima che dall'ingresso principale della chiesa escano i rappresentanti del gremio dei contadini. È il segnale di un rito antico e profondamente oristanese che segna il cuore dei festeggiamenti per San Giovanni Battista, patrono della corporazione che organizza la sartiglia della domenica. La bandiera, custodita per un anno dal presidente uscente, lascia la chiesetta sul carro trainato dai buoi, accompagnata dal suono delle launeddas, dal gremio e dai cavalieri, per raggiungere in processione la casa del nuovo operaio maiori, Maurizio Casu.
27: È veramente una tappa importante della mia vita, sicuramente per la grande passione, il grande sentimento che nutro per questa istituzione che ho studiato, che ho amato, che è antichissima, ma davvero ha dei valori importanti ancora da trasmettere ancora oggi.
14: La festa quest'anno ha avuto un'intensità particolare nella memoria di chi da sempre vive il rito del gremio. Sono davvero rare immagini di un presidente accolto con tanto affetto e partecipazione da migliaia di cittadini. Casu, già protagonista della sartiglia, componidori per ben due volte per il gremio nel 2000 e nel 2021, uno profondo conoscitore della storia arborense, raccoglie la responsabilità di una lunga tradizione.
27: Un pensiero a questa bandiera, sono 500 fiocchi, 500 anni simbolicamente che sono raccontati anche dai nomi di donne, di uomini che hanno avuto il ruolo di Overaius e di Brulissas e che hanno portato avanti una tradizione antichissima che però è sempre attuale.
0: Tra poco parliamo del Cagliari.

0: 6 Alessandro Romano, mediano mancino che il Cagliari è pronto a prendere per 5 milioni dalla Roma. Gaetano, inventato play da Pisacane nella passata stagione, è diventato subito l'uomo mercato del Cagliari, attirando l'attenzione di Sarri, che lo ha scelto per essere il perno del nuovo centrocampo dell'Atalanta. Ma alla Dea, che offre 11-12 milioni al massimo, il Cagliari replica chiedendone non meno di 17. Da Bergamo viene proposto come parziale contropartita il maliano El Bilal Touré, classe 2001, di rientro dal prestito al Beşiktaş. Proposta che però non scalda troppo il club rossoblù, che punta sul cash, magari anche con qualche bonus, tenendo eventualmente slegato l'interessamento per l'esterno offensivo. Sul fronte entrate, dopo Akarakiri, ecco Romano. Il centrocampista svizzero, cresciuto nelle giovanili della Roma e rientrato dal prestito di 6 mesi allo Spezia, già la scorsa estate era stato a un passo dai rossoblù. Ora il giocatore ha già dato il suo ok al trasferimento in Sardegna e il club giallorosso incasserà 5 milioni da inserire subito a bilancio prima del 30 giugno. Sullo sfondo resta aperta la strada che porta a un altro svizzero, Michel Ebischer, di proprietà del Pisa, che darebbe un tocco di esperienza a una rosa che continuerà a puntare soprattutto sui giovani.
1: Sardegna 1 è la TV identitaria del nostro gruppo editoriale, la trovate al canale 99 del digitale terrestre. Intervista in lingua sarda nel fine settimana, sentiamo il nostro Gianni Zanatta.
2: La storia della Sardegna, il racconto delle bellezze e dei tesori archeologici, le tradizioni, i riti, i luoghi di culto e di vacanza. Un'isola tutta da scoprire, un'isola da far conoscere anche e soprattutto ai più piccoli. È l'obiettivo di Incanto, nuovo programma di Sardegna 1, interamente in lingua sarda, a cura di Antonella Puddu e Renzo Cugis. 20 puntate, la prima è il prossimo 4 luglio alle ore 16. È l'argomento delle interviste in sardo, in onda nel fine settimana, dopo le edizioni del TG di Sardegna 1.
1: Regia e redazione vi ringraziano per averci seguito e vi augurano un sereno pomeriggio. Arrivederci.
3: Sono le 16 e 13 minuti.
4: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
5: Allora passo da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
4: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
5: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
4: Cifad, il brico 100% Sardegna.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Apriamo con la cronaca. Dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, Mauro Moretti è in carcere. L'ex AD di Ferrovie dello Stato ed RFI si è costituito nella serata di ieri. Non posso fare altrimenti, accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato. Queste le parole di Moretti riferite da persone a lui vicine che ribadiscono la sua convinzione di essere in carcere da innocente per aver svolto con correttezza il proprio lavoro. Moretti è recluso nel carcere di Orvieto.
6: Si ha assunto la piena responsabilità di un gesto istintivo e sconsiderato, ha chiesto ancora scusa e si è detto pronto a riparare nei limiti delle sue possibilità. Genti Beriscia, 26 anni, è comparso questa mattina davanti al GIP di Milano, Giulia Masci, nel carcere di San Vittore, per rispondere della morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di Milano caduto dalla moto mentre lo inseguiva a 180 km all'ora. Il giovane era stato arrestato il 23 giugno. A riferire il contenuto dell'interrogatorio è stato il suo difensore, l'avvocato Fabrizio Cardinali.
7: Attacco hacker a Trenitalia, ha violato i dati dei passeggeri, ne dà notizia lo stesso gruppo ferroviario informando che a seguito di alcune verifiche è stato rilevato un incidente di sicurezza informatica causato da soggetti esterni non identificati che ha determinato un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali legati ai titoli di viaggio. Precisamente l'attacco è stato segnalato a ottobre 2025 e poi sono partite le verifiche, non coinvolti credenziali e pagamenti.
6: Oltre 50.000 persone risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela nella notte tra mercoledì e giovedì. Le vittime accertate sono 589, 2.980 i feriti. Alla Gaira si scava a mani nude. Le squadre di soccorso sono poche e male attrezzate. Lo denunciano tanti parenti delle persone intrappolate sotto le case crollate. E gli ospedali sono al collasso, mancano le ambulanze, le medicine e il materiale di primo soccorso. Salvatore Stramondo, direttore del Dipartimento Terremoti dell'INGV, rivela all'ANSA che ulteriori scosse di magnitudine

0: magnitudo elevata potrebbero verificarsi nei prossimi giorni in Venezuela, dopo le due di magnitudo 7.2 e 7.5 che si sono succedute nella notte tra il 24 e il 25 giugno.
1: Secondo quanto riportato dai media, il gruppo Volkswagen intende inasprire la propria politica di risparmio. A livello mondiale potrebbero essere eliminati fino a 100.000 posti di lavoro, il doppio rispetto a quanto previsto finora. Quattro stabilimenti in Germania rischiano la chiusura. I piani farebbero parte del nuovo obiettivo 2030 discusso mercoledì dal Consiglio di amministrazione. L'ultima parola spetterebbe ora al Consiglio di sorveglianza, che dovrebbe deliberare in merito il 9 luglio.
0: Formula 1. Di Kimi Antonelli su Mercedes il miglior tempo nella prima sessione di libere del Gran Premio d'Austria. Secondo Russell, terzo Piastri, quarto Hamilton, mentre sull'altra Ferrari ha girato il rookie Beganovic. Problemi in avvio per Red Bull e McLaren, mentre nel finale si pianta in pista la Cadillac di Perez. Si riparte alle 17 con le FP2.
1: È tutto, a più tardi.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
6: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie.
5: Solo questo modello?
6: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
5: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia!
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddaniedda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
9: Non è per tutti, ma solo per i primi 10. Da Special Car arrivano gli Exclusive Days Mercedes, un'opportunità riservata a soli 10 clienti. Scegli ora la tua Mercedes tra le vetture in pronta consegna e inizi a pagare la prima rata a settembre. Più tempo per goderti l'estate, più tempo per guidare ciò che desideri. Che aspetti? I posti disponibili sono solo 10 e la promozione termina il 30 giugno. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Elmas Zona Aeroporto o prenota il tuo appuntamento su specialcargroup.com. Special Car, da oltre 50 anni, la tua scelta speciale.
10: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
11: Un'estate di risparmio negli Iper Nonna Isa. Birra Peroni Nastro Azzurro 62 cl 98 centesimi. Detergente piatti Nelson 850 ml per 3 pezzi 3,75 €. Offerte valide fino al 2 luglio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.

Un saluto a tutti su Benagattausu, belli torraus a su telegiornale in sardu de Sardegna 1, Bieusu, intendeusu che li punti snovas a deguste edizioni, cominciando come di sempre con il titolo su adesso sommario. Situazione critica a Mere, in su centro CPA de Moristenza, tra di estetti a trippavano carabinieri, in si struttura in ci punti 500 di starraus, ma scendivori di gappi 300. S'emergenza meteo, sa protezione civile, in araga tocca donare attenzione, sa basca, e sfogus, e stemporale sicuro, sa conta dei danosu, in giauni, manda sa gege e appustesi de sa scutulara de Arisere Marì. Ozzana, è una questione nazionale, si mette a Tobiaso, su consiglio, sa giunta comunale no, ma su sindaco è domiciliare, sì. I tarasuzzedi in Mois, appello e sa regione e sa prefettura. La tramudanzia, vivere ancora dell'acqua, in finza se desolo, un rito de su tempo, spassavo che in moi olinai promozioni de su territorio, sappello e spicciocuso, non si depesi, scaresci de sarregines. Sporzo pallone de Serie A su Castello, staccata a carte comprai su centrocampista romano, che in suo timone ha rigiocato con su Spezia. Zigitis negozio su ben di Gaetano e Satalanta. Poveri i gusta edizioni de su TG Nostro, dunque sa fuori d'auso de sa situazione critica, difficile in meda, in su centro de Disterrauso, CPA de Muristene, si struttura in civunti 500 persone se pruso, ma ci divoretti capi 300, in noi conviventi, cittadini de nazioni, etnias, religioni differenti, i sindacausu e i cittadini sono anche a situazioni e ti sempre beusu, e tu confirma Mauro Aresu, che è il segretario provinciale del SIAP de Castello. Sull'ultimo episodio, satradì, un uomini aria fraccava, trippava, un carabinieri, catraballa, era proprio in su CPA, su militare estetto soccorso, porta in su ospirali, dottore Santi Donau, 30 disi de curasa. Sguardias e su personale di sicurezza non abbastanza, come ti narra Alessandro Congiu, il suo segretario provinciale del suo sindacato autonomi di polizia. In su CPA ci punti 10 carabinieri, 10 poliziotti, su cambiano, o donna turno. E stia a riolare a mera sa amministrazione comunale de Muristene, a riolare a mera sa sindica de Sabidda Paola Ugas. Tengo fiducia a manna in istituzioni, in Araisa, ma è di sicuro c'è un problema di gestioni sociali e economica che per toccare a tutta la comunità di Muristene. Punti sfuedo su de sa sindica de Sabidda Paola Ugas. A risere merisi temporalisi, anticorpi non sciacomane del ritorno su dessa Sardigna, Roschettotto, sa provincia di Tatri, sa Marmilla, sa Tregente, su Sarcidano Bordano, su Mannus, in Manda, sa Giauni, Gregè, è stato un scutulare di violenza a Manna, come intinnare su sindaco de Giauni, Sandro Branca, a rigurpio azienda, sa de Messaius e Pastores, in questo territorio, ci vuoti Roschettotto Olivarius e Campus de Trigo, nara ancora Branca. Situazioni difficili. In manda savori noi sti scoppiare sa bassa e tot s'acqua brutta era allagato domus e azienda sa i gustomini naraga sa mulleri c'è rimasto tre ore se voglio impiare rotto vi era un ischivo in Gergè invece sa un cicloni ari sciusciau sa devolata de una domu e sa devolata de un guili luego su iscommonus antidesiedio si stadu de calamidadi naturali ha già firmato su provvedimento come tenere su sindaco de Mandas Umberto Oppus c'è sta bisogno di un intervento de sa regione de su governo puro come tenere su sindaco de Gergè Rossano Zedda, Sesu Gia e Vendi, Sagonta, Deis Danoso, Nanta, i sindico su De Mandas e De Gregei Vuru. E la protezione civile tra Ballen di Mero combatti contro il fenomeno, su punti a ribendi Totto Varis, da una parte ci punti Sfogusu, come ti narra Mauro Merella, su direttori regionali della protezione civile, da un'altra parte c'è questa emergenza a Capiara, esundasa de Basca a Manna e finse questa emergenza a Capiara. Su tempo malo. Una situazione meteo che effendi a riolai rotto su iscomuno su depiti donai attenzione in mera, dara Mauro Merella. A Riseu, in calicuna zona, temperatura
diventare 40 gradus e su notti de 24 gradus. In calicun'altra zona, si punta all'ottus fogus mannus e in altros territorios a riscottula meda. Una situazione in meteo che non ha permesso se l'icotterus de si pesai e de andare a sturare sul vogo. In 300 punti a rotto su de su gelo, 40 mm de acqua e l'andri in meda. In calicun'altra zona invece sa su bentu a risulau vorti fino a 70 km orarios. E ora sa protezione civili a repubblicare una variga e allerta meteo una punta sti vois focus e sa tre invece sa vois temporalis. Sa cronaca e carabineris punti vendi indagines a pizzo de un vogu mannu ca risere notti in sesto ricorpi un'azienda de su settore galanta autodemolizioni stanno su punti meras gando se sta lutto su vogu a intro si struttura manco male non ci vi annemmo su adonessa allarmi vuti stetti su una pariga automobilista sa canti bio una colonna de vumu mannu niedu luego sono taribauso e spompierisi canti traballao finse su mangiano o ghizzi posturai su vogu e per buoni in sicurezza tutta questa zona, quindi noi carabinesi, punti vendi, indagini, per comprendere voi se sta tutto questo fuoco. Poi andiamo in Ozzana, in noi c'è una situazione amministrativa, a troppelliare a mera poeta, su sindaco e stetio eligio, in su voto dei susetti e del sotto di questo mese, esti Franco Saba, eligio con sa borta dei tresi, ma non vuole governare, poeta, sacatres domiciliari, si esti indagato, si procura del nugro, po' tentata concussione. Franco Saba ha rinominato sa giunta, ma a quanto pare non vuole traballare. Una briga e ora a posti di questa nomina, sua prefettura ha risospendito d'ora su sindaco come di previdio della legge Severino. In Moi Nemos usciri tra lavori succedi, una cosa che non è mai succedia in tutta Italia, 27.900 comuni in tutta la penisola. A Chiesa Bida ha resi su viso sindaco Peppino Mura, ma tutti sono attenti sa decisione della prefettura. Noso, se ho pronto a governare, Nara Peppino Mura, deve donare risposta ai cittadini su Casanti Eligio, in Moe Bettauso, su prefetto, ma sa regione Muro. Posso primo a Tobio, in su consiglio comunale, ci verrà finita sa presidente, dessa sozio Anci, del comune dessa Sardegna, Daniela Falconi. So in noi, vo sostenni, questa drumma dei consiglieri, che partecipa sul voto, e che ti donai una giuro, o sa crescita di tutti. Bidda, Anna Falconi, sa prefettura e sa regione, depeti donai all'estero una risposta. In Cingiare invece sa in sesto sa legislatura nuova con sa presentamento del suo sindaco Michele Cossa, dessa giunta, del suo consiglio comunale, tutto nuovo, una giunta che però questi in continuità con i gusti che abbia chiara de Paolo Assecci. Su Rima Tobio in sa Domu Ofelia, un luogo del sammento, dell'identità di dessa bida, come te annau Michele Cossa, un spazio che a suo comune ha ricomprato. Gandu Cossa Viera Sindico in Isano su Norante e su Novecento. Su presidente del suo consiglio nuovo esti Federico Porco, assessore segunti Massimiliano Bullite su Urbanistica, Paola Secce su Istruzioni, Mario Alberto Serrao e Servizio su Socialisi, Francesco Serres Ambiente su Agricoltura, Sandra Lichiere su Bilancio, Roberta Recchia e su Birti Pubblico e appendizio su Dessa Periferia. Is prioridades, come ti narra su sindaco, fonti sarrugasa, is trasportoso, is scolasa e s'acqua. Se os prontos a si confrontai con sa regione, con Abbanoa, con sa ASL e con sa agenzia Aria Vuru. Poi fu dato de sa tramudanzia, sa tramuda, de su bestiamini, cavassera de ne sorgia o de una pastura satra. Una tradizione che viviri ancora in Bidda San Mera, se come tinnare contra Massimo Loci e sti pastori de Desolo, chi ne fai sa tramudanzia d'uscire bene taolinnai. Tramudanzia è sti amargura, tristura, solitadi, ma olinnai finse sa orgoglio e pregere in mano, nara Loci. Massimo Loci, quattro vrarisi, fillusu, neborisi, occano puro venti sa tramudanzia, avuti partiuso a estresire su Mengiano dell'Acconi con 500 brevesi. Può andai in Desulo, passendi po' Arizzo, frimmendisi
in Tascusi. Sa tramutanza est sensu de comunidade. Come ti narra Alessandro Serra, che est su direttore de s'associu col diretti Nugoro o Lastra, un sacrificio che avrò porterà reddito e sviluppo in zona sardia intro. A Mimmi mi è arrivato con Nosci, un sciacco manicamineresa intra Montisi e Baddisi. Come ti narra Leonardo Salis, il suo presidente del s'associu col diretti Nugoro o Lastra. Sa tramutanza, l'innai finza sa promozione de su territorio. Massimo Locci, è arrivato un appello a Spicciocus de Donia Abidda, mancai in subvenidori, antes ingegneri, dottori, avvocati, non si depiti mai scaresci de sa reginisi, del logus in cui vunti nascius e crescius. Come ti Donia Zavro, Donia Domenico in Sardegna 1 e sa trasmetti in sa regionale sa de su tre giornali nostri, punti due appuntare sa dedicarsi è una trasmissione totu nuova, a Garinghizzai su 4 de su mese Argiolas, su titolo est incanto, sa Sardegna contare spipius, una trasmissione totu in lingua sarda, con i suede su de Antonella Puddu, i sbocisi de Antonella Puddu e de Renzo Cugis, su conto de su storia nostra, prende sa archeologica, sa crezia, sa Marcus, prende sa ambientalis, un viaggio in il logo su Cavonti per lo sbello de sa Sardegna. Punti 20 puntarsa, sa prima, su 4 de su mesi che intrada, ai 4 de su Merì, con Antonella Punta Renzo Cugis, de so fuori dai proprio con esso su grazie, e busti grazie, domenico a Pustesi de ogni edizioni de su dalle giornali nostro. Poi su Sport, su Alloni de Serie A, su Castello. Sigira traballà in mare sul mercato, da una parte ci vuole il negozio su un Satalanta, Bobendi Gaetano, da questa altra parte sa necessità di Devonni Gruppa e su centrocampo, vita si dimonti andauso un montone giocatori. Poi sa società di De Giulini, ripicao sanglo nigeriano, di rimanco 21 anni a Caracchieri, a ribau de su Everton. E poi pigando un altro picciocco de Bintanos, Alessandro Romano, in svizzero de San Roma, che costa 5 milioni di euro. Sa questione de Gaetano esti a cappiara e su prezio, su Castello Duoli Ribendi, su manco a 17 milioni di euro, Satalanta invece sa a Nauga 12 milioni si fotte già in meta. In pruso però de Bergamo, gli errori ribai, uno giocatore, su giocatore del Somali, El Bilal Touré, 25 anni, in suo ultimo anno ha rigiocato in Turchia con su Besiktas, ma su Castello non è stato convinto un mera. Alessandro Romano invece sa ribai all'estero in Sardegna, sti cresci, in si squadra sa Deviciocco su Dessa Roma, Sano Passau, Dari in prestau e su Spezia, e forse si arribai. Un altro in svizzero puro, Michel Aibischer, de su Pisa, giocatore esperto che attende 29 anni, sin dalla scelta di Bruso, come ti sempre, in Idisi e in Gira, sa chi bene. E usa cambavo in questa edizione di Bruso, si torna. Grazie per la vostra attenzione, si intendeva. Si bieuso, a questa edizione di Beneri, un saluto e tutto.

0: troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
2: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia, avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
3: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
4: Al Fast Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci.
5: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
6: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
9: Il malessere di una società tra giovani uccisi dalla droga, disoccupazione e la solitudine dei vecchi pensionati è il quadro che Franco Madau cantava con rabbia a metà degli anni Ottanta. Anche in questa Sa Vida, uscita originariamente nel suo album del 1985, Sebra Maa.

0: Era Franco Madau, ospite nel 1985 del programma E tutto finisce in musica, in onda su Videolina. Qui eseguiva Savida.
1: Sono diversi gli artisti italiani che gli Stentales hanno coinvolto nei loro progetti. Tra gli altri anche Elio delle Storie Tese, che canta in sardo in questo brano intitolato Sardigna.

0: Bye.
1: C'erano anche in apertura e chiusura le voci del coro di Neoneli in questo Sardigna che abbiamo ascoltato dagli Istentales.
2: Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
3: Sono le 16 e 44 minuti.
4: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
6: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
7: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
8: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
10: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
11: Ehi, non fare il timido. Dillo. Ogni 15 euro di spese e multipli con scontrino unico. Usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50€. Subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
12: Ardis, buono anche nel prezzo.
13: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.sumupstore.com. Isola Birra, sponsor by Aquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
14: Isola Birra, con il patrocinio del Comune di Cagliari.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
16: Vieni a scoprirla da Autovam.
17: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
2: San Radiolina. I sonus stessa terra nostra.
18: Al tema dello spopolamento dell'isola, la Fondazione Maria Carta dedica un suo progetto chiamato Fremos. Lo racconta anche la canzone omonima, firmata da Mariano Melis e Michele Pioledda, con il coinvolgimento di diversi artisti sardi.

0: Con Mariano Melis c'erano anche Tazenda, Bertas, Maria Giovanna Cherchi, Fanta Folk e Francesco Piu in questa Frimmos, brano ispirato dall'emergenza spopolamento in Sardegna.
1: Per 9 volte brani del duo Puggioni furono scelti come sigla del programma Sardegna Canta. Uno di questi è Sardia, lo ascoltiamo.

0: Era Sardia, brano del duo Pugioni che compariva anche nell'omonimo album inciso nel 1995.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Ma che luce che ci avete qui? Non riesco a tenere gli occhi aperti.
3: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
2: Tac!
4: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
2: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
4: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
5: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
6: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
9: Al FAS Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci.
10: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
11: Radiolina, meteo.
12: Amici di Radiolina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Sono giornate bollenti queste davvero in tutta Italia, anche in Sardegna temperature alte e probabilmente in ulteriore aumento durante il fine settimana. Ci sarà davvero da sudare parecchio con punte massime fino a 35 gradi, ma nelle zone interne anche qualcosa in più. Caldo anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Si sta meglio lungo la fascia costiera, dove però si fa sentire l'umidità. Per ora vi segnalo anche ventilazione debole, mari calmi o poco mossi, aria più fresca attesa tra mercoledì e giovedì. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
13: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
14: Sono le 16:59.
15: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifadda. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifadda.com.
16: Buon pomeriggio dalla redazione.
17: Apriamo con la cronaca. L'ex AD di Ferrovie dello Stato ed RFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, dove per il deragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Non posso fare altro, accetto la sentenza e rispetto lo Stato, ha detto l'ex manager prima di entrare nel penitenziario. Persone a lui vicine ribadiscono la sua convinzione di essere in carcere da innocente. I familiari delle vittime esprimono soddisfazione. Italia Viva sottolinea l'ambiguità della sentenza che sposta verso i vertici la responsabilità penale.
16: Attacco hacker a Trenitalia. Il blitz dei pirati informatici, precisa l'azienda, ha interessato un accesso ai dati personali legati ai biglietti di alcuni clienti, escludendo però siano stati carpiti gli estremi per i pagamenti e i dati di accesso agli account. Trenitalia, oltre ad aver contattato i clienti oggetto di violazione informatica, ha notificato l'accaduto all'autorità garante per la protezione dei dati personali e all'OXIRT Italia, in conformità della normativa vigente, e presentato denuncia alla Procura di Roma.
17: Piano shock di Volkswagen. Il colosso tedesco dell'auto intenderebbe tagliare fino a 100.000 posti di lavoro, il doppio rispetto a quanto previsto finora, come riporta la rivista Manager Magazine, che cita fonti interne. 4 stabilimenti in Germania rischiano la chiusura. I piani farebbero parte del nuovo obiettivo 2030, discusso mercoledì dal Consiglio di amministrazione. L'ultima parola aspetta ora al Consiglio di sorveglianza, che dovrebbe decidere il 9 luglio.
16: Gli esteri. Il canale televisivo in lingua inglese della Repubblica Islamica Press TV ha dichiarato che è stata stabilita una linea di comunicazione tra gli Stati Uniti e l'Iran nello stretto di Hormuz, con l'obiettivo di prevenire incidenti e ridurre le tensioni nello stretto. Secondo una fonte citata da Press TV, la linea di comunicazione è stata creata nel rispetto della dichiarazione finale rilasciata dai mediatori al termine dei colloqui della scorsa settimana a Zurigo, per attuare le disposizioni dell'articolo 5 del memorandum d'intesa di Islamabad.
17: Le autorità della Crimea hanno dichiarato lo stato d'emergenza nella penisola, presa di mira nelle ultime settimane da pesante raid delle forze ucraine. Stamani si sono verificate esplosioni a Kerch, in particolare nei pressi del porto dei traghetti, e i residenti della regione annessa dai russi nel 2014 segnalano il volo di droni verso la città e l'attività dell'antiaerea russa. Ukrinform riferisce che il ponte di Kerch, che collega la Russia alla Crimea, è stato di nuovo chiuso al traffico per precauzione.
16: Il calcio. Il Como trattiene Nico Pass. Il club sta preparando in queste ore un'offerta da presentare al Real Madrid da 60 milioni di euro, che gli spagnoli accetteranno. I Blancos manterranno una recompra per il giocatore, attivabile però solo nella sessione di mercato estiva del 2027. Intanto il Milan ufficializza l'arrivo di Massimo Calvelli. Sarà il nuovo Chief Executive Officer. Dopo aver ricevuto le deleghe di Furlani nell'ultimo CDA, ecco la nomina a tutti gli effetti. Occorre riportare una cultura della vittoria e dei risultati, le sue prime parole.
17: È tutto, a più tardi.
18: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litri a 3,59 euro. Scopri di più su conad.it.
19: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Radio Lina, Radio Notizie.
21: Buonasera e bentornati da Luca Neri. In apertura al centro di accoglienza di Monastir, nei giorni scorsi l'aggressione a un maresciallo dei carabinieri finito in pronto soccorso, poi la difficile convivenza tra migranti di etnia e religione diversa all'interno di una struttura per 300 persone ma che ha già 500 ospiti. Il centro è pronto a esplodere e la denuncia di sindacati e della sindaca del paese. Operazione antidroga tra Cagliari e Selargius, 11 perquisizioni, arrestato anche un giovane di 24 anni trovato in possesso di 88 grammi di cocaina. Inchiesta nata lo scorso marzo da un arresto eseguito a Monserrato, sono 11 le persone indagate, uno anche per detenzione e porto illegale di armi. Indagini in corso sull'incendio divampato nella notte in un'azienda di autodemolizione a Sestu. I danni sono importanti, non ci sono feriti, le alte temperature hanno ostacolato le operazioni di spegnimento e di bonifica. Al momento non è chiara l'origine dell'incendio. Ottana diventa un caso nazionale. All'insediamento di giunta e consiglio assente il sindaco Sava ai domiciliari per presunta concussione. La legislatura potrebbe interrompersi. Appello a regione e prefettura. Dopo quasi 4 mesi di attesa sono arrivate le autorizzazioni per la rimozione della barca vela spiaggiata alla prima fermata del Poetto a Cagliari. Come comunica il comune, gli interventi prenderanno via lunedì 29 giugno con l'allestimento del cantiere. L'imbarcazione, battente, bandiera polacca, era finita sul bagnasciuga il 6 marzo scorso, trascinata dalle onde dopo aver riportato una falla nello scafo. Il caso di Cala Finanza, si dimette l'assessore Riccardo Biancu. Il sindaco Lai annuncia la convocazione dell'assemblea civica per ritirare la delibera del novembre del 2025 con cui era stata approvata la variante urbanistica dell'area. In chiusura lo sport, il Cagliari vicinissimo al primo colpo del mercato estivo. In arrivo il centrocampista Romano, l'ultima stagione allo Spezia. Intanto si continua a trattare con l'Atalanta per la cessione di Gaetano. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio. Un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito. Vi auguriamo un buon ascolto su Radiolina.
0: Non ho niente da mettermi.
1: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
0: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
1: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
0: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
22: Globo. Tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
23: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
24: Dal 22 giugno all'1 luglio da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2,85 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
25: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
26: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
27: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
28: Radiolina, estate.
29: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
30: Un buon venerdì, buon weekend cari amici, un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Asara in diretta dal centro commerciale Olbia Mare alle 17.08 minuti, vi traghetto fino alle 18.30 come sempre con tante notizie e tante storie da raccontarvi, la nostra migliore musica. Partiamo subito da Dracula Remix.

0: Ancora una buona serata con Radiolina. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asare e adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, grazie. Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori di Radiolina.
0: Allora, oggi ci parli di una bellissima storia che arriva dalla nostra isola e di un diploma preso proprio in questi giorni.
1: Esatto, è una storia molto particolare, pubblicata oggi sul nostro sito unionesarda.it e che sta un po' facendo sorridere i nostri lettori, perché è la storia di madre e figlia, la mamma Maria Assunta Azzeri, 55 anni, e la figlia Alessandra Corona, 20 anni, che pensa hanno frequentato assieme durante l'anno scuola e poi all'esame il corso serale di agrotecnico di Maracalagonis. Pensa, sempre assieme si sono diplomate e hanno raggiunto anche lo stesso punteggio, 98 centesimi, quindi una storia
0: anche
1: di affrancamento dell'incredibile.
0: Punteggio,
1: Sì, sì, bravissime tutte e due. Ovviamente un percorso importante che immagino sia stato anche emozionante, forse in questo caso forse più per la mamma che per la figlia, mi metto più nei panni di lei, perché deve essere qualcosa di speciale, insomma, poter studiare, conseguire un traguardo come quello del diploma, certo, che magari la mamma insomma mancava e voleva raggiungere, e farlo insieme alla propria figlia condividendo gli sforzi e la quotidianità, insomma, deve essere stata una bella emozione. E quindi su unionesarda.it appunto abbiamo raccontato questa storia che ha fatto venire un sorriso un po' ai nostri lettori.
0: Eh beh, me l'immagino, poi notizia super condivisa e cliccatissima,
1: certo,
0: da parte,
1: certo,
0: di tutti i lettori. Allora, come sempre, grazie mille a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Io ti auguro una buona serata e un buon weekend e ci sentiamo lunedì.
1: Ciao Cristian, buon weekend a te e a tutti i nostri ascoltatori.

0: Allora un dance strome su Radio Lira il nostro venerdì sera alle 17:16. State con noi perché tra pochissimo aggiorniamo l'attualità. In arrivo ci sono le ultime notizie dalla redazione di Unione Sarda.
1: Radio Smeralda.
2: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
3: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
4: PAN, sardi come voi.
5: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
7: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
8: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
9: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Al FAS Shopping Center arriva Radio Lina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci.
12: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
13: Prima che il vento si porti via tutto.
12: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
13: Respira questa libertà.
12: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
14: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Linea, il nostro venerdì sera 17.22. Adesso andiamo nella redazione dell'Unione Sarda, unionesarda.it. Ci sono le ultimissime con Davide Lombardi. Ciao Davide, ben ritrovato.
1: Ciao Christian, buonasera a tutti gli ascoltatori. Oggi apriamo unionesarda.it parlando di un tema molto caldo, il tema migranti, per quella polveriera che è diventato il centro d'accoglienza di Monastir, trasformato, ricordiamo, proprio recentemente, neanche una settimana fa, dal governo, da CPA a hotspot. Cosa significa? Che nel centro vengono portati tutti coloro che sbarcano nel sud Sardegna, dove devono restare in stato di fermo per 48 ore per le identificazioni, i controlli anche sanitari. Quindi teoricamente per due giorni non dovrebbero poter lasciare il centro, ma la carenza di personale fa sì che a decine fuggano, soprattutto nel cuore della notte, scavalcando le mura di recinzione della struttura, approfittando del buio, e fuggono prima ancora di essere identificati. Dunque diventano dei fantasmi in giro per il territorio sardo, e quindi una vera e propria polveriera. E il caso del carabiniere aggredito ha riacceso le polemiche con il sindacato di polizia che attacca. Avevamo denunciato le gravi criticità nell'avviare una struttura così complessa e delicata senza alcun confronto con le forze di sicurezza. Si chiede un rafforzamento del personale. Al momento sono 3.000 i migranti ospitati nelle strutture sarde, un numero in costante aumento. Solo questa settimana nel sud Sardegna ne sono sbarcati 125, la scorsa 106, quindi in 15 giorni parliamo più di 250 migranti che vanno ad alimentare l'hotspot che sta vivendo una situazione di estrema difficoltà. E una situazione di estrema difficoltà si sta vivendo anche per via del grande caldo. Oggi c'è stata anche una tragedia in spiaggia a Platamona, ha perso la vita un uomo di 78 anni, originario di Ossi, si è sentito male. Inutili i soccorsi del 118, arrivato anche con un elicottero, vittima molto probabilmente appunto del caldo estremo che sta colpendo l'Italia intera e la Sardegna in questi giorni. Su unionesarda.it abbiamo anche le parole del direttore generale della Protezione Civile Sarda, Mauro Merella, che spiega la situazione molto delicata di questi giorni, con un'isola a due facce, perché da un lato, Christian, c'è questo caldo estremo con gli incendi, anche oggi a Conosfanatica ce n'è uno abbastanza grosso con l'intervento di due elicotteri, ma dall'altro lato ci sono anche violenti temporali, grandine, raffiche di vento. Ieri in alcune zone dell'isola sono caduti fino a 40 mm d'acqua, fenomeni sempre più estremi che si verificano appunto quando le correnti d'aria molto calda si scontrano con correnti più fredde in arrivo dal nord. Quindi spiegano dalla Protezione Civile, in questi giorni stiamo gestendo dei fenomeni multirischio, contemporanea presenza di alte temperature, temporali intensi e condizioni favorevoli allo sviluppo degli incendi. Anche oggi abbiamo due bollettini di colore giallo, sia per gli incendi che per il rischio idrogeologico per temporali. E poi possiamo chiudere, Christian, sempre restando in tema caldo, con quanto sta avvenendo all'oncologico di Cagliari, dove praticamente l'aria condizionata, l'impianto di aria condizionata non funziona, pazienti, personale che stanno soffrendo il grandissimo caldo di questi giorni. È stato disposto l'acquisto urgente di 130 ventilatori, bottigliette d'acqua, pellicole, oscuranti sui vetri. Il guasto è dovuto al fatto che gli impianti sono molto vecchi e necessitano di interventi strutturali, ma al momento c'è da risolvere un'immediata emergenza e si pensa persino di riprogrammare l'accesso di pazienti che possono attendere, anche se parliamo sempre di pazienti oncologici, quindi dire, certo, che possano attendere non è facile, insomma.
0: Assolutamente, assolutamente. Allora, grazie mille a Davide Lombardi. Per le ultime notizie andate su unionesarda.it, scaricate l'app Unione Digital. Buon lavoro a te e a tutta la redazione.
1: Ciao Christian, buonasera a tutti gli ascoltatori.

0: Beh, Habits Ed Sheeran dal 2021 su Radio Ira, il nostro venerdì sera. State con noi perché tra poco ritorna il mondo oltre
1: Radio Smeralda.
2: Sono le 17 e 30 minuti.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
5: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
6: Oh no, stanno tornando le zanzare.
7: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
8: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
8: 070 22 240.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Scusi, tra 7 e 30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
11: Tranquilla, ci pensiamo noi.
10: Davvero? Anche colf e badanti?
12: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
10: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
13: Ehi, non fare il timido, dillo! Ogni 15 euro di spese ai multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50 euro, subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
14: Ardis, buono anche nel prezzo.
15: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
16: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
17: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
18: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.

0: canterai.
1: Ancora una buona serata con Radiolina. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara e adesso ci colleghiamo con l'astrofisico Manuel Floris, direttore del Planetario Unione Sarda. Buonasera Manuel, ben ritrovato.
2: Ciao Cristian, un saluto ai nostri ascoltatori.
1: Allora, oggi ci parli di questi due pianeti che hanno una particolarità molto interessante. Sono dei maxi pianeti molto molto leggeri, mi dicevi.
2: Eh sì, sono due pianeti che hanno la consistenza dello zucchero filato. Ecco. Si chiamano TOI-791b, TOI-791c. Hanno questo nome perché orbitano attorno a una stella che si chiama TOI-791, che si trova a 1100 anni luce da noi, una stella un po' più calda del Sole, e sono giganti gassosi. Ma a differenza di Giove, hanno dimensioni paragonabili a quelle di Giove, che è molto più denso dell'acqua.
1: Certo.
2: Questi invece hanno una densità che la possiamo paragonare veramente vicinissima a quello dello zucchero a velo. Sono una nuova classe di pianeti gassosi che si è iniziata a scoprire in questi anni, e questi sono due rappresentanti che troviamo attorno all'altra stella. Inoltre, l'osservazione di questi due pianeti è frutto di una collaborazione internazionale che ha visto coinvolti osservatori in Antartide, osservatori nello spazio, in più una rete di appassionati di astronomia, ed è l'esempio di citizen science, cioè scienza fatta con i cittadini, perché in tutto il mondo, da vari continenti, gli appassionati del cielo, gli astrofili hanno osservato per anni questi pianeti insieme agli osservatori professionali, e hanno questi si è riusciti ad andare a determinare quanta è la loro massa, le loro dimensioni, e a scoprire che li potremmo paragonare a dei pianeti fatti come zucchero filato.
1: Ecco, però la particolarità, visto che sono gassosi, ma perché devono essere considerati e possono essere considerati pianeti?
2: Ah sì, ma tutti i pianeti, la maggior parte dei, insomma, i pianeti rocciosi sono una minima parte,
1: sì,
2: dei pianeti del nostro universo. Probabilmente la maggior parte dei pianeti sono gassosi, del resto del nostro sistema solare 4 pianeti sono gassosi e 4 sono rocciosi. Li consideriamo pianeti perché sono corpi celesti coesi, quindi stanno legati insieme dalla forza di gravità e che girano attorno alla loro stella. Ora, questi pianeti sono gassosi come Giove, dovete immaginarvi un pianeta come Giove, solo che se andassimo lì potremmo entrare in questo pianeta, non attraversarlo completamente, però attraversando i buoni strati dell'atmosfera,
1: sì,
2: senza incontrare praticamente nessuna resistenza, se andassimo abbastanza lenti da non bruciare per l'attrito del gas.
1: Ecco, infatti ovviamente è molto bello tutto questo, soprattutto anche per capire, no, questa caratteristica dello zucchero leggeri come lo zucchero filato.
2: Però non sono fatti di zucchero, chiariamo subito, sono fatti di idrogeno e di elio,
1: ecco,
2: che sono gli elementi più abbondanti dell'universo, quindi non andiamo lì per prendere il zucchero, non ce n'è.
1: Assolutamente. Allora, caro Manuel, visto che il weekend alle porte, sono diversi gli impegni nel Planetario Unione Sarda.
2: Eh sì, perché domani sera saremo alle saline di Conti Vecchi, gestite dal FAI, per Astronomi per una notte, un appuntamento che torna quest'estate, quindi saremo lì per raccontare del solstizio d'estate, per mostrare al telescopio la Luna. Mentre invece domenica siamo al Planetario Unione Sarda, in piazza Unione Sarda, alle ore 18, uno spettacolo per tutti, più adatto alle famiglie con i bambini, ma anche per gli adulti, Le Stelle con il Piccolo Principe. E poi martedì abbiamo l'appuntamento speciale, c'è l'Asteroid Day, il giorno dedicato agli asteroidi, e noi lo ricordiamo con le musiche dei Queen. Alle ore 20 al Planetario, i Queen e l'Asteroid Day.
1: E allora grazie mille all'astrofisico Manuel Floris, direttore del Planetario Unione Sarda. Con te ci sentiamo venerdì prossimo.
2: Cieli sereni a tutti.

0: to Life, Evanescence, dal 2003 su Radiolina, nel nostro venerdì sera alle 17:45 minuti. State con noi perché tra pochissimo parliamo di musica.
1: Radio Smeralda, CRM Sant'Antonio, Centro Diagnostica per Immagini, Risonanza Magnetica e TAC, a Cagliari, in via Carrara 12, crmsantantonio.it.
2: Mine Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mine Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
3: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
4: Aspetta che metto l'occhiale da sole!
3: Tac!
5: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi.
6: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
5: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
8: Al FAS Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
10: Radiolina, meteo.
11: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Sono giornate bollenti queste davvero in tutta Italia, anche in Sardegna temperature alte e probabilmente in ulteriore aumento durante il fine settimana. Ci sarà davvero da sudare parecchio con punte massime fino a 35 gradi, ma nelle zone interne anche qualcosa in più. Caldo anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Si sta meglio lungo la fascia costiera, dove però si fa sentire l'umidità. Per ora vi segnalo anche ventilazione debole, mari calmi o poco mossi, aria più fresca attesa tra mercoledì e giovedì. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Safe, buona domenica su Radiolina, atteso anche lui in quel del Red Valley, che lo scorso anno tra l'altro è stato l'evento più seguito in Sardegna, ecco, in questo caso ovviamente l'evento musicale con due delle quattro date secondo i dati SIAE. Parliamo di musica oggi, visto che venerdì escono tante canzoni, tanta musica nuova. Dovete sapere che è uscito anche il nuovo pezzo di Katy Perry, ha pubblicato proprio a livello globale, proprio in simultanea, Witchy Burn, si intitola così questo nuovo singolo. Collegato ovviamente c'è il video che ha debuttato in contemporanea sui canali MTV, sui maxi schermi di Times Square a New York. Dovete sapere che Katy Perry 125 miliardi di stream complessivi e 7 certificazioni di diamante in carriera, si conferma tra i nomi di punta del pop mondiale. Il debutto quindi di questo nuovo brano accende i riflettori anche sulla prossima esclusiva tappa estiva nella nostra isola, perché il 12 agosto l'hotel Cala di Volpe ospiterà il Gala Night, un appuntamento che vedrà appunto Katy Perry come protagonista assoluta sul palco. L'evento unirà l'alta cucina e la produzione scenografica immersiva studiata appositamente per la struttura della gallura, una proposta di intrattenimento che punta a rafforzare il posizionamento dell'isola all'interno del circuito dei grandi eventi internazionali. Quindi la gestione dell'hotel è affidata a Marriott International, per conto di Smeralda Holding, che si inserisce nel piano di valorizzazione turistica di fascia alta promossa appunto dal fondo del Qatar, e quindi confermando sicuramente la forte attrattività del territorio per le principali star della musica mondiale. Quindi noi vediamo l'ora di vedere Katy Perry con i suoi fuochi d'artificio, che ci saranno proprio dopo al Cala di Volpe al termine

0: la nuova di Anna su Radio Lian, il nostro venerdì sera. Ancora ben ritrovati, state con noi perché tra pochissimo aggiorniamo l'attualità. In arrivo le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Sono le 18 e 0 minuti.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passa da Cifadda. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com.
2: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
4: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
5: Attacco hacker a Trenitalia, il blitz dei pirati informatici, precisa l'azienda, è interessato un accesso ai dati personali legati ai biglietti di alcuni clienti, escludendo però siano stati carpiti gli estremi per i pagamenti e i dati di accesso agli account. Trenitalia, oltre ad aver contattato i clienti oggetto della violazione informatica, ha notificato l'accaduto all'autorità garante per la protezione dei dati personali, presentata anche una denuncia alla Procura di Roma.
4: L'ex AD di FS e RFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, dove il diragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Non posso fare altro, accetto la sentenza e rispetto lo Stato, ha detto l'ex manager prima di entrare nel penitenziario. Persone a lui vicine ribadiscono la sua convinzione di essere in carcere da innocente. I familiari delle vittime esprimono soddisfazione. Italia Viva sottolinea l'ambiguità della sentenza che sposta verso i vertici la responsabilità penale.
5: Un operaio cinquantenne è morto nel primo pomeriggio a Settimo Torinese a seguito di un incidente sul lavoro all'interno di una ditta di logistica. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo sarebbe stato investito da un veicolo in manovra ed è deceduto in seguito ai traumi riportati. Il 118 è intervenuto sul luogo dell'incidente, ma il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, in corso accertamenti.
4: Il Venezuela in ginocchio dopo il devastante doppio terremoto che ha provocato finora almeno 589 morti e 2.980 feriti, oltre a circa 50.000 dispersi, secondo l'ultimo parziale bilancio. Tra le zone colpite, la capitale Caracas, ma soprattutto la zona costiera dello stato della Gaira. Tante persone stanno scavando a mani nude in cerca dei propri cari in mezzo alle macerie. Dall'Italia arriva l'appello via social della famiglia di Francesca Mannina, scomparsa dopo il terremoto in Venezuela. La donna è originaria di Balestrade, comune in provincia di Palermo.
5: Piano shock di Volkswagen, il colosso tedesco dell'auto intenderebbe tagliare fino a 100.000 posti di lavoro, il doppio rispetto a quanto previsto finora. Come riporta la rivista Manager Magazine, che cita fonti interne, 4 stabilimenti in Germania rischiano la chiusura. I piani farebbero parte del nuovo obiettivo 2030 discusso mercoledì dal Consiglio di amministrazione. L'ultima parola aspetta però al Consiglio di sorveglianza, che dovrebbe decidere il 9 luglio.
4: MotoGP. Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Assen. Il pilota Aprilia ha chiuso in 1:31:123 davanti a Raul Fernandez e Acosta. Quarto augura, poi le Ducati di Bagnaia Marc Marquez, cadute per Alex Marquez e Aldeguerre. Entrambi sono andati al centro medico, quest'ultimo verrà trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti. Domani alle 10.50 la pole e alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara lunga.
5: È tutto, a più tardi.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Buonasera, bentrovati, un saluto da Massimiliano Rais. Altra giornata di incendi nell'isola, fiamme nelle campagne di Gonno Sfanadiga, in campo uomini e mezzi della macchina regionale per domare le fiamme, il supporto di 2 elicotteri del corpo forestale decollati dalle basi di Iglesias e Fenosu. Altri 2 incendi sono divampati a Calangianus e Mores, in volo gli elicotteri per spegnere i roghi. Sardegna nella morsa di caldo e temporali, nuova allerta per le forti piogge, avviso della protezione civile regionale, possibili fenomeni iperlocalizzati. Nei giorni scorsi l'aggressione a un maresciallo dei carabinieri finito al pronto soccorso, la difficile convivenza tra migranti e etnie diverse all'interno di una struttura per 300 persone ma che ha già 500 ospiti. Il centro di accoglienza di Monastir è pronto ad esplodere, la denuncia di sindacati e della sindaca del paese Paola Ugas. Operazione antidroga tra Cagliari e Selargius, 11 perquisizioni, arrestato un giovane di 24 anni trovato in possesso di 88 grammi di cocaina. Inchiesta nata lo scorso marzo da un arresto eseguito a Monserrato, sono 11 le persone indagate, una delle quali anche per detenzione e porto illegale di armi. Ottana caso nazionale, all'insediamento di giunta e consiglio assente il sindaco Saba e domiciliari per presunta concussione, la consigliatura potrebbe interrompersi, appello a regione e prefettura. Cambiamo argomento, dopo quasi 4 mesi di attesa sono arrivate le autorizzazioni per la rimozione della barca a vela spiaggiata alla prima fermata del Poetto a Cagliari. Come comunica il comune, gli interventi prenderanno il via lunedì 29 giugno con l'allestimento del cantiere. Imbarcazione battente bandiera polacca era finita sul bagnasciuga il 6 marzo scorso, trascinata dalle onde dopo aver riportato una falla nello scafo. Apriamo la pagina sportiva, il Cagliari vicinissimo al primo colpo del mercato estivo, in arrivo il centrocampista romano, l'ultima stagione allo Spezia in Serie B, intanto si continua a trattare con l'Atalanta per la cessione di Gaetano. È tutto, grazie per l'attenzione, da Massimiliano Rais, una buona serata.
8: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
9: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
10: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
11: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
12: PAN, sardi come voi.
13: Non è per tutti, ma solo per i primi 10. Da Special Car arrivano gli Exclusive Days Mercedes, un'opportunità riservata a soli 10 clienti. Scegli ora la tua Mercedes tra le vetture in pronta consegna e inizia a pagare la prima rata a settembre. Più tempo per goderti l'estate, più tempo per guidare ciò che desideri. Che aspetti? I posti disponibili sono solo 10 e la promozione termina il 30 giugno. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Elmas Zona Aeroporto o prenota il tuo appuntamento su specialcargroup.com. Special Car, da oltre 50 anni, la tua scelta speciale.
14: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
15: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
16: Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
0: Ancora buon venerdì sera alle 18.08, dopo l'informazione ripartiamo con la nostra migliore musica e ripartiamo da Bossa Nostra, la nuova di Gaia.

quello che nasce come un grande appuntamento musicale per migliaia di fan si trasforma in un progetto di ricerca sul campo, perché visto che lì nei dintorni c'è l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e quindi sono lì gli studenti per analizzare un po' il tutto, visto che l'iniziativa utilizza 15 ettari di campus romano per un'indagine approfondita sull'acustica, sì, l'acustica ambientale, e proprio lì un gruppo di studenti studierà come si propagano le onde sonore in un'area priva di barriere, quindi attraverso la strumentazione che è già stata fornita. E, tra l'altro, visto che si stima una presenza di 250.000 persone, l'area del campus registrerà quindi una concentrazione altissima di smartphone super attivi nello stesso momento, quindi i ricercatori praticamente misureranno un po' tutto per verificare la resistenza delle celle telefoniche e dei ripetitori della zona. Sappiate che, visto che siamo abituati almeno ai concerti qua in a Olbia, ma in generale in Sardegna, quando siete a un concerto siete disconnessi dal resto del mondo, perché effettivamente è proprio quasi impossibile comunicare, o a momenti si riesce a comunicare oppure no. Comunque sappiate che da quelle parti diciamo così raccoglieranno delle prove per capire come si comportano il traffico dati in condizioni di forte sovraccarico, e poi ovviamente questi studi ce li faranno questi studenti ci faranno sapere effettivamente come è andato l'intero studio dopo questo fantastico concerto di Ultimo. Tra l'altro, mentre Roma si prepara all'analisi scientifica, le indiscrezioni si spostano un po' nella nostra isola, perché a quanto pare qualcuno vocifera che dopo Vasco Rossi a quanto pare l'Olbia Arena potrebbe ospitare proprio Ultimo in futuro, non so se parliamo di quest'anno o il prossimo, e poi ci saranno anche tanti altri concerti, visto che hanno testato l'Olbia Arena, ecco, con la speranza che possa arrivare anche Ultimo, che riascoltiamo nei prossimi minuti con i tuoi particolari.

0: potrei cantartele qui.
1: Ultimo in particolare su Radiolina, 18 e 17 minuti, tra poco le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione Sarda in edicola e scaricando l'app Unione Digitale.
2: Radio Smeralda.

0: incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Dal 22 giugno all'1 luglio da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2,85 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
3: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800-161-008. Ti aspettiamo!
4: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
5: Al Fast Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci.
6: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.samapstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
7: Isola Birra, con il patrocinio del Comune di Cagliari.
8: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.

0: Ehi, sa razza, ritornano alla grande qua su Radiolina il nuovissimo singolo insieme ai Sud Sound System, prodotto da Dero, che è il DJ ufficiale di Guè. Quindi fantastico singolo appena ascoltato qua sulla prima radio in Sardegna. Per la prima volta due gruppi simbolo della musica indipendente italiana condividono la stessa traccia, e ovviamente noi l'abbiamo proposta nel nostro venerdì sera. Per salutarci, cari amici, se vi va, Radio Smeralda ritorna in diretta domani alle 17 dal centro commerciale Olbia Mare. Vi auguro una buona serata con Radiolina. Ciao.
1: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
2: Radio Smeralda.

0: Sono le 18 e 27 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa. Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
5: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo. Ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris. Solo su Radiolina. In collaborazione con Istituto di Radiologia de Riu e Logistica Nieddu. L'informatore sportivo 360 con Carlo Alberto Melis.
6: Amiche e amici, ben ritrovati con l'informatore sportivo 360. Ormai siamo entrati nell'estate, io non ho vergogna a mettere la polo sotto la giacca per dare proprio un tono di stagione a questa trasmissione che oggi si conclude dopo un viaggio iniziato nello scorso settembre per fermarsi per qualche settimana in attesa di riprendere in coincidenza con l'avvio della stagione, in particolare della stagione calcistica, insomma tra fine agosto inizio settembre, adesso non so darvi un appuntamento preciso. Non è stata certo una grande impresa, un'impresa faticosa arrivare fin qui, perché sono stato accompagnato da tali e tanti personaggi e argomenti che non c'è stato modo di annoiarsi, il tempo è passato molto velocemente. Certo non come le imprese di Gabriele Catta che ci ha raggiunto per questa puntata conclusiva che chiude non soltanto il ciclo dell'informatore sportivo 360 ma di tutte le nostre trasmissioni sport a Radiolina che ogni sera alle 18.30 vi tengono compagnia. Bentornato Gabriele.
7: Ciao a tutti.
6: Allora ti lascio un po' in attesa perché è un fine settimana ricco di appuntamenti, ci sono eventi in giro per la Sardegna, alcuni anche abbastanza particolari dei quali vorrei brevemente parlare e devo innanzitutto ringraziare gli organizzatori che si sono prestati a tentare di collegarsi con noi. Manuel Cozzolino tra i pulsanti della regia sta già collegandosi con il primo, credo, con il primo dei nostri ospiti. Questa settimana è su un fronte diverso rispetto a quello in cui spesso lo abbiamo visto per 20 anni, lo abbiamo celebrato anche sull'Unione Sarda come organizzatore di triathlon con un curriculum ventennale. Sandro Salerno, ben trovato all'informatore sportivo 360 e raccontaci cosa stai combinando.
8: Ciao caro Alberto, grazie per questo invito. Abbiamo cambiato fronte, abbiamo cambiato costa, siamo a Baunei questo fine settimana per la Coppa del Mondo di e-bike, un'assoluta novità per me come organizzatore, ma un'assoluta novità comunque per la Sardegna, la prima volta che il mondiale di e-bike arriva nella nostra bella regione. Un bel evento, perché comunque prima ero sulle prove speciali difficili, faticose, ma con uno scenario incredibile.
6: Non fatichiamo a crederlo. Quando tu parli di...
8: Per ospitare questa band.
6: Eh sì, Baunei è quella zona, Baunei soprattutto, insomma, territori fantastici. Quando parliamo di e-bike, significa, è vero che sono biciclette a pedalata assistita, quindi che hanno un motorino elettrico, che naturalmente ha una batteria che deve essere gestita, altrimenti sarebbero delle motociclette, ma è anche vero che questo sport è stata più lesta la federazione motociclistica ad accaparrarselo rispetto alla federazione ciclistica, e la gara si svolge come un rally, cioè c'è un percorso, credo che siano due giri da 34 km, all'interno del quale ci sono delle prove cronometrate che sono in discesa però.
8: Sì, la particolarità è che tutti i trasferimenti sono a salire, poi abbiamo tre prove speciali, di cui due vengono ripetute due volte, quindi in totale cinque prove speciali. Mm-hmm. Si percorrono le prime tre sempre in discesa, ripeto, con difficoltà anche importanti. È una gara, ricordiamo ai nostri ascoltatori, che è una gara di enduro. Dopodiché si torna al paddock, si ricaricano le batterie e si riparte per un secondo giro che avverrà nella prova speciale 3 e 5, che al mattino erano la prova speciale 2 e 3. In linea di massima abbiamo lunghezze di circa, partiamo dai 2 km fino ad arrivare a 3 km e mezzo delle singole prove speciali. È un trasferimento molto lungo in salita.
6: Ecco, ma chi sono gli atleti dell'enduro e-bike? Sono ciclisti o sono motociclisti? Perché è veramente un ibrido la specialità.
8: Sì. Sì, allora arrivano, sono variegati, molti arrivano dal mondo dell'enduro, dalle moto, ma molti dal motocross, però in gara abbiamo anche Nizzolo, che è un ciclista professionista che...
6: Ex campione italiano su strada.
8: Ex campione italiano su strada, ha terminato, se non erro, nel 2025 la sua carriera da professionista, si è affacciato a questa nuova specialità. Però, ripeto, sì, ciclisti non tanti, soprattutto motocross ed enduro, perché comunque parliamo veramente di difficoltà estreme nell'utilizzo del mezzo. E tra l'altro ho scoperto, perché sto imparando anch'io a conoscere questa mondo delle bike, c'è anche una categoria dove sono delle vere e proprie motorette, che non hanno i pedali, hanno l'acceleratore, sono dei mezzi molto, molto particolari, ma con la leggerezza quasi di una bici e anche il telaio.
6: Sandro, mi stai portando fuori dal mio territorio di competenza, quindi adesso ti devo certo. Congedare, ma soprattutto perché e ti ringrazio moltissimo per questi minuti che ci hai dedicato, perché ovviamente sei in vigilia e sei nella fase in cui tutto va messo a punto, va sistemato, quindi grazie e appuntamento domani e domenica 28 a Baunei per la FIM E-B-Cup World Cup, cioè la Coppa del Mondo di Enduro di e-bike, Gran Prix of Sardinia, e in bocca al lupo a Sandro Sareno. Avrei voluto parlare tanto anche dell'Ironman di Alghero con te, ma ci sarà sicuramente occasione, magari l'anno prossimo.
8: Posso darti una notizia in diretta che mi fa piacere?
6: Certo.
8: Abbiamo aperto le iscrizioni di Ironman Alghero meno di 24 ore fa.
6: Ah.
8: Abbiamo 1400 iscritti nelle prime 24 ore.
6: Non male.
8: Questo è un grande piacere.
6: Inizio di giugno 2027, c'è già la data precisa?
8: 30 maggio 2027.
6: A 30 maggio, perfetto.
8: Sì,
6: perfetto.
8: Cambiato la data.
6: Grazie Sandro Salerno e in bocca
8: grazie
6: al lupo per le sue organizzazioni. Gabriele e Catta, ti piacerebbe fare un Ironman, cioè farne uno solo, visto che tu ne hai fatto 21 di seguito, almeno come distanza?
7: Sì, sicuramente un anno lo vorrei preparare proprio in maniera specifica per cercare la prestazione, la velocità, quindi un Ironman magari veloce mi piacerebbe farlo.
6: Qual è secondo te l'età giusta per dare il massimo in uno sport di endurance?
7: Allora... secondo me sui 30 anni, perché comunque hai sia la maturità mentale, ma hai comunque ancora il fisico dei 20 anni, tra virgolette.
6: Ecco, qui, e quindi poi allora adesso però cominciamo a parlare un po' di ciò che dovrai fare, perché tu arrivi dal nuoto. Te lo dico anche perché nel frattempo proviamo a introdurre l'altro collegamento che riguarda il nuoto ma anche la corsa. Le tue imprese, così a memoria, io mi ricordo da Villa Semiusa a Cagliari a nuoto, è stata la prima,
7: quella da Costa Rei,
6: da Costa Rei,
7: 50 km
6: per carità, 50 km.
7: Sì, sì, esatto.
6: Ok, da Costa Rei la prima volta, sì. Poi quella che secondo me resta la prima vera follia, le 21 maratone consecutive, sì. Perché l'acqua, la nuotata è logorante, ma non è traumatica quanto lo è la corsa. Poi sei tornato in acqua e hai detto: no, Costa Rei è troppo poco, non vale neanche la pena, fammi ripartire da Tertenia. Sì, quindi Tertenia. Hai raddoppiato la distanza, sì. 100 km non stop a nuoto,
7: esatto.
6: Con l'arrivo a Marina Piccola. Poi qui entriamo nel comitato manicomio italiano, non è più comitato olimpico, perché ti sei messo a fare 21 distanze Ironman consecutive in 21 giorni diversi. E la cosa poi allucinante è che le hai fatte sul posto, praticamente sempre al Poetto, una cosa,
7: sì, sì.
6: Che ci hai raccontato nella sua follia.
7: Sì, è stata la più difficile fino a questo momento, e credo se lo sarà anche quest'anno dal punto di vista fisico.
6: Allora, siccome vedo già pronto Fabrizio Baralla, lasciamo ancora un po' di suspense e ci spostiamo in uno dei luoghi dove però tu probabilmente poi sarai impegnato. Ben trovato a Fabrizio Baralla intanto, perché domenica mattina all'alba c'è una evasione di massa, c'è l'escape, okay. Non from Alcatraz, che sarebbe banale, ma from Asinara. Fabrizio, abbiamo già raccontato questa meravigliosa gara di aquathlon che ti sei inventato, raccontaci, ribadisci di che cosa si tratta e quante persone domani. Ci saranno. Ci senti Fabrizio?
9: Ti sento male, sento il segnale non buono.
6: Ma sono io che non mi sento tanto bene, però. Va bene, tu comincia a parlare perché noi ti sentiamo bene. Raccontaci questa Escape from Asinara.
9: Allora, intanto buonasera a tutti. Sì, terza edizione di Escape from Asinara. Una gara multidisciplinare un po' particolare, un aquathlon adventure che si compone di 4 frazioni. La prima di corsa di 14 km si attraversa praticamente gran parte dell'isola dell'Asinara. A seguire c'è una frazione di nuoto di 1700 metri, trasportando le proprie scarpe all'interno di una boa, proprio in stile Alcatraz, diciamo, in stile fuga dal carcere. Dopodiché si attraversa una piccola isola, che è l'isola Piana, 1600 metri, e si rituffa in acqua per fare l'ultima frazione di 900 metri di nuoto. Quindi è corsa, nuoto, corsa, nuoto.
6: Davvero fantastico. Quante persone saranno in gara e quanti non sono sardi, cioè quanti veramente godranno un'avventura in una terra che non è la loro?
9: Allora, abbiamo fatto praticamente raddoppiato gli iscritti dell'anno scorso, tra le staffette che hanno avuto un grandissimo successo e gli individuali abbiamo superato le 150 iscrizioni, quindi siamo abbastanza contenti, insomma, per una gara che è molto particolare e che speriamo, insomma, di allargare anche a una fascia di persone più ampia.
6: Ecco, ma Fabrizio, come fa il secondo staffettista, il nuotatore, a bypassare il secondo tratto di corsa e come fa soprattutto?
9: Sì, questo me l'hanno chiesto.
6: È quello che corre a varcare il mare.
9: Il podista, il primo staffettista, fa solo i 14 km di corsa, solo, perché è un percorso molto impegnativo. Sono 14 km con quasi 400 metri di dislivello. Il nuotatore poi fa il canale di Fornelli di 1700 metri, poi si mette le scarpe per fare questo attraversamento dell'isola Piana, che sono solo 1600 metri, si può anche camminare, e dopodiché fa l'ultima frazione di nuoto. Quindi la staffetta si compone di questo tratto, quindi, diciamo, il nuotatore fa anche un piccolo tratto di corsa.
6: È un runner e un triatleta, un runner o un nuotatore, sì, che fa anche...
9: Diciamo che questa, Carlo, bisogna vederla come una gara che non è una gara, ma è un'avventura.
6: È un'avventura.
9: Infatti gli iscritti che ci sono tantissimi, tesseramenti giornalieri della federazione, fatti con la Federazione Italiana Triathlon, perché ricordiamo, la gara è una gara della Federazione Italiana Triathlon, ma siamo quasi nell'ambito di un buon 30-40% di tesseramenti giornalieri, quindi di persone che non fanno triathlon abitualmente.
6: E quindi vogliono cimentarsi in questa avventura fantastica. Pensate, a piedi, senza l'ausilio di niente, soltanto una boa per portarti le scarpe, che è anche un presidio di sicurezza, tu da Cala Reale riesci ad arrivare alla Pelosetta a Stintino, e credo che sia una cosa che riempia veramente di orgoglio, e ti faccio veramente i complimenti ancora, Fabrizio, per questa idea così bella che sposa lo sport, l'avventura, ma soprattutto la meraviglia del nostro territorio.
9: Bene, grazie.
6: In bocca al lupo, allora. In bocca al lupo a tutti, e soprattutto a chi deve organizzare.
9: A presto.
6: Grazie Fabrizio, ciao, a presto. Vedevo Gabriele che stavi ascoltando con molta curiosità, sì. Perché insomma.
7: Molto carina anche la parte della boa, ci metti le scarpe dentro, poi no, molto carina.
6: Perché non c'è una zona cambio, quindi non c'è una zona nella quale tu, trattandosi di una gara che si svolge all'interno di un parco, non c'è una zona nella quale tu lasci niente, quindi lo lasci in quel momento in attesa di dopo la prima frazione di nuoto, ma poi lo porti via tutto, insomma, ti molto, cambi molto, ma carino. Porti via tutto, trovi soltanto la boa lì che ti aspetta e poi la porti via. Allora vediamo invece, visto che abbiamo parlato dell'Asinara, è un punto interessato da questa tua nuova sfida benefica, sempre questo va sempre premesso, che ti riporta al tuo primo amore, al nuoto.
7: Sì, esatto. Quest'anno stiamo organizzando, sta organizzando principalmente Alessia, la mia ragazza, il giro della Sardegna e della Corsica, facendo un infinito. Quindi l'idea è incrociare a livello delle bocche di Manifaccio.
6: Un infinito, cioè un 8.
7: Esatto, un 8.
6: Tu non lo vedi come 8, tu lo vedi come infinito, perché te lo devi nuotare.
7: Sì, a me piace molto il simbolo dell'infinito. Quindi sì, invece di chiamarlo 8 l'ho voluto chiamare così, ecco. Ed è un mio grande sogno. Diciamo che il mio sogno inizialmente era fare il giro della Sardegna. Siccome Corrado, un mio grande amico, l'ha fatto.
6: Corrado Sorrentino, naturalmente.
7: Sì, Corrado Sorrentino l'ha fatto. Quando l'aveva fatto, io da lì mi era venuto in mente, ok, c'è la Corsica vicino, ci possiamo fare un infinito. Da là mi era venuto in mente, già 2 anni fa provai a organizzare insieme ad Alessia il progetto, però non riuscì, infatti quell'anno feci la 100 km a nuoto.
6: Sì, ho dovuto ripiegare su una cosuccia così.
7: Quest'anno invece sembra ci siamo, dovremo partire i primi di agosto, sono intorno ai 1200 km, l'idea è avere sempre un team dove saliranno anche i medici.
6: Ecco, allora ti fermo un momento, dal punto di vista atletico direi anche un po' più semplice, questa volta si tratta solo di nuotare, solo ma tra due grandissime virgolette, però queste sfide sono anche sfide logistiche, qui entra in ballo Alessia, che alla fine secondo me è quella che davvero si deve inventare le cose più importanti, perché tu nuoti, abbiamo già detto, l'abbiamo scritto anche sull'Unione Sarda, che tu vuoi fare dalle 6 alle 10 ore in acqua al giorno per fare più o meno 25
7: km. Sì, 25-30 km al giorno
6: di media, il che sembra poco, perché la tanto. 25 km è una gara ortodossa, esiste, quindi però dobbiamo considerare che il mare non è una piscina, le condizioni possono essere difficoltose, e comunque sia fare questo per tanti giorni consecutivi, per cui parliamo di un mese e mezzo.
7: Sì, 45 giorni, 50 giorni, sì.
6: Quindi questo significa veramente mettersi alla prova su una fatica ripetuta che è estrema, è assolutamente estrema. Però non è che la Sardegna e la Corsica sono fatte in modo da avere una spiaggia accogliente o un approdo accogliente ogni 25 km precisi. Quindi come pensi di fare?
7: Allora, questa appunto è forse tra le parti più difficili, la parte proprio del viaggio. Io appunto nuoterò e avrò sempre al mio fianco una canoa e la barca a vela. La barca a vela su
6: cui a vela?
7: Sì, una barca a vela, sì. Siamo usciti a trovarla grazie a un amico. appunto avremo la barca bella col sopra il capitano, ci saranno i medici, ci saranno fisioterapisti, qualche volta salirà anche Giovanna, la nutrizionista.
6: Giovanna Ghiani, la nutrizionista che ti ha accompagnato in tutte le tue imprese sinora.
7: L'abbiamo vista da poco. Ci saranno appunto, ci sarà Alessia, ci saranno gli amici aiutanti, quindi ci sarà tutto un team dietro. Appunto l'idea è mi seguono passo passo per 25 km, dopodiché una volta che io finisco i 25 km, 30 km, andiamo o in un posto riparato a dormire, quindi ci sarà la cambusa con il cibo per tutti quanti e ogni tot verrà rifornita, oppure se c'è burrasca ovviamente si va in porto. Quindi come hai detto giustamente tu, non c'è un porto in 25 km, quindi là ci stiamo studiando i porti, stiamo adesso trovando contatti con i vari porti che ci sono appunto ogni magari 50 km, magari ce n'è uno un pochettino più lontano, ce n'è uno un pochettino più vicino.
6: Ogni due o tre giorni sì, comunque hai modo di avere un approdo,
7: sì,
6: un approdo più sicuro. Quindi
7: esatto.
6: Il vero lavoro complicato è allestire questo genere di cose, sì. Al di là del fatto che 45 giorni consecutivi a fare qualcosa che non sia lavorare, o insomma, non è che tutti se lo possano permettere. Tu investi il tuo tempo perché c'è dietro comunque uno scopo importante.
7: Sì, che poi ogni volta, passa per ridere, io prendo sempre le ferie per queste imprese. Io smetto di lavorare proprio a fine luglio, inizierò l'impresa ad agosto e le prime due settimane di settembre le chiederò proprio di ferie. Là fortunatamente l'Esperia mi dà sempre una mano. Comunque sì,
6: perché tu comunque hai il tuo lavoro all'Esperia.
7: Sì. Non campo di queste imprese, ma sono ancora, cioè sono allenatore di nuoto, sono anche preparato atletico, faccio anche coaching online, quindi sì, ho anche un lavoro e sto ancora studiando, sto facendo nutrizione in questo momento. Sì, ovviamente c'è uno scopo oltre a quello personale, che è quello di raggiungere i miei limiti fisici e mentali. Ho sempre accompagnato a queste imprese delle raccolte fondi, partito tutto quanto da mio nonno, che mio nonno ha avuto la leucemia per 21 anni, infatti ho fatto tante raccolte fondi per AIRC, che sarebbe la ricerca contro il cancro, e piano piano stiamo ampliando sempre di più la beneficenza. Infatti l'anno scorso gli Ironman l'abbiamo fatti per i bambini, l'abbiamo fatto un'associazione, si chiama Admis, che sarebbe amico della missione, che si occupa di finanziare il cibo, sanità, istruzione, acqua di bambini del Kenya e della Tanzania in piccoli paesini. È un'associazione sarda molto molto carina che si appoggia
6: Carina e direi anche meritoria.
7: Sì, è molto, e poi ci tengo a dire, è una delle poche associazioni cui ho visto davvero il contributo che poi diamo, cioè i soldi.
6: C'è sempre il timore che i soldi, sì, non arrivino
7: completamente
6: a destinazione.
7: Allora, invece qua proprio ho visto, cioè, ad esempio, una parte dei soldi che abbiamo dato noi per Admis l'hanno usata per fare una clinica mobile, per appunto spostare tutte le varie cure nei piccoli paesi.
6: Quindi mentre tu nuoterai comunque c'è una struttura legata, immagino, a un sito internet dove poter avere le informazioni su come aiutarti. Immagino che dopo tanti anni abbia un pubblico che ti segue e che magari attende la possibilità di assecondare i tuoi sforzi per fare del bene. Hai un indirizzo?
7: Si chiama Rete del Dono, tra pochissimo lo metteremo il link sui miei social, quindi su Instagram, su Facebook, tra pochissimo apriremo le raccolte fondi e si potrà donare.
6: Va bene, naturalmente noi seguiremo anche con l'Unione Sarda, vi terremo aggiornati su questa incredibile impresa, rispetto alla quale, adesso cambiando un po' il discorso, tu prima hai detto la ricerca dei miei limiti. In questi anni sei riuscito a intravedere il limite o hai avuto addirittura la sensazione di averlo superato o di averlo spostato a quel punto?
7: Allora, io penso forse in un momento da 100 km sicuramente ho raggiunto un importante limite mentale, ho avuto le prime allucinazioni durante la 100 km a nuoto dovuta alla deprivazione del sonno, però dal punto di vista fisico no. Invece durante gli Ironman sì, sicuramente l'ho superato i miei limiti fisici e mentali. Durante gli Ironman è stata veramente tosta. Non sono sicuro che non sono i miei limiti finali, Però là ho, diciamo, assaggiato i, cioè veramente
6: la domanda che ti faccio io è questa: quando tu hai fatto la 50 km da Costa Rei, non da Villa Simius come stavi erroneamente dicendo tu prima, quando hai fatto da Costa Rei a Marina Piccola, saresti stato in grado di fare ciò che hai fatto l'anno scorso, cioè i 21 Ironman consecutivi?
7: No, quello no, assolutamente no. Infatti,
6: quindi c'è stata una sì, crescita quello... che mi sembra di capire sia più mentale che fisica.
7: Sì. Mentalmente per la 50 km ero molto pronto, ero molto allenato. Infatti quasi sicuramente, anzi secondo me sicuramente ne avrei potuto fare anche 100 a livello fisico, ma mentalmente non ero ancora pronto. Mentalmente ero pronto per fare 12 ore, perché è più o meno la distanza che, cioè le ore che ho compiuto durante la 50, però la testa non è ancora allenata per magari farne 30-33.
6: Ascolta, ti faccio questa domanda un po' più, tanto siamo tra noi, questa voi a casa non ascoltatela, ma prima di lanciare queste imprese, ti accerti che sia pronta e sia allenata anche Alessia? Perché a me sembra che il cardine di tutto quanto sia lei poi alla fine.
7: Sì, sì, ci parliamo, vabbè, Ale sa sempre che cosa farò già dall'anno prima, quindi sa già lo spoiler dell'anno prima. Sì, molto spesso magari mi dice forse ci serve un anno in più, forse non ce la facciamo, però io piano piano la
6: cioè una carriera la vostra, voi siete matti di carriera, scusa il termine se può essere offensivo, lo uso nella maniera più positiva possibile. Cioè tu mi vuoi dire che in quella tua testa c'è uno spazietto dove si sta facendo largo un'idea per il 2027?
7: Sì, so già cosa fare. Ale lo so già.
6: Basta, mi arrendo. Vabbè, non dire niente naturalmente, ormai hai capito che la notizia la devi far deflagrare all'improvviso senza dir niente a nessuno e tenendo il segreto fino alla fine. Mi hai parlato di agosto?
7: Sì, i primi di agosto, probabilmente o domenica 2 agosto o domenica 9 agosto, cerchiamo di comunque partire domenica e di arrivare domenica in maniera tale che anche più persone possibili possano venire sia all'arrivo che alla partenza. Ci farebbe molto piacere, sicuramente potrebbe far bene anche le raccolte fondi, ecco, a livello
6: della Corsica cosa sappiamo? Hai già studiato quella parte che è una parte importante del percorso?
7: Corsica sì, diciamo che è uno degli aspetti che mi fa più paura, perché in Sardegna conosciamo, abbiamo tanti contatti, quindi anche nelle zone magari un pochettino più difficili sappiamo che siamo comunque in Sardegna, conosciamo contatti sardi, ok. Corsica invece adesso abbiamo qualche contatto sardo che conosce bene la Corsica, ci stiamo appoggiando molto a loro, quindi sì. Ho paura un po' delle correnti, non conoscendo appunto la Corsica, ho paura appunto del mare che ci potrebbe essere, e poi dei porti, una cosa certo, molto importante è
6: l'attraversamento dei porti, il canale davanti al porto è sempre una zona sì, molto molto a rischio.
7: Esatto, anche perché un conto sono i porti sardi, appunto possiamo chiamarli porti adesso francesi, dobbiamo cercare di capire bene con la capitaneria francese come gestire appunto la situazione, ecco.
6: Due isole, due regioni, due raccolte fondi. In realtà sì. Due raccolte fondi. Vogliamo anticipare qualcosa?
7: Sì, tanto io e Allen abbiamo già parlato. Una appunto sarà Admis, come abbiamo detto, e una raccolta fondi invece sarà sulle malattie genetiche rare, perché Alessia, la mia ragazza, ha avuto dei problemi alla vista l'ultimo anno e mezzo, gli ultimi due anni. Pensavamo avesse la sclerosi multipla, che purtroppo è una malattia molto diffusa qua in Sardegna, però da poco è stata smentita, e si dovrebbe trattare di una malattia genetica rara, neurodegenerativa. Quindi appunto vorremmo fare una raccolta fondi in suo onore sulle malattie genetiche rare.
6: La ricerca è sempre importante, ma sulle malattie rare lo è ancora di più, quindi uno scopo doppiamente encomiabile questo. Bracciata dopo bracciata, euro dopo euro, anche perché sono due percorsi paralleli, la raccolta di fondi e il compimento di un'impresa che testimonia che la volontà e l'impegno in qualsiasi campo stanno dietro ai risultati che vengono raggiunti. Questo può essere valido per lo studio, per lo sport, per il lavoro e per fortuna anche per l'impegno di tutti coloro che studiano, che ricercano, che ci aiutano a combattere le malattie che purtroppo, con le quali purtroppo dobbiamo fare i conti. Va bene, Gabriele Catta farà questo infinito, questa nuotata attraverso, cioè lungo le coste della Sardegna e della Corsica, agosto, settembre, davvero di grande impegno. Noi ti accompagneremo, come credo abbiamo cercato di fare in questi anni. Sarà una lunga avventura. Dovrei fare così degli auspici marinareschi, ma preferisco il classico in bocca al lupo.
7: Grazie.
6: Che forse è meglio, così come è stata una lunga avventura questa stagione con l'informatore sportivo 360, che oggi si chiude. Grazie a Gabriele Catta, grazie ad Alessia che ci ascolta e ci guarda sorridente da dietro il vetro, accanto a Manuel Cozzolino, che è stato l'ultimo regista di questa stagione, ma voglio ricordare anche Giuseppe Valdés e Fabio Leoni, che sono gli altri di questo fantastico terzetto che ci sostiene. L'informatore sportivo 360 va in vacanza, Carlo Alberto Meris vi ringrazia davvero e vi dà appuntamento a dopo le vacanze, che spero possiate godervi al meglio. Ciao.
10: L'informatore sportivo 360 con Carlo Alberto Meris, in collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
11: Sono le 18 e 58 minuti.
12: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifad.com.
13: Buonasera dalla redazione.
14: A poco più di 24 ore dai terrificanti terremoti in Venezuela si continua a scavare tra le macerie, alla ricerca di migliaia di persone che mancano ancora all'appello. Secondo i media locali, i dispersi ammonterebbero a circa 50.000, ma si tratta di una stima provvisoria. Il bilancio parziale vede almeno 589 morti confermati e circa 3.000 feriti. La Farnesina ha fatto sapere che ci sono 3 italo-venezuelani tra le vittime, 5 feriti e 35 dispersi.
13: L'eccezionale ondata di calore proveniente dal Nord Africa che investe l'Italia sta mettendo sotto scacco tutta l'Europa. Dalla Francia alla Spagna, dalla Germania all'Inghilterra si registrano centinaia di vittime, temperature del suolo vicine ai 50 gradi, udienze nei tribunali sospese, scuole chiuse. In Francia, dopo il bimbo di 3 anni deceduto in auto nella regione dell'Île-de-France, un altro bambino di appena 18 mesi è morto dopo essere stato salvato da un'auto surriscaldata. Ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale universitario di Marsiglia d'urgenza, a causa del caldo non ce l'ha fatta. A Parigi stop al consumo e alla vendita di alcolici da oggi a mezzogiorno.
14: In cella con la schiena dritta, l'ex AD di Ferrovie dello Stato ed RFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio. Era il 29 giugno del 2009 quando, per il deragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna di GPL, morirono 32 persone. Non posso fare altro, accetto la sentenza e rispetto lo Stato, ha detto l'ex manager prima di entrare nel penitenziario. Persone a lui vicine ribadiscono la sua convinzione di essere in carcere da innocente. Confermate inoltre le condanne anche per altri 10 imputati tra ex dirigenti e tecnici delle società coinvolte nella gestione e manutenzione del convoglio deragliato.
13: Vai domiciliari con braccialetto elettronico per fuga pericolosa e morte come conseguenza di altro reato. Genti Beriscia, 27 anni, arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di Milano, caduto dalla moto inseguendolo a 180 km orari dopo che il giovane non si era fermato all'alto. La GIP Giulia Masci, dopo l'interrogatorio, ha convalidato l'arresto e disposto i domiciliari. Oggi la PM ha modificato la richiesta di carcere in domiciliari, anche perché l'uomo ha confessato e i familiari hanno messo a disposizione una casa.
14: Informazioni anagrafiche, di contatto, di viaggio e anche quelle relative alla carta fedeltà sono le violazioni subite da alcuni passeggeri Trenitalia. Ad annunciare l'incidente di sicurezza informatica è stata la stessa compagnia ferroviaria, con una mail mandata ai soggetti colpiti dall'attacco causato da soggetti esterni non non identificati. Nessun impatto sui dati di accesso agli account e sulle informazioni relative ai pagamenti. Coro unanime di critiche dalle opposizioni che chiedono al ministro Salvini di riferire urgentemente in aula.
13: Lo sport, Formula 1. Kimi Antonelli fa il pieno in Austria. Il leader del mondiale ottiene il miglior tempo sia nella prima che nella seconda sessione di libere a Spielberg. Giornata chiusa in 1:07:014, poi Piastri e Norris. Verstappen quarto con la Red Bull, segue la Ferrari di Hamilton, ottava quella di Leclerc. Domani ultime prove, poi le qualifiche alle 16. Per il calcio i mondiali, oggi terza e ultima giornata della fase a gironi dei gruppi G, H e I. Si comincia alle 21 con Senegal-Iraq e Norvegia-Francia, alle 2 Uruguay-Spagna e Capoverde-Arabia Saudita, alle 5 Nuova Zelanda-Belgio e Egitto-Iran.
14: È tutto, buon proseguimento di serata.
15: Radiolina, Radio Notizie.
16: Buonasera, bentrovati, un saluto da Massimiliano Rais. L'informazione su Radiolina: Sardegna nella morsa del clima estremo, grandine e nubifragi al sud, ma non si fermano gli incendi. Violenti acquazzoni su Marmilla e Parteolla, alberi e pali abbattuti a Villanova Franca, assidi deliberato allo stato di calamità naturale. Ed è stata un'altra giornata di incendi, fiamme nelle campagne di Gonno Sfanatica, in campo uomini e mezzi della macchina regionale per domare le fiamme, il supporto di due elicotteri del corpo forestale. Altri due incendi sono divampati a Calangianus e Mores, in volo gli elicotteri per spegnere i roghi. Cambiamo argomento: nei giorni scorsi l'aggressione a un maresciallo dei carabinieri finito al pronto soccorso, la difficile convivenza tra migranti di etnie diverse all'interno di una struttura per 300 persone ma che ha già 500 ospiti. Il centro di accoglienza a Monastir è pronto ad esplodere, la denuncia dei sindacati e della sindaca del paese. Operazione antidroga tra Cagliari e Selargius, 11 perquisizioni, arrestato un giovane di 24 anni, trovato in possesso di 88 grammi di cocaina, inchiesta nata lo scorso marzo da un arresto effettuato a Monserrato. Ottana a caso nazionale, all'insediamento di giunta e consiglio assente il sindaco Saba, i domiciliari per presunta concussione, la consigliatura potrebbe interrompersi, appello a regione e prefettura. Dopo quasi 4 mesi di attesa sono arrivate le autorizzazioni per la rimozione della barca a vela spiaggiata alla prima fermata del Poetto a Cagliari. Il comune avverte, gli interventi prenderanno il via lunedì 29 giugno con l'allestimento del cantiere. L'imbarcazione battente bandiera polacca era finita sul bagnasciuga il 6 marzo scorso, trascinata dalle onde dopo aver riportato una falla nello scafo. E apriamo la pagina sportiva: il Cagliari vicinissimo al primo colpo del mercato estivo, in arrivo il centrocampista romano, l'ultima stagione allo Spezia in Serie B, intanto si continua a trattare con l'Atalanta per la cessione di Gaetano. È tutto, grazie per l'attenzione, da Massimiliano Rais, una buona serata.
17: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
18: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
19: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
20: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
21: Pan, sardi come voi.
22: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
23: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
24: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: L'ematologia si occupa del trattamento delle malattie del sangue, in particolare qui nel nostro reparto ci occupiamo di soprattutto delle malattie maligne, delle leucemie, dei linfomi, dei mielomi. Abbiamo un laboratorio che ci supporta nella diagnosi dei nostri pazienti, poi noi ci serviamo di tutte le strutture dell'ospedale, fondamentali senza le quali non potremmo andare avanti, il centro trasfusionale e tutti i servizi, la radiologia, il laboratorio centrale di analisi con la microbiologia, tutto quello che funziona e che c'è in un ospedale è fondamentale per poter lavorare al meglio. Grazie anche al supporto dell'AIL, soprattutto negli scorsi anni, che ci ha permesso di acquisire delle attrezzature importanti.
1: L'ultimo importante riconoscimento è arrivato pochi mesi fa con la certificazione ufficiale del Ministero della Salute e dei Centri Nazionali Trapianti, con l'inserimento ufficiale del reparto di ematologia del San Francesco di Nuoro nella rete europea dei trapianti. Importante traguardo di un lavoro avviato dal 1992, da allora oltre 400 i trapianti autologhi eseguiti.
0: Noi in particolare a Nuoro ci occupiamo del trapianto di cellule staminali autologhe in cui il paziente è allo stesso tempo donatore e ricevente. Esistono delle nuove forme di trapianti, oltre al trapianto allogenico, immunoterapia avanzata come la terapia con carticche è già eseguibile in Sardegna nel centro di Cagliari e speriamo che presto possa essere estesa anche ad altri centri come il nostro.
1: Il centro partecipa a protocolli di studio nazionali e internazionali che permettono l'accesso a farmaci e terapie innovative ed è impegnato in una collaborazione internazionale che a ottobre potrebbe permettere l'apertura del primo centro trapianti di midollo osseo in Palestina, un centro che continua a crescere e dove naturalmente le criticità non mancano.
0: Dal punto di vista del personale abbiamo una carenza infermieristica, gli infermieri svolgono un ruolo fondamentale e in particolare nel nostro campo seguono un percorso formativo che li abilita a seguire pazienti complessi come i pazienti ematologici e in particolare pazienti sottoposti a trapianto.
1: Preziosissima da molti anni la collaborazione con l'ematologia del San Francesco da parte dell'AIL, l'Associazione Italiana Leucemie.
2: L'AIL nasce per la collaborazione col reparto di ematologia, sia per la ricerca, sia per le attrezzature, sia soprattutto per quanto riguarda i laboratori e la strumentazione. L'AIL soprattutto va incontro al paziente. Qui noi abbiamo una casa di accoglienza di fronte all'ospedale San Francesco, con 14 posti letto che diamo gratuitamente ai pazienti e ai loro familiari nei periodi delle degenze e ci occupiamo anche di un supporto psicologico e aiutiamo anche per quanto riguarda gli spostamenti che molto spesso loro devono affrontare perché più delle volte provengono da tutta la Sardegna.

0: incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
2: Dal 22 giugno all'1 luglio da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2,85 euro. Scarica l'app

0: Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
1: Pan. A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di Via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
4: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Sono le 19 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
3: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
4: Tranquilla, ci pensiamo noi.
3: Davvero? Anche colf e badanti?
4: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
3: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
5: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Lanusei il 27 e 28 giugno.

0: Liguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
2: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
3: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.sumupstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
4: Isola Birra, con il patrocinio del Comune di Cagliari.
5: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
1: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
2: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
4: Vieni a scoprirla da Autovam.
5: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
6: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
7: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
8: Al Fast Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci.
9: Radiolina, meteo.
10: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Sono giornate bollenti queste davvero in tutta Italia, anche in Sardegna temperature alte e probabilmente in ulteriore aumento durante il fine settimana. Ci sarà davvero da sudare parecchio, con punte massime fino a 35 gradi, ma nelle zone interne anche qualcosa in più. Caldo anche nelle ore serali notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Si sta meglio lungo la fascia costiera, dove però si fa sentire l'umidità. Per ora vi segnalo anche ventilazione debole, mari calmi o poco mossi, aria più fresca attesa tra mercoledì e giovedì. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifada. Con lo spaccaprezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
1: Cifada, il brico 100% Sardegna.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
4: Radiolina, Radio Notizie.
5: Buon pomeriggio da Maurizio Landi e benvenuti a una nuova edizione del GR di Radiolina. Subito la cronaca. Tragedia nel pomeriggio nella spiaggia bianca di Golfo Aranci. Una turista tedesca di 38 anni è morta dopo un malore accusato mentre si trovava sulla riva. Sul posto le è soccorso un'ambulanza. I soccorrettori hanno tentato di rianimarla per oltre 40 minuti, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Sardegna alla morsa del clima estremo, grandine e nubi fragili al sud, ma non si fermano gli incendi. Violenti acquazzoni su Marmille e Parteolla, alberi e pali abbattuti a Villanova Franca, a Siddi deliberato lo stato di calamità naturale. E altra giornata di incendi nell'isola, fiamme nelle campagne di Gonosfanadica, incampano uomini e mezzi della macchina regionale antincendio. Per domare le fiamme il supporto di due elicotteri del corpo forestale decollati dalle basi di Iglesias e Fenoso. Altri incendi sono divampati a Calungiano, Smores e San Luri. In volo gli elicotteri per spegnere i roghi. Nei giorni scorsi l'aggressione a un maresciallo dei carabinieri finito in pronto soccorso, la difficile convivenza tra migranti di etnia e religione diversa all'interno di una struttura di 300 persone, ma che ha già 500 ospiti. Il centro di accoglienza di Monastir è pronto a esplodere, è la denuncia dei sindacati e della sindaca del paese. Operazione antidroga tra Cagliari e Selargio, su 11 perquisizioni arrestato un giovane di 24 anni trovato in possesso di 88 grammi di cocaina. Inchiesta nata lo scorso marzo da un arresto eseguito a Monserrato. Sono 11 le persone indagate, uno anche per detenzione e porta illegale di armi. Indagini in corso sull'incendio divampato nella notte in un'azienda di autodemolizioni a Sesto. I danni sono ingenti, non ci sono feriti. Le alte temperature hanno ostacolato le operazioni di spegnimento e di bonifica. Al momento non è chiara l'origine dell'incendio. E dopo 4 mesi di attesa sono arrivate le autorizzazioni per la rimozione della barca a vela spiaggiata alla prima fermata del Poetto a Cagliari. Come comunica il comune, gli interventi prenderanno il via lunedì 29 giugno con l'allestimento del cantiere. Caso Calafinanza, si dimette l'assessore Riccardo Bianco. Il sindaco Lai annuncia la convocazione dell'assemblea civica per ritirare la delibera del novembre 2025 con cui era stata approvata la variante urbanistica. Per lo sport, il Cagliari vicinissimo al primo colpo del mercato estivo, in arrivo il centrocampista romano, l'ultima stagione allo Spezia. Intanto si continua a trattare con l'Atalanta per la cessione di Gaetano. Bene, tutto per questa edizione del GR, vi ringrazio. Grazie per l'ascolto e vi auguro buona serata.
6: A giugno il comfort firmato Divasalotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Divasalotti, specialisti in comfort e qualità.
7: Se lavori già, lo sai, oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mib University ti laurei negli Stati Uniti, laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti, da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mib University, il tuo futuro cresce mentre lavori. Mib University, we create value.
8: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
9: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
10: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna a Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Amici e amiche, segnate questa data. Domenica 28 giugno, Radiolina arriva al FAS Shopping Center per un evento live tutto da vivere. Se siete in zona, venite a trovarci. Vi aspettiamo con tanta musica, energia e la voglia di stare insieme in questo nuovo posto da vivere, scoprire e condividere. Ci vediamo al FAS Shopping Center domenica 28 giugno dalle 18 alle 21.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
2: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Lanusei il 27 e 28 giugno.
3: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora. L'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
4: Ufficio cose smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
7: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
8: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
9: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
10: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
5: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Lanusei il 27 e 28 giugno.
6: Il 26 e 27 giugno il centro commerciale I Fenicotteri Cagliari ospita un'iniziativa speciale firmata IED, pensata per avvicinare il pubblico al mondo del design e della creatività. All'interno della galleria, dalle ore 10 alle 18, sarà presente un'esposizione statica con manichini vestiti con abiti realizzati dagli studenti del corso in Fashion Design IED. Venerdì 26 giugno, dalle 10 alle 17, puoi partecipare al workshop di Design Thinking, un'occasione per scoprire da vicino il lato più concreto della creatività. Ti aspettiamo al centro commerciale I Fenicotteri in via Simone 60, Cagliari.
7: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
8: Ufficio cosa smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
11: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
12: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
13: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna al programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti restando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
1: Un'estate di risparmio nell'Iper Nonna Isa. Mortadella in cotenna favola, salumificio palmieri, 1,69 letto. Yogurt mix Müller, vari tipi, a partire da 120 grammi, 69 centesimi con carta Nonna Isa. Offerte valide fino al 2 luglio nell'Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
2: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
3: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
4: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
5: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro. Scopri il programma WES, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 20 e 59 minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
1: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire. Sono persone.
6: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
10: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
11: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
12: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
13: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
14: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12, crmsantantonio.it.
15: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: stanno tornando le zanzare.
1: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
2: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
3: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
2: 070 22 240.
4: Quest'estate nel cuore di Cagliari vivi le Doglio Summer Nights. Da giugno ad agosto Palazzo Doglio si anima con musica, cultura, grandi ospiti, eventi enogastronomici, aperitivi al tramonto e serate sotto le stelle. Dalle Sunset Vibes agli eventi di Teatro Doglio, dagli incontri con protagonisti della cultura contemporanea alle esperienze gastronomiche firmate Osteria del Forte. Doglio Summer Nights, due mesi di emozioni, incontri e intrattenimento nel cuore della città. Scopri il programma completo su palazzodoglio.com e sui canali social ufficiali.
5: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
6: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
7: Prima che il vento si porti via tutto.
6: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
7: Respira questa libertà.
6: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
8: La casa è dove batte il cuore. E Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A casa.

0: Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredobagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
1: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.samapstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
2: Isola Birra, con il patrocinio del Comune di Cagliari.

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
4: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
5: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
4: Tac!
6: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
4: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
6: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Il 26 e 27 giugno il centro commerciale I Fenicotteri Cagliari ospita un'iniziativa speciale firmata IED, pensata per avvicinare il pubblico al mondo del design e della creatività. All'interno della galleria, dalle ore 10 alle 18, sarà presente un'esposizione statica con manichini vestiti con abiti realizzati dagli studenti del corso in Fashion Design IED. Venerdì 26 giugno, dalle 10 alle 17, puoi partecipare al workshop di Design Thinking, un'occasione per scoprire da vicino il lato più concreto della creatività. Ti aspettiamo al centro commerciale I Fenicotteri in via Simone 60, Cagliari.
8: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
9: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
12: Per dormire, design for wellness.
13: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
14: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
15: Maci.

0: buonasera, ben trovati in diretta all'edizione serale del TG di Videolina. Subito i nostri titoli. Allerta è per il caldo, incendi e temporali, la protezione civile ai sindaci, guardia alta, anche oggi nubifragi in Marmilla, bomba d'acqua a Villanova Franca e Sinnai. Il centro di accoglienza di Monastir è esplosivo, la denuncia dei sindacati preoccupa la trasformazione in hotspot con un aumento di almeno 2 volte il numero di migranti ospitati. A Sestu debutta la giunta Cossa, tra le priorità strade, trasporti, scuole e acqua, il neo sindaco subito al lavoro. Cagliari Romano, affare fatto, il centrocampista arriverà dalla Roma in prestito con obbligo di riscatto per 5 milioni più bonus. Intanto si continua a trattare con l'Atalanta per la cessione di Gaetano. Sin qui i nostri titoli, dunque in apertura il clima estremo in Sardegna, caldo, incendi temporali, insomma giornate molto delicate e impegnative, il servizio di Virginia Devoto.
1: Abbiamo la concomitanza in Sardegna di fenomeni multirischio, quindi la presenza di più rischi contemporaneamente. In particolare siamo passati da avvisi per elevate temperature a bollettini con codice giallo per quanto riguarda il pericolo di incendi boschivi a avvisi di criticità per rischio idrogeologico per temporali.
2: Le due facce dell'isola con una situazione da clima estremo. Una parte colpita dagli incendi, un'altra da temporali. Dopo Genuri e Mandas, oggi piogge forti e nubifragi ancora in Marmilla, ma anche nel Parteolla, Grandine, a Sinnai e Gesico, dove si registrano danni alle campagne, a Villanova Franca, alberi e pali caduti per un violento acquazzone. Oltre a danni a tetti ed alcuni edifici comunali, sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza le aree interessate. Al momento non si registrano feriti, ma la situazione resta sotto costante monitoraggio. Piogge e grandine anche a Siddi, dove è stato deliberato lo stato di calamità naturale.
0: Altra faccia della medaglia, altra giornata di incendi nell'isola, fiamme nelle campagne di Gonno Sfanadiga, in campo uomini e mezzi della macchina regionale antincendio, per domare le fiamme il supporto di 2 elicotteri del corpo forestale decollati dalle basi di Iglesias e Fenosu. Altri 2 incendi sono divampati a Calangianus e Mores, in volo gli elicotteri per spegnere i roghi. Adesso a Tuili, dopo il devastante incendio dello scorso 14 giugno, distrutti ulivi secolari e mandorleti, gli agricoltori danni gravissimi ma pronti a ripartire.
3: Ha colpito non solo a noi ma a tantissimi agricoltori di Tuili che ci hanno rimesso il raccolto del grano, altri alberi d'ulivo, alberi di mandorlo.
0: Si avverte ancora l'odore acre del fuoco nelle campagne di Tuili, attraversate da un incendio devastante lo scorso 14 giugno. Danni gravissimi per gli agricoltori, campi di grano, mandorleti, ulivi secolari in cenere. Il racconto di Antonio Vinci, imprenditore agricolo nell'ambito della produzione di mandorle.
3: E questo è il mandorletto, sono circa 3 ettari, 1100 alberi. Nonostante fosse trinciato, il fuoco camminava basso basso, poi arrivava vicino al tronco dove c'era qualche cespuglio in più e faceva la sfiammata. La parte bassa è colpita, mentre la parte alta è ancora verde e adesso stiamo intervenendo stiamo innaffiando la mattina all'alba.
0: Il bilancio dei danni è pesante, ma sulla rabbia e il dolore prevale la voglia di ripartire.
3: Perdiamo 1, 2 o se non 3 anni di produzione, quindi sì, è circa il 30% della nostra produzione. Il giorno dopo siamo venuti la mattina presto a innaffiare. Adesso poi ci diranno gli alberi come reagiscono. Noi, come tutti gli agricoltori, siamo abbastanza testardi, orgogliosi, per cui andiamo avanti.
0: E non c'è più il viale degli ulivi secolari, parte integrante della storia di Tuili, cancellato dal fuoco.
4: Il giorno dopo c'era un via vai di persone a vedere lo scempio, ma tutti dispiaciuti, cioè non venivano perché questo era un bene, è un bene di tutti.
0: E si chiude il braccio di ferro sugli accessi a Santa Cristina. Il sindaco di Pauli Latino, Domenico Gallus, ha revocato l'ordinanza contro l'ANAS dopo una riunione in videoconferenza. L'azienda delle strade ha dato disponibilità al confronto. Lunedì mattina è previsto un sopralluogo congiunto sul posto con i tecnici con l'obiettivo di avviare una viabilità alternativa. E cambiamo argomento, il centro di accoglienza di Monastir è pronto a esplodere, come denunciano i sindacati e la sindaca Paola Ugas. Il servizio di Maurizio Landi.
5: La recente aggressione a un maresciallo dei carabinieri in servizio nel centro migranti di Monastir è solo l'ultimo di una serie di episodi che lasciano intendere che la gestione di quell'hotspot sarà molto complicata anche nel futuro prossimo, con l'aumento degli ospiti dagli attuali 500 a circa 1200, compresi quelli fermati per l'identificazione.
6: Sì, mi preoccupa perché comunque, pur avendo piena fiducia nelle istituzioni preposte, la prefettura e il ministero, naturalmente questo è un impatto importante sulla gestione degli equilibri sociali e anche economici per la comunità di Monastir.
5: E i rappresentanti sindacali delle forze di polizia questa preoccupazione la fanno diventare un vero e proprio allarme.
7: La struttura è un colabrodo. Non è stata approntata per un'emergenza del genere. Non sono stati fatti i lavori, pertanto la vigilanza è scarsa perché il personale che si ha a disposizione è scarsissimo. Attualmente c'è una pattuglia del reparto mobile o del battaglione dei carabinieri, in più una pattuglietta della territoriale, ma con una struttura del genere non riescono ad impedire che questi possano scappare.
8: Con le risorse che hanno messo in campo il Ministero, questi numeri verranno triplicati dal punto di vista della capienza dell'hub e quindi di conseguenza il personale, se rimane quello che è, alla fine non avrà una risposta dal punto di vista della tutela e della sicurezza dell'hub. Purtroppo la situazione è veramente preoccupante.
0: 19.08, ci fermiamo, tra poco la seconda parte del nostro telegiornale.
9: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
10: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
0: A Sestu il debutto della nuova giunta guidata da Michele Cossa, il servizio di Stefano Birocchi.
11: Nel segno della continuità, con una squadra in gran parte confermata, si apre la nuova fase amministrativa per Sestu. Prima seduta del Consiglio Comunale con giuramento del sindaco Cossa e il conferimento delle deleghe nell'insolita sede di Casa Ofelia.
12: Questo è un luogo della memoria, un luogo dell'identità. Qui 30 anni fa sarebbero dovute sorgere delle palazzine, invece il comune era riuscito ad acquistarlo, la mia amministrazione aveva acquistato uno degli ultimi spazi storici della memoria storica di Sestu e quindi mi sembrava giusto dare un segnale di questo genere.
11: Nella seduta eletto presidente del Consiglio Federico Porcu e confermata la giunta annunciata alcuni giorni fa. Massimiliano Bullitta vice sindaco con delega all'urbanistica, la sindaca uscente Paola Seci all'istruzione, Mario Alberto Serrao ai servizi sociali e politiche giovanili, Francesco Serra ambiente e agricoltura, Sandra Licheri al bilancio, Roberta Recchia al verde e ai quartieri periferici.
12: Ma per la parte che riguarda il comune le priorità sono due, strade e scuole. Per quanto riguarda invece i rapporti tra il comune e le altre istituzioni, io ho già preso contatti con la regione, con la ASL per quanto riguarda gli aspetti sanitari, con Abbanoa, perché in questo momento abbiamo una criticità legata alla potabilità dell'acqua in una zona del paese. Prenderò contatti con area perché ci sono tanti problemi che è necessario che il comune affronti insieme a questi enti per un rapporto di leale collaborazione istituzionale, ma con grande determinazione.
0: Adesso il caso Ottana, che diventa un caso nazionale, il servizio di Graziano Cano.
13: Nella prima season non c'è propriamente aria di festa. Il sindaco, rieletto per la terza volta con grande partecipazione al voto e ai domiciliari da qualche giorno prima delle ultime elezioni, con l'accusa di tentata concussione. Ma a rendere il clima ancora più incerto e cupo, ecco l'annuncio che sui decreti di nomina inviati da Franco Saba, appena avuta certezza della rielezione, anticipando quello di nuova sospensione per la legge Severino, visto che poche ore prima il tribunale del riesame aveva confermato i domiciliari ed evitando al paese il commissario, sarebbero emerse forti criticità. Insomma, tutto quanto successo ieri potrebbe essere annullato. Si cercano precedenti nella storia dei 7.894 comuni italiani, ma per ora non se ne trovano. La giunta c'è, sarà il vice sindaco a guidare il paese, ma non si sa se potrà operare. Da qui l'appello alla regione e alla prefettura: fate chiarezza.
14: Sì, sì, noi siamo pronti già da domani a lavorare, perché dobbiamo dare anche una risposta al paese che è venuto a votare, ci ha sostenuto, e quindi adesso attendiamo risposte sia dalla regione Sardegna e dalla prefettura. Noi comunque l'impegno lo stiamo mettendo.
13: A sostenere l'appello anche l'ANCI.
15: Beh, intanto siamo venuti qua per portare sostegno a questi ragazzi che hanno affrontato le elezioni e vogliono dare il proprio contributo per amministrare il paese. La seconda cosa è che gli vanno date risposte subito, quindi da presidente dell'ANCI chiedo alla regione, alle prefetture, che al più presto diano risposte a questa comunità che merita un'amministrazione al di là di tutte le vicissitudini su cui si esprimerà evidentemente qualcun altro.
0: Il caso Cala Finanza, all'OI Riporto San Paolo, vediamo gli sviluppi nel servizio di Silvia Orru.
16: Si dimette Riccardo Biancu, l'assessore comunale di Loi Riporto San Paolo, ha rimesso incarico e deleghe nelle mani del sindaco Francesco Lai. La decisione arriva dopo le polemiche sulla vicenda di Cala Finanza, che nelle ultime settimane ha coinvolto anche il suo nome per via del fratello, amministratore delegato di Tavolara Bay. L'ex assessore è stato pesantemente attaccato sui social. In una lettera indirizzata al sindaco, Biancu parla di una scelta assunta con serenità e senso delle istituzioni. Ribadisce la sua totale estraneità al progetto e precisa di aver avuto deleghe solo al turismo. Non ho mai partecipato né direttamente né indirettamente a procedimenti o decisioni inerenti al progetto in questione, scrive Biancu. Non ci sono responsabilità da riconoscere, contestazioni da temere o ombre da fugare. La cornice è quella del progetto previsto nell'area di Cala Finanza, nel territorio di Loi Riporto San Paolo. A proporlo è Tavolara Bay SRL, società sardo-brasiliana interessata alla realizzazione di una struttura a 5 stelle. La ZES unica del governo Meloni autorizzerebbe di fatto il progetto. Comune e regione hanno già detto no.
17: La ZES dovrebbe essere uno strumento che sburocratizza e velocizza i procedimenti, ma non che supera e che deroga le norme regionali.
16: Adesso il sindaco Lai annuncia la convocazione dell'assemblea civica per ritirare la delibera del novembre 2025 con cui era stata approvata la variante urbanistica dell'area. La partita si sposta davanti al TAR. L'8 luglio i giudici dovranno pronunciarsi sulla richiesta di sospensiva presentata dalla regione.
0: L'Unione Sarda domani in edicola, gli anticipazioni con Michele Ruffi.
18: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani il meteo, con il caldo record di questi giorni e il maltempo in diverse zone della Sardegna che ha portato nelle ultime ore pioggia e grandine. A Cagliari, in cronaca, la città si prepara al Pride di domani. C'è la sfilata, ma ci sono anche i divieti per il traffico. Nell'Unione Estate ci occupiamo di musica e della parata di divi a Iglesias, Tommaso Paradiso, Levante, Noemi. Infine nello sport, il mercato del Cagliari, a centrocampo potrebbe arrivare Alessandro Romano e i mondiali di calcio. Insomma, tante notizie, vi aspettiamo in edicola o sull'app L'Unione Digital.
0: Adesso una notizia di cronaca appena arrivata in redazione: tragedia nel pomeriggio nella spiaggia bianca di Golfo Aranci, una turista tedesca di 38 anni è morta dopo un malore accusato mentre si trovava sulla riva. Sul posto l'elisoccorso e un'ambulanza, i soccorritori hanno tentato di rianimare la turista tedesca, ma per oltre 40 minuti per la donna non c'è stato nulla da fare. Adesso linea alla regia.
19: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 25 al 30 giugno. Come l'uva rosata a 2,99 euro al chilo. Le crostatine in mulino bianco al cacao o albicocca da 400 grammi a 2,39 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la grigliata di suino in confezione famiglia a 69 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Eat, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
20: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
21: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
22: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu.
23: Eleonora, l'anguria dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate con sole e la bellezza dell'orto di Eleonora.
24: Copri il programma WES, comunicazione efficace per crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali, raccontarci. Ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e formare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesada.it.
25: Clicca a diolina.it e il sito grande più di un'isola. Puoi riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio cuore a fatta di semplice click. Radiolina.it.
26: Eitri.
27: Con un dato di macchine di questo genere è più che chiaro che
28: oggi Francesca ha acquistato un terreno dove ha tommato mille alberi.
29: Dietro ogni terreno ci sono sacrifici, investimenti, affetti e progetti costruiti negli anni.
28: È a pochi metri dallo terreno in località Sudrone nel lago di Itri che potrebbe sorgere un grande impianto accumulo elettrochimico in batteria litio. Il progetto BESS 460 MW presentato dalla Tiesi Solar SRL, società controllata da un gruppo agnolo. Itri e la sua comunità in sono convocato un consiglio quale aperto, presenti cittadini e comitati. Oltre mille firme già raccolte per la petizione lanciata da uno dei comitati che chiede di partecipare alla conferenza di servizi.
30: Abbiamo chiesto di essere presenti nel comitato. Noi ci auguriamo che le parole alla partecipazione pubblica sia uno strumento nella cassetta degli attrezzi dei nuovi eletti in consiglio.
28: Itri offre già il suo contributo alla transizione energetica, è stato detto in riferimento al parco Alas. La sua stazione interna su Dragone rappresenta la storia del paese.
31: In quell'area ha una classificazione urbanistica particolare, classifica come E2, un'area nella quale è svolta una cultura di pregio.
32: Ecco, consiglio con l'aperto ci ha permesso anche di confrontarci con i contatti e con la regione e se essi potremo condurre una battaglia affinché questo progetto passi.
0: E il rito della transumanza rivive Lacuni fino ad Esmo e svela territorio. Gianfranco Locci.
33: Entro a casa tanto, è tanto un fattore transumante o uno che va via da casa, dal proprio paese per motivi di lavoro, sa cosa significa. Transumanza è tristezza, transumanza è solitudine, transumanza è orgoglio, transumanza è soddisfazione.
34: Gli occhi di Mimmo Locci brillano mentre scarisce quelle parole che raccontano esistenza. La famiglia Desulè, quattro fratelli più figli e nipote seguito, ha riproposto il rito antico transumanza. Partita alle 3 del mattino dall'Ara con un gregge di 500 pecore, destinati ad Esulo, passando da Rizzo a caccia di fresca dalle parti di Ascusì. Il territorio si svela e incanta.
35: Oggi diventa una grande possibilità di sviluppo e di valorizzazione delle zone interne. Una transumanza che oggi ci cina sempre al senso di comunità, di unione e di coesione. Un gran sacrificio che può diventare uno strumento per creare reddito nelle aree interne.
36: Da giovane mi ha fatto conoscere tutte queste zone di montagna, le zone marginali che abbiamo adesso.
34: Promozione del territorio, aspetto ecologico, si rendono questo l'appello giovane.
33: Anche se non verranno pastori, diventeranno ingegneri, avvocati, medici, di ricordarsi sempre delle proprie radici.
0: Adesso i dialoghi di archeologia all'ex Geomuseo a Cagliari, promossi dai musei nazionali, filo conduttore dell'ultimo dialogo, le essenze vitali mediterranee. Ce ne parla Luca Pina.
1: Un omaggio alla terra canana verso le sue piante è il tema del nuovo appuntamento dei dialoghi di archeologia promossi dai musei di Cagliari, che in un momento segnato da guerre in Medio Oriente propone una riflessione sul patrimonio botanico di luoghi come simbolo di memoria, identità e convivenza. Un via storica, archeologia e natura per iscrivere il valore culturale e simbolico delle specie vegetali citate nelle fonti antiche e nella tradizione biblica.
2: Per aiutarmi in questa ricerca che è durata di

0: e zero stress.
1: Allora parlaci fredda. Col pacca prezzo, tutto per la l'estate in unico negozio.
0: Ventilati, piscine, orelloni, bar, più praticamente il mio piano ferro.
1: E con Brick vinci ogni 5 euro card vantaggio, ricevi una carta gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa negozi Cifa o visita fadda.com.
0: Cifa, il brico 100% Sardegna.
2: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi peri dovrebbero iniziare ad avere fatto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, grazie.
6: Sei una piccola faccia, vero?
5: Non ci siamo rappresentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al Tema. Acquista i biglietti.
7: I Minion tornati!
8: Il film su come conquistano Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pietra.
10: Hai sotto un film mostri?
8: Io conosco un mostro perfetto per voi! Che sembriate tu, apelosi. Minions e Mosse, dal frullio al cinema.
11: Warnock al City, diamo un'occhiata a giornata.
12: Capisci quello che
13: c'è? Robin Sasson.
12: Invece sì.
14: Sto e diretto Steven Spielberg.
13: Che vuoi fare?
12: Arriverà tutto, il mondo intero, tutto in notte.
14: Disclosure dal giugno al cinema.
15: Che spettacolo, andate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, i biglietti del cinema costano 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radio Lì ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare letta online, la tua radio del cuore portata di spinge click. Radio.it.
17: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora visita Cagliari, via Peret 4.
18: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo pure centro odontoiatrico. Nota una prima visita implogica. Contattaci al numero 800-161-008. Aspettiamo!
19: Per Fast Shopping Center arriva Radiolina! Domenica 28 giugno aspettiamo in quel nuovo spazio da vivere, coprire e condividere. Musica, energia, racconti e tutto divertito. Resintonizzato oppure vieni a troci!
20: Dal 23 al 20 giugno torna a Cagli il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni lezioni, spettacoli e musica, i giardini sulle mura per riflettere insieme sul valore delle parole, del dialogo. Vi aspettiamo!
21: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fizio Home apre a Vicitro in via Pubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati, aperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
22: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edita con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la qui sostituibile professionisti consulenti, ma con un linguaggio semplice alla data di tutti. A soli 2 euro più il pro del quotidiano.

Saluto a tutti, ben agatau sa edizione nuova regionale de Sardegna 1, che sempre mi è un paesistro se sono vastoi. Situazione in su Cipre, Molistè, a Fracnu, Garabine, in struttura di ospita Bru, su doppio dei smigranti che ci gatti, sa denuncia de Sidausu e su comune. Allerta posa barca e sfogo, strossea sa protezione civile e sin narra ai attento in manda a uni e Gergei contus desidera su ossa quarutta. Ossa questioni nazionali, apposentamento de giunta e consiglio, mancare su indigo e sociale scusa guapa de conclusione, legislatura scudea capo e appello a regione a sa vettura. Sul rito de sa tramuda, bivi di corra dell'acqua finza sa desulo, provi su territorio e trasmisa tradizione e giovono si scacci isa reginis. Su Astedo a Casserrai, su primo negozio su mercato de Sistari, estivo arriva su centro pista romano de su Spezia e si sigue di traballai su Atalanta possa bedi de Gaetano. Dunque, ovvero su queste edizioni con situazioni grai su CPA, centro di prima accoglienza de Molisteni. In Isdi Sarasa, un maresciallo de Sabineris, Fiaste a Fracau e Fiera a Bau in Sosidali. Ci vunti problemas con i residenti, e fasi intraspiti de su CPA.

Giudeo e totu che metti dell'uso differenti di te religioni differenti si struttura pure di ostai tu personas ma in mo di punti cugento e sti con una bomba a scoppai lo ha reso segretario provinciale sia per spiegare centi punti dropusu e in più si è fatto o spot menti comandala sa lei e ci punti una centena di migranti andia fortiare scontrollo con un'altra pattuglia aggiungeri Alessandro Congius segretario provinciale autonomi di polizia ma come ti si erano a Bastara e Zeus Deji che devi fare tu uso può trabai notti e di prepara sa sindica de Molitene che dei primbati con sa mala specita di usu e dai a sa sicurezza mancai mi dido de prefezzi istituzioni strada custu e sono problema manu per comunità di sociale finza sa economico Arise una acqua sti a rotta in tra Marmilla, Sarcinano e Trecenta. Moi si su conto di Dannus, proschetto in Giumui. Dannus vunti sa campagna, arara su Indigo, Sant'Anca, a un sudosi o e trive, is Dannus di Manzu. In massa acqua vatu sartia, sarrezza bassa, e come ti conta nomini. Quando vuoi il mandito arara tu sa qua brutta domo, e arara su osa all'impiai. In Gergè invece su Beporti, mera, a riuscia una rovedura e un capanino guile una samman arara sumeri e in stresi con un uso e sistema di che si stato di calamità naturali come ti spiega anche sindicus da Zumberto Pus e questo de Gergi Rossa Zedda La protezione civile fa di appello ai sindus da donare attenzione in questa tesi in allerta di fuoco basca e strosse acqua. Dunque sono una con due sfaccisi, una curpia di fuoco e un'altra di acqua, Landri e Bento. Mauro Mella, su direttore della protezione civile di Sasarinara, ostenta temperatura sa arta sa mera fin sa 40 gradi e con sa minima a 24 notti. Ci vunti seti su fuoco annus, ma sicuramente pianta fin sa stampus o non se stivo su in praia selicotteru. O i buru is allerta fianduso de quello grogu os sfoguso è possato E mo invece andavo su intuili a un di un fuoco umano su 14 su mesi a ris de russa campagna. Chiaro un fuoco posto uova e danno su un era a mio vinci messaggio dessa da mandi di Sardegna da rito un montone su finza sa esatto messaggio su dosi tri ma casa de mese di olia antica de centenas de anni su sderta sa si tende ancora su lago de Brugiaua de Prus de Gidisi corpia massa azienda che più si rimendola da ben tutto su Europa punti 1300 matas e mancai vera dottu lì più contra in C non ci via erba sicra su fuoco questi arrivano e tutto su ci chiedi da sarvai di acqua d'ogna mangia cesti d'oro e eli ma finta sa gara torrai a cunzai euro a perdi uno d'uso e mancai tre zanne traballo su dritta potento da produzione nostra ma natru su zesu tu strudusu e si uso anda in antisi non cesti brusu sarrupuni smat de olia antica chi trianta trentena sa denso che tappa si storia dei tui la sincri del suo volo era vici ci vieno un montone di verana schivenia di sprasa di rismata sa bruciata poi t'avviando si schizzo giù da tutto sa comunità di Mo invece si è spostato in Zana, su serie di una chino se stimbia in Italia, in appostamento di giunta e silo non c'era Susiriu, Franco Saba e Ligiu, porta dei drasi, ma Sagatara e Moiburu ha espresso su domiciliari, un sa gruppa che Daniel Sinara tentata concussione. Saba è nati da chi ha ribelli sul decreto dell'ex Severino, ma a posti del domiciliare del tribunale dell'esame, e era fatto su decreto, possa nominare adesso giunta. Dunque in ci vuole duda su base validità di questa nomina questo rischio che tutto esatto possa essere annullato su 60 situazioni con prenti fai 10 in atto su 7.854 comunità di anno ma non si gatta si aggiunta a CES dunque a su comune poi moi a resi su vice sindico Peppino Mu chi era non si è più come si è traballato e voi ti potete andare a rispetto a chi si è rivottato e avete avuto la risposta e adesso fettura a sapere su aggiungere finita da Daniela Falconi presidente di San Cisar che era la regione prefettura del Pinter Pundi all'Etru porta a questo spiego questo si fu impignato può amministrare il comune e il tadino merece di essere amministrato questione cala finale e poi se si

0: su Parco Alas. Su Dragoni est si storia de sa comunidade, commenti narrara Antonio Sau, consiglieri regionali, e si una zona classificata e d'uso. Soddisfau po s'assemblea Bainjucu, cu su sindigu, chi narrara questo consiglio e si setiu di un portu, o si seus un posto di accordio, comitau di cittadinus, po fai una battaglia totus in pari. S'esperienza de sa tramuda contara de chini dari bivia. Scetti chini chi si indi depri andai de domo du pori di comprendi, narara Massimo Loci, un ruastori, e casi si commovri candu du contara esti tristura, narara ma finza soddisfazioni. Sa famiglia desulesa, quattro vraris, filus e nevorisi, arrivatu d'orra bivi su ritu. Partenza dell'acuni, ai stresi de Mengianu, con 500 preveisi, poi arribai in Desul, passenti di Arizzo, a casa de erba frisca, dei spartisi de Tascusi. Un paesaggio spantoso mera. Poi Alessandro Serra, su direttore del Coldiretti, Nugoro, Lastra, fai bidi d'orra, satramuda e si una manera, poi fai conosci e avvalorai su territorio. Dopo con nota quando vemo Peticu contra Leonardo Salis, su presidenti del Coldiretti, ma ripermiti o debiti totus custus lous bellus, promozioni de su territorio, certo, ma finza sa una manera, poi spiegai es giovunus, documenti, nara Massimo Locce totu, manca anta diventare ingegneri o dottori o avvocati non si depinti scaresci isa regenis in soru. Su sport, moi, su Casteddu, su Mercato de Sistari, Sigri, su negozio con Satalanta po' Gaetano, Sadea poni a disposizione 11 o 12 milioni, ma su Casteddu ne domanda De Giasetti, De Bergamo arribara sa giunta de su giocatori El Bilal Touré de su 2001, ma questa proposta non interessa mera a su Casteddu, poeta di Zerbi Cash, dinai. Poeta tocca la fortiai su centrocampo e dunque sa pussis de a Caracchiri, sa società di si improntera a Riccieri de sa Roma po 5 milioni di Alessandro Romano classi 2006 svizzero che già si sta arriva a Sara via raccante Lompi in Casteddu su giocatori a Nauchi si a Beninnoi e a Barra ancora Uberto su negozio po un altro svizzero Michel e Bicher de Subisa un altro centrocampista questo però de su 1990 Fantasesi. Innanti de Serrai, Surtima Nova, San Regordo, Igrasi e Domenico in noi in Sardegna 1, ci funtis intervistas a De Gianni Zanatta, totus in sardu, si storia de sa Sardigna, su Gontu, de Sbellesas, de Isis Chisorgius o Archeologicus, Isis Traditionis, un'isola de fai conosci proschetto tu a Ispipius, custu e si obiettivo de Incantu, sa trasmissione no a de Sardegna 1, tutto in lingua sarda, curara, de Antonella Pudu e de Renzo Cugi. Biti Vuntara da sa prima a resi su 4 de su Mesergiolas ai 4 de Meri si da contanta i Susu e Totu in s'intervista de Augusti Brangiu de Meri e de Noti a Pussis dei telegiornali in su canali 99 de su digitali terrestri in noi Sardegna 1 e questa via era l'ultima nuova po' queste edizioni de usi d'orru grazie a voi ci avrai questo telegiornale 6 siti e si don Gattobbio a si edizioni di Benedi un saluto a tutti.
1: Giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
2: Al FAS Shopping Center arriva Radiolina! Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci!
3: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
4: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna a Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza,

0: comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Spirito controcorrente e animo protestatario, Franco Madau ha trasferito queste caratteristiche anche nella sua prolifica produzione musicale, al punto da definirsi Cantadore Malaittu, in un disco edito nel 1991.

0: Abbiamo ascoltato Franco Madau da una sua esibizione ad Ignos a Sedilo nel giugno del 1994.
1: Maria Carta incontra il coro Sos Canarios di Nuoro. Accadeva nel 1984 in occasione della registrazione del programma Album andato in onda sul Videolina. Insieme eseguirono il classico Deus ti salvet Maria.

0: era diretto da Bobore Nuvoli, il coro Sos Canarios di Nuoro, che affiancava Maria Carta in questa Deus ti salvet Maria che abbiamo ascoltato.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 22 e 29 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
5: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile. Al Fast Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci.
6: Non è per tutti, ma solo per i primi 10. Da Special Car arrivano gli Exclusive Days Mercedes. Un'opportunità riservata a soli 10 clienti. Scegli ora la tua Mercedes tra le vetture in pronta consegna e inizia a pagare la prima rata a settembre. Più tempo per goderti l'estate, più tempo per guidare ciò che desideri. Che aspetti? I posti disponibili sono solo 10 e la promozione termina il 30 giugno. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Elmas Zona Aeroporto o prenota il tuo appuntamento su specialcargroup.com. Special Car, da oltre 50 anni, la tua scelta speciale.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: Sara Diolina. Il sonus dessa terra nostra.
8: Ritmi che in parte richiamano anche la musica sarda in questa recente produzione del sassarese Enzo Mugoni, si intitola Sole e Lughe.

0: Sole.
1: Sole e lughe era il titolo del brano che abbiamo ascoltato da Enzo Mogoni.
2: Karma è una formazione allestita da Davide Guiso e dalla cantante Francesca Lai. Ha all'attivo un album con 13 brani, alcuni cantati in sardo. Tra questi, Notte e Die, che ascoltiamo.

0: portava la firma di Michele Pioledda, il testo di questo brano che abbiamo ascoltato dai Karma. Era tratto dal loro album Equilibri, pubblicato nel 2019.
1: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
2: Un quadretto sui pettegolezzi delle donne nei paesi dell'isola, cui si aggiungono però anche gli uomini. Questo vuole essere Sasco Mares, il brano che ascoltiamo dalla voce di Cecilia Concas.

0: Era stato inciso originariamente nell'album Balla del 2011 questa Sasco Mares, eseguita dal vivo da Cecilia Concas a Baia Sardinia.
1: Ritroviamo il duo Puggioni, Anna Maria alla voce e Giovanni alla chitarra, in questo brano intitolato Serenada.

0: Abbiamo ascoltato il duo Pugioni in Serenada.
1: Al Fass Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci.
2: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800-161-008. Ti aspettiamo!
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
6: Sara Diolina. I sonus dessa terra nostra.
7: Il cantautore Gianluca Cozza è nato in Piemonte da genitori emigrati da San Giovanni su Ergiu e vive in provincia di Torino. Ai ricordi dell'infanzia e delle estati trascorse nel paese dei genitori ha dedicato questo brano, inciso con il nome d'arte di Quinto Moro.

0: Era il ricordo autobiografico di Gianluca Cota, raccolto in questo video realizzato con particolare cura. Si titola Santuani, la San Giovanni Suergio della sua infanzia.
1: Il gruppo degli Ignos, che schiera tra gli altri Reneo Masida alla fisarmonica e Fannis all'organetto, ha realizzato un video ad hoc per il brano che ascoltiamo, Simbigone.

0: Cascato dal chitarrista Davide Pudda, il brano che abbiamo ascoltato dagli Inos.
1: Sarlina. I sonus terra nostra.
2: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al maggio ci feci fatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'ardo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi. Al resto pensiamo noi. Promo valido su arredo interno in ta consegna su acquisti in negozio. Articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento cifadda.com.
3: Saluta a tutti delle Ledda. Radiolina, sonus de Serra Nostra. Dogna I, ai 6.4 di Amgiano, ai 4.4 di Apostangio, ai 10.4 di Assunati. E su Domini, a mezzogiorno, in Radiolina.

0: casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Classicamente.

0: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
1: Allora passa da Cifadda. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
0: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
1: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com.
2: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, dal lunedì alle 12.30 con Andrea Secchi, su Radio Linea.

0: Cana.
1: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, da lunedì alle 8.05 con Francesca Figus, su Radiolina.

0: È mezzanotte e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, oggi alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Amaci.

0: Bentrovati, edizione della notte del telegiornale di Videolinea. Subito i nostri titoli. L'odissea dei 200 passeggeri sardi bloccati a Bordeaux, il loro volo che doveva raggiungere Cagliari è stato cancellato senza spiegazioni. Tanti disagi e incertezza sui tempi del ritorno a casa. Allerte per caldo, incendi e temporali, la protezione civile ai sindaci, guardia alta, anche oggi nubifragi Marmilla, bomba d'acqua a Villanova Franca e Sinnai. Il centro di accoglienza di Monastir è esplosivo, la denuncia è dei sindacati, preoccupa la trasformazione in hotspot con un aumento di almeno due volte il numero di migranti ospitati. Cagliari, Romano affare fatto, il centrocampista arriverà dalla Roma in prestito con obbligo di riscatto per 5 milioni più bonus. Intanto si continua a trattare con l'Atalanta per la cessione di Gaetano. Sin qui i nostri titoli. In primo piano l'odissea di 200 passeggeri sardi bloccati in Francia a Bordeaux, il volo che avrebbe dovuto riportarli a Cagliari è stato cancellato senza spiegazioni. Vediamo. Sono rimasti a terra senza spiegazioni, volo cancellato. La partenza dell'aereo della compagnia EasyJet da Bordeaux a Cagliari era prevista alle 19.10 di venerdì. Il decollo non è mai avvenuto e 200 sardi sono ancora in Francia senza sapere quando potranno tornare a casa. Anche nel sito della Sogair, la società che gestisce lo scalo di Cagliari Elmas, in rosso la scritta cancellato. Tra i passeggeri molti fedeli, reduci da un pellegrinaggio a Lourdes, malati, anziani, famiglie con bambini. Per tutti è cominciata una vera e propria odissea. Oltre all'amara sorpresa della cancellazione, la beffa di doversi pagare una notte in albergo e organizzare il volo del rientro. Dalla compagnia nessuna informazione. Il collegamento Cagliari-Bordeaux è stato inaugurato lo scorso 23 giugno. Subito i primi problemi. Il volo inaugurale da Cagliari era partito con 2 ore di ritardo. Altri disagi in giro per l'Europa. L'aereo che doveva raggiungere Roma da Francoforte nella serata di venerdì è partito con molto ritardo a causa di un guasto l'impianto di climatizzazione. A bordo alcuni sardi che hanno perso la coincidenza che gli avrebbe garantito il ritorno a Cagliari. Adesso il clima è estremo in Sardegna, temporali grandine e temperature elevate. Il servizio di Virginia Devoto.
1: Abbiamo la concomitanza in Sardegna di fenomeni multirischio, quindi la presenza di più rischi contemporaneamente. In particolare siamo passati da avvisi per elevate temperature a bollettini con codice giallo per quanto riguarda il pericolo di incendi boschivi a avvisi di criticità per rischio idrogeologico per temporali.
2: Le due facce dell'isola con una situazione da clima estremo. Una parte colpita dagli incendi, un'altra da temporali. Dopo Genuri e Mandas, oggi piogge forti e nubifragi ancora in Marmilla, ma anche nel Parteolla, Grandine, a Sinnai e Gesico, dove si registrano danni alle campagne, a Villanova Franca, alberi e pali caduti per un violento acquazzone. Oltre a danni a tetti ed alcuni edifici comunali, sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza le aree interessate. Al momento non si registrano feriti, ma la situazione resta sotto costante monitoraggio. Piogge e grandine anche a Siddi, dove è stato deliberato lo stato di calamità naturale.
0: Altra giornata di incendi nell'isola, fiamme nelle campagne di Gonnosfanadica, in campo uomini e mezzi della macchina regionale per domare le fiamme e il supporto di 2 elicotteri del corpo forestale decollati dalle basi di Iglesias e Fenosu. Altri 2 incendi sono divampati a Calangianus e Mores, in volo gli elicotteri per spegnere i roghi. Adesso a Tuili, dopo il devastante rogo dello scorso 14 giugno, distrutti ulivi secolari e mandorleti. Gli agricoltori, danni gravissimi, ma pronti a ripartire.
3: È un incendio doloso, ha colpito non solo a noi ma a tantissimi agricoltori di Tuiri che ci hanno rimesso il raccolto del grano, altri alberi d'olivo, alberi di mandorlo.
0: Si è aperto ancora l'odore acre del fuoco nelle campagne di Tuiri, attraversate da un incendio devastante lo scorso 14 giugno. Danni gravissimi per gli agricoltori, campi di grano, mandorleti, ulivi secolari in cenere. Il racconto di Antonio Vinci, imprenditore agricolo nell'ambito della produzione di mandorle.
3: E questo è il mandorletto, sono circa 3 ettari, 1100 alberi. Nonostante fosse trinciato, il fuoco camminava basso basso, poi arrivava vicino al tronco dove c'era qualche cespuglio in più e faceva la sfiammata. La parte bassa è colpita, mentre la parte alta è ancora verde e adesso stiamo intervenendo con... stiamo innaffiando la mattina all'alba.
0: Il bilancio dei danni è pesante, ma sulla rabbia e il dolore prevale la voglia di ripartire.
3: Perdiamo uno, due o se non tre anni di produzione, quindi sì, è circa il 30% della nostra produzione. Il giorno dopo siamo venuti la mattina presto a innaffiare. Adesso poi ci diranno gli alberi come reagiscono. Noi, come tutti gli agricoltori, siamo abbastanza testardi, orgogliosi, per cui andiamo avanti.
0: E non c'è più il viale degli ulivi secolari, parte integrante della storia di Tuiri, cancellato dal fuoco.
3: Il giorno dopo c'era un via vai di persone a vedere lo scempio, ma tutti dispiaciuti, cioè non venivano perché questo era un bene di tutti.
0: La cronaca, due tragedie nelle spiagge dell'isola Golfo Aranci durante una passeggiata in acqua. È morta una donna di 38 anni, la vittima è una turista tedesca. Non è escluso un malore legato al grande caldo. L'altra tragedia a Platamona, a Sassari, dove è deceduto un uomo di 78 anni, originario di Ossi. Inutili i soccorsi, a causare il decesso sarebbe stato un infarto. È stato ripristinato l'impianto di climatizzazione dell'ospedale Businco a Cagliari, lo ha annunciato la presidente della regione e assessora alla sanità Alessandra Todde. Il sistema è di nuovo operativo dopo il completamento dell'intervento effettuato dal servizio tecnico dell'Arna Sbrozzu, ha chiarito la governatrice. Nei giorni scorsi tanti disagi per i pazienti. Adesso ci fermiamo, tra poco la seconda parte del nostro telegiornale.
4: Sara di Luina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Luina.
0: Il centro di accoglienza di Monastir è pronto a esplodere, la denuncia dei sindacati e della sindaca Paola Ugas. Il servizio di Maurizio Landi.
5: La recente aggressione a un maresciallo dei carabinieri in servizio nel centro migranti di Monastir è solo l'ultimo di una serie di episodi che lasciano intendere che la gestione di quell'hotspot sarà molto complicata anche nel futuro prossimo, con l'aumento degli ospiti dagli attuali 500 a circa 1200, compresi quelli fermati per l'identificazione.
6: Sì, mi preoccupa perché comunque, pur avendo piena fiducia nelle istituzioni preposte, la prefettura, il ministero, naturalmente questo è un impatto importante sulla gestione degli equilibri sociali e anche economici per la comunità di Monastir.
5: E i rappresentanti sindacali delle forze di polizia questa preoccupazione la fanno diventare un vero e proprio allarme.
7: La struttura è un colabrodo. Non è stata approntata per un'emergenza del genere. Non sono stati fatti i lavori, pertanto la vigilanza è scarsa perché il personale che si ha a disposizione è scarsissimo. Attualmente c'è una pattuglia del reparto mobile del battaglione dei carabinieri, in più una pattuglietta della territoriale, ma con una struttura del genere non riescono ad impedire che questi possano scappare.
8: Con le risorse che hanno messo in campo il Ministero, questi numeri verranno triplicati dal punto di vista della capienza dell'hub e quindi di conseguenza il personale, se rimane quello che è, alla fine non avrà una risposta dal punto di vista della tutela e della sicurezza dell'hub. Purtroppo la situazione è veramente preoccupante.
0: Adesso a Sestu per il debutto della nuova giunta guidata dal sindaco Michele Cossa, il servizio di Stefano Birocchi.
9: Nel segno della continuità, con una squadra in gran parte confermata, si apre la nuova fase amministrativa per Sestu. Prima seduta del Consiglio Comunale con giuramento del sindaco Cossa e il conferimento delle deleghe nell'insolita sede di Casa Ofelia.
10: Questo è un luogo della memoria, un luogo dell'identità. Qui 30 anni fa sarebbero dovute sorgere delle palazzine, invece il comune era riuscito ad acquistarlo, la mia amministrazione aveva acquistato uno degli ultimi spazi storici della memoria storica di Sestu e quindi mi sembrava giusto dare un segnale di questo genere.
9: Nella seduta è eletto presidente del Consiglio Federico Porcu e confermata la giunta annunciata alcuni giorni fa, Massimiliano Bullitta vice sindaco con delega all'urbanistica, la sindaca uscente Paola Seci all'istruzione, Mario Alberto Serrao ai servizi sociali e politiche giovanili, Francesco Serra ambiente e agricoltura, Sandra Licheri al bilancio, Roberta Recchi al verde e ai quartieri periferici.
10: Ma per la parte che riguarda il comune le priorità sono due, strade e scuole. Per quanto riguarda invece i rapporti tra il comune e le altre istituzioni, io ho già preso contatti con la regione, con la ASL per quanto riguarda gli aspetti sanitari, con Abanoa, perché in questo momento abbiamo una criticità legata alla potabilità dell'acqua in una zona del paese. Prenderò contatti con area perché ci sono tanti problemi che è necessario che il comune affronti insieme a questi enti in un rapporto di leale collaborazione istituzionale ma con grande determinazione.
0: E nel post elezioni amministrative il caso Ottana che è diventato un caso nazionale, sentiamo Graziano Cano.
11: Nella prima season non c'è propriamente aria di festa. Il sindaco, rieletto per la terza volta con grande partecipazione al voto e ai domiciliari da qualche giorno prima delle ultime elezioni, con l'accusa di tentata concussione. Ma a rendere il clima ancora più incerto e cupo è con l'annuncio che sui decreti di nomina inviati da Franco Saba, appena avuta certezza della rielezione, anticipando quello di nuova sospensione per la legge Severino, visto che poche ore prima il tribunale del riesame aveva confermato i domiciliari ed evitando al paese il commissario, sarebbero emerse forti criticità. Insomma, tutto quanto successo ieri potrebbe essere annullato. Si cercano precedenti nella storia dei 7.894 comuni italiani, ma per ora non se ne trovano. La giunta c'è, sarà il vice sindaco a guidare il paese, ma non si sa se potrà operare. Da qui l'appello alla regione e alla prefettura. Fate chiarezza.
12: Sì, sì, noi siamo pronti già da domani a lavorare, perché dobbiamo dare anche una risposta al paese che è venuto a votare, ci ha sostenuto e quindi adesso attendiamo risposte sia dalla Regione Sardegna e dalla Prefettura. Noi comunque l'impegno lo stiamo mettendo.
11: A sostenere l'appello anche l'ANCI.
13: Beh, intanto siamo venuti qua per portare sostegno a questi ragazzi che hanno affrontato le elezioni e vogliono dare il proprio contributo per amministrare il paese. La seconda cosa è che gli vanno date risposte subito, quindi da presidente dell'ANCI chiedo alla regione, alle prefetture che al più presto diano risposte a questa comunità che merita un'amministrazione al di là di tutte le vicissitudini su cui si esprimerà evidentemente qualcun altro.
0: La vicenda di Cala Finanza, Loi Riporto San Paolo, gli ultimi sviluppi nel servizio di Silvia Orru.
14: Si dimette Riccardo Biancu, l'assessore comunale di Loi Riporto San Paolo, ha rimesso incarico e deleghe nelle mani del sindaco Francesco Lai. La decisione arriva dopo le polemiche sulla vicenda di Cala Finanza, che nelle ultime settimane ha coinvolto anche il suo nome per via del fratello, amministratore delegato di Tavolara Bay. L'ex assessore è stato pesantemente attaccato sui social. In una lettera indirizzata al sindaco, Biancu parla di una scelta assunta con serenità e senso delle istituzioni. Ribadisce la sua totale estraneità al progetto e precisa di aver avuto deleghe solo al turismo. Non ho mai partecipato né direttamente né indirettamente a procedimenti o decisioni inerenti al progetto in questione, scrive Biancu. Non ci sono responsabilità da riconoscere, contestazioni da temere o ombre da fugare. La cornice è quella del progetto previsto nell'area di Cala Finanza, nel territorio di Loi Riporto San Paolo. A proporlo è Tavolara Bay SRL, società sardo-brasiliana interessata alla realizzazione di una struttura a 5 stelle. La ZES unica del governo Meloni autorizzerebbe di fatto il progetto. Comune e regione hanno già detto no.
15: La ZES dovrebbe essere uno strumento che sburocratizza e velocizza i procedimenti, ma non che supera e che deroga le norme regionali.
14: Adesso il sindaco Lai annuncia la convocazione dell'assemblea civica per ritirare la delibera del novembre 2025 con cui era stata approvata la variante urbanistica dell'area. La partita si sposta davanti al TAR. L'8 luglio i giudici dovranno pronunciarsi sulla richiesta di sospensiva presentata dalla regione.
0: L'unione sarda domani in edicola, le anticipazioni con Michele Ruffi.
16: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani il meteo con il caldo record di questi giorni e il maltempo in diverse zone della Sardegna che ha portato nelle ultime ore pioggia e grandine. A Cagliari, in cronaca, la città si prepara al Pride di domani. C'è la sfilata, ma ci sono anche i divieti per il traffico. Nell'Unione Estate ci occupiamo di musica e della parata di divi a Iglesia. Tommaso Paradiso, Levante, Noemi. Infine nello sport, il mercato del Cagliari, a centrocampo potrebbe arrivare Alessandro Romano e i mondiali di calcio. Insomma, tante notizie, vi aspettiamo in edicola o sull'app L'Unione Digital.
0: Grazie a Michele Ruffi, la redazione dell'Unione Sarda, ci fermiamo per la pubblicità.
17: Rimani in contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea. Latte.
0: Eitiri manifesta con vigore la sua opposizione al maxi impianto elettrochimico. Ce ne parla Maria Grazia Ledda.
18: Con un impianto di batterie di questo genere è più che chiaro e evidente che tutta la nostra vita verrebbe stravolta.
19: Pauline produce mele biologiche. Francesca ha acquistato un terreno dove ha piantumato 1000 alberi.
20: Dietro ogni terreno ci sono sacrifici, investimenti, affetti e progetti costruiti negli anni.
19: È a pochi metri dal loro terreno, in località Sudragone, nell'agro di Itiri, che potrebbe sorgere il grande impianto di accumulo elettrochimico con batterie al litio, il progetto BES da 470 megawatt presentato dalla Tiesi Solar SRL, società controllata da un gruppo spagnolo. Itiri e la sua comunità insorgono, convocato un consiglio comunale aperto, presenti cittadini e comitati. Oltre 1000 firme già raccolte per la petizione lanciata da uno dei comitati che chiede di partecipare alla conferenza di servizi.
21: Noi abbiamo chiesto di essere presenti come comitato. Noi ci auguriamo che dare parole alla partecipazione pubblica sia uno strumento nella cassetta degli attrezzi dei nuovi eletti in consiglio.
19: Itiri offre già il suo contributo alla transizione energetica, è stato detto. Il riferimento al parco Alas, la sottostazione di Terna su Dragone, rappresenta la storia del paese.
22: Quell'area ha una classificazione urbanistica particolare, classificata come E2, un'area nella quale viene svolta un'agricoltura di pregio.
23: E questo consiglio comunale aperto ci ha permesso anche di confrontarci con i comitati e con la regione. Insieme ad essi potremo condurre una battaglia affinché questo progetto non passi.
0: Il rito della transumanza rivive da Lacuni fino a Desulo e svela il territorio. Gianfranco Locci.
24: Rientro a casa è tanto. È soltanto un pastore transumante o uno che va via da casa, dal proprio paese per motivi di lavoro, sa cosa significa. Transumanza è tristezza, transumanza è solitudine, transumanza è orgoglio, transumanza è soddisfazione.
0: Gli occhi di Massimo Locci brillano mentre scandisce quelle parole che raccontano un'esistenza. La famiglia desulese, quattro fratelli più figli e nipoti al seguito, ha riproposto il rito antico della transumanza. Partenza alle 3 del mattino da Laconi con un gregge di 500 pecore. Destinazione Desulo, passando da Rizzo a caccia di erba fresca dalle parti di Tascusì. Il territorio si svela e incanta.
25: Oggi diventa una grande possibilità di sviluppo e di valorizzazione delle zone interne. Una transumanza che oggi ci avvicina sempre più al senso di comunità, di unione, di coesione. Un grande sacrificio che oggi può diventare uno strumento per creare il reddito nelle aree interne.
26: Da giovane mi ha fatto conoscere tutte queste zone di montagna, le zone marginali che abbiamo adesso.
0: Promozione del territorio e aspetto pedagogico si fondono, questo l'appello ai giovani.
24: Anche se non saranno pastori, diventeranno ingegneri, avvocati, medici, di ricordarsi sempre delle proprie radici.
0: Adesso i dialoghi all'ex Regio Museo promossi dai musei nazionali. Il tema dell'ultimo dialogo, le essenze vegetali mediterranee, il servizio di Luca Pinna.
1: Un omaggio alla terra di Canaan attraverso le sue piante è il tema del nuovo appuntamento di dialoghi di archeologia promossi dai musei di Cagliari, che in un momento segnato dalle guerre in Medio Oriente propone una riflessione sul patrimonio botanico di quei luoghi come simbolo di memoria, identità e convivenza. Un viaggio tra storia, archeologia e natura per riscoprire il valore culturale simbolico delle specie vegetali citate nelle fonti antiche e nella tradizione biblica.
2: Per aiutarmi in questa ricerca, che è durata diversi anni, mi sono aiutato con la Sacra Bibbia, perché sono citate tantissime piante. La Bibbia è stata abbastanza precisa nella segnalazione, ma anche nelle caratteristiche, che sono state avvalorate anche dagli ulteriori studi sia fitochimici che ecologici che floristici.
1: Un patrimonio che presenta sorprendenti affinità con quello della Sardegna, dalla vite all'olivo, dal melograno al fico, molte delle essenze della terra di Canaan sono ancora oggi protagoniste del paesaggio e della cultura del Mediterraneo.
2: Alcune delle piante, ad esempio il Sarcopotherium spinosum, rappresentano in Sardegna l'areale più occidentale di queste piante, che invece sono di carattere più orientale.
0: Breve pausa, tra poco l'ultima parte del nostro telegiornale.
17: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
0: Un rito molto atteso ad Alghero, i Fox e San Juan, il grande fuoco nella spiaggia di San Giovanni acceso dopo il tramonto. Come sempre la scintilla che ha acceso il braciere è stata quella della Flamma del Canigò, portata sulla spiaggia di San Giovanni in corteo. Molto apprezzate le esibizioni di tanti artisti in scena, è stata un'edizione straordinaria, sono le parole del presidente della Proloco di Alghero, Ennio Asuni, che ha organizzato l'iniziativa. La tradizione è stata rinnovata alla presenza di algheresi e di tantissimi turisti. Oristano, il passaggio della bandiera ha aperto il nuovo anno del gremio dei contadini. Maurizio Casu è il nuovo presidente. Il servizio di Mario Tasca.
3: La campana di San Giovanni dei Fiori suona poco prima che dall'ingresso principale della chiesa escano i rappresentanti del gremio dei contadini. È il segnale di un rito antico e profondamente oristanese che segna il cuore dei festeggiamenti per San Giovanni Battista, patrono della corporazione che organizza la Sartiglia della Domenica. La bandiera, custodita per un anno dal presidente uscente, lascia la chiesetta sul carro trainato dai buoi, accompagnata dal suono delle launeddas, dal gremio e dai cavalieri, per raggiungere in processione la casa del nuovo operaio maiori, Maurizio Casu.
4: È veramente una tappa importante della mia vita, sicuramente per la grande passione, il grande sentimento che nutro per questa istituzione che ho studiato, che ho amato, che è antichissima ma davvero ha dei valori importanti ancora da trasmettere ancora oggi.
3: La festa quest'anno ha avuto un'intensità particolare nella memoria di chi da sempre vive il rito del gremio. Sono davvero rare immagini di un presidente accolto con tanto affetto e partecipazione da migliaia di cittadini. Casu, già protagonista della Sartiglia, componidori per ben due volte per il gremio nel 2000 e nel 2021, uno profondo conoscitore della storia arborense, raccoglie la responsabilità di una lunga tradizione.
4: Un pensiero a questa bandiera, sono 500 fiocchi, 500 anni simbolicamente, che sono raccontati anche dai nomi di donne, di uomini che hanno avuto il ruolo di Overaius e di Brulissas e che hanno portato avanti una tradizione antichissima che però è sempre attuale.
0: Apriamo la pagina sportiva. Il mercato del Cagliari ruota attorno al centrocampo, continua il tira e molla con l'Atalanta per Gaetano, fatta con la Roma per l'acquisto del 2007 romano. Domani sono previste le visite mediche. Il servizio di Alberto Masu.
5: Da una parte il tira e molla con l'Atalanta per Gaetano, dall'altra la necessità di rimpolpare un centrocampo che dopo il 2007 anglo-nigeriano a Karakiri, arrivato a parametro zero dall'Everton, si prepara ad accogliere il 2006 Alessandro Romano, mediano mancino che il Cagliari è pronto a prendere per 5 milioni più bonus dalla Roma. Gaetano, inventato play da Pisacane nella passata stagione, è diventato subito l'uomo mercato del Cagliari, attirando l'attenzione di Sarri, che lo ha scelto per essere il perno del nuovo centrocampo dell'Atalanta. Ma alla Dea, che offre 11-12 milioni, il Cagliari replica chiedendone non meno di 17. Da Bergamo viene proposto come parziale contropartita il maliano El Bilal Touré, classe 2001, di rientro dal prestito al Beşiktaş. Proposta che però non scalda troppo il club rossoblù, che punta sul cash, magari anche con qualche bonus, tenendo eventualmente slegato l'interessamento per l'esterno offensivo. Sul fronte entrate, dopo Akhraki, ecco Romano, il centrocampista svizzero cresciuto nelle giovanili della Roma. È rientrato dal prestito di 6 mesi allo Spezia, già la scorsa estate era stato a un passo dai rossoblù. Ora il giocatore ha già dato il suo ok al trasferimento in Sardegna, in prestito con obbligo di riscatto, e il club giallorosso incasserà 5 milioni più eventuali bonus, per un totale di 6,5 milioni. Operazione da chiudere entro il 30 giugno. E di Saccardi continua il pressing sul Pisa per un altro svizzero, Michel Eibischer, 29 anni, impegnato con la sua nazionale nei mondiali statunitensi.
0: È tutto, grazie in regia Gianfranco Trudo e Cristian Manca, grazie a voi per l'attenzione, vi auguro un buon fine settimana e una serena notte. Arrivederci.

de sa terra nostra. Uno dei brani più popolari dei Cordaset Cannas, Abba Bula, risuonò a L'Avana in occasione dell'edizione di Icnos, tenutasi nella capitale cubana il 31 ottobre del 1998.

0: Francesco Pilu, ancora nelle vesti di trascinante frontman nei Cordas e Cannas, impegnati sul palco nel quale si alternarono artisti isolani e cubani per i suoni della solidarietà di ICNOS, che allora diede anche un aiuto concreto alla scuola di balletto della prestigiosa Alicia Alonso.
1: È l'una e due minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Oggi alle 18:30 con Nicola Scano, su Radiolina.

Saludos a todos, ben agatados a questa edizione no adesso regionali de Sardegna 1, come ti sempre bieus in pari si titulos des novas de hoy. Situazione grave in su CPA de Molistene, a fracca un ugara bineri, in si struttura che ospiterà brus de su doppio dei migranti che ci gappinti, sa denunzia de sindacauso e de su comuno. Allerta posa basca, is focus, is trosse acqua, sa protezione civile e sindicus narra aturai attentus in mandas, Giauni e Gergei, is contus des danus vos acqua rutta. Ossana questioni nazionali, a s'apposentamento de giunta e consillu, mancara su sindico e domiciliari spunsa gurpa de concussione. Sa legislatura riscude a cabai appello a sa regione e a sa prefettura. Sul rito de sa tramuda, bivi di torra, dell'acqua, finza sa desulo, promuovi su territorio e trasmitteri sa tradizione ai giovani, su bonus si scaresci is arreginis. Su Gasteddu accanto serrai su primo negozio de su mercato de Sistari e stivo arribai su centrocampista romano de su Spezia e si sigiri a traballai con s'Atalanta possa bedi da De Gaetano. Dunque, sa Overeus, questa edizione con sa situazione grai in su CPA, centro di prima accoglienza de Molisteni. In isdisi passarasa un maresciallo de Scarabineris, fia stetiu a Fracau e fiera a Cabau in ospedali. E ci vunti problemas con is residentis e finzas intra is ospiti de su CPA e tottu, chi beniti de logu su differenti detenti religioni differenti. Si struttura vori di ospitai 300 personas, ma in moi cindi vunti 500. Esti commenti una bomba pronta a scoppiai. Mauro Areso, segretario provinciale sia Pispiegara, cinti punti droppusu e impruso e si è fatto su hotspot commenti e comandala sa lei e ne ha civunti una centena de migrantis. Antia fortiau is controllusu con un'altra pattuglia, aggiungeri Alessandro Congius, segretario provinciale autonomi di polizia, ma commenti si siara no a bastara e seusu deci chi depinti fai turnusu potrà ballai notti e di. Preoccupare sa sindica de Molistene che depri un batti con sa mala spezia de cittadinus e pensai a sa seguresa. Mancai mi vidu de prefettura istituzioni snara da custu esti un problema mannu possa comunità di nostra sociali ma finza sa economico. A Risero, una sorse acqua esti a rutta in tra Marmilla, Sarcidano e Tregenta. In moi si va di su conto dei sdannus, proschettoto in Genui. I sdannus vunti in sa campagna, narra su sindico, Sandro Branca, a undi si produsiri ollu e trigu, e i sdannus vunti mannus. In manda s'acqua rifattu sartiai, sarrezza dei sbassas, e come ti contra un uomini, quando bro in mera, andi d'ora rattotto s'acqua brutta in domo e avrà su orasa all'impiai. In Gergei invece subentu vorti in mera a risciusciau una crovedura e un ugapannoni in un guili, una serruta a manna narra la Summeri e in istresi comunusu e si stetiu dichiarau si stadu de calamidadi naturali, commenti spiegante i sindicus de Mandas Umberto Opus e cussu de Gergei Rossano Zedda. E sa protezione civili fai appello ai sindicus de donai attenzione in custas disi, intra allertas de fogo, basca e strosse acqua. Dunque sono a Sardegna con due sfaccisi, una parte curpia de sfogus e un'altra de acqua, Landri e Bentu. Mauro Merella, su direttore della protezione civile de Sardegna a Narara, e ustentu temperatura sa arta sa mera finza sa 40 gradus e con sa minima a 24 de notti. Ci vunti stetius su focus mannus, ma sicuramente ci vianta finza se slampus o non se stivo ciù in prea is elicotteru. O i vuru is allerta sa fianta d'usu de colore grogu pos is fogusu e pos acqua. E mo invece andavo in Tuili, a undi un vogu mannu su 14 de gustu mesi a risderruttu sa campagna. Fiero un vogu posto a Vedannus, narrara Antonio Vinci, messaio dessa azienda Mandorle di Sardegna, ed è arrivato un montone a nosu su, finza sa esatto messaio su chi produsinti trigu. Matas de mendros e de olias antigas de centenas de annus,
derrotas. Si intende ancora su vragu de abbrujau a pussis de prus de 10 dies. Corpia mera s'azienda chi produsse mendulas è da ben in tutta Europa. Ci vunti 1300 matas e mancai viara dottu limpiu contra vinci e non ci viara erba sicara. Su vogu si arribau a cettotu, si osu scicchendi da sarvai, donendi acqua d'ogna mengianu. Cesti dolu e veli, ma finza sa gara detto rai a cumenzai, e usu a perdi uno, d'uso e mancai tre anos de traballu, su 30% de sa produzione nostra, ma nosatrus useus tutto rudus e sigeus andai in antisi. Non c'è sti brusu sarruga cun ismatas de olia antigas, chi teniant a centenas de anos, chi viant a parte de si storia de tuiri. La sincrasi de su vogu serra a vinci, ci vierono un montone de personas chi veniant a disprajas, a biri ismatas a brujaras, a poita viant a si schisoggiu de dottu sa comunitati. E mo invece si spostavo in Ozzana, a undi esti succedendo una cosa che non esti mai bia in Italia. In s'apposentamento de giunta e consiglio non ci viera su sindiu Franco Saba e lì giù possa porta de Dresi, ma sagatara i moi buru in ais arresto su domiciliarisi con sa gurpa che in Italia si narrara tentata concussione. Ma Saba innati chi arribesri su decreto de sa lei Severino, ma appustis dessa confirma des domiciliari del tribunale del riesame e era vato su decreto possa nomina dessa giunta. Dunque se moi ci vunti dudas suba dessa validità di custas nominas, con sa rischio che totus isatus possantesi annutaus. Si gica tantra situazioni, bo comprendi come ti fai, di aici in atrus 7.894 comunus italianus, ma non sa gattanta. Sa giunta cesi e dunque aghiai su comunu poi moi aressi su vicisindigu Peppino Mura, chi narara non de pius cumensai a traballai e voita de pius donai a respustas a chini sari votau e avetau sa respusta de sa regioni e de sa prefettura. A sapello sa giungere finza da Daniela Falconi, sa presidenti de Sanci Sardegna, chi narara regione e prefettura de pinta rispondi all'estru, voita cusus picciocusus si vunti impignausu può amministrai su comunu e cittadinusu merescinti de si amministrausu. Questioni cala finanza in moi, se si dimittiu, s'assessori Riccardo Biancu, su sciovero a pussis dei spolebbi, casa chi anti interessa su vrari, amministratori delegau dessa tavola rabbei. Sex assessori assistetiu a fracau de mala manera in i social, in una lettera a pussu sindigu Francesco Lai. Biancu scrive che esti tranquillo, chi dovai di po' responsabilità, ma chi non c'entrerà nulla con suo progetto dessa tavola rabbei. SRL, o tu esistono una mana de Cittellas, de sa società di Sa Brasiliana, chi de Piare di costruia su territorio de Loidi. Come ti si sia fiera autorizzare, grazie a ZES unica de Subuver Meloni, su comune regione Ianta Nucchino. Francesco Lai, su Zidigu, spiega sa ZES Serbi, può sminguare sa burocrazia, può fare plus lei, ma rispetta Isleis Regionalis. Su Zidigu, convoca un'assemblea, può annudare sa delibera fatta in ogni tanto su 2025 che era proprio sa variante urbanistica su quest'area e dunque sa partire ribara su Tar sotto Maser Giorgio Luigi De Pinti De Zì possa domanda presentare questa regione firmai su progetto. E ti invece a Naraghino su progetto BES de 470 megawatt presenta Udesa Tiesi Solar SRL, società di Trullara di Roma Spagnola, in locale di su droni. In tutta la vita nostra narrerà Paulin Dupont, che produsse mas biologic, adesso cambiare di gusto in Tumman. E Francesca simbola di comporà terra, undi arrivantau mille matta aggiungere frutti terreno sondi e usposo di night, palu e passioni. Tutta la comunità di Naraghino a questo impianto, posto già essere energia con sbatteria a litio. Esteti un consiglio comunale aperto con cittadino e comitato plus demi firma a regorta Rossella Fadascano del comitato neolico pasa terra narara domandau da cipai a conferenza dei servizi itria già i dona u su transitura energetica su parco Aras su dragoni esti storia della comunità di conti narra Antonio Sau consigli regionali e si zona classificata e dusum Sau assemblea Bancu su sindico che narra questo silo e teti un po' tu se usu un posto di accordo con cause cittadini si può fare una battaglia tutto su in pari. Se
l'esperienza de sa tramuda contare chini di biva chini chi si depri andare domo duori di cumpri nara la massa colloci una storia e casi si muovri quando du conta e si stura nara ma fin soddisfazione la famiglia de sulesa qua uvrari scusa nevori arriva tu d'ora bivi su ritu passa dell'acuni e tre di demeggianu con 500 prevesi poi arriva in de su passenti di arizzo a casa de erba fresca dei spazi de tasusi un paesaggio spantoso ma era poi Sandro Serra su direttore col dire nugoro l'estra fa di d'orra sa tra mutesi una maera poi conosce a valora su territorio dopo nota quando è mupiti contra Leona Salis su presidenti de quetti ma ripermi de diritto scustus l'uso beso promozioni de su territorio certo ma finza da una maniera può spiegare i giovani usumenti nara Massimo Locetto ma anche i attività ingegneri dottori avvocaus non si deve scaresci isa regenis inso isa regenis inso su sorti moi su castello su mercato si stati sigri su negozio con Atalanta con Gaetano sa dea poni di acquisizioni 1 o 12 milioni ma su castello domandera dei casetti de Bergamo barassa giunta giocatori Bila Lure de su 2001 ma questa proposta non interessa a mera a stedu poi ta di cash di nari poi ta toccare a forti su centrocampo e dunque sa psis de a Chiri società di si pronta a Arciri de San Roma poi 5 milioni si andro romano classico 2006 2006 svizzero che già si sta a Sara fra Cante e Lopi in Castu su giocatori a Nauchi sia bene noi a barra ancora Uberu su un negozio Pounato svizzero Michel e Bichel su Bisa un altro centrocampista questo però su 1946 in di Serrai sull'ultima nuova Sanremo di Grazia e Domenico no, in Sardegna 1 ci fu intervista da Gianni Zatta Totu Sardu si sta adesso a Sardegna su punto di bellezza si schizzorgio su archeologico e si tradizioni unite fai con noi proschetto tu spipi su questo si sto obiettivo di incanto questa trasmissione ad Sardegna 1 tutto in guarda curata di Anella due del reso Cugis bivontarsa prima adesso su guarda su Maser Ciolas ai squad de Meri si da Gonanta i suoi tot

0: L'ematologia si occupa del trattamento delle malattie del sangue, in particolare qui nel nostro reparto ci occupiamo di soprattutto delle malattie maligne, delle leucemie, dei linfomi, dei mielomi. Abbiamo un laboratorio che ci supporta nella diagnosi dei nostri pazienti, poi noi ci serviamo di tutte le strutture dell'ospedale, fondamentali senza le quali non potremmo andare avanti, il centro trasfusionale e tutti i servizi, la radiologia, il laboratorio centrale di analisi con la microbiologia, tutto quello che funziona e che c'è in un ospedale è fondamentale per poter lavorare al meglio. Grazie anche al supporto dell'AIL, soprattutto negli scorsi anni, che ci ha permesso di acquisire delle attrezzature importanti.
1: L'ultimo importante riconoscimento è arrivato pochi mesi fa con la certificazione ufficiale del Ministero della Salute e dei Centri Nazionali Trapianti, con l'inserimento ufficiale del reparto di ematologia del San Francesco di Nuoro nella rete europea dei trapianti. Importante traguardo di un lavoro avviato dal 1992, da allora oltre 400 i trapianti autologhi eseguiti.
0: Noi in particolare a Nuoro ci occupiamo del trapianto di cellule staminali autologhe in cui il paziente è allo stesso tempo donatore e ricevente. Esistono delle nuove forme di trapianti, oltre al trapianto allogenico, immunoterapia avanzata come la terapia con carticche è già eseguibile in Sardegna nel centro di Cagliari e speriamo che presto possa essere estesa anche ad altri centri come il nostro.
1: Il centro partecipa a protocolli di studio nazionali e internazionali che permettono l'accesso a farmaci e terapie innovative ed è impegnato in una collaborazione internazionale che a ottobre potrebbe permettere l'apertura del primo centro trapianti di midollo osseo in Palestina, un centro che continua a crescere e dove naturalmente le criticità non mancano.
0: Dal punto di vista del personale abbiamo una carenza infermieristica, gli infermieri svolgono un ruolo fondamentale e in particolare nel nostro campo seguono un percorso formativo che li abilita a seguire pazienti complessi come i pazienti ematologici e in particolare pazienti sottoposti a trapianto.
1: Preziosissima da molti anni la collaborazione con l'ematologia del San Francesco da parte dell'AIL, l'Associazione Italiana Leucemie.
2: L'AIL nasce per la collaborazione col reparto di ematologia, sia per la ricerca, sia per le attrezzature, sia soprattutto per quanto riguarda il laboratorio e la strumentazione. L'AIL e soprattutto va incontro al paziente. Qui noi abbiamo una casa di accoglienza di fronte all'ospedale San Francesco con 14 posti letto che diamo gratuitamente ai pazienti e ai loro familiari nei periodi delle degenze e ci occupiamo anche di un supporto psicologico e aiutiamo anche per quanto riguarda gli spostamenti che molto spesso loro devono affrontare perché più delle volte provengono da tutta la Sardegna.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Motivi estremamente ballabili caratterizzano alcune delle produzioni più recenti della cantante Cecilia Concas. Questa Hispantos è un inno alle bellezze della Sardegna.

0: C'erano anche le coreografie del gruppo di ballo con Alessandro Secchi, Sabrina Merlo, Lucia Asole e Giada ad arricchire questo brano di Cecilia Concas che si intitola Ispantos.
1: Fizzos è il titolo di un brano dei Karma, il gruppo che fa capo al chitarrista Davide Guiso e alla cantante Francesca Lai. Sono loro stessi a firmare la canzone dedicata a tutti i figli di Sardegna e a coloro che la amano. Il videoclip che stiamo per vedere è stato girato a Galtellì con la partecipazione di ragazzi che indossano gli abiti della tradizione e di due anziani del paese.

0: Mauro Tore al basso e Simone Floris alla batteria completavano la formazione dei Karma, che in questo brano, Fizzos, si sono avvalsi anche degli apporti di Giacomo Verdeu all'organetto e Luca Desogos alle launeddas e solittu.
1: È 1:30.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: presenta Caffè Corretto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti qua su Radiolina, sono le 8:10, venerdì 26 giugno, io sono Veronica Fadda, vi terrò compagnia sino alle 9:30, mentre invece in regia Fabio Leoni. Come di consueto diamo un'occhiata ai principali quotidiani per capire un po' che cosa è successo nelle ultime ore e farci un'idea delle ultimissime. E inizierei proprio con l'Unione Sarda oggi in edicola, abbiamo qua la nostra copia giornale che apre con l'emergenza migranti. Polveriera Monastir, si legge in prima pagina. Nell'hotspot di Monastir un ventenne algerino ha aggredito un maresciallo dei carabinieri. 30 i giorni di prognosi, la rabbia dei sindacati e delle forze dell'ordine, l'interrogazione al ministro dell'interno Piantedosi. Nell'ex CPA ci sono 600 persone, protestano appunto gli amministratori comunali. Il paese ha paura e il centro, come abbiamo detto poco fa, è una polveriera. E poi andando avanti si parla di eolico, insomma, con la decisione della Consulta sulle aree idonee, sulla partita giudiziaria delle aree idonee. La Consulta ha restituito gli atti al TAR chiedendo un nuovo esame della questione di legittimità costituzionale alla luce di recenti decisioni e delle novità normative nazionali. E poi il piano casa con la lite Stato-Regione. Proprio su questo tema approfondiamo con la notizia in apertura del sito unionesarda.it. Ci troviamo proprio sulla home page, leggiamo insieme: piano casa nazionale, scontro appunto tra regione e governo. Le divergenze erano già emerse, ma ora sul piano casa è scontro aperto tra la regione Sardegna e il governo. Una nota diffusa dall'esecutivo guidato da Alessandra Todde esprime riserve nette sul provvedimento nazionale, ora prossimo all'approvazione definitiva, con cui vengono impartite nuove direttive per le politiche abitative nazionali. Nelle intenzioni del governo il testo dovrebbe rilanciare l'edilizia sociale in Italia, rendendo disponibili entro 10 anni 100.000 nuovi alloggi e ristrutturando circa 600.000 appartamenti delle case popolari. Ma secondo la giunta regionale il testo contiene criticità che rischiano di incidere sulle competenze regionali in materia di urbanistica, pianificazione del territorio e gestione del patrimonio pubblico. Tornando su l'Unione Sarda oggi in edicola, o se preferite sull'app L'Unione Digital, un altro tema importante che troviamo in prima pagina appunto è quello del meteo, con incendi e nubi fragili. L'estate tropicale dell'isola, temporali e incendi a pochi chilometri di distanza in una cornice di afa e umidità soffocante. L'ondata di caldo che ha colpito l'isola, ma come stiamo raccontando in questi giorni a boccheggiare e tutta l'Europa, ha creato fenomeni tropicali. Mandas è stata colpita da un nubifragio con 35 mm di pioggia in 2 ore. A Iglesias invece un tappeto di grandine. L'allerta meteo è stata estesa a oggi, mentre invece all'ospedale oncologico a Cagliari guasti i condizionatori. Arrivano i carabinieri del NAS. Ovviamente su tutti questi temi trovate gli approfondimenti sull'Unione Sarda oggi in edicola e su unionesarda.it. E ancora si parla del giallo di Tuvigeddu. Il tribunale rigetta la richiesta di proroga per le indagini sulla morte di Manuela Murgia 30 anni fa a Cagliari. Queste alcune delle principali notizie in apertura del nostro giornale, ma noi adesso ascoltiamo Irama con Cabana.

0: Radiolina Caffè Corretto. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
1: Radiolina, estate.
0: Caffè Corretto.
2: 340 87 15 015 il nostro numero per mandarci tutti i vostri messaggi, commentare in diretta con noi le nostre notizie, le nostre interviste e i nostri approfondimenti. Mi raccomando, vi aspettiamo su WhatsApp e Telegram e noi andiamo avanti ovviamente con la nostra rassegna stampa. Prima di lasciare però l'Unione Sarda, andiamo a leggere insieme una notizia appena arrivata in redazione. Sesto, fiamme nella notte, fuoco in un'azienda di autodemolizione. L'intervento straordinario dei vigili del fuoco di Cagliari questa notte a Sesto per un incendio divampato in un'azienda di autodemolizione. Appunto, sul posto due squadre operative provenienti dalla sede centrale del comando, supportate da due autobotti che hanno operato per circoscrivere le fiamme e impedire la propagazione dell'incendio alle strutture e alle aree vicine. Le operazioni appunto di spegnimento e messa in sicurezza del sito si sono protratte per diverse ore. Non si segnalano però persone coinvolte. Sono in corso gli aggiornamenti e gli accertamenti finalizzati a determinare le cause che hanno originato l'evento. Questa era l'ultimissima su unionesarda.it e a tal proposito, anzi, l'invito a tenere sempre sott'occhio il nostro sito in costante aggiornamento. Tra le notizie ovviamente che ci portano a dare un'occhiata a quello che sta succedendo nel resto del mondo, inevitabilmente il terremoto in Venezuela, notizia che riportiamo ovviamente anche sull'Unione Sarda oggi in edicola con la fotonotizia completamente dedicata alla tragedia, ma questa è una notizia che ovviamente è riportata anche nelle prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Abbiamo qua alla Repubblica ad esempio l'apocalisse del Venezuela, terremoto di magnitudo 7.5, ecco, che devasta il paese, centinaia di morti, 40.000 i dispersi, tra le vittime un italiano. Si mobilita la comunità internazionale per gli aiuti dal Fondo Monetario Internazionale, stanziati 200 milioni per la ricostruzione. 39 secondi sono pochi anche per fuggire. La terra trema, le pareti si muovono, i palazzi si accartocciano. L'istinto è quello di buttarsi sotto il tavolo, magari correre fuori dalla propria abitazione, ma 39 secondi, che il tempo trascorso tra la prima e la seconda scossa, non hanno lasciato al Venezuela neppure il tempo di sperare. Notizia questa riportata anche sul Corriere della Sera, che stamattina parlava di oltre 180 morti e 40.000 dispersi. In realtà poi dati aggiornati sul sito del Corriere della Sera.it ci parlano di 235 vittime, 4.300 feriti, decine gli edifici crollati, paure e disperazione nella capitale, parte la macchina della solidarietà. Per queste e anche ovviamente tante altre notizie rimanete con noi al Caffè Corretto, perché daremo tutti i doverosi aggiornamenti. Adesso la musica con Anna, White Girl Wasted.

0: Probabilmente Cagliari e la Sardegna non si abitueranno mai allo spettacolo meraviglioso che insomma viene riproposto ogni anno, la Sardegna che si tinge di rosa con i suoi meravigliosi fenicotteri. Ne parliamo questa mattina con Luisanna Massa, la responsabile del settore ambiente del parco di Molentargius, che è in collegamento con noi. Buongiorno Luisanna.
1: Buongiorno.
0: Ecco, lo dicevamo poco fa, uno spettacolo meraviglioso che va avanti dal 1993, quindi una vera e propria tradizione anche per la nostra Sardegna. Quest'anno però ci sono state delle particolarità, giusto?
1: Sì, diciamo che ovviamente trattandosi di specie di fauna selvatica i fenicotteri sono sempre imprevedibili, quindi il parco fa di tutto perché possano nidificare e trovarsi bene nello stagno del Bella Rosa Maggiore, però ovviamente dipende un po' anche da loro l'andamento della stagione riproduttiva. E quest'anno c'era la particolarità che i livelli negli stagni erano molto alti, e loro nidificano negli argini della vecchia salina di Stato, che sono andati incontro alla normale erosione e quindi all'inizio hanno trovato poco spazio, hanno fatto diversi tentativi e hanno iniziato dall'argine nuovo, l'ultimo che è stato ricostruito nel 2017, sì. A marzo, poi attraverso vari tentativi in altri punti sono arrivati a nidificare a Quartu alla fine di aprile, quindi ci sono stati proprio uno scarto, diciamo, di un mese tra un insediamento e l'altro, e quindi c'è stato un momento in cui c'erano pulcini molto piccoli sul nido, pulcini più grandi che venivano accuditi negli asili dagli adulti, e quindi insomma è stata questa la particolarità di quest'anno.
0: Sicuramente uno spettacolo meraviglioso da osservare. Chi è più fortunato ha avuto l'occasione appunto di essere lì, di vedere questa nuvola rosa che tinge Cagliari, Quartu ovviamente non solo, ma questa può essere la dimostrazione del fatto di come la natura e gli eventi atmosferici comunque impattino in maniera più o meno forte sulla vita degli animali. Sicuramente il ciclone Harry e il maltempo che ha travolto la Sardegna negli ultimi mesi a noi ha lasciato sicuramente diverse criticità, però questo si è ripercosso anche sugli animali e sulla loro nidificazione, quindi questo ci spinge anche a una riflessione.
1: Beh, certo, il cambiamento climatico influisce tantissimo sulle specie, noi lo vediamo non solo con i fenicotteri ma soprattutto con l'avifauna migratoria che viene monitorata costantemente al parco, vediamo che alcune specie o arrivano in ritardo o non arrivano per niente. I fenicotteri tutto sommato mantengono la loro costante, ecco, magari diminuisce il numero a causa della mancanza di spazio proprio perché si sono erosi gli argini. Però sì, le aree umide servono anche a questo, a contrastare un po' gli effetti del cambiamento climatico e a comunque essere un bacino di riserva delle specie, dove appunto le specie trovano rifugio, alimentazione e siti riproduttivi.
0: Ecco, prima di salutarci però una curiosità per i nostri radioascoltatori, sì. Molentargius non solo fenicotteri, quelli che siamo abituati a osservare, c'è una coppia di fenicotteri molto particolare, un po' diversa dagli altri.
1: Sì, sono più piccolini, sono dei fenicotteri minori, hanno delle dimensioni appunto minori rispetto al fenicottero rosa, un colore molto più acceso, un becco di una forma particolare, sembra che siano fuggiti dalla cattività, non si sa da dove perché non hanno l'anello, e ogni anno fanno il loro tentativo di nidificazione in mezzo alla colonia dei fenicotteri rosa. Spiccano proprio perché sono diversi, però sembra che il loro pullo non sia mai arrivato all'involucro. Abbiamo proprio delle foto che testimoniano, siccome i pulli si riuniscono in asili che vengono curati dagli adulti, abbiamo delle foto che testimoniano l'arrivo dei fenicotteri minori alla ricerca del loro pulcino per nutrirlo. Però per il momento rimangono solo loro due anno dopo anno.
0: Giustamente, per il momento lo sottolineiamo perché magari i prossimi anni potrebbero regalarci delle belle sorprese. Noi ringraziamo Luisanna Massa per essere stata con noi, grazie di cuore.
1: Grazie a voi.
0: Andiamo avanti col caffè corretto.
2: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina Storie. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Radiolina. Caffè corretto.
0: Vintage, Belle Époque e non solo. Tra poco su Radiolina faremo un salto indietro nel tempo per scoprire tutti i segreti di una moda che ancora ci piace tanto. Ma adesso la musica di Radiolina con Tommaso Paradiso.

0: L'evoluzione della moda femminile dalla Belle Époque agli anni 70. A Quartuccio una mostra, Trame di stile, ci racconta quanto questo universo sia cresciuto e sia cambiato con il passare del tempo. E ne parliamo con Anna Orrula, referente del progetto Il Salotto di Levi. Anna, buongiorno Anna e benvenuta su Radiolina.
1: Buongiorno a te e buongiorno agli ascoltatori.
0: Ecco, allora, una bella mostra a Quartuccio che darà l'opportunità agli appassionati, ma soprattutto a chi non conosce questo universo, di conoscere davvero dei pezzi unici, dei tessuti e dei colori che oggi magari non sono più, insomma, non si vedono all'ordine del giorno, ma hanno dettato la moda tanto tempo fa.
1: Sì. Allora, Trame di stile nasce dal desiderio di riscoprire il valore del dettaglio attraverso i piccoli oggetti che sono capaci di raccontare le abitudini e i ruoli sociali e testimonianze del loro tempo. Perché il dettaglio dell'accessorio e dell'abbigliamento possono definire uno stile e raccontare un'epoca. La mostra si terrà da oggi, da stasera, inaugurazione alle 20. Vi aspetto tutti quanti.
0: Ovviamente.
1: Ci saranno tanti. Invito tutti, invito te, invito gli ascoltatori, ci saranno tante piccole cose, curiosità da vedere, lo dico soprattutto per i giovani che magari non conoscono certe cose o certe mode.
0: Oltre questo, un modo anche per raccontare, no Anna, come le guerre, i cambiamenti sociali, ma anche le conquiste femminili abbiano cambiato il modo di vestirsi, perché poi magari i giovani arrivano alla mostra e vedono proprio come l'abbigliamento femminile negli anni è cambiato, un po' riflettendo quelli che sono stati appunto i cambiamenti e le metamorfosi della nostra società. Quindi questo può essere interessante.
1: Perché io lo dico sempre, l'abbigliamento parla di quello che siamo, di quello che siamo stati e di quello che era la società del tempo. Quindi attraverso anche l'abbigliamento le foglie sartoriali rispecchiano quello che è stato il passato.
0: E poi
1: racconteremo attraverso anche un piccolo defilé. Questa è una curiosità che non ho ancora detto a nessuno, una piccola sorpresa. Attraverso questo piccolo defilé ci saranno 9 ragazze che appunto racconteranno ogni decennio riguardante il secolo scorso, il Novecento, quindi anni 10, 20, 30, 40, 50, sino ad arrivare agli anni 70. E quindi ci saranno queste micro pillole di storia legate all'abbigliamento. Poi ci sarà un piccolo angolo dedicato all'aspetto fotografico, alle foto.
0: Sì.
1: Esatto, sì, alle foto, dove appunto ognuno potrà fare un selfie o fare una fotografia indossando un cappello vintage o un ombrellino.
0: Ovviamente tutte cose che fanno parte della tua collezione, perché non l'abbiamo detto, ma tu sei una collezionista sfegatata, e quindi da questo nasce anche questo bel evento dedicato non solo a tutti gli appassionati, ma appunto l'abbiamo detto ai giovani, un'occasione per riscoprire stoffe, colori e forme che magari non fanno più parte della nostra quotidianità, ma che ancora ci piacciono tanto. Anna, grazie per essere stata con noi stamattina su Radiolina. L'appuntamento lo ricordiamo a Quartuccio stasera alle 20. Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, buona giornata e vi aspetto a stasera. Trame di stile.
0: Grazie. E noi andiamo avanti col caffè corretto.

0: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 2:00.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifadda. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com.
1: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
0: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, dal lunedì alle 12:30 con Andrea Secchi, su Radiolina.

0: caffè corretto.
1: Dovete sapere che c'è un posto a San Luri dove sembra che il tempo rallenti. Qui uomini e animali imparano a conoscersi, a fidarsi e a crescere insieme tra cani, gatti, cavalli, capre e tanti altri ospiti. Ogni storia racconta una seconda possibilità. Stiamo parlando dell'Oasi Felice degli Animali, il progetto nato dal sogno e dalla passione di Jessica Pontis, che è